La risata sui legami sociali esistono, certo, questo fenomeno ha anche un impatto profondo sul benessere fisico e relazionale. Pensate che una ricerca di Oxford ha infatti scoperto che la risata spontanea, attraversando l'area della corteccia cerebrale che regola il dolore, può alzarne la soglia e favorire il rilascio di endorfine. Infatti lo sappiamo, lo capiamo subito, no? Quando ridiamo stiamo bene e dopo una bella e grassa risata stiamo bene, quindi il rilascio delle endorfine proprio. E addirittura abbassare il dolore, la soglia, cioè alzare la soglia del dolore significa che sentiamo meno dolore. L'importanza di questo meccanismo biologico emerge anche nella vita quotidiana. Lo ha spiegato il Robin Dunbar di Oxford, ha detto: pensiamo che siano gli effetti del legame sociale derivanti dalla scarica di endorfine a spiegare perché la risata giochi un ruolo così importante nella nostra vita sociale. Quindi, qual è il senso di questa notizia, di questa curiosità? E che le risate ci fanno bene al nostro cuore, al rilascio delle endorfine, fanno bene al nostro corpo, stimolano la socialità, è chiaro? Ed è normale, Piero, vero? Suppongo che se noi abbiamo un amico che è simpatico, che ci strappa una risata, che ci fa ridere, lo vediamo più volentieri che uno che c'ha il muso lungo così o uno che sta sempre a lamentarsi, a lamentare. No, ecco. Quindi il consiglio qual è? In qualsiasi modo ed in qualsiasi maniera cerchiamo di far sorridere le persone che sono accanto a noi, e questo è molto importante. Amici, tra pochissimo vi parlerò di una cosa molto interessante, vi farò anche vedere, vi mostrerò un'immagine della NASA. Per quelli che ci ascoltano in radio vi parlerò di questa cosa che è molto molto interessante, ossia questo nigno che diventerà Godzilla. Non lo sappiamo, adesso sentiamo un po' di musica.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella.

0: TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: suonare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos a la playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

era il breve Noemi Hula Hoop con questo mare, con questo caldo, ecco, mi riportano alla mente questo fenomeno. Sono tutti pazzi per El Niño, il fenomeno periodico che porta ad un riscaldamento anomalo delle acque superficiali nell'Oceano Pacifico Equatoriale Centro Orientale, che secondo le previsioni si susseguono e potrebbe avere conseguenze molto gravi per l'economia globale. Non solo, infatti, le immagini del satellite Sentinel 6 Mikhail Frelik o Sentinel 6A dello scorso 8 giugno mostrano un innalzamento anomalo della superficie del Pacifico centrale orientale. Noi abbiamo preso queste immagini dalla NASA. Questo è segno che sotto la superficie si sta accumulando una massa di calore che, secondo la ricercatrice Severine Fournier, ricorda le condizioni del 1997, anno dell'ultimo El Niño eccezionalmente forte. Dopo aver ufficializzato l'inizio del fenomeno, la NOAA ha dichiarato che esiste il 63% di probabilità che diventi molto forte entro fine anno, e da qui gli appellativi informali dati dagli scienziati al fenomeno battezzato Super oppure Godzilla. Non so se avete sentito. Il rischio tuttavia non è solo meteorologico, perché circa la metà dei 68 paesi più poveri al mondo sono già ora gravemente indebitati o rischiano di diventarlo, senza contare che il conflitto in Iran ha fatto salire i prezzi dell'energia e ridotto le forniture di fertilizzanti. Quindi, secondo uno studio, entro fine anno tra i 115 e 125 milioni di persone avranno bisogno di assistenza alimentare urgente, con rischio di carestia in Sudan, Sud Sudan e Somalia. Per questo FAO e WFP hanno lanciato il loro primo appello congiunto, chiedendo di giocare d'anticipo sulla crisi e raccogliere fino ad ora i 167 milioni di dollari che ancora mancano al totale di 202 milioni necessari per proteggere 8,8 milioni di persone, fornendo sementi resistenti alla siccità, difese contro le inondazioni, sistemi di stoccaggio dell'acqua e sussidi monetari. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale, la WMO, è più cauta e sottolinea che l'ampio margine di incertezza nei modelli rende ancora prematuro stabilire con certezza la forza di El Niño. La mia preoccupazione non è El Niño in sé, sono preoccupata per la confluenza di più fattori di stress contemporaneamente, e questo l'ha dichiarato Sonali McDermid, che è climatologa della New York University. Le conseguenze non restano tuttavia confinate ai paesi più poveri, e secondo quanto scoperto da uno studio pubblicato su Nature Climate Change, El Niño frena i progressi nella mortalità anche nei paesi più ricchi, come Stati Uniti, Australia, Giappone e Corea del Sud, per via di ondate più intense e una maggiore diffusione di malattie trasmesse da vettori, ad esempio come le zanzare. Quindi, stando ad un report del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, El Niño potrebbe scatenare una reazione a catena che coinvolgerebbe tutti i settori economici legati alla natura: produzione agricola, produttività del lavoro, disponibilità di acqua, produzione idroelettrica, sistemi di trasporto, fino ad un aumento del cibo, dell'energia, stress fiscale e una minore capacità di rimborso dei debitori. Però, insomma, cerchiamo di rassicurare un attimo, perché nonostante le previsioni, non per forza El Niño avrà conseguenze devastanti. Dalla nostra parte c'è la prevedibilità del fenomeno, che ci permette di prepararci per agire, insomma, in tempo e attivare le misure preventive prima che le crisi si manifestino. Quindi, insomma, diciamo che stiamo a vedere quello che accadrà. Intanto, come sempre diciamo, come sempre ricordiamo, quando fa caldo, nelle ore più calde, le persone più sensibili o gli anziani o i bambini, cerchiamo di tenerli belli, tranquilli, al fresco. Che può essere il fresco, cosa può essere? Può essere una casa con le persiane chiuse, con, se c'è il climatizzatore, bene, altrimenti con un ventilatore, bere acqua fresca, stare al riposo. Insomma, cerchiamo nelle ore più calde di fare un risparmio energetico delle nostre forze. E come si faceva un tempo,
chiudiamo le finestre, abbassiamo le tapparelle, chiudiamo le persiane, stiamolo fresco in casa. È un po' più buio in casa, ma non fa niente, almeno stiamo freschi, perché se entrano i raggi del sole in casa, la casa si riscalda. Insomma, non ci vuole un genio per capire queste cose. Amici, detto questo, mi raccomando, non uscite nelle ore calde, non fate attività fisiche nelle ore calde all'aperto. Sembra strano, sembra che io dico delle cose ovvie, però ci sono stati dei malori in delle persone che facevano la corsetta alle 12, all'una. Diciamo che possiamo evitarcela questa cosa. Va bene, detto questo, continuiamo con la musica. Mi raccomando, restate con noi perché c'è Calvin Harris e Jazzy con Satisfy.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit. Cosa sono?

0: cambi di fibra, pinguini tattici nucleari, Goya, questo è il nuovo singolo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Piero Caffio alla regia, alla parte tecnica. Adesso ci spostiamo a Grottaglie, al Castello Episcopio, ci sarà l'inaugurazione della 33esima edizione del concorso di ceramica contemporanea Mediterraneo, la rassegna che porta il mondo a Grottaglie, ed è per questo motivo che ne parlo insieme all'assessore alla cultura Raffaella Capriglia. Buongiorno Raffaella, bentrovata.
1: Buongiorno Anna, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori e radioascoltatori. Sì, il 4 luglio, sabato prossimo, questa settimana, questo fine settimana, alle ore 19 al Castello Episcopio di Grottaglie ci sarà l'inaugurazione del concorso di ceramica contemporanea internazionale alla sua 33esima edizione con la relativa mostra delle opere. Abbiamo avuto 410 candidature di opere da tutto il mondo, artisti di tutto il mondo che rappresentano 48 paesi da tutto il mondo. 66 di queste opere più 15 grandi opere sono state selezionate, in tutto sono 81 e saranno in mostra al Castello Episcopio fino al 18 ottobre. La selezione è avvenuta durante questi mesi con la curatela da parte di Lisa Ockemeyer, una storica dell'arte, docente al Politecnico di Milano, che si è occupata appunto di tutta questa fase di selezione delle opere, perché erano tantissime, e ci sarà questa

0: importante, preziosa e prestigiosa mostra, come dicevamo, fino al 18 ottobre. Nella fase conclusiva poi avremo altre due iniziative, perché ci sarà la mostra personale dell'artista che ha vinto la 32esima edizione lo scorso anno, e poi ci saranno anche i risultati della residenza d'artista che anche quest'anno porteremo avanti nel corso dell'estate e poi tra settembre e ottobre, con la presenza a Grottaglie dell'artista Under 35 che lo scorso anno ha vinto
1: il
0: concorso nella sua 32esima edizione. È un artista cinese della Cina, e saranno presentate proprio le opere che saranno realizzate qui a Grottaglie, contaminandosi con i ceramisti, le botteghe del quartiere delle ceramiche, che come sapete è conosciuto in tutto il mondo.
1: Ma infatti io qui leggo artisti e opere selezionati: Argentina, Bulgaria, Cina, Corea del Sud, Filippine, Francia, Giappone, Grecia, Guatemala, Irlanda, Israele, Italia, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Scozia, Serbia, Spagna, Taiwan, Ucraina, Venezuela, sì. mamma mia, da tutto il mondo, veramente incredibile.
0: Da tutto il mondo. Abbiamo quest'anno accolto candidature da 48 paesi diversi, anche i paesi più impensati. Questo fa capire che la ceramica è davvero qualcosa di universale,
1: sì.
0: Anche come espressione artistica. Originariamente era un tipo di scultura considerata minore rispetto per esempio alla scultura in marmo, in metallo, in bronzo, e invece sta prendendo sempre più piede e ha sempre più risonanza nel panorama artistico internazionale, proprio perché ogni paese, ogni stato ha poi la sua particolare espressione artistica di ceramica contemporanea. Sono delle vere e proprie sculture. E poi quest'anno abbiamo questa bella novità, questa sezione grande opera che abbiamo inserito nel concorso, che ricordiamo è organizzato direttamente dal comune di Grottaglie, assessorato alla cultura. Abbiamo apportato questa importante novità nel disciplinare, questa grande opera in cui chiediamo agli artisti sculture o installazioni prevalentemente in ceramica di grandi dimensioni che possano poi occupare e invadere il nostro spazio urbano. E quindi le opere stesse che saranno selezionate, e una in particolare sarà destinataria di un premio di 10.000 euro che sarà utile all'artista anche per completare la realizzazione della stessa opera, che chiediamo pronta entro il 31 dicembre di quest'anno. Queste opere saranno installate nei nostri spazi urbani per caratterizzare ancora di più Grottaglie con la ceramica stessa, con l'arte e con l'artigianato artistico ceramico.
1: Che bello! E poi ospite d'onore, attore teatrale, regista cinematografico Ascanio Celestini. Bella anche questa notizia.
0: Sì, vogliamo parlare di arte, e quindi anche in questo caso c'è questo confronto e questa contaminazione. Un importante attore e regista teatrale cinematografico nazionale che ci parlerà appunto del valore dell'arte nel suo intervento, e insieme a lui ci sarà anche un'altra voce autorevole nazionale, Elisabetta Stefanelli, che
1: bellissimo.
0: È caporedattrice dell'ANSA Cultura Nazionale, che ci parlerà in particolare del ruolo della comunicazione nel racconto del territorio e anche della capacità della ceramica di diventare un linguaggio culturale universale.
1: Bellissimo.
0: Abbiamo affidato appunto invece il compito di questa riflessione sul valore universale e mondiale dell'arte come strumento di memoria, identità e partecipazione. La traccia è sempre quella dell'inclusione, del dialogo, del confronto tra popoli, quindi anche un'arte che diventa politica in senso ampio, nel senso più bello del termine,
1: certo.
0: In cui si fa comunità. La comunità non è solo un valore ideale, ma diventa proprio il confronto tra i popoli e le espressioni diverse, è un momento di dialogo anche tra gli stessi territori, e Grottaglie in questo caso ne è il centro, e quindi siamo orgogliosi anche di questo risultato.
1: Tanto orgogliosi, tanto, quindi sabato 4 luglio alle ore 19 il taglio del nastro di 81 opere da tutto il mondo, per la premiazione e la presentazione del catalogo ufficiale Castello Episcopio a Grottaglie. Grazie mille Raffaella Capriglia per averci parlato di questo incredibile concorso di ceramica contemporanea mediterraneo che giunge giunto alla sua 33esima edizione. Grazie Raffaella, a presto, buon lavoro.
0: Grazie Anna, grazie anche a te, a Piero e a tutti voi della TV e della radio per questo spazio di approfondimento e anche di divulgazione delle nostre iniziative.
1: Grazie, grazie mille a te, grazie Raffaella, buon lavoro, a presto.
0: Buon lavoro.
1: Bene amici, questo ci riempie di orgoglio, pensate, avete sentito da quante parti del mondo, da tutto il mondo arrivano qui a Grottaglie per la cultura, per la bellezza, per l'arte, la ceramica, questa roba incredibile. Amici, detto questo, c'è Anima e Giorgi con Beautiful.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento, concerti, congressi, danza e teatro.

teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

Bello questo pezzo, face to face, heart to heart, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, la regia, la parte tecnica. Oggi un'altra bella puntata insieme, siamo stati veramente bene, ci siamo divertiti, abbiamo fatto due chiacchiere, due risate, le notizie, tutte le informazioni del nostro territorio, e adesso è arrivato il momento di salutarci, non prima di dirvi che domani ci sarà un'altra bellissima puntata.

E insieme a questa puntata, come sapete ormai di consueto, il mercoledì abbiamo la nostra rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, e domani parleremo ancora di fragilità a 360 gradi. Detto questo, vi voglio ricordare che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare dei servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it e il WhatsApp al 339 680 6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Un ringraziamento particolare come sempre a Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. Un ringraziamento, un saluto a voi che ci seguite. Mi raccomando, restate con noi. Trovate tutti i contenuti, tutte le interviste, tutto quello che avete sentito e visto in tutte le trasmissioni nei nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it. Ancora grazie, noi ci vediamo domani. Bye bye!

0: Arsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una rete della quale farebbero parte anche avvocati, commercialisti e imprenditori, costruita d'arte per far entrare clandestinamente nel territorio nazionale centinaia di extracomunitari provenienti per lo più da Pakistan, Bangladesh e India, i quali avrebbero pagato 6.500 euro per nulla osta e visto d'ingresso, di cui 5.000 sarebbero stati destinati al datore di lavoro, 1.000 ai promotori e 500 a figure intermediarie. L'associazione avrebbe chiesto poi altro denaro per rinnovare il permesso di soggiorno, un meccanismo utilizzato dalla presunta associazione a delinquere che avrebbe trasformato il sistema del decreto flussi in uno strumento mirato ad agevolare l'immigrazione clandestina. Alla base delle domande, una dichiarata ma inesistente esigenza occupazionale da parte di aziende attive in diversi settori, dalla ristorazione alla telefonia, all'edilizia, all'agricoltura, chiamate in causa per simulare rapporti di lavoro. I lavoratori, una volta sul territorio italiano, sarebbero stati impiegati non presso le aziende che ne avevano fatto richiesta, ma nel mondo agricolo, a nero, quindi in maniera irregolare. Ruolo centrale nella gestione delle pratiche avrebbe assunto un CAF di Taranto che a quanto pare preparava e caricava le pratiche sulla piattaforma del Ministero dell'Interno dalla quale transitano le richieste per i permessi di soggiorno e di cittadinanza. Indispensabile l'attività fornita da intermediari stranieri e imprenditori, appunto. I primi avrebbero intercettato gli stranieri. Determinante quindi l'attività svolta dal CAF che faceva capo ad uno degli indagati. Il 52enne Antonio Damiano Milella, che insieme all'avvocato 63enne Michele Cervellera avrebbe occupato un ruolo apicale nell'organizzazione. Le intercettazioni avrebbero fatto emergere una struttura gerarchica e l'utilizzo di un linguaggio criptico, poiché per indicare il denaro venivano usate parole come regali, caffè e mandarini. Sono state eseguite nella notte le ordinanze di custodia cautelare nelle province di Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, Milano, Ragusa, Latina e Verona ad opera dei carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale ionico. 29 persone dovranno rispondere a vario titolo di associazione per delinquere aggravata finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato e continuato in concorso. L'indagine è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce dalla Procura di Taranto ed è partita da un fatto estraneo all'attività illecita messa in piedi. Il sistema faceva leva sul bisogno e sulla fragilità economica delle persone intercettate che avrebbero utilizzato i loro risparmi per lasciare un contesto, quello d'origine, caratterizzato da forte precarietà e confidando in un futuro migliore, ma finendo invece nella spirale del lavoro malato e irregolare caratterizzato dallo sfruttamento. Gli stranieri avrebbero finanche venduto tutto ciò che possedevano nella loro terra nella speranza di costruire per sé e per la propria famiglia una vita nuova.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono terminati i lavori di acquedotto pugliese sulla nuova condotta di Viale Ionio all'incrocio con Viale Magna Grecia. Un intervento complesso che nei giorni scorsi ha subito uno stop per permettere l'assestamento del materiale utilizzato e consentire così la regolarizzazione del suolo. Una pausa che per Lucio Lonoci, assessore ai lavori pubblici, è necessaria per procedere in maniera corretta con le successive opere gestite dal Comune di Taranto.
4: Domani mattina verranno invece, per quanto riguarda sempre i lavori pubblici, per sistemare il marciapiede. Basta vedere dalle immagini che si è abbassato e quindi ripristineranno il marciapiede. Subito dopo verrà fatto il binder e poi verremo sempre noi come Comune di Taranto per fare l'intero asfalto, risagomare tutto il rondò e fare l'asfalto per, sia per Viale Magna Grecia che un tratto di Viale Ionio.
3: Si tratta infatti degli ultimi interventi che andranno poi a chiudere definitivamente il cantiere e che al momento, come ha sottolineato Lonoce, non hanno una data di scadenza a causa degli imprevisti legati ad alcuni dettagli tecnici o semplicemente al cambiamento delle condizioni climatiche. Su questi lavori, che verranno svolti in mattinata, in particolare l'assessore assicura che non ci saranno delle variazioni alla viabilità. Opere importanti diffuse su diverse vie e strade del territorio ionico, che dovranno comunque essere consegnate prima dell'inizio dei giochi del Mediterraneo. Mediterraneo.
4: Sono stati fatti lavori anche su Via Dante, le bretelle di Via Dante, basta andare a vedere pure la via per Ammiragliato, quindi stiamo facendo gli asfalti, tra poco inizieranno anche gli asfalti per le strade dove ci saranno i giochi del Mediterraneo. Quindi chiediamo ai cittadini, è chiaro che ci saranno delle difficoltà, però noi siamo sul pezzo, quindi vigileremo per dare quanto meno criticità sulle strade.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
5: Magazine. Diventa un problema la raccolta differenziata dei pubblici esercizi. Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani chiedono una rimodulazione dell'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti ha introdotto novità sulle modalità di raccolta dei rifiuti. In particolare, secondo le due associazioni, l'ordinanza non chiarisce il numero, la tipologia, la capienza e le caratteristiche dei contenitori da collocare all'esterno delle attività, né si specifica quali frazioni di rifiuti debbano essere raccolte, né se i contenitori siano destinati all'utilizzo della clientela oppure alla gestione dei rifiuti prodotti dall'attività. Non viene inoltre precisato cosa debba intendersi per area esterna, soprattutto con riferimento agli esercizi privi di dehors o di spazi esterni effettivamente utilizzati dagli avventori. Non vengono peraltro considerate le rilevanti differenze esistenti tra le attività in relazione alle dimensioni e alla configurazione dei locali, alla tipologia del servizio svolto, agli spazi utilizzati dalla clientela, nonché alla natura e alla quantità dei rifiuti prodotti. Secondo Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani, la collocazione e le modalità di gestione dei contenitori devono essere valutate caso per caso in relazione alla tipologia dell'attività, alla configurazione dei locali e alle procedure per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie. Per la presidente di Confesercenti Francesca Interminte e per il segretario generale di Casa Artigiani Stefano Castronuovo, l'obbligo di collocare i contenitori sia all'interno sia all'esterno può risultare non proporzionato rispetto alle effettive necessità del singolo esercizio. Quindi le valutazioni andrebbero fatte caso per caso. Non solo, per quanto riguarda i contenitori messi a disposizione della clientela, l'esercente può essere chiamato a garantire che siano idonei, chiaramente identificabili, puliti e regolarmente svuotati, ma questo, a parere delle due associazioni, non può trasformarsi in una continua attività di vigilanza, soprattutto quando i contenitori sono all'esterno. Va quindi fatta una sostanziale differenza tra l'inosservanza dell'esercente e l'eventuale inciviltà di avventori o passanti. Questo soprattutto alla luce delle sanzioni previste che vanno da 200 a 500 euro, con la previsione di una possibile chiusura temporanea dell'attività sino a 15 giorni. Ecco allora la necessità di fare chiarezza sugli obblighi posti a carico degli esercenti e nell'attesa che questi punti vengano chiariti si chiede al

0: principali cantieri per le BRT. A parere dell'Associazione degli Artigiani, senza adeguati interventi, le linee dei bus veloci rischiano di produrre un impatto negativo sulle piccole imprese. Per questo Confartigianato ha istituito una task force per raccogliere le segnalazioni delle imprese e portarle al tavolo dell'amministrazione comunale. Confartigianato ricorda come già con la precedente amministrazione erano state fatte osservazioni sui punti critici del progetto BRT e oggi quei rilievi tornano d'attualità. L'associazione parla di errori progettuali da correggere prima che finiscano per produrre danni irreparabili all'economia della città, penalizzando in particolare commercio, artigianato e attività di prossimità. Il rischio, secondo Confartigianato, è che se il sistema BRT non dovesse spostare la quantità prevista di traffico privato nel trasporto pubblico, le conseguenze potrebbero essere gravi per centinaia di attività economiche. Ecco allora la necessità di realizzare nuovi parcheggi ed un riassetto complessivo del sistema della sosta, interventi che avrebbero dovuto procedere parallelamente ai cantieri delle BRT e non eventualmente dopo, quando la situazione potrebbe essere già compromessa. E se questi interventi non saranno realizzati in tempo, allora ci si dovrà rassegnare allo spostamento dei consumatori verso i centri commerciali, a scapito delle attività del centro cittadino. Il timore è che limitazioni alla viabilità, la perdita di accessibilità e l'eliminazione dei parcheggi possano avere pesanti effetti sulle attività commerciali e artigiane. L'auspicio dell'associazione è che la linea di dialogo aperta con l'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli e con il presidente della Commissione Assetto del Territorio Vincenzo Di Gregorio possa portare a soluzioni ragionevoli. Le linee BRT, conclude Confartigianato, potranno rappresentare una vera opportunità per Taranto solo se accompagnate da un sistema della sosta adeguato alle esigenze della città e da strumenti di tutela economica per le imprese.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Andiamo a parlare di Taranto perché la CISL ha eletto il suo nuovo segretario generale di Taranto, che si chiama Antonio Baldassarre. L'elezione è avvenuta ieri con un consenso unanime del Consiglio territoriale. Erano presenti anche il segretario confederale nazionale della CISL Sauro Rossi e il segretario generale della CISL Puglia Antonio Castellucci. Baldassarre ha 63 anni e ha un lungo percorso sindacale iniziato nel 2001 con l'iscrizione alla Fisascat della CISL. Da allora ha ricoperto diversi ruoli. Il suo primo intervento da segretario generale è stato, nel suo primo intervento ha detto: rilanceremo il nostro impegno per la prossimità e per il territorio, e ha sottolineato la volontà di continuare a costruire relazioni, restare ai tavoli per generare rete attraverso il dialogo della contrattazione sociale, l'ascolto e la proposta e corresponsabilità. Certo, prende due territori completamente diversi, quello di Taranto e Brindisi, che stanno vivendo diverse transizioni, come ha spiegato anche il segretario ieri, come ha sempre rivendicato la CISL, non dovranno mai prescindere dalla loro compatibilità sociale. Il rischio di una deriva sociale che esiste ed è reale, ha aggiunto, spiegando che le transizioni in corso devono diventare occasioni di liberare nuove opportunità di economia e di sviluppo, valorizzando le vocazioni produttive, infrastrutturali e geografiche nelle due aree, che comunque sono proprio diverse. Su proposta del neo segretario generale, il Consiglio territoriale ha eletto come componenti di segreteria Daniela Meli e Vito Squarcini. Nel dibattito è intervenuto anche Don Mimmo Roma, direttore della Pastorale Sociale del Lavoro dell'Arcidiocesi di Brindisi, che ha portato la nuova segreteria, che ha portato gli auguri dell'Arcivescovo di Brindisi. Il segretario generale della CISL Puglia, Antonio Castellucci, ha richiamato il peso strategico di queste due province e ha detto: Taranto e Brindisi sono territori cruciali di grande potenzialità della nostra regione. Ma noi dovremmo avere già in collegamento il nuovo segretario. Buongiorno Baldassarre.
3: Salve, salve, buongiorno, buongiorno a voi.
2: Per prima cosa congratulazioni per la sua elezione.
3: Grazie.
2: Due territori, dicevamo, grazie, completamente diversi, quello di Taranto e Brindisi, che vivono due situazioni completamente diverse. Qual è la sua visione?

0: visione per il futuro, soprattutto di Taranto?
1: Intanto ovviamente grazie per l'invito alla vostra trasmissione. Noi abbiamo sì due situazioni diverse che comunque si incontrano in un'unica parola: transizione. E, sui due territori la transizione si sta vivendo sicuramente in modo differente. Per quanto riguarda Taranto, devo dire che è una situazione abbastanza complicata e complessa, e perciò questa ci vuole una, come dire, una progettazione complessa che debba vedere insieme le istituzioni, le associazioni datoriali e i sindacati per poterla affrontare al meglio, perché parliamo intanto di grossi numeri dal punto di vista occupazionale e anche una fase diciamo che non appartiene solo al territorio, perché sono questioni nazionali, ovviamente anche questioni europee che si incrociano, e perciò una, come dire, una risoluzione molto molto particolare e appunto complessa per quelle che sono anche i tavoli decisionali.
0: Noi la sua vita sindacale è sempre stata nel Brindisino, non la spaventa questo affaccio su Taranto?
1: Diciamo che io sono in confederazione nella CISL Taranto Brindisi da 10 anni. Ho fatto parte sempre della segreteria confederale, perciò molte volte ho incontrato anche le questioni inerenti a Taranto, perché avevo la delega dell'industria, perciò i nostri dipartimenti industria abbiamo discusso diciamo molte volte, perciò conosco la situazione. Sicuramente bisogna scendere ancora di più nei dettagli, ma io penso che aiuto delle nostre categorie del Dipartimento Industria possiamo mettere su una proposta da portare al tavolo sia territoriale ma anche ai nostri tavoli nazionali e regionali, proprio perché riteniamo che la questione debba essere affrontata seriamente. Sicuramente per quanto riguarda l'avvertenza madre, che è quella dell'Ilva, ci vuole un intervento importante del governo. Non basta più il ministero, il governo deve prendere una decisione rispetto a quella che è una situazione che man mano, secondo me, sta peggiorando. Perciò attendiamo con fiducia il prossimo incontro in sede governativa, proprio per capire le intenzioni dello Stato verso questa industria. Poi ovviamente ci sono tante altre realtà, no?
0: E sicuramente lei avrà uno sguardo particolare per la sanità, visto il suo passato, il suo ruolo di RSA nel sistema degli appalti
1: sicuramente. Sicuramente. Noi riteniamo che quello che è successo fino adesso, perché abbiamo vissuto una gestione commissariale dell'ASL di Taranto, perciò nei vari incontri che abbiamo svolto in questi mesi abbiamo parlato con la struttura tecnica. Oggi che la direzione dell'ASL di Taranto ha una governance ben definita, riteniamo che bisogna mettere su una proposta dal punto di vista della sanità che intanto vada incontro ai bisogni delle persone, perché guardi, il problema delle liste d'attesa sicuramente non è un problema soltanto del territorio di Taranto.
0: Certo,
1: però
0: l'abbiamo visto sui giornali oggi.
1: A Taranto si accentua ancora di più.
0: Sì, perché ci sono dei problemi specifici. Io la ringrazio, il nostro tempo purtroppo è finito, però avremo modo di incontrarci più spesso.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a voi. Congratulazioni ancora al nuovo segretario generale della CISL Taranto e Brindisi, Antonio Baldassarre.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Stefano Falcone ha smesso di soffrire nel pomeriggio di ieri. Il tumore che lo aveva costretto a subire l'amputazione di ben 7 vertebre ha corso più veloce dei timbri della politica. Il 53enne di Lama, ex lavoratore Natuzzi, si è spento pochi giorni dopo la storica vittoria di civiltà che lui e sua moglie Alessandra Pagano avevano sollevato e preteso con forza: la riforma del regolamento comunale per il pass disabili e gli stalli personalizzati. Una svolta che cancella i cavilli che gli avevano negato i diritti. ma che per Stefano si era trasformata nell'ultima dolorosa beffa, quel contrassegno azzurro sul cruscotto. Lui non farà in tempo ad usarlo.
3: Sono delle situazioni in cui già un ammalato soffre e poi hai queste situazioni che non dovrebbero esistere, insomma.
0: Quella dignità invocata da Stefano è diventata oggi un diritto protetto per tutti i disabili di Taranto. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato la modifica agli articoli 7 e 13 del regolamento CUDE. Da qualche giorno i caregiver possono ritirare i permessi con una semplice delega, evitando l'umiliante pretesa che il malato venga esibito fisicamente. Viene cancellato anche l'obbligo della patente di guida per lo stallo sotto casa e stoppa i no preventivi della municipale, che dovranno essere motivati per scritto. La legge a Taranto è cambiata, i cavilli burocratici sono caduti, ma resta il rimorso profondo di un'amministrazione arrivata fuori tempo massimo. Stefano se n'è andato senza il suo parcheggio sotto casa, ma il coraggio e la voce di sua moglie Alessandra hanno squarciato i muri dei timbri, lasciando in eredità una città più civile per migliaia di altri disabili.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: L'edificio in cui sarebbe dovuta sorgere la casa di comunità al quartiere Paolo VI di Taranto è ancora uno scheletro grezzo e rappresenta l'emblema del fallimento della Regione Puglia, della sua incapacità di rispettare tempi e impegni assunti. A parlare così, nel giorno della scadenza fissata per il completamento delle 121 case di comunità finanziate in Puglia dal PNRR, è il consigliere regionale Giampaolo Vietri.
5: Oggi 30 di giugno scade il termine che la regione aveva per realizzare le case di comunità, e come vedete qui a Taranto l'edificio c'è solo lo scheletro, si rischia di perdere i finanziamenti europei. Noi per mesi abbiamo incalzato la regione andando a monitorare i cantieri, ma purtroppo l'obiettivo non sarà raggiunto. La regione ammette di non realizzare più circa 50 case di comunità e per noi è assurdo, è l'emblema dell'inefficienza del governo regionale. Hanno saputo solo aumentare l'IRPEF, mettere le mani nelle tasche dei pugliesi per coprire la voragine che hanno causato nei conti della sanità. E quando le risorse ci sono, come in questo caso, perché le mette a disposizione la comunità europea, non sono stati in grado di rispettare i tempi e di realizzare le opere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Tutto bene o quasi. Il terzo referto della Corte dei Conti sulla gestione dei giochi del Mediterraneo segna un punto decisamente a favore del comitato organizzatore. L'ultima relazione sul controllo concomitante della Corte risale al 25 giugno. Nel referto viene riconosciuto il significativo avanzamento delle attività in vista dell'evento che si aprirà il 21 agosto. In particolare vengono giudicati in modo positivo i passi in avanti compiuti per la definitiva soluzione di aspetti che avevano rappresentato problemi di non facile soluzione, come i servizi tecnologici e l'ospitalità degli atleti. Sul fronte dei servizi tecnologici, di broadcasting e antidoping, la Corte ha preso atto della conclusione della procedura di affidamento e della congruità economica dell'operazione valutata da Sport e Salute. Allo stesso modo, sul tema dell'ospitalità degli atleti, la Corte ha riconosciuto il lavoro svolto dal Comitato per superare le difficoltà incontrate nelle procedure di gara. La stessa Corte dei Conti riconosce che la soluzione individuata, quella delle navi da crociera, consente anche un significativo contenimento dei costi. Ok della Corte anche alla documentazione presentata dal Comitato per le cerimonie di apertura e chiusura, per i presidi di sicurezza e per le sponsorizzazioni. Ma la Corte formula anche delle raccomandazioni, innanzitutto sul piano dei trasporti, sulla conclusione dell'affidamento della seconda nave per l'ospitalità degli atleti, sul monitoraggio dei servizi tecnologici, sul controllo dei costi, sulla copertura del budget, sul rispetto dei principi di trasparenza. In definitiva, un referto positivo che, secondo il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi mesi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: A 50 giorni dall'inizio dei 20esimi giochi del Mediterraneo, con la presentazione ufficiale delle medaglie coniate dalla zecca di Stato, la macchina organizzativa entra nella sua fase decisiva. 1 miliardo di occhi sono puntati su una manifestazione che fonde sport e geopolitica. Il ministro per lo sport e giovani, Andrea Bodi, rivendica il lavoro fatto finora superando le inevitabili difficoltà.
7: L'abbiamo fatto con lo spirito positivo, lo spirito giusto, non ci siamo mai fatti travolgere dalle polemiche oppure preoccupare troppo.

0: purtroppo dalle difficoltà, e sarà un piacere farvelo raccontare quello che siamo stati capaci di fare tutti insieme.
1: I numeri sono tanti: 275 milioni di euro di budget blindati, 45 impianti pronti o in via di ultimazione, 21 comuni della Puglia, e una cerimonia d'apertura già sold out per il prossimo 21 agosto. Ma sul tavolo resta il tema del tempo: i cantieri, come sollecitato dal ministro Foti, dovranno essere chiusi tassativamente entro la fine di luglio, un traguardo blindato e senza deroghe.
0: Dopo 20 giorni iniziano i giochi e per forza deve essere così, non è che ci siano alternative, ma ci sono tutte le condizioni, i cantieri sono più che vivi, vivaci, e c'è la consapevolezza comunque di questo impegno che porta un appuntamento con non soltanto il Mediterraneo ma con il mondo, e Taranto farà una meravigliosa figura.
1: Oltre all'eredità infrastrutturale, l'obiettivo è lasciare un segno profondo sul piano del dialogo internazionale, un bacino troppo spesso segnato da tensioni e tragedie. I 4.500 atleti attesi diventeranno veri e propri ambasciatori di pace.
0: La differenza la fa la capacità della diplomazia e lo sport, dal suo contributo, di arrivare a soluzioni di pace delle quali abbiamo bisogno, non soltanto per i giochi del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Puglia, Grecia e le sonorità di tutti i popoli del Mediterraneo. Taranto si presenta così al mondo con lo spot ufficiale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva che dal 21 agosto al 3 settembre trasformerà la città pugliese nel cuore pulsante di tre continenti, il blu del Mar Ionio che unisce anziché dividere.
3: Abbiamo fatto appunto questa elaborazione facendo sì che ne venisse fuori una danza contemporanea che guardasse al passato ma che nello stesso tempo potesse essere rappresentativa dei Giochi del Mediterraneo.
1: Un racconto firmato nella direzione artistica da Agnellini Design e prodotto da Xentec, che affonda le sue radici nella storia della Magna Grecia. Lo sport e la danza diventano linguaggi universali per superare i confini, fondendo elementi internazionali ma anche tipici della nostra penisola. Dal saltarello alla tonda molisana, protagonisti e testimonial d'eccezione sono i Terra Ross, gruppo tarantino che fa da riscoperta delle tradizioni popolari la sua missione. Le musiche invece sono affidate all'orchestra della Magna Grecia.
3: Roberto Molinelli è stato veramente fantastico nel interpretare questa visione appunto di una di una musica che potesse far sì che tutto il popolo mediterraneo si potesse riconoscere. Infatti lui ha detto: se il pubblico dovesse sentirsi una comunità unita da questa musica, avremmo vinto, ed è vero questo.
1: E allora sulle note della colonna sonora originale si innesca il motto della band: ballate e non vi stancate mai, trasformato per l'occasione in un inno di energia alla partecipazione e al dialogo fra i popoli.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Adesso ci spostiamo a Taranto per il premio Sulle ali della libertà, il premio a Don Cosimo Schena. L'inclusione come arte è stato il tema dell'edizione 2026, che ha celebrato la disabilità non come un limite o una privazione, bensì come un modo ingegnoso di vivere. È stato un salone degli specchi di Palazzo di Città pieno di persone attente, partecipi, nonostante una domenica particolarmente afosa, e la sigla del successo della premiazione dell'ottava edizione del premio Emilia Russo. E anche quest'anno la rassegna fotografica e poetica con la direzione artistica di Armando Blasi, figlio della compianta Emilia Russo, a cui è dedicata la manifestazione. Ha avuto lo scopo di selezionare e promuovere artisti contemporanei e emergenti e già affermati a livello nazionale ed internazionale, che si sono distinti per originalità e qualità delle loro opere. Quest'anno la rassegna ha assunto un significato ancora più profondo, perché si è tenuta a 10 anni dalla scomparsa di Emilia Russo, una figura dal profondo ed indimenticabile impegno civile che ha saputo trasformare con straordinario coraggio la malattia in un'occasione di riscatto creativo. E proprio alla sua esperienza di vita è stato dedicato il tema dell'edizione 2026 della rassegna L'inclusione come arte. Ne voglio parlare proprio con lui, con Armando Blasi. Ciao Armando, ben trovato.
5: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
4: Allora, un momento emozionante sicuramente per te, immagino che sia stato proprio così, vero?
5: Assolutamente, ogni anno con questo premio riaffiorano tanti ricordi, sì, e sì, tanti pensieri, devo dire la verità.
4: Immagino.
5: È un modo

0: per poter condividere la volontà di superare determinati tipi di barriere e
1: Sì.
0: di condividere anche l'emozione che l'arte può donare a tutti,
1: È vero,
0: disabili e non, chiaramente, un
1: assolutamente.
0: linguaggio universale, assolutamente.
1: C'è stato un particolare riconoscimento, un premio a Don Cosimo Schena. Io leggo la motivazione, se tu sei d'accordo. A
0: Sì,
1: Don
0: certo.
1: Cosimo Schena per aver saputo fare della sua penna un canale di profonda riflessione e speranza, traducendo i sentimenti più intimi in parole e offrendo ai lettori una vera cromoterapia dello spirito. Un riconoscimento a lei che, attraverso lo specchio della fragilità e della rinascita umana, restituisce al mondo una visione piena di luce e calore. È così, Don Cosimo Schena è un personaggio molto, molto, molto, come dire, carismatico, ecco, vero?
0: Sì, assolutamente, è stato veramente un piacere per noi poterlo incontrare all'interno del Palazzo di Città e potergli conferire questo premio. È un premio che va oltre il classico significato di premio, perché Don Cosimo realmente vede nell'animo delle persone. Ha raccontato un particolare, quello che all'inizio del suo percorso vedere le chiese vuote per lui era una sofferenza, perché pensava
1: Certo.
0: che le persone non fossero vicine a Dio nel momento della difficoltà, nella disabilità e non solo, ma in realtà ha detto: mi sto ricredendo e mi sono ricreduto su questa cosa. E chiaramente l'evento è stato un modo anche per fargli vedere la vicinanza della nostra città, della città di Taranto e della nostra associazione a quello che poi è un tema attualissimo, ecco, che affrontiamo purtroppo, devo dire, tutti i giorni nelle nostre famiglie.
1: Assolutamente. E seguita anche la premiazione degli artisti selezionati, iniziata con la categoria poesia a tema disabilità e poi la categoria poesia a tema libero e infine la sezione dei fotografi per fotografia a tema disabilità. Quindi ci sono stati dei premiati anche lì, vero?
0: Sì, assolutamente, abbiamo avuto queste quattro categorie e devo dire che le partecipazioni sono state numerose e ripeto, noi non vogliamo fare i numeri in realtà, ma ci teniamo ad affrontare questa tematica attraverso l'arte e la fotografia poi che si è aggiunta non nella prima edizione ma in seguito, perché siamo all'ottava edizione, voglio ricordare, è stato un altro modo per poter rappresentare chiaramente l'aiuto che l'arte può dare in sistemi di disabilità. Che purtroppo succedono e abbiamo voluto completare il tutto con dei momenti di musica, di ballo, per cui di canto lirico, per cui l'arte a 360 gradi, veramente.
1: Bellissimo. Armando, adesso non ti parlo come presidente, ti parlo come figlio. Secondo te la tua mamma è contenta di tutto quello che stai facendo?
0: Ma io sono convinto che possa essere orgogliosa, e questo chiaramente mi fa enormemente piacere,
1: Sì.
0: e penso che il desiderio di ognuno di noi di lasciare qualcosa e di restare, così come fanno i grandi artisti con le loro opere che passano i secoli, passano i
1: E
0: millenni,
1: restano sempre.
0: lasciare un proprio punto di riferimento, uno stimolo che possa servire anche al prossimo è importante. E questa è una cosa che mia madre mi ha insegnato e che continuo a portare avanti e consiglio a tutti coloro che si avvicinano all'arte in particolare.
1: Bello, bellissimo Armando, grazie. Grazie mille per questo tuo pensiero, grazie per tutto quello che fai per il nostro territorio. Ti mando un abbraccio fortissimo, eh? Armando, a presto.
0: Ricambio questo abbraccio e grazie a tutti.
1: Ciao Armando, a presto, grazie mille.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Motola si prepara ad accogliere la prima edizione del Galà del Calcio Tarantino in programma il 2 luglio a partire dalle ore 19:30. L'evento organizzato dal Quell Sport Center in collaborazione con la LND FIGC Taranto, l'associazione culturale La Rotonda, celebrerà i protagonisti del calcio del territorio, giocatori, allenatori, dirigenti, società e tutti coloro che contribuiscono ogni giorno alla crescita del movimento calcistico locale. Ci saranno dei riconoscimenti alla memoria di Erasmo Iacovone, Nini Cannella e Cristian Cesario. Tra gli ospiti annunciati, Fabio Mancini, Nicola Legrottaglie e Federica Leone a condurre l'evento, Matteo Schinai affiancato da Ilaria Minervini, l'accompagnamento musicale del DJ Francesco Sergi.
4: È un evento, un gran galà che la prima volta abbraccia Mottola, quindi siamo innanzitutto orgogliosi perché alla fine il nostro obiettivo, mio e del mio socio che vi saluta, che non è qui presente, era quello di creare un centro sportivo di aggregazione dove l'inclusività, lo sport, il veicolo principale di questo.

0: ultima, siano i fondamenti per poi portare gente e far praticare sport. Abbiamo pensato, in collaborazione con la FIGC, qualità del presidente Fabio Torio e dell'Associazione Cultura Rotonda, di creare questo bellissimo evento che è un gran galà, dove verranno premiati circa una quarantina di associazioni dilettantistiche, dirigenti e calciatori della provincia di Taranto. Volevamo anche dare un qualcosa, un segno speciale per questi tre personaggi importanti della provincia di Taranto che hanno contribuito, chi in un modo, chi nell'altro, a portare la nostra provincia diciamo in alto. Quindi per noi era fondamentale premiare le famiglie e ricordare tutti coloro che comunque hanno lasciato questo segno fondamentale per lo sport tarantino.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un messaggio d'amore nei confronti dei più piccoli con lo sguardo rivolto alla raccolta fondi per oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, un viaggio in bicicletta per trasformare lo sport in un messaggio, appunto, di solidarietà. L'iniziativa di Antonio Laneva, insegnante di sostegno della scuola Pirandello di Taranto, che a luglio percorrerà in solitaria il periplo della Sardegna. Un'impresa che vuol promuovere i valori dell'umanità, condivisione della cultura e del dono, dimostrando come un gesto di altruismo possa creare legami e sensibilizzare sull'importanza della solidarietà e dell'attenzione verso gli altri. I dettagli nel corso della lunga intervista rilasciata a Cittadella TV nel corso della trasmissione Onda Rosso Blu.
3: Questa settimana, allora il 3 luglio partirò per la Sardegna con il traghetto da Napoli, andrò da Taranto a Napoli con il treno e poi da Napoli alla Sardegna fino a Cagliari. Traghetto che durerà 15 ore il viaggio, sarà più faticoso il traghetto che il viaggio in bicicletta per me, a parte gli scherzi, comunque parte questa settimana e non vedo l'ora, sono agli ultimi preparativi e spero di onorare questo progetto per questi bambini meravigliosi che mi hanno qua fatto questi doni dal valore inestimabile. Non lo dico in maniera retorica, però sono davvero la spinta, il motore per andare avanti durante questo viaggio. Sono loro davvero il motivo per cui parto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una conferenza stampa fiume, quella del direttore sportivo Danilo Pagni. Il Taranto riparte dalla programmazione dal basso profilo. Così il DS Ionico, che ha fatto il punto sul futuro del club, invitando a fare chiarezza anche sul mercato. Ogni giorno leggiamo decine di nomi tra allenatori e giocatori. Questo non aiuta il Taranto, ma rischia solo di creare confusione e far aumentare i prezzi. Il DS ha spiegato che la società sta lavorando in silenzio nel rispetto dei tesserati e che a giorno incontrerà l'allenatore Ciro Danucci per valutare l'eventuale prosecuzione del rapporto. Sul bilancio della stagione, Pagni è ritornato su quello che ha detto al termine della partita contro il Gladiator, ha difeso il lavoro della società, ricordando come il Taranto sia arrivato a un passo dalla promozione in Serie D nonostante le difficoltà iniziali. Sul capitolo mercato è poi ritornato smentendo le trattative con Malcore, mentre Rajkovic è uno dei profili monitorati. Tra gli obiettivi anche il miglioramento delle strutture del club, passando per lo stadio Erasmo Iacovone, una casa da avere a disposizione per il prossimo anno, più volte ribadito il DS. Poi un messaggio ai tifosi, niente illusioni, ma neanche rassegnazione, la società, ha concluso il DS, continuerà a lavorare con ambizione e realismo per riportare il Taranto ai vertici.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Giovane.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

fermata, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti sei

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca,

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Forlì per un'esposizione dedicata ad uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. Oltre 200 opere che offrono una visione d'insieme della cultura barocca, dal dibattito delle idee che la generarono, ai protagonisti che le diedero forma, fino al ruolo determinante delle committenze e alla rappresentazione del potere che ne influenzò lo sviluppo. Un viaggio attraverso le idee e le immagini che hanno plasmato questo movimento artistico e culturale e che mette in luce il rapporto tra arte, potere, fede, scienza e società in una delle epoche più complesse e affascinanti della storia europea. Barocco, il gran teatro delle idee a Forlì presso il Museo Civico San Domenico fino al 28 giugno. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente mostra dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Anselm Kiefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei, Kiefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Anselm Kiefer, le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale pontificia, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari e Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'immensa distrazione di Marcello Foïs, una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola a piccoli dettagli fondamentali, il sapore di una ciambella mangiata 80 anni prima, la serranda perennemente guasta nella casa di famiglia, due vecchie poltrone su cui si sono decisi i destini di tutti loro. Il libro è stato inserito nella cinquina finalista del premio Campiello di quest'anno. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare a pieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. Il

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop-up, pop-up, musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con uno splendido duetto estivo, quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, questo è il titolo della loro nuova collaborazione che arriva a distanza di 2 anni dalla precedente. Al centro di Canto d'amore ci sono i contrasti della natura umana. La canzone racconta il bisogno di accettarsi per quello che si è, lasciando spazio anche alle errore, superando la ricerca costante della perfezione. E intanto, pochi secondi dopo l'uscita del suo terzo album, Olivia Rodrigo ha puntato i riflettori sul nuovo singolo intitolato Stupid Song. Nel video la si vede danzare per le strade di New York, mentre nel testo descrive l'inizio di una storia d'amore, probabilmente la sua con Louis Partridge, e il desiderio irrefrenabile di una cotta. Si chiama invece Ai Ai Ai, il nuovo singolo estivo di Sfera Ebbasta, realizzato con il cantante belga-marocchino Distinct. La traccia alterna barre in italiano e in arabo e gira attorno al concetto del tempo che passa e del riscatto sociale, con continui riferimenti ai sogni d'infanzia. Tra l'altro, Sfera Ebbasta ha partecipato anche come ospite nel nuovo singolo di un grande artista colombiano, ovvero Feid. Una collaborazione storica, poiché è la prima volta per un rapper italiano. La canzone in questione si intitola Piensa en Me. E passiamo ai BTS, che hanno pubblicato in digitale Come Over per celebrare il 13° anniversario del loro debutto. L'uscita arriva poco più di un mese dopo che la traccia è stata svelata in esclusiva sull'edizione deluxe in vinile dell'ultimo album del gruppo K-pop, che si chiama Arirang. Come Over si distingue per la ricca strumentazione e il ritmo da stadio intrecciato ad una voce emozionante, testi toccanti e una profonda carica emotiva. Che tesoro che sei, di Antonello Venditti, pubblicata nel 98, è una ballata che tutti conosciamo, costruita su un sentimento semplice e quotidiano che Achille Lauro ha riportato al centro della scena in una versione condivisa in duetto proprio con lo stesso Venditti. I due artisti romani hanno cantato il pezzo in anteprima assoluta davanti a oltre 60.000 persone all'Olimpico di Roma durante il primo storico concerto evento di Achille Lauro in uno stadio. Altro duetto internazionale, in questo caso tra Tove Lo e Stromae, che hanno appena pubblicato la loro attesissima collaborazione intitolata Die Fleur. Il singolo fa parte del prossimo album della cantautrice svedese intitolato Estrus. Stromae ha inviato a Tove Lo una base strumentale ipnotica. La cantante ha scritto il testo e registrato le prime tracce vocali mentre si trovava sulle spiagge di sabbia nera di Pia in Nuova Zelanda. E intanto, dopo essersi esibito alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2026 a Città del Messico, Andrea Bocelli è stato reclutato dalla FIFA per incidere insieme ad altri artisti internazionali l'inno dance della competizione intitolato DNA More Than a Game. Insieme a lui un cast stellare composto da Megan Thee Stallion, David Guetta ed EJ degli Anthrax, per creare una canzone che rappresentasse un elemento di unione universale in tutto il mondo. Si intitola invece Patito A, la nuova canzone che vede insieme Ana Mena e Lola Indigo, le due regine assolute del pop urban latino, amiche nella vita e partner in crime nelle classifiche. La loro collaborazione è un concentrato di energia, coreografie pazzesche e girl power. Patito A è un merengue con tocchi pop elettronici incredibilmente orecchiabile. E concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Ambiguità, così strafatta di coriandoli, ovvero il nuovo singolo de Le Vibrazioni. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi dell'inclusione e della libertà, valori che rappresentano il cuore della canzone. E direi di salutarci con una breve ma intensa citazione del leader de Le Vibrazioni, ovvero Francesco Sarcina. Chiedo scusa scrivendo canzoni.
2: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Fiori d'arancio? Non così in fretta. Mentre c'è già chi immagina l'abito bianco, il menù del ricevimento e persino la destinazione della luna di miele con Bastian Müller, per Ilary Blasi il percorso verso il nuovo sì è ancora costellato di pratiche e carte bollate. Il motivo? Il divorzio da Francesco Totti, che non ha ancora trovato il suo fischio finale. Dopo la prima udienza restano infatti aperte le questioni economiche legate alle spese dei figli. Tradotto, prima di scegliere i confetti bisogna chiudere il conto. Secondo i ben informati, la conduttrice preferirebbe archiviare ogni capitolo del passato prima di scriverne uno nuovo, e così almeno per ora l'altare resta in modalità stand-by. D'altronde la luna di miele può attendere, gli avvocati decisamente no. A proposito di nozze, c'è chi dopo 15 anni festeggia con una cenetta e chi decide di tornare addirittura all'altare. Eleonora Bagnato e Federico Balzaretti hanno scelto la seconda opzione, rinnovando le promesse a Palermo con una cerimonia in chiesa e una grande festa. La coppia ha superato brillantemente ogni esame, dalla routine quotidiana agli impegni professionali fino alle sfide della vita familiare. E così ha deciso di concedere un'edizione aggiornata alle promesse, perché in fondo, se proprio le promesse funzionano, perché non rinnovare tutto l'abbonamento? Per anni infine ha raccontato l'amore nelle sue canzoni, tra romantici tramonti, nostalgie estive e storie da colonna sonora. Ora Tommaso Paradiso si prepara a vivere il capitolo più importante lontano dal palco, il sì a Carolina Sansoni. Niente strofe o ritornelli, stavolta la parola chiave sarà solo una, per sempre. E mentre i fan si chiedono se alla festa c'è spazio anche per qualche esibizione improvvisata, il cantante è concentrato sul grande passo. D'altronde, dopo tanti brani dedicati ai sentimenti, è il momento anche per lui di mettere la firma sulla sua canzone d'amore più lunga. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat Grande Panda è perfetta per gite fuori porta in compagnia di amici, con un bagagliaio di 412 litri ed un totale di 5 posti incluso quello del conducente. Grazie al consumo medio di 5,1 litri ogni 100 km, la versione mild hybrid è ottima anche sotto il punto di vista dell'efficienza. L'elettrica ha un'autonomia dichiarata di 320 km nel ciclo combinato WLTP, anche se in autostrada fatica a superare i 160 km/h. La Grande Panda è disponibile in quattro versioni, Pop, Icon, Business e la prima. La nuova Renault Clio, a fronte di un maggiore investimento, in fase d'acquisto riduce i consumi da 5,1 a 3,9 litri per 100 km. La Clio ibrida si sposa dunque maggiormente ad un ambiente urbano, dove si esalta l'utilità dell'ibrido nelle situazioni di traffico. Le linee e le curve della Clio la rendono un hatchback sempre più simile ad una coupé, grazie al suo assetto basso e al design aggressivo. Passiamo alle due ruote. Yamaha Tracer 9 G7 Plus rappresenta il vertice della famiglia Sport Touring di Yamaha, una gamma composta da 6 varianti equipaggiate con i motori da 700 e 900 cm cubici. Pensata per un utilizzo 70% turistico e 30% sportivo, la GT Plus punta su una dotazione completissima. Il motore CP3 da 119 cavalli resta uno dei migliori tre cilindri sul mercato per elasticità e piacere di guida, mentre il comfort sorprende per livello generale. Con la WM7, Honda entra davvero nel mondo delle moto elettriche full size, con un progetto sviluppato da zero e un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La Naked giapponese adotta un motore raffreddato a liquido da 68 cavalli di potenza di picco e 100 Nm di coppia, alimentato da una batteria strutturale da 9,3 kWh che promette fino a 140 km di autonomia nel ciclo WMTC. Il pacco batterie non è semplicemente alloggiato nel telaio, diventa parte integrante della struttura portante, abbassando il baricentro e contribuendo alla rigidità complessiva della moto. Chiudiamo con una curiosità: la crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento, al punto che oggi, a parità di chilometri percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Al 2027 saranno prodotti anche in Italia gli occhiali smart di Essilor Luxottica. In accordo con le organizzazioni sindacali, le prime linee produttive per gli occhiali del gruppo saranno avviate entro l'inizio del prossimo anno nello stabilimento di Agordo in Veneto, grazie a un importante investimento di impianti, macchinari e persone. È un progetto ambizioso che richiede competenze, una filiera solida e un ecosistema capace di sostenere innovazione, qualità e rapidità di esecuzione, fanno sapere da Luxottica. OpenAI potrebbe rilasciare prima del previsto la sua super app, una versione aggiornata di ChatGPT destinata prevalentemente all'utenza aziendale. Secondo le prime informazioni del Financial Times, l'aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime settimane, invece che per la fine dell'anno, e verrà implementato inizialmente attraverso modifiche mirate all'interfaccia del sito web e delle applicazioni mobili. La nuova architettura incoraggerà un utilizzo che va oltre la semplice interazione conversazionale, offrendo l'integrazione di strumenti di programmazione, sistemi per la generazione di immagini e applicazioni sviluppate da partner commerciali esterni. Google ha annunciato che a partire da quest'estate il suo portafoglio digitale Google Wallet supporterà i documenti di identità digitali di alcuni stati membri dell'Unione Europea. L'espansione include anche una nuova modalità di verifica dell'età grazie alla collaborazione con Sparkasse Bank. Ad oggi il colosso americano permette l'aggiunta di passaporti e documenti di identità negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il sistema prevede la scansione tramite la fotocamera dello smartphone della carta che verrà aggiunta all'app dopo la validazione dei dati presenti. Su Instagram ora è possibile scegliere l'ordine dei post sul proprio profilo, una delle funzionalità più richieste dagli utenti della piattaforma. In pratica si potrà decidere quali contenuti mostrare per primi e quali portare in evidenza, senza dover cancellare, archiviare o ripubblicare nulla.

0: La novità offre alle persone ancora più libertà creativa nel modo in cui scelgono di raccontarsi su Instagram, permettendo di decidere quali contenuti mettere in evidenza e quali lasciare sullo sfondo, afferma la piattaforma. Utilizzare la funzione è semplice, basta tenere premuto su un post dal proprio profilo, selezionare riordina griglia e trascinare i contenuti nell'ordine desiderato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech. Yeah.

0: 7. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 17 giugno Fuse, action thriller del regista David Mackenzie. Nel cuore pulsante del centro di Londra, il ritrovamento accidentale in un cantiere edile di una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale scatena l'immediato panico generale. Mentre le forze dell'ordine e l'esercito avviano un'evacuazione di massa per mettere in sicurezza l'intera area urbana, una banda di rapinatori professionisti decide di sfruttare il caos e lo sgombero per mettere a segno un colosso sale colpo in banca. Arriva nelle sale italiane il 18 giugno Toy Story 5. I giocattoli sono tornati nel nuovo film Disney e Pixar e questa volta incontrano la tecnologia. Woody, Buzz Lightyear, Jessie e il resto della banda devono affrontare una nuova sfida quando si trovano faccia a faccia con Lilipad, un nuovissimo tablet che arriva con le sue idee rivoluzionarie su ciò che è meglio per la loro bambina, Bonnie. Il momento del gioco sarà mai più lo stesso. Passiamo ora alle serie TV. Il nome di Harlan Coben farà drizzare le antenne agli appassionati di gialli. Su Netflix il 18 giugno arriva Ovunque tu sia, I Will Find You, una nuova miniserie adattamento di un romanzo dell'autore. Protagonista Sam Worthington, che interpreta un padre condannato ingiustamente per aver ucciso il figlio scomparso.

0: pozzo. Quando riceve la prova che il figlio potrebbe essere ancora vivo, non fidandosi di nessuno, decide di evadere per ritrovarlo. E il 19 giugno arriva su Netflix Oasis Resort, nuova serie thriller spagnola che mescola dinamiche teen e mistero, ambientata dentro un resort di lusso, dove il paradiso vacanziero si trasforma rapidamente in un incubo. Quando una giovane donna scompare misteriosamente, ospiti e dipendenti diventano tutti sospettati. Nessuno può entrare o uscire dall'hotel finché la verità non viene a galla. Dal 19 giugno su Apple TV Plus arriva la seconda stagione di Sugar. Colin Farrell torna nei panni di John Sugar, un detective privato americano che nella prima stagione avevamo visto alle prese con la misteriosa scomparsa della nipote di un leggendario produttore di Hollywood. In questi nuovi episodi tornerà a Los Angeles per occuparsi invece del travagliato fratello maggiore di una giovane promessa della box. E torna il 21 giugno su Paramount Plus The Agency, acclamato spy thriller con protagonista Michael Fassbender, che veste i panni di un agente della CIA costretto a vivere sotto copertura. Nella seconda stagione la missione diventa ancora più personale. La donna che ama è prigioniera politica in Sudan e lui è disposto a tutto pur di salvarla, anche spingendosi oltre il punto di non ritorno. Per riuscirci dovrà muoversi su un filo sottilissimo, mettendo a rischio la propria vita, la missione e tutto ciò in cui crede. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Esplode in questa stagione la vibrante ossessione per i sandali estivi dalle geometrie audaci. Questo fascino deriva da una precisa urgenza estetica. Bramiamo completare la nostra silhouette con una calzatura che non si limiti a proteggere il piede dal caldo, ma sappia ergersi a puro manifesto del nostro spirito più veritiero. Un tempo il prestigio di un sandalo risiedeva quasi unicamente nell'abbondanza degli ornamenti applicati.

0: ed è per via sottrattiva. Il fascino di queste creazioni si rivela nelle linee architettoniche dei listini o nelle nuance pastello e sature. Il fashion system ha invertito la rotta, mutando la scarpa aperta in un capolavoro da esibire. Non la si indossa più per camminare, ma per sedurre. Acquistare un sandalo griffato vuol dire investire in un manufatto progettato con maniacale precisione, concepito per donare slancio e ipnotizzare lo sguardo di chi osserva. Tra i trend della stagione dominano le silhouette ultrapiatte dalle architetture molto radicali. Discorriamo di calzature dai lacci setosi, quasi prive di una tomaia invadente, che appaiono fluttuare in assoluta simbiosi con la caviglia. Costituiscono la sintesi piena di un gusto odierno che si unisce perfettamente ai nostri look freschi, essenziali e chic. Sfoggiare un sandalo iconico disegnato da un giovane talento in una serata esclusiva è la mossa vincente per chi vive la moda come un'autentica forma d'arte. Eppure, la vera novità recente è il grande successo dei sandali nudi, colorati in modo inusuale o fatti con materiali inaspettati. Sono oggetti che sembrano scordare la loro funzione di base. Nati magari per il teatro o per le sfilate, questi accessori cambiano del tutto l'aspetto di chi li usa, rendendo il look più affascinante. Affascinante, caldo e seducente. Il trucco di un sandalo moderno risiede nel suo puro contrasto. È nato per guidare i nostri passi, ma oggi serve a incorniciare le gambe proprio come se fosse un meraviglioso quadro dipinto a mano. In un'epoca sempre più scandita da realtà virtuali, avatar e interazioni che si esauriscono sul mondo web, questa calzatura rappresenta una seduzione palpabile e vivida. Il sandalo attuale si conferma un'emozione fisica da sfoggiare con fierezza, sempre pronto a sublimare la nostra essenza e i nostri passi. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore britannico Charles Dickens. Ma le mode sono come gli esseri umani, vengono, nessuno sa quando, perché o come.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie. Dall'altra, una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Port-Huron, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre-Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pinetta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera, conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luka e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Cies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores, è l'isola più ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane,

0: cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.
1: E allora te lo dico,
0: che fastidio,
1: se vuoi te lo ripeto,
0: che fastidio.
1: Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto,
0: che fastidio.
1: Che effetto di lavoro,

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 7.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione. La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente statunitense. È uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale appena insediato. È stato proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump, in un post su Truth, sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge. Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela. Il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore infatti sono stati salvati 2 bambini, un piccolo di 3 anni estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto. Opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni della Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Colle. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere e il Quirinale, invece dei veri problemi degli italiani, afferma la Schlein. Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi. Mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Agli ottavi anche il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. Stasera Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal.

0: Cittadella Meteo.
1: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 1 luglio 2026 è il 182esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono Santa Ester e Santa Ronne. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 luglio del 1905 le neonate ferrovie dello Stato riuniscono sotto un'unica amministrazione le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, dando vita alla prima rete ferroviaria nazionale statale italiana. Nel 1908 viene adottato l'SOS come segnale internazionale per la richiesta di soccorso. Nel 1967 le Poste italiane introducono il CAP, il codice di avviamento postale. Nel 1979 la Sony lancia sul mercato il Walkman, storico dispositivo che ha cambiato il modo di fruire la musica in mobilità. E nel 2005 l'Italia dice addio al servizio di leva obbligatorio. La leva militare resta aperta solo ai volontari. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 luglio del 1903, con la tappa a Parigi-Lione, inizia il primo Tour de France. Nel 2012 si svolge la finale del campionato europeo di calcio a Kiev, Italia-Spagna, che vede la vittoria della nazionale iberica per 4-0, che si riconferma campione d'Europa vincendo il suo terzo titolo europeo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 luglio del 1995 gli 883 pubblicano il disco La donna, il sogno e il grande incubo. Nel 2014 Rita Pavone incide Se potessi amarti ancora. E nel 2017 al Parco Enzo Ferrari di Modena Vasco Rossi si esibisce davanti a 220.000 persone, record mondiale di biglietti venduti per un singolo artista, nell'evento per festeggiare i suoi 40 anni di carriera, il Modena Park. Passiamo a Renate oggi, ricordiamo Diana Spencer, nata a Sandringham il 1 luglio 1961 e scomparsa a Parigi il 31 agosto 1997. Conosciuta anche come Lady Diana, è stata dal 1981 al 1996 consorte di Carlo, allora principe del Galles ed erede al trono del Regno Unito. Ricordiamo anche Sidney Pollack, nato a Lafayette il 1 luglio 1934 e scomparso a Pacific Palisades il 26 maggio 2008. È stato un regista, attore e produttore cinematografico statunitense, appartenente alla schiera dei registi della New Hollywood. Compie oggi 65 anni Carl Lewis, ex velocista e lunghista statunitense, soprannominato il figlio del vento e considerato uno dei più grandi atleti di tutti i tempi. Spegne 59 candeline Pamela Anderson, modella, attrice e showgirl canadese naturalizzata statunitense, ha raggiunto la fama mondiale con la celebre serie televisiva Baywatch. Compie 53 anni la criminologa italiana Roberta Bruzzone. E buon compleanno anche a Lodo Guenzi, frontman della band Lo Stato Sociale, compie oggi 40 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 1 luglio 2004 di Marlon Brando, uno degli attori più talentuosi di sempre. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non basta cominciare, bisogna anche finire.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
6: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Buongiorno, buongiorno Taranto, buon lunedì, buon primo luglio, oggi è mercoledì, non lunedì, scusate, però è il primo di luglio, abbiamo scavallato, siamo entrati ufficialmente nell'estate più piena, il cielo è grigio, fa fresco? No. Buongiorno, io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro c'è Gis Nicoletti e oggi parleremo di tantissime cose, principalmente dell'emergenza abitativa, vedremo un po' i numeri della provincia di Taranto con Tiziana Ronsisvalle, segretaria confederale della CGIL di Taranto, poi avremo Enzo Pilò per parlare dell'operazione Babele, questo traffico di migranti che è stato scoperto dai carabinieri, ma l'associazione Babele non c'entra niente, ne parleremo con Enzo Pilò che è proprio presidente dell'associazione. E ancora Taranto secondo l'Istat è tra le città con meno alberi per abitante, siamo messi piuttosto male, ma neanche troppo veramente, anche se la classifica è del 2025, risale al 2025, adesso ne sono stati abbattuti un po' per fare per permettere la creazione delle BRT e quindi magari la situazione è un po' peggiorata. E poi ancora le navette su Viale del Tramonto, c'è cioè una sperimentazione di Chima Ambiente, di Chima Mobilità, chiedo scusa, di cui vi daremo conto. Parleremo del Monrev Festival perché è stata presentata la line up che va da Mario Biondi a Joe Evan, passando per i Patagarri, non so se c'è qualche fan di X Factor, saprà di chi parlo. E poi ancora la Amy Winehouse Band e non solo. E ancora raccolta differenziata, Confesercenti Taranto e Casartigiana chiedono maggiore chiarezza e anche una regolamentazione migliore, ma tutto questo lo potremo fare solo dopo aver ascoltato cosa ci dicono le stelle.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a breve vi troverete ad affrontare un cambiamento importante. Sarà il momento di mettere in campo tutto il vostro potenziale e anche il vostro spirito d'adattamento. Toro, questa sarà una giornata da segnare sul calendario. Vi troverete di fronte a situazioni inaspettate o opportunità stimolanti. Se state cercando un lavoro, dedicate del tempo alla revisione del curriculum, eliminando il superfluo e puntando sull'essenziale. Gemelli, un breve viaggio o una vacanza programmata vi aiuteranno a ritrovare equilibrio e buon umore. Le coppie in procinto di fare un grande passo insieme vivranno giornate ricche di entusiasmo e aspettative. Cancro, chi ha vissuto una separazione importante potrà fare un incontro interessante, con buone prospettive anche per il futuro. Continuate a seguire un'alimentazione sana. Vi sentirete sicuramente più leggeri e pieni di energia. Leone, meglio chiedere perdono che permesso. Fate quello che vi dice l'istinto e il cuore. Giornata che promette una svolta positiva, soprattutto sul piano emotivo e sentimentale. Vergine, liberatevi dal peso dei giudizi altrui e continuate ad essere fedeli a voi. In ambito professionale c'è la possibilità di recuperare terreno e ottenere grandi soddisfazioni. Si intravede un possibile aumento o un incarico interessante. Bilancia, continuate a credere nei vostri sogni, anche se qualcuno cerca di riportarvi alla realtà. Ogni tanto serve un pizzico di leggerezza, anche per riordinare le idee. Se state pensando a un restyling, questo è un buon momento. Scorpione, passo dopo passo potrete raggiungere i vostri obiettivi. Siete tenaci per natura, fidatevi del vostro istinto. Potrebbero arrivare occasioni vantaggiose per investimenti o acquisti importanti. Sagittario, un evento recente vi ha scossi interiormente, ma ha anche portato maggiore consapevolezza. Ora vi sentite più sereni, sia fisicamente che emotivamente, pronti a godervi delle emozioni positive. Capricorno, questa giornata offre l'opportunità di avanzare proposte, pianificare progetti o fare richieste importanti. Chi cerca un lavoro potrebbe ricevere una buona notizia. Anche sul fronte sentimentale sono possibili colpi di scena. Acquario, Se riuscite a calibrare bene le parole, come un bravo chef fa con i sapori di una ricetta, otterrete il successo tanto in campo affettivo quanto nelle relazioni professionali. Il potere è nella parola ben detta. Pesci, è il momento di agire con determinazione per portare avanti i vostri progetti, in particolare quelli legati a viaggi e formazione. Anche nelle relazioni affettive, puntate sulla sincerità. Amore e amicizia vi sosterranno nelle sfide. Oggi vi saluto con le parole di George Sand. L'intelligenza cerca, ma chi incontra è il cuore. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: E allora adesso noi possiamo iniziare con la nostra rassegna stampa e partire dalla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, inserto della Puglia, del Corriere della Sera, che apre con le case di comunità, fondi al sicuro, la regione blinda le risorse, PNRR, di 83 strutture mancano però medici e infermieri, certificazioni pervenute al Ministero della Salute, le aperture dovranno avvenire entro il 31 dicembre, la regione non perderà i fondi del PNRR destinati alle case e agli ospedali di comunità. Il raggiungimento al 30 giugno del target di missione fissato dal Ministero della Salute mette in salvo i 177 milioni di euro destinati alla Puglia, ma per l'erogazione dei primi servizi occorrerà perdere qualche mese, certificata la fine dei lavori in 83 strutture, le stesse case di comunità dovranno essere aperte entro il 31 dicembre, ma la mancanza di personale, medici e infermieri, rischia di vanificare lo sforzo fin qui compiuto. Eppure abbiamo visto a Taranto, a quartiere Paolo VI, è stato proprio Vietri a denunciare il fatto che la casa di comunità di Taranto, di Paolo, quartiere Paolo VI, è ancora un rudere. Vedremo come andrà a finire. E poi ancora centro pagina l'intervista a Serghigno, ex Milan, alle vacanze a Polignano, e poi a di taglio basso l'avvocato che aggirava i decreti flusso. Il Corriere del Mezzogiorno usa la parola clandestini, che in realtà non ne sarebbe proprio fantastica, diciamo i migranti irregolari pagavano 6.500 euro per il visto, un legale a capo di 30 indagati, gli intermediari individuavano i lavoratori da far arrivare in Italia dietro pagamento di una quota di 6.500 euro, una filiera organizzata da un avvocato di Taranto che aveva ideato un sistema tale da utilizzare il decreto flussi per favorire l'immigrazione clandestina. Con questa accusa firmata dal GIP Francesca Mariano, la DDA ha disposto 30 misure cautelari. E quando torniamo andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno.
3: Buongiorno Taranto.
4: Buongiorno Taranto.
3: L'informazione del mattino. Cittadella.
4: Cittadella.
3: New hit.
5: Let's go. Sounds good.

alla nostra rassegna stampa. Velocemente andiamo sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, che questa mattina apre con la politica regionale. Emiliano, il ritorno, l'ex governatore alla Gazzetta: sono pronto a dare il mio contributo, De Caro, siamo sempre più innamorati. C'è una vignetta di Pillinini con De Caro e l'ex governatore Emiliano nel tunnel dell'amore. E poi ancora il dramma della gelosia: operaio ucciso a Bari e carbonara, fermato un quarantenne. E ancora si parla dell'operazione Babele, immigrati clandestini, scandalo a Taranto, arrestati in 30, tra loro anche un legale. Poi ancora l'attentato a Ranucci, presa la banda, 4 in cella, preparavano la fuga, caccia ai mandanti. Nuovo Quotidiano di Puglia invece apre con i giochi del Mediterraneo: 45 giorni per le strade, nuovo asfalto con 2,8 milioni e una corsa contro il tempo per chiudere i lavori. 3 lotti, elenco delle arterie, quindi sul Nuovo Quotidiano a firma di Domenico Palmiotti trovate tutte le strade che saranno rifatte. Il viaggio, caos alla Salinella per impianti e BRT, ma il comune dice di essere vicino alla fine, dovevano essere finiti entro il 30 giugno, aveva detto il sindaco, i grossi lavori. Poi c'è sempre l'operazione Babele di a centropagina con una fotonotizia: falso visto, pagato fino a 6.500 euro, migranti sfruttati nei lidi, 30 arresti. Queste persone pensavano di venire qui con un permesso di lavoro e quindi poter iniziare una nuova vita, e invece sono stati truffati anche loro in fin dei conti. Bonifiche, cartelle rottamate per 10 anni, primo ok, la proposta bipartisan in regione dopo il lungo braccio di ferro con gli agricoltori. Chiudiamo con la edicola del Sud, che apre con l'omicidio a Carbonara, Bari, si spara fra la folla. E poi ancora blitz Babele, visti illegali, 29 arresti. E poi la Natuzzi a centropagina conferma le chiusure, i sindacati indicano le assemblee. Noi ora ci fermiamo e quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti e soprattutto parleremo di emergenza abitativa.

0: nuovo qui a Radio Cittadella, Cittadella TV. Buongiorno a chi ci segue in radio sui 96.5, buongiorno a chi ci sta seguendo in TV sul canale 94, ma anche a chi ci segue sul nostro sui nostri siti in streaming, e sul DAB e da tutte le parti. Adesso parliamo di emergenza abitativa, perché la CGIL di Taranto ha messo insieme dei numeri. Si tratta di un disagio importante a Taranto: a fronte di 500 regolari domande per l'assegnazione di alloggi di edilizia in giacenza, ci sono circa 1300 nuclei familiari che occupano alloggi in maniera abusiva e a volte solo per necessità, tutto mentre oltre 12.000 alloggi privati risultano sfitti da anni a Taranto. Nel 2005 sono stati circa 900, la maggioranza dei quali sono le conseguenze di morosità incolpevole. Si parla di sfratti, stiamo parlando di sfratti, che ovvero persone che di colpo non hanno più potuto pagare, perché nel frattempo avevano preso il lavoro in mezzo di sostentamento. E adesso noi stiamo cercando di contattare Tiziana Ronsisvalle della segreteria confederale della CGIL di Taranto, però non riusciamo ancora, ma abbiamo un po' di dati. Ci vorrebbero almeno 2600 nuovi alloggi per cominciare a mettere mano a questa emergenza, dice la CGIL di Taranto, e invece siamo costretti ad assistere a un continuo ed incessante lavoro sull'abolizione dei diritti o della solidarietà. Adesso abbiamo in collegamento
1: una buona qualità dell'immagine.
0: Buongiorno Tiziana Ronsisvalle, ti sentiamo, ci siamo collegati, buongiorno. Ciao, buongiorno Tiziana, mi senti?
1: Sì, adesso sì, ho avuto qualche problema di collegamento, ma adesso credo che
0: tutto risolto, okay, io ti vedo e ti sento chiaramente. Allora, dicevamo, c'è una emergenza abitativa piuttosto importante a Taranto. Parliamo di 500 regolari domande per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare in giacenza, che però sono quelli che sono stati, diciamo, regolari. Gli altri sono quasi 1000 in realtà, ci dicevamo con Arca Ionica. Ci sono 1300 nuclei familiari che occupano alloggi in maniera abusiva, sono tanti, ci sono anche tanti sfratti, tanti sgomberi, dobbiamo dire anche che forse questo è uno degli altri problemi. Qual è la situazione?
1: Allora, diciamo che la situazione a Taranto è piuttosto complessa. Noi assieme alla SUNIA lo rivendichiamo sempre, perché chiaramente siamo parte attiva di questi tavoli di confronto anche con Arca Ionica. La situazione a Taranto è un po' quella che spiegavi: intanto 500 domande rispetto agli alloggi regolari, ovviamente da bando comunale. Abbiamo 1200 alloggi privati che oggi risultano sfitti, quindi stiamo parlando di un dato aggiornato al 2006. Ci sono 1300 occupanti abusivi, chiaramente parliamo di alloggi ERP. Chiaramente il dato che vi sto consegnando è un dato che si colloca fra Taranto e provincia.
0: Sì, certo.
1: Abbiamo anche un dato d'emergenza che risale al 2025, che è rispetto ai provvedimenti anche di sfratto per morosità incolpevole, e qui insomma gioca una partita importante quello che è il dato dell'occupazione a Taranto, la situazione di crisi industriali, la mancanza, diciamo, di prospettiva per lo sviluppo del territorio. Quindi è chiaro e logico che questa emergenza ci consegna non soltanto un fatto di emergenza abitativa quanto tale, ma soprattutto una condizione purtroppo di disagio complessivo che la città vive. Non ci sfugge che da un'indagine recente rispetto alla vivibilità del territorio, Taranto si colloca al 107° posto rispetto alla classifica, e guarda caso insomma la classifica si ferma al 107° posto, quindi sì, diciamo, è un dato veramente terribile.
0: Voi date anche un dato, servirebbero 2600 nuovi alloggi, però insomma quelli che nuovi di Arca Puglia sono piuttosto pochi. C'è anche un dato, con la cassa integrazione non si può accendere un mutuo, non si può fare un prestito, e quindi siamo la città con il maggior numero di ore di cassa integrazione, la provincia con il maggior numero di cassa integrazione. È un cane che si morde la coda.
1: Assolutamente sì, dicevi bene, servirebbero 2600 alloggi, ma se al dato della cassa integrazione ci aggiungi anche l'impossibilità per certe condizioni di fragilità di poter accendere un mutuo, diciamo caso recente di questi giorni ci è arrivata insomma questa informazione che anche soggetti con fragilità e disabilità accertata non possono accedere a mutui come dire di un certo tipo, tali per cui da garantirgli appunto l'acquisto, anche volendo paradossalmente l'acquisto di un'abitazione. Quindi è una situazione veramente complessa che intanto si potrebbe risolvere con una definizione di una legge più circostanziata sull'edilizia residenziale pubblica, adottare anche, come dire, degli interventi mirati che possano in qualche modo dare anche un po' di sollievo rispetto a quelle che sono le morosità colpevoli. Abbiamo anche circostanziato degli accordi per coloro i quali vorrebbero pagare, ma per condizioni di crisi del territorio e ovviamente del lavoro non sono nelle condizioni di farlo. Noi da tempo anche ai tavoli di confronto, anche con gli enti locali, promuoviamo una proposta che è legata anche all'Agenzia Locale per l'Abitare, che ci consentirebbe in qualche modo di coniugare quelli che sono i diritti delle cittadine e dei cittadini e anche favorire coloro i quali hanno delle abitazioni private che per qualche ragione in qualche modo non si sentono, come dire, rassicurati dal fatto che ovviamente se non ci sono le condizioni di solidità il match non si perfeziona, quindi l'Agenzia per l'Abitare potrebbe coniugare gli interessi dell'uno e gli interessi dell'altro. Purtuttavia, al di là di questi provvedimenti locali, noi riteniamo che ci sia bisogno di più stato, di più intervento, affinché insomma queste criticità possano essere
0: Sì,
1: risolte una volta per
0: infatti
1: tutte.
0: non c'è solo l'IVA, ci sono tante crisi intorno e che si ripercuotono poi su
1: Assolutamente.
0: tutti i vari settori come il commercio e tutto il resto. Io ringrazio Tiziana Ronzisvalle, staremo qui a parlare di questo problema tutta la mattina, ma è finito il nostro tempo.
1: Grazie mille, grazie a voi per darci voce. Grazie, buon lavoro.
0: Grazie. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo continuiamo con i nostri approfondimenti.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Questa era Mediterraneo di Mango, una canzone bellissima che ci porta nel Mar Mediterraneo a raccontare la storia di chi pensava di venire qui con un permesso di lavoro, invece è stato truffato, perché in questa storia, nell'operazione Babele, non è stato truffato solo lo Stato, non sono stati truffati solo i cittadini, ma anche i migranti che pensavano di venire qui con un permesso di lavoro e iniziare a lavorare. L'operazione si chiama Babele e l'associazione Babele ha sentito la necessità di mettere i puntini sulle i. Non c'entra niente con l'operazione dei carabinieri e anzi si comporta bene, dà una mano sul territorio da tanti anni, e noi per parlarne abbiamo in videocollegamento Enzo Pilò. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Una storiaccia, Enzo.
1: Vabbè, grazie per aver ricordato che Babele non ha nulla a che vedere con questa operazione. Noi abbiamo anche fatto un'istanza ai magistrati perché venga cambiato il titolo di questa operazione, perché ovviamente genera una confusione,
0: certo,
1: assolutamente non gradevole. È una storiaccia, ma è una storia comune. Guardate che non è la prima operazione che avviene in Italia su questo tema. Ma anche un poco meno di un mese fa ci sono stati 40 arresti in Campania, fra cui anche anche funzionari delle prefetture. Il problema è che è la legge che è criminogena.
0: Il decreto flussi, intendi?
1: È il decreto flussi, esattamente, il sistema delle quote. Io cerco di spiegare brevemente, non so quanto tempo ho, per cui cerco di essere breve. Questa legge prevede che i datori di lavoro in Italia possano fare delle domande di ingresso in Italia dietro la promessa di un contratto di lavoro. Ora, così, anche soltanto con il buon senso, chi assume una persona che non conosce e che abita 8-10 mila chilometri di distanza? Nessuno. È evidente che questa cosa favorisce l'ingresso in questa pratica di associazioni criminali che chiedono soldi a persone che vogliono legittimamente entrare in Italia per lavorare. E queste persone sono poi vittime di ricatti, perché per poter entrare in Italia, per ottenere il visto, si mette in piedi un'organizzazione in cui l'organizzazione criminale nel paese di origine, parliamo di India, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, presta dei soldi alle famiglie di una persona che deve arrivare in Italia, presta cifre che per quei paesi sono
0: 5.000 euro sono tanti anche per noi, immaginiamoci in un paese dove si scappa per trovare lavoro.
1: Esattamente, poi non sono solo 5.000, perché poi diventano 8, 9, 10.000 con tutti i passaggi. E quindi queste persone, una volta arrivate in Italia, intanto non trovano più il contratto di lavoro, perché i datori di lavoro che hanno fatto la domanda di ingresso non sono obbligati poi a formalizzare il contratto, perché nel frattempo sono passati diversi mesi e quindi dicono: vabbè, io non ho più bisogno. E quindi si prestano i datori di lavoro a fare la domanda, l'organizzazione criminale presta soldi e tiene sotto ricatto la famiglia nel paese di origine, le persone arrivano qui, non si trovano più il contratto di lavoro e rimangono disoccupati, non gli viene rilasciato automaticamente un permesso di soggiorno per ricerca occupazione.
0: Quindi diventano irregolari sul territorio?
1: Diventano irregolari oppure vengono reclutati da aziende che li sottopongono a sfruttamento
0: e a
1: riduzione in schiavitù.
0: Certo.
1: In schiavitù.
0: È una storia terribile,
1: ma che riguarda decine di migliaia di persone che sono entrati negli ultimi anni, anzi centinaia di migliaia di persone che sono entrati negli ultimi anni con il decreto flussi. Quindi questa sciocchezza degli ingressi regolari andrebbe assolutamente modificata e rivista alla base. La soluzione c'è, voglio dire. Intanto consentire l'ingresso in Italia di persone con lo sponsor, si dice, ovvero un'azienda che ha bisogno di manodopera e ha già dei lavoratori stranieri che possono garantire, sì, per esempio per i primi mesi l'alloggio, l'ospitalità a loro conterranei, arrivano in Italia, regolarizzano la loro posizione e cominciano un percorso di inclusione, magari mettendo anche una serie di servizi come l'alfabetizzazione, tutta una serie di servizi di integrazione.
0: La sensazione, che queste, la sensazione è che queste soluzioni, che sarebbero civili e semplici da pensare, certe volte non si vogliono adottare. Però il tempo è
1: non
0: finito.
1: Non si vogliono adottare perché... Sì,
0: il tempo purtroppo
1: è assolutamente funzionale.
0: Anche perché sennò questa guerra fra poveri che porta a una continua campagna elettorale, come la facciamo? Grazie, però questa è una deduzione mia.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Enzo Pilò dell'Associazione Babele, che non c'entra niente con l'inchiesta, ricordiamolo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 8.
0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. Iran e Oman lavorano a un piano che prevede la riscossione di un pedaggio dalle navi che transitano nello stretto di Hormuz, nonostante obiezioni degli Stati Uniti. A rivelarlo, citando un funzionario iraniano e quattro diplomatici a conoscenza della questione, è il New York Times, che sottolinea come la decisione di attaccare l'Iran il 28 febbraio abbia prodotto cambiamenti di vasta portata e inaspettati in Medio Oriente. Prima della guerra, infatti, lo stretto di Hormuz era una rotta marittima internazionale che le navi percorrevano liberamente.
3: La Corte Suprema USA mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente degli USA e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale appena insediato è stata proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump, in un post su Truth, sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge.
2: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
3: È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di martedì 30 giugno a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente.
2: Sarà processato dal prossimo 2 luglio dal Tribunale di Bari un cinquantenne del Brindisino accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna residente in provincia di Bari. La vittima si sarebbe rifiutata di riallacciare la relazione con l'uomo e quest'ultimo avrebbe così iniziato a perseguitarla creandole, riferisce il legale della donna, un costante stato di ansia e timore per la sua incolumità. In un episodio addirittura sarebbe arrivato a farle 79 telefonate in una sola serata.
3: I mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il

0: Brasile agli ottavi, Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: ore alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. New hit. Cosa so?

Allora, questi erano Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari, e adesso vi dobbiamo dare conto di una notizia piuttosto triste, perché tempo fa vi avevamo raccontato la storia di Stefano Falcone e di sua moglie Alessandra Pagano, che chiedevano a gran voce una mano, perché il regolamento della polizia municipale, della polizia locale, pretendeva che a ritirare il pass auto, il cosiddetto CUDE, fosse direttamente il disabile.

0: comunque che fosse presente, non era previsto. Chiedo scusa, che a ritirarlo fosse il caregiver. Eppure quella di Stefano era una storia particolare, un tumore che aveva portato all'amputazione di 7 vertebre, tanto fragile da essere curato con la telemedicina, non poteva andare di persona perché ne aveva bisogno per le visite, quelle che non si potevano fare da casa, quindi gli esami, TAC, eccetera eccetera. E niente, sua moglie Alessandra ha lottato fino all'ultimo, il consiglio comunale poi ha modificato il regolamento, ma nelle stesse ore Stefano era andato in coma. E poi qualche giorno fa, lunedì, in realtà lunedì pomeriggio, si è spento, e questo è il nostro racconto. Stefano Falcone ha smesso di soffrire nel pomeriggio di ieri. Il tumore che lo aveva costretto a subire l'amputazione di ben 7 vertebre ha corso più veloce dei timbri della politica. Il 53enne di Lama, ex lavoratore Natuzzi, si è spento pochi giorni dopo la storica vittoria di civiltà che lui e sua moglie Alessandra Pagano avevano sollevato e preteso con forza: la riforma del regolamento comunale per il pass disabili e gli stalli personalizzati. Una svolta che cancella i cavilli che gli avevano negato i diritti, ma che per Stefano si era trasformata nell'ultima dolorosa beffa. Quel contrassegno azzurro sul cruscotto lui non farà in tempo ad usarlo.
1: Sono delle situazioni in cui già un ammalato soffre, e poi hai queste situazioni che non dovrebbero esistere. Insomma,
0: quella dignità invocata da Stefano è diventata oggi un diritto protetto per tutti i disabili di Taranto. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato la modifica agli articoli 7 e 13 del regolamento CUDE. Da qualche giorno i caregiver possono ritirare i permessi con una semplice delega, evitando l'umiliante pretesa che il malato venga esibito fisicamente. Viene cancellato anche l'obbligo della patente di guida per lo stallo sotto casa e stop ai no preventivi della municipale, che dovranno essere motivati per iscritto. La legge a Taranto è cambiata, i cavilli burocratici sono caduti, ma resta il rimorso profondo di un'amministrazione arrivata fuori tempo massimo. Stefano se n'è andato senza il suo parcheggio sotto casa, ma il coraggio e la voce di sua moglie Alessandra hanno squarciato i muri dei timbri, lasciando in eredità una città più civile per migliaia di altri disabili. È una città più civile per altri disabili, per tutti gli altri disabili, è vero, però noi facciamo le nostre condoglianze ad Alessandra, che è unica caregiver, donna che chiedeva soltanto uno stallo sotto casa e un rinnovo del CUDE, il quarto, non stiamo parlando della prima volta, quindi voglio dire, non era neanche necessario fare tutto questo caos. Addirittura nell'ultima visita che Stefano ha dovuto fare al Moscati, Alessandra ha dovuto portarlo vicino all'ospedale, affidarlo alle cure di altri, per poi insomma andare a parcheggiare e ritornare. Tutte cose che rendono difficili le ultime ore di una persona e della sua famiglia, e grazie a Dio non accadrà più, grazie anche alla battaglia fatta da Stefano e Alessandra. Alessandra, a cui diamo un grandissimo abbraccio. E noi ora ci fermiamo, quando torniamo parliamo di altri argomenti e torniamo un po' a essere più allegri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Partecipiamo a Taranto.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Shakira è protagonista anche di questi mondiali di calcio, ormai è la voce dei mondiali di calcio. Shakira comunque mette allegria, waka waka. Io penso al mio pappagallo Ziggy che sa cantare solo waka waka, che dobbiamo fare, e non gliel'ho insegnato io. Ma adesso parliamo di altro, perché parliamo dell'importanza degli alberi, che sono fondamentali per contrastare le isole di calore urbano e quelle zone dove l'asfalto e il cemento accumulano calore di giorno e lo rilasciano di notte. C'è una classifica dell'Istat che conta quanti alberi ci sono nelle città per ogni 100 abitanti. Il podio di Modena, che ha 117 alberi per ogni 100 abitanti, quasi 1,2 a testa. Poi ci sono Trieste, Cremona. Altre posizioni significative sono Mantova, Brescia, Torino. Le grandi metropoli sono tutte nella metà della classifica. A Taranto abbiamo 12 alberi ogni 100 abitanti, un po' pochini, e ne parliamo con Alessandro Morrone, segretario di Lignum, dell'associazione Lignum. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Lignum si occupa proprio di fare educazione al verde, alla creare una visione diversa delle città.
1: Esatto, è esattamente così. Ci occupiamo di sensibilizzazione, o proviamo a fare, soprattutto nei più giovani, anche un po' di formazione. Abbiamo già fatto varie attività di piantumazione in città e speriamo di farne ancora. Adesso stiamo con un progetto su Leporano, un parco partecipato, che è un po' quello che vogliamo provare a portare anche a Taranto stessa, che è un nuovo modo di vivere anche, no, gli spazi urbani, e come poterli rendere nuovamente utilizzabili dalla comunità intorno.
0: Questa classifica francamente ci vede messi non benissimo, ma neanche malissimissimo, nel senso Siracusa non ne ha proprio alberi ogni 100 abitanti, però 12 ogni 100 abitanti sono proprio pochi. Forse stavo dicendo, scherzando prima con Gis, io ne ho di più a casa, contribuisco alla città.
1: Alzi la media.
0: Sì. Comunque non siamo messi benissimo a Taranto.
1: No, assolutamente non siamo messi bene. Cioè, praticamente, come dicevi anche tu, Modena praticamente ha più alberi che abitanti, quasi. E naturalmente, lasciatemelo dire, siamo noi molto lontani da quella cifra, come abbiamo visto. Però naturalmente il numero di alberi per abitanti non ci deve sempre solo spaventare. Questo che vediamo sicuramente ci allerta, ed è utile che questa classifica lo faccia, però contare gli alberi non significa misurarne poi solo i benefici. Un numero da solo non ci dice quanta aria stiano ripulendo, quanta frescura stiano regolando un quartiere. Gli alberi non sono solo un dettaglio estetico, ma sono è un vero e proprio problema di salute pubblica, perché non è un mobile.
0: Andrebbero impiantati con una certa logica in alcune zone, alcune specie. Spiegaci un po'.
1: Esatto, sì. Questo il nostro regolamento del verde sicuramente lo menziona e sicuramente andrebbe anche aggiornato, però l'albero è una macchina che lavora silenziosamente tutto il giorno, abbassa la temperatura, ma ripulisce l'aria che respiriamo, la ripulisce da PM10, ossidi. Scegliere il momento giusto per piantare, e anche la tipologia di albero, oltre che la sua età, non è un problema da poco. E questo in associazione ce lo diciamo sempre.
0: E che alberi andrebbero impiantati a Taranto, e soprattutto in che periodo dell'anno?
1: Allora, bisognerebbe piantare sempre durante il fermo vegetativo, quindi sicuramente non in estate, anche perché piantare un albero in estate
0: mandarlo a morte, insomma.
1: Sì, soprattutto se poi decidiamo di piantare alberi già grandi, vorrebbe dire come fare una corsa e nel mentre decidere di studiare per un esame. O si concentrano sulle radici, o si concentrano sul fruttificare, oppure sull'ingrandirsi. Quindi su questo bisogna stare molto attenti. E oltretutto, una cosa molto importante a Taranto, su cui dobbiamo stare attenti, poi sono le fitopatie. Lo abbiamo già visto per esempio con la xylella, e decidere di piantare la stessa specie perché magari le prendiamo in stock, oppure perché decidiamo di prenderle perché sono resistenti, Questo causa che nel momento in cui una fitopatia come può essere la xylella ci colpisce, non stermina un albero, ne stermina tutti.
0: Certo.
1: Quindi creare una certa biodiversità porta sicuramente a una miglioria sia a livello qui, naturalmente anche estetico, ma sia anche al grado, al tasso di sopravvivenza delle piante stesse.
0: Quindi ci sono tante cose a cui stare attenti, tra cui anche l'apparato radicale, perché insomma tante volte ci lamentiamo che rovinano gli asfalti, le strade, i marciapiedi.
1: Ci sono tanti modi per poterlo fare, qui naturalmente poi non aspettano di dirlo perché è un argomento molto articolato. Nel momento in cui si fanno dei nuovi progetti a Taranto bisogna vederli in ambito anche qui ecosistemico, bisogna pianificare le attività sul lungo periodo e fare anche qui un investimento sul futuro, perché un albero non cresce dall'oggi al domani, e anche nel momento in cui decidiamo di fare un progetto più o meno importante deve essere pianificato, e anche qui nella fase qui operativa deve essere scelto giustamente come devono essere sostituiti o impiantati nuovi alberi poi.
0: Grazie a Alessandro Morrone di Lignum, vi verremo a ripescare quando vorremo sapere altro. Grazie mille, noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo delle navette nuove sul viale del tramonto.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

ultima mezz'ora di Buongiorno Taranto per oggi. Al microfono ci sono io, Valentina Castellaneta, e dall'altra parte del vetro Gis Nicoletti. Allora, da oggi ci sono novità importanti per la viabilità e i trasporti a San Vito. A causa delle anomalie strutturali e cavità nel sottosuolo che rischiano di compromettere la stabilità del margine costiero, il comune ha stabilito che, è già da un po' di tempo, Via del Faro resta vietato il transito nel tratto compreso fra Via Occhiate e il passaggio è consentito solo ai Via Occhiate e tutta Via del Faro. Poi il passaggio è consentito solo ai residenti, frontisti, mezzi di soccorso, manutenzione e raccolta rifiuti.

Le strade coinvolte sono via Calata Rinella e via Calata Macchia, dove cambiano i sensi di marcia e le regole per la circolazione. Divieti di sosta introdotti su via Occhiate, da cui praticamente tutto il traffico sta passando per arrivare agli stabilimenti balneari, quindi il circolo ufficiali, cioè la spiaggia ufficiali, lo yachting, ma anche il faro di San Vito, tutta quella parte di San Vito che non si può più raggiungere se non da via Occhiate. Per ridurre i disagi e garantire i collegamenti con Viale del Tramonte è stato attivato un servizio di navette sperimentale, un percorso di circa 4,5 km che collegherà l'anello di San Cataldo con Viale del Tramonto e sarà attivo dalle 7 alle 22 con corsi ogni 25 minuti. I mezzi sono bus elettrici o di piccole dimensioni, perché su via Occhiate i grandi autobus creavano un po' di problemi, e si viaggia con il normale biglietto urbano con le tariffe orarie. Per informazioni potete andare sul sito di Chima Mobilità o sull'app. Inoltre sono state modificati i percorsi dei bus di linea che attraversano la zona per adattarsi ai nuovi sensi di marcia. Insomma, si sta cercando di sistemare la situazione, perché soprattutto nel fine settimana le file rendevano impossibile la vita e soprattutto i residenti di quella zona. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di un festival estivo, quello del Monrev.

Buonasera Marguerite, la boss, e noi siamo di nuovo qui. Adesso parliamo di musica perché il 3 luglio a Taranto apre il Morev Summer Festival con Mario Biondi, con il suo concerto che celebra i 20 anni di carriera. Poi ci sarà Amy Winehouse, Joe Evan, il Tropico e ancora i Patagarri, e poi una festa tutta anni 90 che secondo me sarà una figata. E adesso, per capire di più, ascoltiamo l'intervista al direttore artistico del festival, Mimmo Battaglia.

0: Battista.
1: Mimmo Battista, il palco è ancora coperto perché aspetta Mario Biondi.
2: Non solo Mario Biondi, è un palco che servirà per tutta la rassegna del Morev Summer Festival, che come vedete anche dalle dimensioni un po' del palco vuole crescere sempre di più e si pone come uno degli eventi più importanti dell'estate ionica. Siamo quindi sul litorale ionico e siamo contenti di poter offrire anche quest'anno degli eventi di assoluto spessore. Iniziamo il 3 luglio con Mario Biondi, che inaugura il suo tour estivo proprio da Taranto con il suo tour That's the Way You Are, che celebra i 20 anni del suo famoso pezzo, e quindi assisteremo insomma alle canzoni principali che hanno caratterizzato la sua meravigliosa carriera, la sua voce iconica. Proseguiremo il 12 luglio con la Amy Winehouse Band, è la band ufficiale di Amy Winehouse, cioè quella che l'ha portata in giro per il mondo con il sound originale di Amy Winehouse. Verranno direttamente da Londra il giorno del concerto, appositamente hanno scelto per una delle poche date al sud proprio il Morev Summer Festival, e siamo contenti di questa cosa perché significa che comunque stiamo facendo un buon lavoro. Il 22 luglio proseguiamo con Joe Evan e il suo spettacolo Extraterrestre. È uno spettacolo che sicuramente vedrà la partecipazione di tanta gente, perché Joe Evan è un personaggio eclettico che ha un grande seguito, uno zoccolo duro di fan, e lo stiamo vedendo anche dalla vendita dei biglietti. Il 4 agosto avremo un altro evento secondo noi veramente figo, diciamo così, per utilizzare questo termine non da boomer, con Tropico, in arte Davide, o meglio Davide Petrella in arte Tropico, che verrà qui dopo i sold out che sta facendo in giro per l'Italia, Pompei in particolare ha registrato un doppio sold out. E finiremo con i Patagarri, che è un gruppo che è nato illo tempore ad X Factor, ma che poi ha seguito una sua strada, ormai va in giro per l'Italia per concerti e sicuramente sarà una grande festa. Chiuderemo con un extra evento che voglio tornare negli anni 90, e tra i format che girano l'Italia, che celebrano gli anni 80-90, è quello sicuramente più pluripremiato. L'anno scorso l'abbiamo già ospitato e ci sono state migliaia di persone. Vediamo anche dalla tendenza che stiamo verificando, che anche quest'anno replicheremo in questo senso. Quindi, come vedete, è una rassegna veramente variegata, è una rassegna che sicuramente non mancherà di interessare tantissima gente, anche e soprattutto di fuori, oltre che di Taranto, che è quello che ci interessa, portare gente nuova nel nostro territorio, farli scoprire le bellezze. Quest'anno è l'anno del giochi nel Mediterraneo, quindi dobbiamo spingere tutti quanti uniti, fare sistema, come suol dirsi, verso un unico obiettivo, ovvero la bellezza del territorio.
0: Allora, i biglietti sono anche piuttosto abbordabili, vanno dai 30 ai 40 euro per vedere insomma grandi musicisti. La cosa interessante è che sono tutti quanti musicisti piuttosto raffinati, se vogliamo, come Mario Biondi, la band ufficiale di Amy Winehouse, Joe Evan, Tropico, i Patagarri. E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo di raccolta differenziata.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

0: Siamo alla playa e noi non ci andiamo alla playa, ma parliamo di raccolta differenziata, perché le associazioni Casa Artigiani e Confesercenti hanno scritto al comune in merito all'ordinanza sulla raccolta differenziata. Ci sarebbe insomma una mancanza di chiarezza, caratteristiche dei contenitori, numero, topologia e capienza dei bidoni richiesti, destinazione dell'uso, non è chiaro se i contenitori siano per i clienti o per la gestione interna degli esercenti, della ristorazione, tipologia di rifiuti, mancano le indicazioni su quali frazioni specifiche raccogliere, definizione degli spazi, non viene chiarito cosa si intende per area esterna, soprattutto per i locali senza deore. Insomma, ci sono poche certezze e ascoltiamo e guardiamo il servizio.
1: Diventa un problema la raccolta differenziata dei pubblici esercizi. Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani chiedono una rimodulazione dell'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti ha introdotto novità sulle modalità di raccolta dei rifiuti. In particolare, secondo le due associazioni, l'ordinanza non chiarisce il numero, la tipologia, la capienza e le caratteristiche dei contenitori da collocare all'esterno delle attività, né si specifica quali frazioni di rifiuti debbano essere raccolte, né se i contenitori siano destinati all'utilizzo della clientela oppure alla gestione dei rifiuti prodotti dall'attività. Non viene inoltre precisato cosa debba intendersi per area esterna, soprattutto con riferimento agli esercizi privi di dehors o di spazi esterni effettivamente utilizzati dagli avventori. Non vengono peraltro considerate le rilevanti differenze esistenti tra le attività in relazione alle dimensioni e alla configurazione dei locali, alla tipologia del servizio svolto, agli spazi utilizzati dalla clientela, nonché alla natura e alla quantità dei rifiuti prodotti. Secondo Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani, la collocazione e le modalità di gestione dei contenitori devono essere valutate caso per caso in relazione alla tipologia dell'attività, alla configurazione dei locali e alle procedure per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie. Per la presidente di Confesercenti Francesca Interminte e per il segretario generale di Casa Artigiani Stefano Castronuovo, l'obbligo di collocare i contenitori sia all'interno sia all'esterno può risultare non proporzionato rispetto alle effettive necessità del singolo esercizio. Quindi le valutazioni andrebbero fatte caso per caso. Non solo, per quanto riguarda i contenitori messi a disposizione della clientela, l'esercente può essere chiamato a garantire che siano idonei, chiaramente identificabili, puliti e regolarmente svuotati, ma questo, a parere delle due associazioni, non può trasformarsi in una continua attività di vigilanza, soprattutto quando i contenitori sono all'esterno. Va quindi fatta una sostanziale differenza tra l'inosservanza dell'esercente e l'eventuale inciviltà di avventori o passanti. Questo soprattutto alla luce delle sanzioni previste, che vanno da 200 a 500 euro, con la previsione di una possibile chiusura temporanea dell'attività sino a 15 giorni. Ecco allora la necessità di fare chiarezza sugli obblighi posti a carico degli esercenti, e nell'attesa che questi punti vengano chiariti si chiede al Comune di sospendere le sanzioni previste e di avviare una più efficace campagna di informazione che finora è mancata.
0: Insomma, c'è da chiarire più di qualcosa, e adesso noi ci stiamo avviando al termine di questo appuntamento con Buongiorno Taranto. Vi ricordo che se avete segnalazioni per notizie oppure problemi di servizi, ma anche eventi, potete scriverci a segnalazioni@cittadellatv.it oppure al nostro numero WhatsApp 339 680 6868. Io ringrazio Gis Nicoletti, che è stato con noi in regia questa mattina, e l'informazione con Radio Cittadella e Cittadella TV continua sul 96.5 radio e canale 94, ma anche in streaming sui nostri siti, e vi auguro una buona giornata.

0: que si no me muero.
1: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Sono le 9.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad una graduale tregua dal caldo. Oggi le città contrassegnate dal bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno soltanto 2. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. La Protezione Civile ha infatti diramato un'allerta arancione per la Lombardia e un'allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.
5: Sul fronte sanitario, il Ministero della Salute ha contestato le stime diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia, annunciando una rivalutazione dei dati già nella giornata di oggi. Intanto il servizio europeo Copernicus segnala un nuovo record del riscaldamento degli oceani registrato nel mese di giugno.
4: È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente.
5: Dall'estero, la Corte Suprema americana ha bocciato Donald Trump sul diritto di cittadinanza per nascita, il cosiddetto Ius Soli, invalidando uno dei cardini della stretta contro i migranti dell'amministrazione repubblicana. Sui social non tarda ad arrivare il commento del presidente americano. La cittadinanza per diritto di nascita, scrive, è un male per il nostro paese. Poi l'elogio alla Cina che non ce l'ha e la richiesta al Congresso di rimediare con una legge che pone fine a una pratica costosa e ingiusta per il paese.
4: Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata a largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 chilometri a sud-sud-ovest di El Progreso, ad una profondità di 10 chilometri. L'USGS continua a monitorare l'area per verificare l'eventuale verificarsi di scosse di assestamento.
5: Il tennis, il torneo di Wimbledon degli italiani, inizia piuttosto bene. Matteo Berrettini si impone per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accede al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6, inoltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Flavio Cobolli rimonta, ma il buio non consente più di andare avanti. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Nel femminile avanzano Tira Caterina Grant 2-0 su Boltrer e Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
6: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.

momento. Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 1 luglio 2026 è il 182esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono Santa Ester e Santa Ronne. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 luglio del 1905 le neonate ferrovie dello Stato riuniscono sotto un'unica amministrazione le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, dando vita alla prima rete ferroviaria nazionale statale italiana. Nel 1908 viene adottato l'SOS come segnale internazionale per la richiesta di soccorso. Nel 1967 le Poste italiane introducono il CAP, il codice di avviamento postale. Nel 1979 la Sony lancia sul mercato il Walkman, storico dispositivo che ha cambiato il modo di fruire la musica in mobilità. E nel 2005 l'Italia dice addio al servizio di leva obbligatorio. La leva militare resta aperta solo ai volontari. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 luglio del 1903, con la tappa a Parigi-Lione, inizia il primo Tour de France. Nel 2012 si svolge la finale del campionato europeo di calcio a Kiev, Italia-Spagna, che vede la vittoria della nazionale iberica per 4-0, che si riconferma campione d'Europa vincendo il suo terzo titolo europeo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 luglio del 1995 gli 883 pubblicano il disco La donna, il sogno e il grande incubo. Nel 2014 Rita Pavone incide Se potessi amarti ancora. E nel 2017 al

Parco Enzo Ferrari di Modena. Vasco Rossi si esibisce davanti a 220.000 persone, record mondiale di biglietti venduti per un singolo artista. Nell'evento per festeggiare i suoi 40 anni di carriera, il Modena Park. Passiamo a Renate oggi. Ricordiamo Diana Spencer, nata a Sandringham il 1 luglio 1961 e scomparsa a Parigi il 31 agosto 1997. Conosciuta anche come Lady Diana, è stata dal 1981 al 1996 consorte di Carlo, allora principe del Galles. Sedere del trono del Regno Unito. Ricordiamo anche Sidney Pollack, nato a Lafayette il 1 luglio 1934 e scomparso a Pacific Palisades il 26 maggio 2008. È stato un regista, attore e produttore cinematografico statunitense, appartenente alla schiera dei registi della New Hollywood. Compie oggi 65 anni Carl Lewis, ex velocista e lunghista statunitense, soprannominato il figlio del vento e considerato uno dei più grandi atleti di tutti i tempi. Spegni 59 candeline Pamela Anderson, modella, attrice e showgirl canadese naturalizzata statunitense, ha raggiunto la fama mondiale con la celebre serie televisiva Baywatch. Compie 53 anni la criminologa italiana Roberta Bruzzone. E buon compleanno anche a Lodo Guenzi, frontman della band Lo Stato Sociale, compie oggi 40 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 1 luglio 2004 di Marlon Brando, uno degli attori più talentuosi di sempre. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non basta cominciare, bisogna anche finire.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: dell'estate con Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. I cinema di tutto il mondo si preparano ad accogliere una nuova ondata della follia dei Minions. Il 1 luglio esce nelle sale Minions and Monsters, diretto da Pierre Coffin. Terzo capitolo della saga spin-off prequel di Cattivissimo Me. Questa volta la trama promette di essere ancora più pazza delle precedenti. Il film si svolge prima degli eventi di Minions, attorno agli anni 20 del Novecento, e vedrà la scalcinata banda di piccoletti gialli conquistare la vecchia Hollywood e diventare ricchissimi. Sulla cresta dell'onda, la gang parte alla ricerca del mostro perfetto per il loro personalissimo Monster Movie. Ovviamente qualcosa andrà drammaticamente storto e saranno proprio i Minions a dover sistemare la situazione. Nelle sale dal 2 luglio, Love Letters, debutta alla regia di Alice Duar, uno degli esordi più significativi del nuovo cinema d'autore d'oltralpe contemporaneo. Siamo nella Francia del 2013. Céline e Nadia stanno per diventare madri. Nadia è incinta e tra pochi mesi darà alla luce la loro bambina. Per Céline però l'attesa non riguarda soltanto la nascita. In un contesto legislativo precedente alle recenti evoluzioni del diritto francese, deve affrontare un percorso di adozione che le impone di dimostrare il proprio desiderio di maternità e il legame con la futura figlia. Una procedura che trasforma l'attesa della nascita in un viaggio emotivo e personale. Passiamo ora alle serie TV. Prime Video scommette sull'effetto nostalgia con Elle, l'atteso prequel seriale del cult cinematografico La rivincita delle bionde. In arrivo il 1 luglio. La trama ci riporta indietro nel tempo fino al 1995. Prima di diventare la brillante studentessa di legge ad Harvard, incontriamo una giovane Elle Woods tra le acque tumultuose del liceo. Qui la ragazza deve destreggiarsi tra amicizie complicate, i primi amori proibiti e scelte di stile decisamente discutibili per l'epoca. Il 1 luglio su Disney Plus arriva la nuova serie originale Hulu, Abandonados. La serie racconta uno degli eventi più sconcertanti e oscuri della cronaca spagnola, avvenuto il 22 aprile 1984. Tre bambini di appena 2, 4 e 6 anni vengono ritrovati completamente soli all'interno di una stazione ferroviaria di Barcellona. I piccoli non sono in grado di spiegare chi siano i loro genitori o perché siano stati lasciati lì. Dopo essere stati adottati da una famiglia catalana e aver dimenticato gran parte del loro passato, a distanza di circa 40 anni i protagonisti intraprendono un'indagine approfondita per scoprire la loro vera identità e comprendere le ragioni che spinsero i genitori a lasciarli. Tra le novità Netflix di luglio, una delle più attese è senza dubbio Enola Holmes 3, disponibile dal 1 luglio. La celebre detective interpretata da Millie Bobby Brown torna protagonista di una nuova avventura che per la prima volta abbandona la Londra vittoriana per spostarsi a Malta. Il nuovo capitolo porterà Enola ad affrontare quello che viene descritto come il caso più difficile della sua carriera. Tra complotti internazionali, misteri e nuove minacce, la giovane investigatrice sarà chiamata a mettere alla prova il proprio talento e a confrontarsi con importanti scelte personali. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

della musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big

0: Radio.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo della truffa decreto flussi. Secondo l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Lecce, due tarantini, il 63enne avvocato Michele Cervellera e il 52enne Antonio Damiano Milella, già noto alle forze dell'ordine, erano a capo della presunta associazione a delinquere che favoriva l'ingresso e la permanenza di cittadini extracomunitari in Italia tramite assunzioni fittizie. Nelle oltre 500 pagine dell'ordinanza emerge una vera e propria catena di montaggio. Intermediari tra cui cittadini bangalesi, titolari di CAF e commercialisti collaboravano per inserire pratiche sul portale ministeriale Ali, appoggiandosi ad aziende locali tra Lecce e Taranto. I lavoratori non presentavano alcuna reale attività e i contratti servivano solo come guscio vuoto per ottenere visti e rinnovi di permessi. Su WhatsApp, inoltre, il denaro veniva mascherato con termini quotidiani come caffè, mandarini o documenti e i bonifici post-pay venivano registrati sotto false causali. E ora il caos navette al Medimex, richiesto dal Comune in un incontro con Chima Mobilità. Il presidente della Commissione Garanzia e Controllo Adriano Tribbia ha convocato per domani la presidente Giorgia Gira e il direttore generale Vito Mascolo e i responsabili tecnici. L'audizione chiesta dalla minoranza ha l'obiettivo di chiarire le criticità gestionali e i procedimenti disciplinari avviati contro i lavoratori, per capire anche le reali responsabilità, evitando così nuovi disagi nei futuri eventi a Taranto. Passiamo alla cronaca cittadina. Fognature inefficienti, erosione costiera, carenza cronica di parcheggi, ecomostri da abbattere, strade dissestate e scarsa pulizia notturna. Sono i principali disservizi del quartiere di Lama denunciati dal Comitato Tre Terre, che si unisce alla protesta dei residenti per ottenere un immediato intervento da parte del Comune di Taranto. Sono attivate da oggi le nuove navette per San Vito e Viale del Tramonto. Si tratta di bus piccoli ed elettrici per ridurre i disagi causati dalla chiusura di Via del Faro per l'erosione costiera. Il percorso partirà da San Cataldo a Viale del Tramonto e Scuole CEM, con frequenza ogni 25 minuti e 3 nuove fermate. Il servizio sarà attivo tutti i giorni, anche i festivi, dalle 7 alle 22, a tariffa ordinaria, con variazioni alle tratte delle linee 20, 21, 27, 28 e 32. E passiamo alla pagina della cultura. Nuovo appuntamento con la rassegna cinematografica gratuita Tamburi sotto le stelle. Questa sera alle 21 al Parco Lulù ci sarà la proiezione del film Il paese delle spose infelici di Pippo Mezzapesa, tratto dall'omonimo romanzo di Mario Desiati. Ambientato nella provincia di Taranto, il film racconta la storia di Francesco, detto Veleno, un quindicenne di buona famiglia la cui vita cambia radicalmente quando si unisce ad un gruppo di ragazzi di strada guidati da Zazà, un talentuoso calciatore di periferia. L'ingresso è gratuito. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Incontro Pagni-Danucci, esito non positivo. Il Taranto non ha ancora un allenatore, nonostante quest'oggi sia partita ufficialmente la stagione sportiva 2026-2027. Le prossime ore saranno decisive per comprendere se ci sarà un successivo dialogo con il trainer nativo di Carosino oppure definitivamente il Taranto dovrà pensare ad un nuovo tecnico, con Ragno e Giuliatto che restano in attesa.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
5: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Basta osservare le strade cittadine per notare un fenomeno innegabile: il ritorno prepotente del cappello estivo da uomo. Non parliamo del solito copricapo buttato in testa alla rinfusa per sfuggire alla canicola, ma di una scelta molto mirata. L'uomo di oggi ha riscoperto il grande piacere di completare la propria figura usando questo semplice accessorio per dichiarare al mondo il proprio carattere e il proprio gusto. Se facciamo un salto nel tempo, ricordiamo modelli molto rigidi, fasce cariche di ornamenti o intrecci complessi che servivano per definire lo status sociale. Adesso la prospettiva è ribaltata, il lusso vero si nasconde nella semplicità. Si cercano linee essenziali, fibre crude di altissima qualità e tinte unite. Il cappello smette di essere un banale riparo e diventa il vero protagonista dell'abbigliamento, capace di catturare gli sguardi e farsi notare con incredibile eleganza. Affidarsi alle mani di un abile artigiano o all'estro di uno stilista vuol dire regalarsi un accessorio perfetto. La tendenza attuale premia le dimensioni molto ampie e le tese cadenti. Immaginate falde larghe e materiali flessibili che prendono vita seguendo il vento o i passi di chi cammina. È un approccio incredibilmente rilassato che completa in maniera impeccabile gli abiti di lino e le camicie leggere che tutti amiamo indossare durante i mesi più caldi. Presentarsi a una cena o a un evento speciale con un copricapo d'autore è un gesto di enorme classe per chi ama il bel vestire. A sorprendere davvero però sono le colorazioni inattese e i materiali fuori dal comune. Dimenticate la classica paglia chiara e rassicurante. Trionfano le tinte scure, i toni bruciati e le fibre lavorate in modo del tutto insolito. Questi pezzi unici sembrano quasi scordare la loro reale funzione. Stravolgono la presenza scenica donando un'aria enigmatica, calda e di profondo fascino a chi li indossa. La loro grande forza è proprio questa: proteggono dai raggi solari, è vero, ma soprattutto incorniciano il volto rendendolo simile a un bellissimo dipinto. Oggi il cappello da uomo ha smesso di essere unicamente un riparo dai forti raggi solari estivi, trasformandosi in un dettaglio fondamentale per chi vuole distinguersi. Completare il proprio abbigliamento con questo magnifico accessorio vuol dire riappropriarsi di un'eleganza senza tempo, capace di donare enorme carattere e una straordinaria sicurezza ad ogni singolo passo che facciamo.

0: salutiamo. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attrice italiana Serena Autieri. Ho sempre amato i cappelli, forse perché mia madre mi aveva abituato a indossarli. Trovo che diano tono a un abbigliamento semplice.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi per il matrimonio prenota una villa, chi un castello e chi evidentemente decide di trasformare il Madison Square Garden nel salotto di casa. Taylor Swift e Travis Kelce sembrano intenzionati a dire il fatidico sì, senza accontentarsi di una cerimonia qualsiasi. L'impressione è che persino il bouquet avrà un ufficio stampa. Le indiscrezioni parlano infatti di un evento mastodontico e una macchina organizzativa che farebbe impallidire anche il concertone di Capodanno. Del resto, quando una pop star globale incontra una campione della NFL, il minimo sindacale è una festa che richieda più logistica di un vertice internazionale. Della serie altro che bomboniere, qui serve una produzione da tournée mondiale. Dopo mesi in cui ogni like veniva analizzato come un messaggio in codice, Alice Campello ed Alvaro Morata hanno deciso di semplificare la vita a tutti. Eccoli di nuovo insieme, sorridenti e affiatati, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. Il fotocall a Madrid si è trasformato in una specie di conferenza stampa sentimentale. Lei impeccabile, lui sorridente, entrambi con quell'aria di chi ha finalmente trovato il telecomando dopo settimane di ricerche. Nel mondo delle coppie VIP, dove una storia può cambiare stato civile nel tempo di una storia Instagram, la loro riapparizione sembra dire una cosa sola: il sequel è ufficialmente in produzione. Infine, ha sempre fatto ridere il pubblico, ma stavolta la sorpresa non arriva da uno sketch. Frank Matano e la compagna Ilenia Azzurretti aspettano un bambino. Il comico e la futura mamma sono da sempre protagonisti di una storia d'amore tenuta lontana dai riflettori. In un'epoca in cui anche il pranzo della domenica finisce sui social con 3 filtri e 4 hashtag, la coppia ha sempre scelto la via della discrezione, una strategia che ha lasciato gli appassionati di gossip a fare più ricerche di un investigatore privato. Ora che però la cicogna è pubblicamente in volo, non resta che fare gli auguri ai futuri genitori. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate. Everything was so much simpler.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. Esteri in primo piano, lo stretto di Hormuz è il nostro più grande strumento di potere, sono le nostre acque territoriali, non permetteremo agli Stati Uniti di fare polemiche o sofismi dicendo che lo abbiamo militarizzato. Così il capo del Parlamento Ghalibaf, che poi dichiara non negoziabile l'arricchimento dell'uranio a scopi civili. Infine afferma che è stato creato un comitato Stati Uniti-Iran-Libano per garantire la sovranità nazionale di quest'ultimo paese.
3: Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore infatti sono stati salvati 2 bambini. Un piccolo di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macu.
2: È un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata al largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 km a sud-sud-ovest di El Progreso, ad una profondità di 10 km. L'USGS continua a monitorare l'area per il verificarsi di eventuali scosse di assestamento.
3: La cronaca svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove 3 minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. La polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre 1/6 è indagata per favoreggiamento. Uno dei ragazzi colpiti resta ricoverato in gravi condizioni.
2: È svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo-marocchino, ferendolo a un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza.
3: Il tennis, il torneo di Wimbledon, vede Berrettini imporsi 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Churchill Road, riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Babassori.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Una nuova puntata insieme. Oggi arriva subito la rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano e poi ci sarà un ospite in studio. Parleremo di fragilità come sempre facciamo la nostra rubrica 360 gradi, poi tanti ancora ospiti, interviste, notizie e bellezze del nostro territorio, quelle che raccontiamo tutti quanti i giorni. Voi scrivetemi come sempre al 339-680-6868 se volete intervenire in diretta e fare domande agli esperti, potete farlo chiamando il numero 099-47-30-144 e se volete mandarci una mail potete scrivere a redazione@radiocittadella.it. Adesso partiamo subito con la musica e partiamo con la New Hit.
2: Cittadella, New Hit.

E lui è Tommaso Paradiso, amici, mi raccomando, siamo in onda, siete sintonizzati sui 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it, cittadellatv.it, i nostri due siti, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV. Siamo visibili in tutta la Puglia, in tutta la Basilicata. Un grande cuore a tutti quanti voi che ci state seguendo, e uno in particolare. Amici, detto questo, noi adesso partiamo subito con la rubrica, quindi mi raccomando, restate con noi, perché adesso ci ascoltiamo Jennifer Lopez insieme a David Guetta e partiamo alla grande, va bene? Partiamo con questo pezzo che si chiama Save Me Tonight.

0: Jennifer Lopez, David Guetta con questo pezzo incredibile Save Me Tonight, che abbiamo anche ritrovato all'interno della Weekend Dance. Amici, siete sintonizzati su 96.5 FM, questa è Cittadella Radio. Adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Mondiale di calcio in primo piano. La Francia vince contro la Svezia per 3-0 e i transalpini passano agli ottavi di finale, dove affronteranno il Paraguay. I galletti d'Oltralpe hanno tutto per vincere questo mondiale, fenomeni in tutti i reparti e soprattutto due squadre di alto livello considerando l'intera rosa. Contro gli scandinavi non c'è stata partita. Mbappé e Olise sono letteralmente ingiocabili. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si regala l'ottavo di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Si qualifica agli ottavi anche il Messico, che batte 2-0 l'Ecuador. Attende ora la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Il calcio italiano ora, come comunicato dalla UEFA, la Juventus è entrata in regime di settlement agreement dopo le violazioni delle norme relative al fair play finanziario. Nello specifico, la Juventus è stata multata dalla UEFA per la mancata osservanza del principio di rapporti tra ricavi e costo squadra nelle ultime tre stagioni, con una multa da 20 milioni, di cui 6 incondizionati, una quota certa della sanzione, e altri 14 condizionati, cioè legati al raggiungimento o meno di determinati obiettivi concordati con la UEFA. In pratica il club dovrà dimostrare nei prossimi anni un progressivo miglioramento dei propri conti fino al completo rientro nei limiti previsti dal regolamento. Il tennis ora, il torneo di Wimbledon degli italiani inizia piuttosto bene. Matteo Berrettini si impone per 3-1 in rimonta su Wawrinka

0: e accede al secondo turno. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi contro il francese Alice. Nel femminile avanzano Caterina Grant e Jasmine Paolini. Flavio Cobolli rimonta, ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone. L'azzurro cede il primo set all'argentino, poi vince al tie break il secondo e porta a casa il terzo. A quel punto però il buio non consente più di andare avanti. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Anche Jannik Sinner torna in campo oggi, lo farà contro il portoghese Borges. Il match è in programma alle 14:30 sul campo centrale. Il basket ora con l'NBA. LeBron James lascia i Los Angeles Lakers dopo 8 stagioni culminate con il titolo nel 2020, ma non il basket. La stella NBA giocherà in un'altra franchigia la sua 24esima stagione, un record assoluto. Niente ritiro dunque per il re dell'NBA, che ha comunicato alla dirigenza giallo-viola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici. La principale porta a San Francisco. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
6: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Chiave de Palo per il nostro Vamos alla Playa, con questo pezzo bellissimo, Depende, che abbiamo apprezzato insieme all'avvocato Fabrizio Serrano. Buongiorno. E alla nostra ospite, la dottoressa Anna Rita Del Rico, assistente sociale, specialista, responsabile dei servizi sociali del Comune di Pulsano e docente universitaria. Allora, benvenuti in una nuova puntata di Voci Fragili. Nella precedente puntata abbiamo iniziato ad affrontare il tema della povertà, una delle fragilità sociali più diffuse e spesso meno visibili del nostro tempo. Io ringrazio ovviamente la dottoressa Del Rico per essere tornata per questo approfondimento. Grazie. Perché avevamo bisogno di fare questo approfondimento. E abbiamo visto come la povertà non sia soltanto mancanza di risorse economiche, ma una condizione che può incidere profondamente sulla dignità della persona, sulle opportunità di vita e sul futuro. Oggi proseguiamo e io direi, come sempre, Fabrizio, introduci tu, inizi tu. E nella scorsa puntata, quando abbiamo definito la povertà una fragilità che spesso rimane invisibile, perché è importante continuare ad approfondire questo tema?
1: Sì, perché la povertà non è solo una situazione economica, ma è una situazione che incide nell'ambito della ricerca del lavoro, abbiamo detto anche l'altra volta, per assistenza alle cure sanitarie, all'accesso alla giustizia. Ma oggi, in particolar modo con la dottoressa Del Rico, vogliamo capire che cosa si intende il lavoratore povero, come la povertà può incidere sulla crescita dei minori, sui figli, e soprattutto cosa la comunità, le istituzioni possono fare per prevenire e aiutare queste persone.
0: È vero, incredibile. Allora riprendiamo noi, dottoressa, il confronto. Sì. Partendo da alcune domande che poi riguardano la vita quotidiana di tante persone, di tante famiglie. Oggi si parla sempre più spesso di lavoratori poveri. Perché il lavoro che dovrebbe garantire sicurezza

0: e dignità a volte non basta più a proteggere una persona o una famiglia dalla povertà.
1: Certo, non basta più perché comunque i salari non sono adeguati alla spesa, no? Al tenore di vita che sì. Comunque la società, le famiglie sono tenute a mantenere e a garantire anche ai figli. Per cui a fronte di un aumento del costo della vita ci troviamo di fronte a salari che mantengono più o meno lo stesso importo.
0: Certo.
1: Per cui la famiglia ostenta molto a soddisfare tutte quelle esigenze che se un tempo potevano essere considerate secondarie, adesso diventano primarie. Lo stesso fatto del cellulare, così sì. tanto contestato, no? Però mette, usando un termine moderno, in connessione comunque con la realtà esterna. E i ragazzi non possono essere al di fuori di questa realtà, di questo evolversi, anche di questa realtà tecnologica, seppur devono imparare a usare la tecnologia in maniera adeguata per non incorrere nei
0: rischi. Io su quello ho sempre
1: tutto,
0: le
1: no?
0: mie considerazioni, perché
1: purtroppo anche a scuola sono i tablet, si usano per motivi di studio.
0: Allora
1: no?
0: sulla cosa scolastica sono d'accordo, certo. Sui tablet eccetera, però sul fatto che prima dei 16 anni secondo me non devono usarli i telefoni, perché dovremmo noi essere capaci di stare dietro le ore necessarie in cui loro sono collegati, perché io dico sempre una cosa, non è che i nostri ragazzi sono collegati con il mondo, no, è il mondo che entra nelle stanzette dei nostri ragazzi.
1: Sì, c'è una connessione.
0: Quindi se noi non siamo pronti a insegnare loro o a stare dietro per un controllo, perché purtroppo non hanno gli strumenti questi ragazzi
1: sì.
0: per capire il pericolo, diventa complicato, perché tu cosa vedi? Quali sono i contenuti?
2: È una questione culturale, è una questione
0: e quindi sono d'accordo che dice sì, devono restare connessi a scuola sicuramente, quindi imparare il computer, imparare il tablet, questo. Però sul telefonino io veramente ho dei timori pazzeschi.
1: È un capitolo a parte
0: esatto.
1: che si collega anche alla conciliazione lavoro-vita della famiglia, perché tanti genitori sì. lavorano anche di pomeriggio, per cui è logico che non hanno il tempo di seguire e sorvegliare l'uso che i figli fanno del cellulare.
0: Perché noi possiamo mettere i parental control, possiamo
1: certo.
0: mettere tutto, però sempre riescono.
1: Sempre riescono. E qui c'è un discorso, come diceva l'avvocato Serrano, un discorso
0: culturale.
1: Educativo, culturale,
0: sì.
1: un discorso anche di compensazione anche a scuola, no? Di queste difficoltà della famiglia
0: sì.
1: ad insegnare, no? Il corretto uso del cellulare, perché può essere anche uno strumento di emancipazione,
0: assolutamente.
1: Di preparazione,
0: sì, sì.
1: di ricerca.
0: Infatti
1: no?
0: la mia domanda era come facciamo a insegnare loro l'utilizzo corretto?
1: Certo,
0: se non ci siamo, se non siamo sempre via al lavoro.
2: I ragazzi sanno usare il cellulare ma non i computer.
0: Sì, è vero,
1: sì,
0: è vero,
1: sì,
0: è vero.
1: Sì,
0: va bene,
1: sì.
0: continuiamo a parlare tra poco. Diamo la linea alla regia e torniamo tra pochissimo. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 10:30.
0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo della truffa decreto flussi. Secondo l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Lecce, due tarantini, il 63enne avvocato Michele Cervellere e il 52enne Antonio Damiano Milella, già noto alle forze dell'ordine, erano a capo della presunta associazione a delinquere che favoriva l'ingresso e la permanenza di cittadini extracomunitari in Italia tramite assunzioni fittizie. Nelle oltre 500 pagine dell'ordinanza emerge una vera e propria catena di montaggio. Intermediari, tra cui cittadini bangalesi, titolari di CAF e commercialisti, collaboravano per inserire pratiche sul portale ministeriale Ali, appoggiandosi ad aziende locali tra Lecce e Taranto. I lavoratori non presentavano alcuna reale attività e i contratti servivano solo come guscio vuoto per ottenere visti e rinnovi di permessi. Su WhatsApp, inoltre, il denaro veniva mascherato con termini quotidiani come caffè, mandarini o documenti, e i bonifici PostePay venivano registrati sotto false causali. E ora il caos navette al Medimex, richiesto dal Comune in un incontro con Chima Mobilità. Il presidente della Commissione Garanzia e Controllo, Adriano Tribbia, ha convocato per domani la presidente Giorgia Gira e il direttore generale Vito Mascolo e i responsabili tecnici. L'audizione chiesta dalla minoranza ha l'obiettivo di chiarire le criticità gestionali e i procedimenti disciplinari avviati contro i lavoratori, per capire anche le reali responsabilità, evitando così nuovi disagi nei futuri eventi a Taranto. Passiamo alla cronaca cittadina. Fognature inefficienti, erosione costiera, carenza cronica di parcheggi, ecomostri da abbattere, strade dissestate e scarsa pulizia notturna. Sono i principali disservizi del quartiere di Lama denunciati dal Comitato Tre Terre, che si unisce alla protesta dei residenti per ottenere un immediato intervento da parte del Comune di Taranto. Sono attivate da oggi le nuove navette per San Vito e Viale del Tramonto. Si tratta di bus piccoli ed elettrici per ridurre i disagi causati dalla chiusura di Via del Faro per l'erosione costiera. Il percorso partirà da San Cataldo a Viale del Tramonto e Scuole CEM, con frequenza ogni 25 minuti e 3 nuove fermate. Il servizio sarà attivo tutti i giorni, anche i festivi, dalle 7 alle 22, a tariffa ordinaria, con variazioni alle tratte delle linee 20, 21, 27, 28 e 32. E passiamo alla pagina della cultura. Nuovo appuntamento con la rassegna cinematografica gratuita Tamburi sotto le stelle. Questa sera alle 21 al Parco Lulù ci sarà la proiezione del film Il paese delle spose infelici di Pippo Mezzapesa, tratto dall'omonimo romanzo di Mario Desiati. Ambientato nella provincia di Taranto, il film racconta la storia di Francesco, detto Veleno, un quindicenne di buona famiglia la cui vita cambia radicalmente quando si unisce ad un gruppo di ragazzi di strada guidati da Zazà, un talentuoso calciatore di periferia. L'ingresso è gratuito. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Incontro Pagni-Danucci, esito non positivo. Il Taranto non ha ancora un allenatore, nonostante quest'oggi sia partita ufficialmente la stagione sportiva 2026-2027. Le prossime ore saranno decisive per comprendere se ci sarà un successivo dialogo con il trainer nativo di Carosino, oppure definitivamente il Taranto dovrà pensare ad un nuovo tecnico, con Ragno e Giuliatto che restano in attesa.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
4: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
0: Cittadella. Cittadella. New hit.
5: Let's go. Sounds good.

0: where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Netto, Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica, la nostra rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, ospite in studio la dottoressa Anna Rita D'Enrico. Stiamo parlando di povertà e stiamo parlando di come affrontare la vita quotidiana. Ecco, prima abbiamo parlato dei lavoratori poveri e perché il lavoro dovrebbe garantire sicurezza e dignità, e siamo partiti, no? Tu dicevi, Anna Rita, noi facciamo il minimo indispensabile, ma questo minimo indispensabile è già una spesa che va oltre.
2: Una spesa che va oltre, e poi nel caso di malattie improvvise, di spese impreviste che gravano ancora di più su un reddito, un monoreddito o comunque situazioni economiche non molto elevate, espone la famiglia a delle criticità, no?
1: Sì. Poi lì si aprono altri canali, perché come dicevamo prima fuori onda, c'è l'abbonamento dell'abbonamento dell'abbonamento, perché abbiamo bisogno di questo. Poi ci sono poi quei canali che riguardano anche un aspetto, diciamo, di finanza vero e proprio, che sono quelli del sovraindebitamento, di altre situazioni che poi magari Fabrizio cercheremo di capire un po' anche come vanno e funzionano quelle strade, perché giustamente uno cosa fa? Chiede un prestito oggi, un prestito domani, un prestito, e poi alla fine
3: si
1: arriva a un sovraindebitamento
3: e la famiglia va tutta la famiglia.
1: E già parliamo di persone che possono fare la richiesta di un prestito. Per chi non può? È già a zero.
3: Poi molte persone si affidano ad altri soggetti.
1: Ad altri canali che non
2: indebitamento occulto.
3: Esatto.
1: Che non sono quelli ufficiali.
3: Perché
1: che sicuramente
3: devono andare avanti? Perché devono mandare far mangiare i figli.
1: Se chiediamo soldi, se no facciamo proprio tanto delle azioni che non vanno bene, perché dobbiamo anche considerare
3: anche
1: che
3: quello,
1: la tra virgolette delinquere in qualche modo può partire, avere quella fonte lì.
2: Cioè,
1: non dobbiamo giustificare, non stiamo giustificando, però
3: stiamo dando una fotografia.
1: Esatto.
2: Sì, un altro elemento che incide sull'economia della famiglia a volte, non, e questo lo dobbiamo anche dire, sono le dipendenze, anche la ludopatia. Quindi portano ad un'esposizione economica della famiglia, e quindi si apre uno scenario altamente complesso, no?
1: È
2: complicato. Anche proprio per la presa in carico e la gestione, no? Anche da parte
1: perché
2: dei servizi.
1: Perché lo ricordiamo che sono delle dipendenze che l'ASL cura. Sono delle malattie.
2: Dipendenze che ASL cura, e poi a questo si associa anche una comorbilità, no? Altre patologie e quindi entriamo in un discorso molto complesso.
1: Va bene. Che noi
2: È doloroso,
1: giusto,
2: è vero.
1: Allora, noi parliamo di bambini adesso. In che modo una condizione di povertà può influire sul presente e soprattutto sul futuro dei bambini? Quali sono i rischi più importanti che non possiamo sottovalutare?
2: Certo, teniamo presente che i neuroscienziati hanno evidenziato che dal concepimento ai primi 2 anni di vita il cervello del bambino si sviluppa in maniera talmente veloce come non mai, no, nel resto della vita. Per cui sono anni determinanti, e anche il clima familiare influisce sulla serenità, no, dello sviluppo, sull'armonico sviluppo del bambino. Per cui una situazione familiare di stress cronico per problemi economici è logico che ha la sua influenza sulla serenità, sullo sviluppo sereno ed equilibrato del bambino. A ciò poi si associano altre carenze anche materiali, perché una famiglia altamente indebitata che non ha un reddito adeguato è logico che ricorre a delle privazioni, e si crea un divario anche culturale, un divario culturale che si evidenzia molto con l'accesso del bambino a scuola, per cui poi nei gradi superiori di scuola abbiamo l'abbandono scolastico, perché c'è proprio questa quasi autoesclusione, no? Ma anche questo sentimento della persona di sentirsi
3: diverso,
2: non all'altezza, diverso, non all'altezza, perché magari manca un po' di quella ha vissuto in un contesto di povertà educativa che non ha lavorato sull'aspirazione e sulla competizione sana, non l'ha incoraggiato, no?
1: Come
2: ma quindi
1: no?
2: È quasi
1: siamo al livello sopravvivenza praticamente.
2: Tenete presente che la letteratura, no, si si legge che purtroppo la povertà è ereditaria quasi, per cui occorrono 5 generazioni per uscire da questa condizione, situazione di povertà.
1: Va bene, e allora noi chiudiamo qua con una brevissima risposta. Come possiamo, in disparte dell'intervento delle istituzioni, come possiamo noi concretamente, ogni cittadino, singolo cittadino, contribuire per contrastare queste condizioni, aiutare le persone fragili?
2: Aiutare le persone fragili, beh, già con l'informazione oggi, no? Stiamo facendo informazione, quindi diamo.
1: Però
2: no?
1: Poi effettivamente cosa fare? Aiutare il vicino?
2: Aiutare il vicino. Dedicare del tempo alle persone che hanno difficoltà, alle associazioni di volontariato, avvicinarsi alle associazioni di volontariato per aiutare chi ha bisogno. Attivare delle azioni di prossimità, magari si parla adesso, si ritorna a parlare del cortile, dei piccoli quartieri, anche con le linee guida sull'affidamento familiare, molto importante questo intervento di prossimità. La famiglia che si prende cura del figlio del vicino che magari ha bisogno.
1: Io ho sempre visto questo nella mia vita. Per me è una cosa normale. Il vicino
2: che magari c'era,
1: ti prendi cura del bambino. Vecchie sane abitudini.
2: Si parla proprio, e questo è molto importante.
1: Benissimo.
2: Creare quei legami tra le persone alla fine del
1: giorno. Grazie Narita per essere stata nostra ospite, grazie per averci aperto questo mondo. Grazie all'avvocato Fabrizio Serrano, con cui ci rivediamo prossima settimana per altri argomenti imperdibili della nostra rubrica Voci Fragili, e diamo linea alla regia. Grazie ancora.
2: Grazie.
3: Buongiorno a tutti.
2: E buona estate.
1: Linea alla regia, tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: amici, ben ritrovati, siete Super Tecipiamo Taranto, Paola e Chiara per il nostro Vamos alla Playa, Vamos a Bailar. Eccoci qua, tornati in onda, Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica, Annette al microfono. E dopo oltre 50 anni, un cuore grande torna a battere per la nostra città. Era il 1973 quando il carisma di San Camillo dell'Ellis segnava la storia di Taranto. Oggi quel messaggio di amore estremo rifiorisce e diceva, insomma, servite i malati con quel cuore che ha una madre verso il suo unico figlio infermo. E con questo spirito che mercoledì 8 luglio alle ore 19 presso la parrocchia dello Spirito Santo in via Lago d'Averno numero 8 si celebrerà un evento storico, un ritorno di grazia e carità. E io voglio parlarne, insomma, insieme al nostro ospite che si chiama Maurizio Brunetti. Buongiorno Maurizio, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, è una grande cosa questa. Io so che 12 concittadini, 12 pietre vive emetteranno solennemente la loro promessa alla famiglia camigliana laica. Puoi spiegarci che cosa accadrà e per favore, insomma, chi parteciperà, anche i nomi di queste persone?
1: Sì, allora senz'altro questo è un momento importante perché ritorna a Taranto dopo tanti anni, come dicevi prima, manca San Camillo dell'Ellis da Taranto dal 1973, quindi è un momento comunque storico. I camigliani a Taranto erano presenti al Santissima Annunziata dove prestavano la loro opera al servizio dei malati e avevano come chiesa di riferimento la Stella Maris. Stella Maris che fu abbattuta nella Porta Napoli, no? Per cui dall'epoca i camigliani non sono più presenti, quindi è un vero ritorno. Siamo 12 laici che dopo aver fatto un anno e mezzo circa di corso di preparazione, fatto con molto molto entusiasmo, noi 12 laici ci dedicheremo a ripristinare quello che era su Taranto il carisma di San Camillo. San Camillo è vicino ai malati, ai sofferenti, per dare un qualcosa in più rispetto a quello che è lo standard, no? Immaginiamo le cure mediche sicuramente necessarie o quelle infermieristiche, certo, che vengono un attimo coadiuvate da una spiritualità che sicuramente aiuta il malato ad affrontare la sofferenza che diversamente lo vedrebbe un po'.

0: pochettino abbandonato.
1: Assolutamente, l'8 luglio. Soprattutto, prego, sì. Prego.
0: E dicevo, soprattutto c'è da dire una cosa, molto spesso si pensa ad affrontare la questione del malato come persona che viene ricevuta in una struttura, in un ambulatorio, in una clinica, in un ospedale. La cosa invece che vorremmo affrontare, che già abbiamo iniziato a fare, è proprio trovare le persone che non sono presenti, gli invisibili, quelli che vengono segnalati ma che non vanno da nessuna parte a chiedere aiuto, un po' per mancanze di energie, certo, anche economiche, certo, o per vergogna, no? Allora ci concentreremo un po' su tutto, siamo in 12, non siamo in pochi, cercheremo di fare del nostro meglio, poi se riusciamo poi
1: questo sicuro, dai Maurizio, questo è sicuro che sarà così, che sarete veramente delle pietre vive e per le persone, così come ci hai spiegato. Allora io ho, diciamo, voi farete questa promessa brevemente, proprio brevemente, qualche secondo, ci dici cosa significa concretamente diventare un membro della famiglia Camigliana Laica e poi come possono accedere a questo evento le persone?
0: Allora, si può accedere all'evento semplicemente venendo alla Chiesa dello Spirito Santo alle 19 e partecipare alla celebrazione.
1: Benissimo.
0: Ci saranno i camigliani, 12 laici faranno la promessa conferma al carisma di San Camillo. Quindi il carisma di San Camillo era il carisma di assistenza dell'infermo a tutti i costi, no? Tant'è vero che si parla di quarta promessa camilliana, che è proprio quella dell'assistenza dell'infermo a tutti i costi. Ognuno di noi si dedicherà, in funzione delle proprie caratteristiche, all'assistenza del prossimo, no? Perché alla fine i prossimi siamo tutti.
1: Benissimo,
0: no? Benissimo. Può capitare anche a noi questo.
1: Assolutamente, assolutamente. Sono d'accordo con te.
0: È sufficiente per far parte di questo tipo di organizzazione e poi rivolgersi a noi. Mi farebbe piacere un attimo nominare anche l'elenco per non sbagliare, se consentita questa
1: velocissimo
0: cosa.
1: Abbiamo 10 secondi, prego.
0: Volevo ringraziare tutti i laici, i 12 laici, che sono Antonella, Nica, Giovanna, Amalia, Silvana, io Maurizio, Marcello, Dante, Fulvio, Alessandro, Massimo e Menotti.
1: Bene.
0: Che è il nome,
1: Menotti è il suo nome proprio. Va bene, Maurizio, grazie mille per averci parlato di questa cosa importantissima e lo ricordiamo l'8 luglio. Grazie ancora, ciao, buona giornata, a presto. Grazie Maurizio, grazie. Adesso amici continuiamo, per noi c'è Mick con Beautiful Freaks.

0: Sono le 11.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Tensione altissima tra Papa Leone e i lefebvriani che oggi consacrano 4 vescovi nel seminario svizzero di Icon. Vi prego con il cuore tornate indietro, lacerare la tunica inconsutibile di Cristo è un peccato di estrema gravità, si legge nella lettera che Papa Leone ha inviato nei giorni scorsi al superiore della fraternità sacerdotale San Pio X, Don Davide Pagliarani, per invitare con un umilissimo appello i ribelli tradizionalisti a recedere dalle 4 consacrazioni episcopali illegittime poiché sprovviste del mandato pontificio.
4: La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché è coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console. Il governo al più alto livello sta seguendo, secondo quanto appreso, il caso. La 27enne sanremese è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavoro forzati per il reato di adulterio.
2: I carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti nella notte all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove poco prima una bambina di 2 anni, accompagnata dalla propria madre, era risultata positiva al principale principio psicoattivo presente nella cannabis. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che, riferiscono i militari, un componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. La vicenda è stata segnalata alla procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali.
4: Un bambino di 5 mesi è morto dopo essere rimasto gravemente ferito in uno scontro tra 2 auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì nel Pavese. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle 2 vetture coinvolte nell'incidente insieme alla sua mamma. La donna di 35 anni attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri 2 uomini coinvolti nell'incidente. Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale per fare luce sulle cause dello schianto avvenuto lungo la tangenziale Casteggio Voghera.
2: 5 persone fermate per tentato omicidio e altri reati e una 6ª per favoreggiamento nelle indagini della polizia catanese sulla sparatoria in cui sono rimasti feriti 3 minorenni l'11 giugno nel capoluogo etneo. Un commando di 6 persone in scooter ha aperto il fuoco su un gruppo di ragazzi in strada. 2 di questi hanno risposto al fuoco. Sul posto trovati numerosi bossoli. La spedizione sarebbe maturata nel clan Cappello Bonaccorsi per tensioni interne. Un uomo avrebbe dato direttive dal carcere.
4: Lo sport: Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti, sono Martin e Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Fabio Quartararo ed Alex Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP nel 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo.
2: È tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
5: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì dalle 22 in viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, e questo è un pezzo, si chiama Goia, un pezzo che parla del confine tra ciò che appare e ciò che esiste davvero. E Fabri Fibra, sì, ci porta all'interno di una scena musicale dove la sopravvivenza è legge, no? Infatti sentite che dice: se non spacchi sei fuori. E dove anche l'autenticità viene costantemente messa in discussione dai meccanismi dell'industria, dalla logica degli stream, dalla minaccia dell'intelligenza artificiale che si prenderà il mio e il tuo lavoro. Se avete sentito nel testo, se non l'avete sentito, rileggetelo, riascoltatelo. Insomma, la paranoia è questo filo conduttore, quella di chi osserva un sistema in cui un artista viene, tra virgolette, fatto fuori se non riesce a riempire uno stadio per un concerto. E i Pinguini Tattici Nucleari portano nel brano una componente più melodica, più narrativa, che insomma rende accessibili temi che nel rap di Fibra hanno sempre avuto degli spigoli molto vivi. Il risultato è questa collaborazione in cui due identità non si annullano ma si completano. E poi c'è la metafora di Goia, Goia è il titolo, no? Del singolo. Se il brano parla di sopravvivenza e paranoia, il titolo non è certo casuale, perché Francisco Goya è un pittore spagnolo vissuto tra il 1746 e il 1828 ed è stato uno degli artisti più radicali della sua epoca, perché è capace di muoversi dai ritratti di corte alle visioni più oscure e tormentate della condizione umana, come nelle celebri Pinturas Negras, dipinte direttamente sulle pareti di casa sua negli ultimi anni di vita, ed è stato per anni una metafora artistica della follia dell'uomo. Un genio con una sensibilità così delicata da essere corrosa dalla paranoia e dalle conseguenze di eventi catastrofici come le guerre e come la violenza. E nella sua arte, sia in modo concreto sia in modo astratto, Goya poi ha sempre messo in mostra tutto ciò che la morale umana cerca di nascondere. E quindi quando dice, no, la deluxe mentre Los Angeles brucia, Goya è uno dei quattro inediti che poi ovviamente compongono la nuova parte dell'album Mentre Los Angeles brucia, la versione deluxe, che è uscita in digitale in doppio CD autografato, e c'ha questa tracklist, 27 pezzi, non poco. E quindi oltre a Goya c'è Non Dormire

più con Fra Quintale e La Mia Musica e anche Ficht, quindi questo è il bello. Poi insomma, quando ascoltiamo questi brani certe volte passano così in alcuni momenti, invece in altri momenti cerchiamo e vogliamo ascoltare il testo e capire di cosa parlano. È molto molto bello questo testo, lo trovo interessante. In disparte del genere musicale che o dei generi musicali diversi che possono piacere o no o piacerci o no, io trovo questo brano, insomma, un brano su cui riflettere, su cui parlare se vogliamo. Se avete delle domande, se avete delle cose da dire anche voi su questo pezzo, perché no, scrivetemi al 339-680-6868. E adesso continuiamo perché c'è un pezzo molto molto bello che sta per arrivare. Lui è Alex Warren e il brano è Passenger. Amici, mi raccomando, restate con noi.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni.

0: 10 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

amici, per il nostro Vamos alla playa, Ehi Bionda di Gian Nannini. Che anno era? Non me lo ricordo, cosa poteva essere? L'80 e qualcosa. Non me lo ricordo, Ehi Bionda di Gian Nannini. Adesso lo vediamo subito, Ehi Bionda, di Gian Nannini. Ecco, vediamo là. 1988, per il nostro Vamos alla playa. Infatti il sound era quello tipico di quegli anni, anche il linguaggio, no? Ragazzi, se ci pensate, Ehi Bionda nel 1988 si poteva ancora utilizzare come linguaggio. Oggi se dici Ehi Bionda già cambia un po' tutto. Va bene, detto questo, adesso andiamo in vacanza e non vogliamo fare niente. Chi vuole andare in vacanza e non fare niente? Sulle mani, io. Invece no, invece adesso la tendenza è cambiata, perché chi va in vacanza basta dolce far niente, in vacanza si impara qualcosa. Ma tu pensa tu se noi dobbiamo imparare qualcosa anche in vacanza. Si chiama Skillcation. Oggi si parte soprattutto per imparare qualcosa. E io non voglio imparare niente, quando sono in vacanza, vorrei proprio staccare, spegnere tutto. Si chiama Skillcation ed è il trend del 2026, indiscusso. La vacanza non è più solo un momento di relax, ma un'opportunità per mettersi alla prova e sviluppare nuove competenze. Secondo il trend report di Hilton, circa il 70%

delle persone sceglie oggi di viaggiare anche con questo obiettivo. Quindi non si tratta solo di semplice turismo esperienziale, ma della necessità sempre più diffusa di ottimizzare ogni momento. Cioè basta, non ottimizziamo anche il tempo libero in vacanza. Secondo, io vi leggo questo articolo perché è particolare, ma io vorrei non fare niente in vacanza. Sono libera di non fare niente in vacanza. Comunque qui bisogna, secondo questo trend, rendere produttivo persino il tempo della vacanza. Il viaggio viene considerato, tra virgolette, ben sfruttato solo se si torna a casa con una nuova abilità. Quindi dico, ad esempio, io voglio partire, parto, però torno a casa, quando ritorno, con una nuova cosa che ho imparato. Va bene, però io posso tornare anche a casa così come sono partita, per me non cambia niente. Comunque, le attività spaziano, adesso vi dico le attività in trend, le attività che vanno di moda. Dall'apicoltura alla ceramica fino al giardinaggio e alla cucina. Altri sognano di parlare una nuova lingua, di imparare a preparare i drink che per una vita hanno solo ordinato e sorseggiato dietro il bancone. Non passano mai di moda i più tradizionali, ad esempio ballare, sciare, fare yoga. Per intercettare questa domanda, molti hotel e resort infatti hanno iniziato ad includere, pensate, negli hotel laboratori e corsi dedicati. In questo contesto, più l'esperienza è insolita e bizzarra, maggiore la sua capacità di attrarre i turisti. Ecco, io lo so cosa voglio fare nel prossimo mio, nella prossima mia, io voglio imparare a fare la scelta, va bene? Insegnatemelo. Beh, spesso però il vero motore di questa tendenza non è tanto il desiderio profondo di imparare, quanto la giustificazione sociale, cioè il focus si sposta così dall'apprendimento in sé alla sua condivisibilità. La skillcation diventa quindi contenuto perfetto, pensate, per fare cosa? Da pubblicare sui social. Ho l'argomento per fare colpo quando si torna in ufficio. Ah, ma tu sai che io ho imparato questo. Sì, io in vacanza. Oppure, foto, sto facendo il nuovo corso di cucina. Foto, sto facendo... Ragazzi, rilassiamoci. Viviamo la nostra vita, dai, la nostra vita. Fuori dai social, fuori dai riflettori, fuori dalle cose. Viviamo semplicemente in vacanza. Cosa fai in vacanza? Niente. Io posso dire, ve lo dirò quando tornerò dalla mia vacanza. E vi dirò che ho fatto un bel niente, amici, perché non voglio fare niente quando sono in vacanza, perché nella quotidianità faccio tante tante cose, nel lavoro ovviamente, nella famiglia a cui mi dedico, come tutti, no, penso. E dai, in vacanza io voglio annoiarmi, se ci riesco voglio annoiarmi, veramente, mi piacerebbe fare una vacanza dove mi insegnano ad annoiarmi, a stare ferma, va bene? Detto questo, amici, cosa ne pensate voi? Scrivetemelo 339-780-6868, siete qui su Cittadella la radio e Cittadella la TV, mi raccomando, amici, restate con noi.

0: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo della truffa decreto flussi. Secondo l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Lecce, due tarantini, il 63enne avvocato Michele Cervellere e il 52enne Antonio Damiano Milella, già noto alle forze dell'ordine, erano a capo della presunta associazione a delinquere che favoriva l'ingresso e la permanenza di cittadini extracomunitari in Italia tramite assunzioni fittizie. Nelle oltre 500

0: pagine dell'ordinanza emerge una vera e propria catena di montaggio, intermediari tra cui cittadini bangalesi, titolari di CAF e commercialisti collaboravano per inserire pratiche sul portale ministeriale Ali, appoggiandosi ad aziende locali tra Lecce e Taranto. I lavoratori non presentavano alcuna reale attività e i contratti servivano solo come guscio vuoto per ottenere visti e rinnovi di permessi. Su WhatsApp, inoltre, il denaro veniva mascherato con termini quotidiani come caffè, mandarini o documenti e i bonifici post-pay venivano registrati sotto false causali. E ora il caos navette al Medimex, richiesto dal Comune in un incontro con Chima Mobilità. Il presidente della Commissione Garanzia e Controllo Adriano Tribbia ha convocato per domani la presidente Giorgia Gira e il direttore generale Vito Mascolo e i responsabili tecnici. L'audizione chiesta dalla minoranza ha l'obiettivo di chiarire le criticità gestionali e i procedimenti disciplinari avviati contro i lavoratori, per capire anche le reali responsabilità, evitando così nuovi disagi nei futuri eventi a Taranto. Passiamo alla cronaca cittadina. Fognature inefficienti, erosione costiera, carenza cronica di parcheggi, ecomostri da abbattere, strade dissestate e scarsa pulizia notturna. Sono i principali disservizi del quartiere di Lama denunciati dal Comitato Tre Terre, che si unisce alla protesta dei residenti per ottenere un immediato intervento da parte del Comune di Taranto. Sono attivate da oggi le nuove navette per San Vito e Viale del Tramonto. Si tratta di bus piccoli ed elettrici per ridurre i disagi causati dalla chiusura di Via del Faro per l'erosione costiera. Il percorso partirà da San Cataldo a Viale del Tramonto e Scuole CEM, con frequenza ogni 25 minuti e 3 nuove fermate. Il servizio sarà attivo tutti i giorni, anche i festivi, dalle 7 alle 22, a tariffa ordinaria, con variazioni alle tratte delle linee 20, 21, 27, 28 e 32. E passiamo alla pagina della cultura. Nuovo appuntamento con la rassegna cinematografica gratuita Tamburi sotto le stelle. Questa sera alle 21 al Parco Lulù ci sarà la proiezione del film Il paese delle spose infelici di Pippo Mezzapesa, tratto dall'omonimo romanzo di Mario Desiati. Ambientato nella provincia di Taranto, il film racconta la storia di Francesco, detto Veleno, un quindicenne di buona famiglia la cui vita cambia radicalmente quando si unisce ad un gruppo di ragazzi di strada guidati da Zazà, un talentuoso calciatore di periferia. L'ingresso è gratuito. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Incontro Pagni-Danucci, esito non positivo. Il Taranto non ha ancora un allenatore, nonostante quest'oggi sia partita ufficialmente la stagione sportiva 2026-2027. Le prossime ore saranno decisive per comprendere se ci sarà un successivo dialogo con il trainer nativo di Carosino oppure definitivamente il Taranto dovrà pensare ad un nuovo tecnico, con Ragno e Giuliatto che restano in attesa.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. News Hit.

Madame, mamma non mamma, è una nuit di questa settimana su Cittadella, la radio, amici, luglio col bene che ti voglio. Oggi è il primo luglio, è finito l'interminabile giugno, non so voi come è sembrato giugno, non finiva mai. Siamo al primo luglio, benvenuto luglio, c'era questa famosa canzone degli anni 60, ve la ricordo, storia dell'umanità. Evidentemente non io, perché nel 1646 non c'ero. Se pensate che essere multitasking sia una roba moderna, non avete ancora fatto i conti con Leibniz. Leibniz è un filosofo, matematico, scienziato, logico, diplomatico e giurista. Definire Gottfried Wilhelm Leibniz è semplicemente come un pensatore, definirlo pensatore è riduttivo. Pensate che spesso è ricordato come uno degli ultimi grandi geni universali capaci di lasciare il segno in campi diversissimi dello scibile umano. Fu uno dei padri dell'aritmetica binaria. Leibniz sviluppò un sistema numerico basato su soli due simboli, 0 e 1. Secoli dopo, proprio questa logica binaria sarebbe diventata una delle basi dell'informatica digitale. Amici, era il 1646, pensate. E non è esagerato dire che in una lunga genealogia di idee anche smartphone e computer devono qualcosa alla sua intuizione. Ebbe una disputa sul calcolo con Newton. Leibniz sviluppò il calcolo infinitesimale indipendentemente e quasi contemporaneamente a Isaac Newton. Ne nacque una lunga e aspra controversia sulla priorità della scoperta, io prima tu, prima io, ma la notazione matematica che usiamo ancora oggi per derivate e integrali deriva in gran parte proprio da lui, da Leibniz. In filosofia cosa fece? Cercò di rispondere a una delle domande più difficili di tutte. Se Dio esiste ed è buono, perché c'è il male nel mondo? La sua risposta? Dio avrebbe scelto il, tra virgolette, migliore tra i mondi possibili. Quindi non un mondo senza male, ma quello con il miglior equilibrio complessivo tra bene, ordine e possibilità. Ecco, riflettiamo su questa cosa. Leibniz era convinto anche che gran parte dei conflitti umani nascesse da malintesi linguistici o concettuali. Il suo sogno qual era? Era un mondo in cui, davanti a un disaccordo, ci si potesse sedere su un tavolo e dire semplicemente: calcoliamo? Risolviamo le dispute con gli strumenti della logica? A noi piacerebbe questo? Secondo me sì, quindi auguri a Gottfried Wilhelm Leibniz. Oggi 1 luglio, però era il 1646 quando nasceva questo incredibile filosofo. Abbiamo detto filosofo riduttivo, era tutto, era praticamente un filosofo, era uno scienziato, un logico, un diplomatico, un giurista, eccetera. E adesso, sempre l'1 luglio, un altro compleanno. Però un compleanno a noi più vicino, che abbiamo usato tutti, e il primo luglio del 1979 nasceva il nostro Walkman. Amici, prima degli smartphone, prima degli MP3, c'era lui, il Walkman. Il primo luglio del 1979 la Sony lanciava sul mercato giapponese il primo modello, il mitico TPS-L2 blu e argento. Mamma mia, amici, che emozione! Un oggetto che ha rivoluzionato il modo di ascoltare la musica, e per la prima volta potevamo portarci la nostra musica preferita sempre con noi, ovunque andassimo.

attimo. Con le cuffie leggere, le cassette. Amici, le cassette ogni momento diventava un'occasione per isolarsi, perché con le cuffie noi ci isoliamo, sognare o semplicemente camminare al ritmo delle proprie canzoni. E quindi chi ricorda bene, noi le ricordiamo bene, vi ricordate quella bellissima sensazione di premere play sul Walkman e poi il fruscio della cassetta e quella magia che oggi ovviamente chiamiamo semplicemente nostalgia. Chi non ha avuto un Walkman? Tutti l'abbiamo avuto, amici, tutti più o meno l'abbiamo avuto. E qual era la canzone che ascoltavate in loop sempre? Scrivetemela al 339-680-6868. Amici, mi raccomando, restate con noi. Adesso ci ascoltiamo Mace, Salmo e Colapesce con questo pezzo che è molto molto molto carino. Si chiama Cattive Abitudini.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. Provincia

Ali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

a questo pezzo, Self Control. Chi era? Era il nostro mitico Raff, il 1984. E questo pezzo è estratto dall'album Raff. Bello. È stato scritto dallo stesso Raff insieme a Giancarlo Bigazzi nella musica e a Steve Piccolo nel testo, e arrangiato da Celso Valli. Ebbe uno straordinario successo in tutto il mondo, pensate, diventando uno dei brani italo disco più famosi di sempre. Tra le altre cose, insieme con la cover di Laura Branigan, il singolo ha venduto più di 20 milioni di copie in tutto il mondo. Questo pezzo, il disco soprattutto, fu prodotto da Giancarlo Bigazzi e pubblicato in 21 paesi e si posizionò proprio in breve tempo alla prima posizione dei singoli più venduti in Italia e in Svizzera, ma ebbe anche tanto successo in Germania, Spagna e Austria. Quindi grande successo per questo nostro Vamos alla Playa Raff con Self Control. Amici, siamo veramente tornati indietro nel tempo, gli anni 80, mitici anni 80. Amici, siamo arrivati al termine anche di questa nostra puntata di Partecipiamo Taranto. Io ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, ringrazio voi per averci seguito e continuato a scriverci sempre al 339-780-6868. Inoltre aggiungo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it, la nostra mail. Il nostro WhatsApp è 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV e l'informazione che ti appartiene. Adesso restate con noi, mi raccomando, con i nostri prossimi programmi e tutto il palinsesto e tutta la programmazione di Cittadella la radio e Cittadella la TV. Ancora grazie a Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica, e noi ci rivediamo come al solito domani. Grazie per averci seguito. Ciao.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: È mezzogiorno.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale

0: italiana Nessie Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Mouda, avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
1: Colloqui indiretti o di basso livello oggi a Doha fra Stati Uniti e Iran, lo ha detto all'agenzia France Press un anonimo diplomatico informato dei fatti. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan per colloqui tecnici indiretti sul memorandum d'intesa e sul consolidamento dei progressi compiuti al vertice del lago di Lucerna, ha detto la fonte. Ieri gli inviati americani Kushner e Witkoff hanno incontrato l'emirato Al Thani, non parteciperanno al tavolo di oggi.
0: Un escursionista irlandese di 63 anni residente con la moglie italiana Gorizia è morto ieri sul Monte Lagna in Carnia, a Udine. La moglie ha dato l'allarme in serata non vedendolo rientrare. Lui le aveva detto al telefono di essersi perso, ma che aveva alla fine raggiunto la cresta, poi non le aveva più risposto. Una perlustrazione aerea ha avvistato il corpo 200 metri sotto la cima, sul versante nord della montagna, da capire se l'escursionista sia scivolato o sia stato colpito da un malore improvviso.
1: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2 e arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione.
0: I mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svizzera 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps è doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio, la radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: buongiorno Taranto, buon lunedì, buon primo luglio, oggi è mercoledì, non lunedì, scusate, però è il primo di luglio, abbiamo scavallato, siamo entrati ufficialmente nell'estate più piena, il cielo è grigio, fa fresco? No. Buongiorno, io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro c'è Gis Nicoletti e oggi parleremo di tantissime cose, principalmente dell'emergenza abitativa, vedremo un po' i numeri della provincia di Taranto con Tiziana Ronsisvalle, segretaria confederale della CGIL di Taranto, poi avremo Enzo Pilò per parlare dell'operazione Babele, questo traffico di migranti che è stato scoperto dai carabinieri, ma l'associazione Babele non c'entra niente, ne parleremo con Enzo Pilò che è proprio presidente dell'associazione. E ancora, Taranto secondo l'Istat è tra le città con meno alberi per abitante, siamo messi piuttosto male, ma neanche troppo veramente, anche se la classifica è del 2025, risale al 2025, adesso ne sono stati abbattuti un po' per fare per permettere la creazione delle BRT e quindi magari la situazione è un po' peggiorata. E poi ancora le navette su Viale del Tramonto, c'è una sperimentazione di Clima Ambiente, di Clima Mobilità, chiedo scusa, di cui vi daremo conto. Parleremo del Monrev Festival perché è stata presentata la line up che va da Mario Biondi a Joe Evan, passando per i Patagarri, non so se c'è qualche fan di X Factor, saprà di chi parlo, e poi ancora la Amy Winehouse Band e non solo. E ancora raccolta differenziata, Confesercenti Taranto e Casartigiana chiedono maggiore chiarezza e anche una regolamentazione migliore, ma tutto questo lo potremo fare solo dopo aver ascoltato cosa ci dicono le stelle.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a breve vi troverete ad affrontare un cambiamento importante. Sarà il momento di mettere in campo tutto il vostro potenziale e anche il vostro spirito d'adattamento. Toro, questa sarà una giornata da segnare sul calendario. Vi troverete di fronte a situazioni inaspettate o opportunità stimolanti. Se state cercando un lavoro, dedicate del tempo alla revisione del curriculum, eliminando il superfluo e puntando sull'essenziale. Gemelli, un breve viaggio o una vacanza programmata vi aiuteranno a ritrovare equilibrio e buon umore. Le coppie in procinto di fare un grande passo insieme vivranno giornate ricche di entusiasmo e aspettative. Cancro, chi ha vissuto una separazione importante potrà fare un incontro interessante, con buone prospettive anche per il futuro. Continuate a seguire un'alimentazione sana. Vi sentirete sicuramente più leggeri e pieni di energia. Leone, meglio chiedere perdono che permesso. Fate quello che vi dice l'istinto e il cuore. Giornata che promette una svolta positiva, soprattutto sul piano emotivo e sentimentale. Vergine, liberatevi dal peso dei giudizi altrui e continuate ad essere fedeli a voi. In ambito professionale c'è la possibilità di recuperare terreno e ottenere grandi soddisfazioni. Si intravede un possibile aumento o un incarico interessante. Bilancia, continuate a credere nei vostri sogni, anche se qualcuno cerca di riportarvi alla realtà. Ogni tanto serve un pizzico di leggerezza, anche per riordinare le idee. Se state pensando a un restyling, questo è un buon momento. Scorpione, passo dopo passo potrete raggiungere i vostri obiettivi. Siete tenaci per natura, fidatevi del vostro istinto. Potrebbero arrivare occasioni vantaggiose per investimenti o acquisti importanti. Sagittario, un evento recente vi ha scossi interiormente, ma ha anche portato maggiore consapevolezza. Ora vi sentite più sereni, sia fisicamente che emotivamente, pronti a godervi delle emozioni positive. Capricorno, questa giornata offre l'opportunità di avanzare proposte, pianificare progetti o fare richieste importanti. Chi cerca un lavoro potrebbe ricevere una buona notizia. Anche sul fronte sentimentale sono possibili colpi di scena. Acquario, Se riuscite a calibrare bene le parole, come un bravo chef fa con i sapori di una ricetta, otterrete il successo tanto in campo affettivo quanto nelle relazioni professionali. Il potere è nella parola ben detta. Pesci, è il momento di agire con determinazione per portare avanti i vostri progetti, in particolare quelli legati a viaggi e formazione. Anche nelle relazioni affettive, puntate sulla sincerità. Amore e amicizia vi sosterranno nelle sfide. Oggi vi saluto con le parole di George Sand. L'intelligenza cerca, ma chi incontra è il cuore. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: E allora adesso noi possiamo iniziare con la nostra rassegna stampa e partire dalla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, inserto della Puglia, del Corriere della Sera, che apre con le case di comunità, fondi al sicuro, la regione blinda le risorse, PNRR, di 83 strutture mancano però medici e infermieri, certificazioni pervenute al Ministero della Salute, le aperture dovranno avvenire entro il 31 dicembre, la regione non perderà i fondi del PNRR destinati alle case e agli ospedali di comunità. Il raggiungimento al 30 giugno del target di missione fissato dal Ministero della Salute mette in salvo i 177 milioni di euro destinati alla Puglia, ma per l'erogazione dei primi servizi occorrerà perdere qualche mese, certificata la fine dei lavori in 83 strutture, le stesse case di comunità dovranno essere aperte entro il 31 dicembre, ma la mancanza di personale, medici e infermieri, rischia di vanificare lo sforzo fin qui compiuto. Eppure abbiamo visto a Taranto, a quartiere Paolo VI, è stato proprio Vietri a denunciare il fatto che la casa di comunità di Taranto, di Paolo, quartiere Paolo VI, è ancora un rudere. Vedremo come andrà a finire. E poi ancora centropagina l'intervista a Serghigno, ex Milan, alle vacanze a Polignano, e poi a di taglio basso l'avvocato che aggirava i decreti flusso. Il Corriere del Mezzogiorno usa la parola clandestini, che in realtà non ne sarebbe proprio fantastica, diciamo i migranti irregolari pagavano 6.500 euro per il visto, un legale a capo di 30 indagati, gli intermediari individuavano i lavoratori da far arrivare in Italia dietro pagamento di una quota di 6.500 euro, una filiera organizzata da un avvocato di Taranto che aveva ideato un sistema tale da utilizzare il decreto flussi per favorire l'immigrazione clandestina. Con questa accusa firmata dal GIP Francesca Mariano, la DDA ha disposto 30 misure cautelari. E quando torniamo andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.
4: Let's go. Sounds good.

siamo tornati alla nostra rassegna stampa. Velocemente andiamo sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, che questa mattina apre con la politica regionale. Emiliano, il ritorno, l'ex governatore alla Gazzetta: sono pronto a dare il mio contributo, De Caro, siamo sempre più innamorati. C'è una vignetta di Pillinini con De Caro e l'ex governatore Emiliano nel tunnel dell'amore. E poi ancora il dramma della gelosia: operaio ucciso a Bari e carbonara, fermato un quarantenne. E ancora si parla dell'operazione Babele, immigrati clandestini, scandalo a Taranto, arrestati in 30, tra loro anche un legale. Poi ancora l'attentato a Ranucci, presa la banda, 4 in cella, preparavano la fuga, caccia ai mandanti. Nuovo Quotidiano di Puglia invece apre con i giochi del Mediterraneo: 45 giorni per le strade, nuovo asfalto con 2,8 milioni e una corsa contro il tempo per chiudere i lavori. 3 lotti, elenco delle arterie, quindi sul Nuovo Quotidiano a firma di Domenico Palmiotti trovate tutte le strade che saranno rifatte. Il viaggio: caos alla Salinella per impianti e BRT, ma il comune dice di essere vicino alla fine, dovevano essere finiti entro il 30 giugno, aveva detto il sindaco, i grossi lavori. Poi c'è sempre l'operazione Babele di a centropagina con una fotonotizia: falso visto, pagato fino a 6.500 euro, migranti sfruttati nei lidi, 30 arresti. Queste persone pensavano di venire qui con un permesso di lavoro e quindi poter iniziare una nuova vita, e invece sono stati truffati anche loro in fin dei conti. Bonifiche, cartelle rottamate per 10 anni, primo ok, la proposta bipartisan in regione dopo il lungo braccio di ferro con gli agricoltori. Chiudiamo con la edicola del Sud, che apre con l'omicidio a Carbonara, a Bari, si spara fra la folla. E poi ancora blitz Babele, visti illegali, 29 arresti. E poi la Natuzzi a centropagina conferma le chiusure, i sindacati indicano le assemblee. Noi ora ci fermiamo e quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti e soprattutto parleremo di emergenza abitativa.

0: di nuovo qui a Radio Cittadella, Cittadella TV. Buongiorno a chi ci segue in radio sui 96.5, buongiorno a chi ci sta seguendo in TV sul canale 94, ma anche a chi ci segue sul nostro sui nostri siti in streaming, sul DAB e da tutte le parti. Adesso parliamo di emergenza abitativa, perché la CGIL di Taranto ha messo insieme dei numeri. Si tratta di un disagio importante a Taranto: a fronte di 500 regolari domande per l'assegnazione di alloggi di edilizia in giacenza, ci sono circa 1300 nuclei familiari che occupano alloggi in maniera abusiva e a volte solo per necessità, tutto mentre oltre 12.000 alloggi privati risultano sfitti da anni a Taranto. Nel 2005 sono stati circa 900, la maggioranza dei quali sono le conseguenze di morosità incolpevole. Si parla di sfratti, stiamo parlando di sfratti, che ovvero persone che di colpo non hanno più potuto pagare, perché nel frattempo avevano preso il lavoro in mezzo di sostentamento. E adesso noi stiamo cercando di contattare Tiziana Ronsisvalle della segreteria confederale della CGIL di Taranto, però non riusciamo ancora, ma abbiamo un po' di dati. Ci vorrebbero almeno 2600 nuovi alloggi per cominciare a mettere mano a questa emergenza, dice la CGIL di Taranto, e invece siamo costretti ad assistere a un continuo ed incessante lavoro sull'abolizione dei diritti e della solidarietà. Adesso abbiamo in collegamento
1: una buona qualità dell'immagine.
0: Buongiorno
1: della voce,
0: Tiziana Ronsisvalle, ti sentiamo, ci siamo collegati, buongiorno. Ciao, buongiorno Tiziana, mi senti?
1: Sì, adesso sì, ho avuto qualche problema di collegamento, ma adesso credo che
0: tutto risolto, io okay, ti vedo e ti perfetto. Sento chiaramente. Allora, dicevamo, perfetto. C'è una emergenza abitativa piuttosto importante a Taranto. Parliamo di 500 regolari domande per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare in giacenza, che però sono quelli che sono stati, diciamo, regolari. Gli altri sono quasi 1000 in realtà, ci dicevamo con Arca Ionica. Ci sono 1300 nuclei familiari che occupano alloggi in maniera abusiva, sono tanti, ci sono anche tanti sfratti, tanti sgomberi, dobbiamo dire anche, che forse questo è uno degli altri problemi. Qual è la situazione?
1: Allora, diciamo che la situazione a Taranto è piuttosto complessa. Noi assieme alla SUNIA lo rivendichiamo sempre, perché chiaramente siamo parte attiva di questi tavoli di confronto anche con Arca Ionica. La situazione a Taranto è un po' quella che spiegavi: intanto 500 domande rispetto agli alloggi regolari, ovviamente da bando comunale. Abbiamo 1200 alloggi privati che oggi risultano sfitti, quindi stiamo parlando di un dato aggiornato al 2006. Ci sono 1300 occupanti abusivi, chiaramente parliamo di alloggi ERP. Chiaramente il dato che vi sto consegnando è un dato che si colloca fra Taranto e provincia.
0: Sì, certo.
1: Abbiamo anche un dato d'emergenza che risale al 2025, che è rispetto ai provvedimenti anche di sfratto per morosità incolpevole, e qui insomma gioca una partita importante quello che è il dato dell'occupazione

0: disoccupazione a Taranto, la situazione di crisi industriali, la mancanza, diciamo, di prospettiva per lo sviluppo del territorio. Quindi è chiaro e logico che questa emergenza ci consegna non soltanto un fatto di emergenza abitativa quanto tale, ma soprattutto una condizione purtroppo di disagio complessivo che la città vive. Non, come dire, non ci sfugge che da un'indagine recente rispetto alla vivibilità del territorio, Taranto si colloca al 107° posto rispetto alla classifica e guarda caso, insomma, la classifica si ferma al 107° posto, quindi
1: Sì. Voi
0: diciamo che è un dato veramente terribile.
1: date anche un dato, servirebbero 2600 nuovi alloggi, però insomma quelli che, nuovi di Arca Puglia sono piuttosto pochi. C'è anche un dato, con la cassa integrazione non si può accendere un mutuo, non si può fare un prestito e quindi siamo la città con il maggior numero di ore di cassa integrazione, la provincia con il maggior numero di cassa integrazione. È un cane che si morde la coda.
0: Assolutamente sì, dicevi bene, servirebbero 2600 alloggi, ma se al dato della cassa integrazione ci aggiungi anche l'impossibilità per certe condizioni di fragilità di poter accendere un mutuo, diciamo caso recente di questi giorni ci è arrivata insomma questa informazione che anche soggetti con fragilità e disabilità accertata non possono accedere a mutui come dire, di un certo tipo, tali per cui da garantirgli appunto l'acquisto, anche volendo, paradossalmente l'acquisto di un'abitazione. Quindi è una situazione veramente complessa che intanto si potrebbe risolvere con una definizione di una legge più circostanziata sull'edilizia residenziale pubblica. Adottare anche, come dire, degli interventi mirati che possano in qualche modo dare anche un po' di sollievo rispetto a quelle che sono le morosità colpevoli. Abbiamo anche circostanziato degli accordi per coloro i quali vorrebbero pagare, ma per condizioni di crisi del territorio e ovviamente del lavoro non sono nelle condizioni di farlo. Noi da tempo anche ai tavoli di confronto, anche con gli enti locali, promuoviamo diciamo, una proposta che è legata anche all'Agenzia Locale per l'Abitare, che ci consentirebbe in qualche modo di coniugare quelli che sono i diritti delle cittadine e dei cittadini e anche diciamo, favorire coloro i quali hanno delle abitazioni private che per qualche ragione in qualche modo non si sentono, come dire, rassicurati dal fatto che ovviamente, se non ci sono le condizioni di solidità, il match non si perfeziona e quindi l'Agenzia per l'Abitare potrebbe coniugare gli interessi dell'uno e gli interessi dell'altro. Purtuttavia, al di là di questi provvedimenti locali, noi riteniamo che ci sia bisogno di più Stato, di più intervento affinché insomma, queste criticità possano essere risolte
1: Sì, in
0: una volta per
1: effetti
0: tutte.
1: non c'è solo l'IVA, ci sono tante crisi intorno e che si ripercuotono poi su
0: Assolutamente.
1: tutti i vari settori come il commercio e tutto il resto. Io ringrazio Tiziana Ronzisvalle, staremo qui a parlare di questo problema tutta la mattina, ma è finito il nostro tempo.
0: Grazie mille, grazie a voi per darci voce. Grazie, buon lavoro.
1: Grazie. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo continuiamo con i nostri approfondimenti.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale

sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Questo era Mediterraneo di Mango, una canzone bellissima che ci porta nel Mar Mediterraneo a raccontare la storia di chi pensava di venire qui con un permesso di lavoro, invece è stato truffato, perché in questa storia, nell'operazione Babele, non è stato truffato solo lo Stato, non sono stati truffati solo i cittadini, ma anche i migranti che pensavano di venire qui con un permesso di lavoro iniziare a lavorare. L'operazione si chiama Babele e l'associazione Babele ha sentito la necessità di mettere i puntini sulle i. Non c'entra niente con l'operazione dei carabinieri e anzi si comporta bene, dà una mano sul territorio da tanti anni, e noi per parlarne abbiamo in video collegamento Enzo Pilò. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Una storiaccia, Enzo.
1: Grazie per aver ricordato che Babele non ha nulla a che vedere con questa operazione. Noi abbiamo anche fatto un'istanza ai magistrati perché venga cambiato il titolo di questa operazione, perché ovviamente genera una confusione,
0: certo,
1: assolutamente non gradevole. Una storiaccia, ma è una storia comune. Guardate che non è la prima operazione che avviene in Italia su questo tema. Ma anche un poco meno di un mese fa ci sono stati 40 arresti in Campania, fra cui anche anche funzionari delle prefetture. Il problema è che è la legge che è criminogena.
0: Il decreto flussi, intendi?
1: È il decreto flussi, esattamente, il sistema delle quote.

0: Io cerco di spiegare brevemente, non so quanto tempo ho, per cui cerco
1: Sì,
0: di essere
1: brevissimo.
0: breve. Questa legge prevede che i datori di lavoro in Italia possano fare delle domande di ingresso in Italia dietro la promessa di un contratto di lavoro. Ora, così, anche soltanto con il buon senso, chi assume una persona che non conosce e che abita 8-10 mila chilometri di distanza? Nessuno. È evidente che questa cosa favorisce l'ingresso in questa pratica di associazioni criminali che chiedono soldi a persone che vogliono legittimamente entrare in Italia per lavorare. E queste persone sono poi vittime di ricatti, perché per poter entrare in Italia, per ottenere il visto, si mette in piedi un'organizzazione in cui l'organizzazione criminale nel paese di origine, parliamo di India, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, presta dei soldi alle famiglie di una persona che deve arrivare in Italia, presta cifre che per quei paesi sono
1: 5.000 euro sono tanti anche per noi, immaginiamoci in un paese dove si scappa per trovare lavoro.
0: Esattamente, poi non sono solo 5.000, perché poi diventano 8, 9, 10.000 con tutti i passaggi. E quindi queste persone, una volta arrivate in Italia, intanto non trovano più il contratto di lavoro, perché i datori di lavoro che hanno fatto la domanda di ingresso non sono obbligati poi a formalizzare il contratto, perché nel frattempo sono passati diversi mesi e quindi dicono: vabbè, io non ho più bisogno. E quindi si prestano i datori di lavoro a fare la domanda, l'organizzazione criminale presta soldi e tiene sotto ricatto la famiglia nel paese di origine, le persone arrivano qui, non si trovano più il contratto di lavoro e rimangono disoccupati, non gli viene rilasciato automaticamente un permesso di soggiorno per ricerca occupazione.
1: Quindi diventano irregolari sul territorio?
0: Diventano irregolari oppure vengono reclutati da aziende che li sottopongono a sfruttamento e anche
1: a
0: riduzione in schiavitù.
1: Certo.
0: Schiavitù.
1: È una storia terribile,
0: ma che riguarda decine di migliaia di persone che sono entrati negli ultimi anni, con il decreto flussi. Quindi questa sciocchezza degli ingressi regolari andrebbe assolutamente modificata e rivista alla base. La soluzione c'è, voglio dire. Intanto consentire l'ingresso in Italia di persone con lo sponsor, si dice, ovvero un'azienda che ha bisogno di manodopera e ha già dei lavoratori stranieri che possono garantire,
1: sì,
0: per esempio per i primi mesi l'alloggio, l'ospitalità a loro conterranei, arrivano in Italia, regolarizzano la loro posizione e cominciano un percorso di inclusione, magari mettendo anche una serie di servizi come l'alfabetizzazione, tutta una serie di servizi di integrazione.
1: La sensazione è che queste soluzioni, che sarebbero civili e semplici da pensare, certe volte non si vogliono adottare. Però il tempo è finito.
0: Non si vogliono adottare perché... Sì,
1: il tempo
0: perché
1: purtroppo
0: è assolutamente funzionale.
1: Anche perché sennò questa guerra
0: grazie
1: fra poveri che porta a una continua campagna elettorale, come la facciamo? Grazie, però questa è una deduzione mia.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Enzo Pilò dell'Associazione Babele, che non c'entra niente con l'inchiesta, ricordiamolo.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: E adesso ci fermiamo, quando torniamo continuiamo con i nostri approfondimenti.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit. Cosa sono?

0: questi erano Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari, e adesso vi dobbiamo dare conto di una notizia piuttosto triste, perché tempo fa vi avevamo raccontato la storia di Stefano Falcone e di sua moglie Alessandra Pagano, che chiedevano a gran voce una mano, perché il regolamento della polizia municipale, della polizia locale, pretendeva che a ritirare il pass auto, il cosiddetto CUDE, fosse direttamente il disabile o comunque che fosse presente. Non era previsto chiedo scusa, che a ritirarlo fosse il caregiver. Eppure quella di Stefano era una storia particolare, un tumore che aveva portato all'amputazione di 7 vertebre, tanto fragile da essere curato con la telemedicina, non poteva andare di persona perché ne aveva bisogno per le visite, quelle che non si potevano fare da casa, quindi gli esami, TAC, eccetera eccetera. E niente, sua moglie Alessandra ha lottato fino all'ultimo, il consiglio comunale poi ha modificato il regolamento, ma nelle stesse ore Stefano era andato in coma, e poi qualche giorno fa, lunedì, in realtà lunedì pomeriggio, si è spento, e questo è il nostro racconto. Stefano Falcone ha smesso di soffrire nel pomeriggio di ieri. Il tumore che lo aveva costretto a subire l'amputazione di ben 7 vertebre ha corso più veloce dei timbri della politica. Il 53enne di Lama, ex lavoratore in Natuzzi, si è spento pochi giorni dopo la storica vittoria di civiltà che lui e sua moglie Alessandra Pagano avevano sollevato e preteso con forza: la riforma del regolamento comunale per il pass disabili e gli stalli personalizzati. Una svolta che cancella i cavilli che gli avevano negato i diritti, ma che per Stefano si era trasformata nell'ultima dolorosa beffa. Quel contrassegno azzurro sul cruscotto, lui non farà in tempo ad usarlo.
1: Sono delle situazioni in cui già un ammalato soffre, e poi hai queste situazioni che non dovrebbero esistere. Insomma,
0: quella dignità invocata da Stefano è diventata oggi un diritto protetto per tutti i disabili di Taranto. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato la modifica agli articoli 7 e 13 del regolamento CUDE. Da qualche giorno i caregiver possono ritirare i permessi con una semplice delega, evitando l'umiliante pretesa che il malato venga esibito fisicamente. Viene cancellato anche l'obbligo della patente di guida per lo stallo sotto casa e stoppa i no preventivi della municipale, che dovranno essere motivati per iscritto. La legge a Taranto è cambiata, i cavilli burocratici sono caduti, ma resta il rimorso profondo di un'amministrazione arrivata fuori tempo massimo. Stefano se n'è andato senza il suo parcheggio sotto casa, ma il coraggio e la voce di sua moglie Alessandra hanno squarciato i muri dei timbri, lasciando in eredità una città più civile per migliaia di altri disabili. È una città più civile per altri disabili, per tutti gli altri disabili, è vero, però noi facciamo le nostre condoglianze ad Alessandra, che è unica caregiver, donna che chiedeva soltanto uno stallo sotto casa e un rinnovo del CUDE, il quarto, non stiamo parlando della prima volta, quindi voglio dire, non era neanche necessario fare tutto questo caos. Addirittura nell'ultima visita che Stefano ha dovuto fare al Moscati, Alessandra ha dovuto portarlo vicino all'ospedale, affidarlo alle cure di altri, per poi insomma andare a parcheggiare e ritornare. Tutte cose che rendono difficili le ultime ore di una persona e della sua famiglia, e grazie a Dio non accadrà più, grazie anche alla battaglia fatta da Stefano e Alessandra. Alessandra, a cui diamo un grandissimo abbraccio. E noi ora ci fermiamo, quando torniamo parliamo di altri argomenti e torniamo un po' a essere più allegri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Partecipiamo a Taranto.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Shakira è protagonista anche di questi mondiali di calcio, ormai è la voce dei mondiali di calcio Shakira, comunque mette allegria Waka Waka. Io penso al mio pappagallo Ziggy che sa cantare solo Waka Waka, che dobbiamo fare, e non gliel'ho insegnato io. Ma adesso parliamo di altro, perché parliamo dell'importanza degli alberi, che sono fondamentali per contrastare le isole di calore urbano e quelle zone dove l'asfalto e il cemento accumulano calore di giorno e lo rilasciano di notte. C'è una classifica dell'Istat che conta quanti alberi ci sono nelle città per ogni 100 abitanti. Il podio di Modena, che ha 117 alberi per ogni 100 abitanti, quasi 1,2 a testa. Poi ci sono Trieste, Cremona. Altre posizioni significative sono Mantova, Brescia, Torino. Le grandi metropoli sono tutte nella metà della classifica. A Taranto abbiamo 12 alberi ogni 100 abitanti, un po' pochini, e ne parliamo con Alessandro Morrone, segretario di Lignum, dell'associazione Lignum. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Lignum si occupa proprio di fare educazione al verde, alla creare una visione diversa delle città.
1: Esatto, è esattamente così. Ci occupiamo di sensibilizzazione, proviamo a fare soprattutto nei più giovani anche un po' di formazione. Abbiamo già fatto varie attività di piantumazione in città e speriamo di farne ancora. Adesso stiamo con un progetto su Leporano, un parco partecipato, che è un po' quello che vogliamo provare a portare anche a Taranto stessa, che è un nuovo modo di vivere anche, no, gli spazi urbani, e come poterli rendere nuovamente utilizzabili dalla comunità intorno.
0: Questa classifica francamente ci vede messi non benissimo, ma neanche malissimissimo, nel senso Siracusa non ne ha proprio alberi ogni 100 abitanti, però 12 ogni 100 abitanti sono proprio pochi. Forse stavo dicendo, scherzando prima con Gis, io ne ho di più a casa, contribuisco alla città.
1: Alzi la media.
0: Sì. Comunque non siamo messi benissimo a Taranto.
1: No, assolutamente non siamo messi bene. Cioè, praticamente, come dicevi anche tu, Modena praticamente ha più alberi che abitanti quasi. E naturalmente, lasciatemelo dire, siamo noi molto lontani da quella cifra, come abbiamo visto. Però naturalmente il numero di alberi per abitanti non ci deve

0: sempre e solo spaventare. Questo che vediamo sicuramente ci allerta ed è utile che questa classifica lo faccia, però contare gli alberi non significa misurarne poi solo i benefici. Un numero da solo non ci dice quanta aria stiano ripulendo, quanta frescura stiano regolando un quartiere. Gli alberi non sono solo un dettaglio estetico, ma sono è un vero e proprio problema di salute pubblica, perché quindi non è un mobile.
1: Andrebbero impiantati con una certa logica in alcune zone, alcune specie, spiegaci un po'.
0: Esatto, sì. Questo il nostro regolamento del verde sicuramente lo menziona e sicuramente andrebbe anche aggiornato, però l'albero è una macchina che lavora silenziosamente tutto il giorno, abbassa la temperatura, ma ripulisce l'aria che respiriamo, la ripulisce da PM10, ossidi. Scegliere il momento giusto per piantare e anche la tipologia di albero, oltre che la sua età, non è un problema da poco, e questo in associazione ce lo diciamo sempre.
1: E che alberi andrebbero impiantati a Taranto e soprattutto in che periodo dell'anno?
0: Allora, bisognerebbe piantare sempre durante il fermo vegetativo, quindi sicuramente non in estate, anche perché piantare un albero in estate
1: significa mandarlo a morte, insomma.
0: Sì, soprattutto se poi decidiamo di piantare alberi già grandi, vorrebbe dire come fare una corsa e nel mentre decidere di studiare per un esame. O si concentrano sulle radici, o si concentrano sul fruttificare, oppure sull'ingrandirsi. Quindi su questo bisogna stare molto attenti. E oltretutto, una cosa molto importante a Taranto, su cui dobbiamo stare attenti, poi sono le fitopatie. L'abbiamo già visto per esempio con la xylella, e decidere di piantare la stessa specie perché magari le prendiamo in stock, oppure perché decidiamo di prenderle perché sono resistenti, questo causa che nel momento in cui una fitopatia come può essere la xylella ci colpisce, non stermina un albero, ne stermina tutti.
1: Certo.
0: Quindi creare una certa biodiversità porta sicuramente a una miglioria sia a livello qui naturalmente anche estetico, ma sia anche al grado, al tasso di sopravvivenza delle piante stesse.
1: Quindi ci sono tante cose a cui stare attenti, tra cui anche l'apparatura radicale, perché insomma tante volte ci lamentiamo che rovinano gli asfalti, le strade, i marciapiedi.
0: Ci sono tanti modi per poterlo fare, qui naturalmente poi non aspettano di dirlo perché è un argomento molto articolato. Nel momento in cui si fanno dei nuovi progetti a Taranto bisogna vederli in ambito anche qui ecosistemico. Bisogna pianificare le attività sul lungo periodo e fare anche qui un investimento sul futuro, perché un albero non cresce dall'oggi al domani, e anche nel momento in cui decidiamo di fare un progetto più o meno importante deve essere pianificato, e anche qui nella fase qui operativa deve essere scelto giustamente come devono essere sostituiti o impiantati nuovi alberi poi.
1: Grazie a Alessandro Morrone di Lignum, vi verremo a ripescare quando vorremo sapere altro. Grazie mille, noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo delle navette nuove sul Viale del Tramonto.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

prima mezz'ora di Buongiorno Taranto per oggi. Al microfono ci sono io, Valentina Castellaneta, e dall'altra parte del vetro Gis Nicoletti. Allora, da oggi ci sono novità importanti per la viabilità e i trasporti a San Vito. A causa delle anomalie strutturali e cavità nel sottosuolo che rischiano di compromettere la stabilità del margine costiero, il comune ha stabilito che, è già da un po' di tempo, via del Faro resta vietato il transito nel tratto compreso fra via Occhiate e il passaggio è consentito solo ai via Occhiate e tutta via del Faro. Poi il passaggio è consentito solo ai residenti, frontisti, mezzi di soccorso, manutenzione e raccolta rifiuti. Altre strade coinvolte sono via Calata Rinella e via Calata Macchia, dove cambiano i sensi di marcia e le regole per la circolazione. Divieti di sosta introdotti su via Occhiate, da cui praticamente tutto il traffico sta passando per arrivare agli stabilimenti balneari, quindi il circolo ufficiali, cioè la spiaggia ufficiali, lo yachting, ma anche il faro di San Vito e tutta quella parte di San Vito che non si può più raggiungere se non da via Occhiate. Per ridurre i disagi e garantire i collegamenti con Viale del Tramonte è stato attivato un servizio di navette sperimentale, un percorso di circa 4,5 km che collegherà l'anello di San Cataldo con Viale del Tramonto, e sarà attivo dalle 7 alle 22 con corse ogni 25 minuti. I mezzi sono bus elettrici o di piccole dimensioni, perché su via Occhiate i grandi autobus creavano un po' di problemi, e si viaggia con il normale biglietto urbano con le tariffe orarie. Per informazioni potete andare sul sito di Chima Mobilità o sull'app. Inoltre sono stati modificati i percorsi dei bus di linea che attraversano la zona per adattarsi ai nuovi sensi di marcia. Insomma, si sta cercando di sistemare la situazione, perché soprattutto nel fine settimana le file rendevano impossibile la vita e soprattutto i residenti di quella zona. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di un festival estivo, quello del Monrev.

Buonasera Marguerite, la boss, e noi siamo di nuovo qui. Adesso parliamo di musica perché il 3 luglio a Taranto apre il Monrev Summer Festival con Mario Biondi, con il suo concerto che celebra i 20 anni di carriera. Poi ci sarà Amy Winehouse, Joe Evan, il Tropico e ancora i Patagarri, e poi una festa tutta anni 90 che secondo me sarà una figata. E adesso, per capire di più, ascoltiamo l'intervista al direttore artistico del festival, Mimmo Battista. Mimmo Battista, il palco è ancora

0: Ora coperto, perché aspetta Mario Biondi?
1: Non sono Mario Biondi, è un palco che servirà per tutta la rassegna del Morrev Summer Festival, che come vedete anche dalle dimensioni un po' del palco vuole crescere sempre di più e si pone come uno degli eventi più importanti dell'estate ionica. Siamo quindi sul litorale ionico e siamo contenti di poter offrire anche quest'anno degli eventi di assoluto spessore. Iniziamo il 3 luglio con Mario Biondi che inaugura il suo tour estivo proprio da Taranto con il suo tour That's the Way You Are, che celebra i 20 anni del suo famoso pezzo. E quindi assisteremo insomma, diciamo, alle canzoni principali che hanno caratterizzato la sua meravigliosa carriera, la sua voce iconica. Proseguiremo il 12 luglio con la Amy Winehouse Band, è la band ufficiale di Amy Winehouse, cioè quella che l'ha portata in giro per il mondo con il sound originale di Amy Winehouse. Verranno direttamente da Londra il giorno del concerto, appositamente hanno scelto per una delle poche date al sud proprio il Morrev Summer Festival e siamo contenti di questa cosa, perché significa che comunque stiamo facendo un buon lavoro. Il 22 luglio proseguiamo con Joe Evan nel suo spettacolo Extraterrestre. È uno spettacolo che sicuramente vedrà la partecipazione di tanta gente perché Joe Evan è un personaggio eclettico che ha un grande seguito, uno zoccolo duro di fan e lo stiamo vedendo anche dalla vendita dei biglietti. Il 4 agosto avremo un altro evento secondo noi veramente figo, diciamo così, per utilizzare questo termine non da boomer, con Tropico, in arte o meglio Davide Petrella in arte Tropico. Che verrà qui dopo i sold out che sta facendo in giro per l'Italia, Pompei in particolare, ha registrato un doppio sold out. E finiremo con i Patagarri, che è un gruppo che è nato illo tempore ad X Factor, ma che poi diciamo, ha seguito una sua strada, ormai va in giro per l'Italia per concerti e sicuramente sarà una grande festa. Chiuderemo con un extra evento che voglio tornare negli anni 90 e tra i format che girano l'Italia, che celebrano gli anni 80-90, è quello sicuramente più lui premiato. L'anno scorso l'abbiamo già ospitato e ci sono state migliaia di persone. Vediamo anche dalla tendenza che stiamo verificando, che anche quest'anno replicheremo in questo senso. Quindi, come vedete, è una rassegna veramente variegata. È una rassegna che sicuramente non mancherà di interessare tantissima gente, anche e soprattutto di fuori, oltre che di Taranto, che è quello che ci interessa, portare gente nuova nel nostro territorio, fargli scoprire le bellezze. Quest'anno è l'anno del Giochi del Mediterraneo, quindi dobbiamo spingere tutti quanti, uniti, fare sistema, come suol dirsi, verso un unico obiettivo, ovvero la bellezza del territorio.
0: I biglietti sono anche piuttosto abbordabili, vanno dai 30 ai 40 euro per vedere insomma grandi musicisti. La cosa interessante è che sono tutti quanti musicisti piuttosto raffinati, se vogliamo, come Mario Biondi, la band ufficiale di Amy Winehouse, Joe Evan, Tropico, i Patagarri. E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo di raccolta differenziata.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient, chill out,

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

0: Trovamo alla playa e noi non ci andiamo alla playa, ma parliamo di raccolta differenziata, perché le associazioni Casa Artigiani e Confesercenti hanno scritto al comune in merito all'ordinanza sulla raccolta differenziata. Ci sarebbe insomma una mancanza di chiarezza, caratteristiche dei contenitori, numero, topologia e capienza dei bidoni richiesti, destinazione dell'uso. Non è chiaro se i contenitori siano per i clienti o per la gestione interna degli esercenti, della ristorazione, tipologia di rifiuti, mancano le indicazioni su quali frazioni specifiche raccogliere, definizione degli spazi, non viene chiarito cosa si intende per area esterna, soprattutto per i locali senza deore. Insomma, ci sono poche certezze e ascoltiamo e guardiamo il servizio.
1: Diventa un problema la raccolta differenziata dei pubblici esercizi. Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani chiedono una rimodulazione dell'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti ha introdotto novità sulle modalità di raccolta dei rifiuti. In particolare, secondo le due associazioni, l'ordinanza non chiarisce il numero, la tipologia, la capienza e le caratteristiche dei contenitori da collocare all'esterno delle attività. Né si specifica quali frazioni di rifiuti debbano essere raccolte, né se i contenitori siano destinati all'utilizzo della clientela oppure alla gestione dei rifiuti prodotti dall'attività. Non viene inoltre precisato cosa debba intendersi per area esterna, soprattutto con riferimento agli esercizi privi di deorso o di spazi esterni effettivamente utilizzati dagli avventori. Non vengono peraltro considerate le rilevanti differenze esistenti tra le attività in relazione alle dimensioni e alla configurazione dei locali, alla tipologia del servizio svolto, agli spazi utilizzati dalla clientela, nonché alla natura e alla quantità dei rifiuti prodotti. Secondo Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani, la collocazione e le modalità di gestione dei contenitori devono essere valutate caso per caso in relazione alla tipologia dell'attività, alla configurazione dei locali e alle procedure per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie. Per la presidente di Confesercenti Francesca Intermite e per

0: Il segretario generale di Casartigiani, Stefano Castronuovo, l'obbligo di collocare contenitori sia all'interno sia all'esterno può risultare non proporzionato rispetto alle effettive necessità del singolo esercizio. Quindi le valutazioni andrebbero fatte caso per caso. Non solo, per quanto riguarda i contenitori messi a disposizione della clientela, l'esercente può essere chiamato a garantire che siano idonei, chiaramente identificabili, puliti e regolarmente svuotati, ma questo, a parere delle due associazioni, non può trasformarsi in una continua attività di vigilanza, soprattutto quando i contenitori sono all'esterno. Va quindi fatta una sostanziale differenza tra l'inosservanza dell'esercente e l'eventuale inciviltà di avventori o passanti. Questo soprattutto alla luce delle sanzioni previste che vanno da 200 a 500 euro, con la previsione di una possibile chiusura temporanea dell'attività sino a 15 giorni. Ecco allora la necessità di fare chiarezza sugli obblighi posti a carico degli esercenti e, nell'attesa che questi punti vengano chiariti, si chiede al Comune di sospendere le sanzioni previste e di avviare una più efficace campagna di informazione che finora è mancata.
1: Insomma, c'è da chiarire più di qualcosa e adesso noi ci stiamo avviando al termine di questo appuntamento con Buongiorno Taranto. Vi ricordo che se avete segnalazioni per notizie oppure problemi di servizi ma anche eventi, potete scriverci a segnalazioni@cittadellatv.it oppure al nostro numero WhatsApp 339 680 6868. Io ringrazio Gis Nicoletti, che è stato con noi in regia questa mattina, e l'informazione con Radio Cittadella e Cittadella TV continua sul 96.5 radio e canale 94, ma anche in streaming sui nostri siti, e vi auguro una buona giornata.

0: porque si no me muero.
1: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
4: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
3: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
5: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
6: Versione A.
5: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
6: Versione B.
5: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
7: Dovete...
5: Gary.
7: Shh.
4: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
8: Pensi di recuperarli?
4: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
9: Gen-Con!
4: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
10: Hey, mama!
4: La risolvono a modo loro.
11: Bella la tua camicia.
12: È di seta.
11: Ovviamente.
12: Te l'ho appena detto. È di seta.
13: Vola!
11: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
14: Ogni singolo dettaglio.
11: Oliare ogni ingranaggio.
14: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
11: Raggio?
12: 300. No, 275.
11: Ti puoi decidere?
12: 250, abbattilo.
4: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
15: Intravedo un problema.
12: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
5: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
5: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Rem.
6: Sì, e come?
5: E tu, Fisto.
2: Grande Alan! E Adam, cavolo!
7: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
5: Il tempo del dialogo è finito.
8: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
5: Non è leggerissima, quindi
8: ma
5: se
8: certo.
5: Potessi...
9: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
9: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
9: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
9: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
9: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
9: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
9: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
9: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.

0: briga.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel?

0: Erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli altri. I nomi degli altri. Tante ottime di altri. Sei in pericolo vicino. In pericolo vicino. In pericolo vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti.
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.

0: quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Fatti del giorno.
2: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
3: Rosso di sera.
2: L'informazione della sera su Cittadella.
3: Su Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: 1 luglio è ormai nel pieno questa estate 2026, ma residenti e bagnanti denunciano le condizioni critiche della baia del Pescatore, bellissima baia del Pescatore, ma limitata per la scarsa accessibilità per le condizioni generali di sicurezza. Nel corso del nostro TG parleremo anche di treni e in particolare del fatto che Taranto resta tagliata fuori dal Frecciarossa, ma anche di sicurezza stradale e di cronaca sindacale, a partire dall'avvertenza Natuzzi per la quale ieri in regione non si è registrata nessuna novità. A tra poco.
5: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
6: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
7: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su Residence.

0: www.lubei.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori. In apertura del nostro TG andiamo alla Baia del Pescatore, un gioiello di fatto inaccessibile. Residenti e bagnanti denunciano le condizioni critiche della baia, sia per la scarsa accessibilità che per le condizioni generali di sicurezza. Seguiamo Federica Pompamea.
1: Una piccola spiaggia avvolta dagli scogli e dal verde degli alberi, certificata a bandiera blu, inaccessibile e priva di alcuni servizi essenziali. È il paradosso che descrive la Baia del Pescatore a Pulsano e la denuncia arriva proprio dai residenti, che da anni ormai non riescono più a godere del piccolo tratto di costa considerato il gioiello della litoranea salentina. Tra i principali disagi evidenziati, specialmente dagli anziani che la vivono quotidianamente, le difficoltà per raggiungere la spiaggia come la scala dissestata e priva di scorrimano, dove proprio Antonio Mauro ha soccorso la moglie che è scivolata tra le crepe dei tufi.
2: Mia moglie ha perso l'equilibrio e quindi è scesa giù. Si è ferita, ma leggermente al ginocchio, niente in particolare. Per fortuna.
1: Una situazione che per Giovanna Filomena, residente da 15 anni, si complica anche a causa delle erbe e delle sterpaglie incolte che bloccano completamente il passaggio che collega le abitazioni direttamente alla spiaggia.
3: Ci sono proprio le pozzanghere e c'è l'erba che è alta quanto me, quindi basterebbe poco per risolvere la situazione. Invece noi siamo disagiati che attraversiamo tutta la strada col pericolo ogni giorno e scendiamo dalla baia.
1: Una soluzione temporanea che non sempre viene accettata dai titolari del bar, che spesso non consentono il passaggio. Un luogo oggi disprezzato anche da Silvano.

0: Anna Chionna, turista tedesca che nel periodo estivo risiede stabilmente a Pulsano.
1: Io qua non porto nessuno, nessuno amici che vengono dalla Germania perché questo è uno scandalo. Bandiera blu senza bidone. Loro fanno ogni anno festa, ogni

0: avanti. Sono subito scesi i vigili mandati dal comune di Pulsano e hanno stoppato: no, questo è territorio mio.
1: E mentre le amministrazioni intraprendono battaglie burocratiche per ottenere o per non perdere il controllo su un pezzo di terra, i residenti cercano a fatica di usufruire della bellezza di un paesaggio naturale abbandonato a se stesso.
2: Taranto intanto resta tagliata fuori dalla freccia rossa, che invece si fermerà a metà ponte. Il caso diventa politico. Forza Italia attacca la regione.
3: Una beffa. Il freccia rossa passerà da metà ponte, ma non da Taranto. E questa ennesima penalizzazione per i collegamenti ferroviari diventa un caso politico. Forza Italia, con l'onorevole Vito De Palma, si scaglia contro la regione Puglia, colpevole, secondo il deputato azzurro, di non aver voluto investire risorse proprie per garantire questo collegamento strategico, contrariamente a ciò che ha fatto la regione Basilicata. La regione Basilicata, afferma infatti il parlamentare, ha difeso il suo territorio. La regione Puglia ha scelto di non fare altrettanto. Per l'onorevole De Palma siamo di fronte a due modi completamente diversi di intendere il ruolo delle istituzioni. Le conseguenze, secondo De Palma, sarebbero pesantissime non solo per cittadini, studenti, lavoratori, imprese e turisti che perderebbero un collegamento fondamentale con Roma e il Nord Italia, ma a pagare sarebbero anche i lavoratori impiegati nei servizi di pulizia, manutenzione e assistenza del Frecciarossa, con inevitabili ripercussioni sull'occupazione e sull'indotto. De Palma attribuisce al presidente Antonio De Caro la responsabilità politica di questa scelta. Il deputato di Forza Italia assicura che chiederà un immediato intervento del Ministero delle Infrastrutture e della stessa Trenitalia affinché venga individuata una soluzione che restituisca a Taranto il collegamento Frecciarossa. Taranto, conclude De Palma, merita rispetto, non l'ennesimo schiaffo istituzionale. Nelle scorse settimane era stato lo stesso De Caro a scrivere una lettera al ministro Salvini. Per il presidente della regione è assurdo che debba essere la regione a farsi carico dell'unico collegamento veloce Frecciarossa tra Taranto e la capitale. Per De Caro non è giustificabile che la prosecuzione del servizio di Trenitalia debba gravare in modo permanente sui bilanci della regione. Una circostanza che, secondo De Caro, sottrarrebbe di fatto risorse alla Puglia, che per loro natura dovrebbero essere destinate al trasporto pubblico locale e non al sostegno di un servizio che dovrebbe rientrare nella responsabilità dell'operatore ferroviario nazionale. D'altro canto, aveva scritto De Caro a Salvini, a poche settimane dall'avvio dei Giochi del Mediterraneo, la portata e il rilievo internazionale dell'evento rendono ancora più urgente la necessità di garantire collegamenti stabili. Il ministro Salvini si era comunque detto disponibile ad avviare un confronto per valutare la situazione e approfondire i dettagli insieme al management di Trenitalia. Intanto il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia annuncia la richiesta di una audizione in commissione trasporti del presidente De Caro e dell'assessore Raffaele Piemontesa.
2: E intanto, dopo l'ultimo incidente mortale sulla statale 106, arrivano appelli alla prefettura per garantire sicurezza, controlli e prevenzione sulle strade della provincia.
3: Troppi incidenti sulle strade di Taranto e provincia. Non possiamo continuare a contare i morti. Lo afferma l'ex consigliere comunale Francesco Battista, ora esponente di Futuro Nazionale. A far scattare nuovamente l'allarme è stato l'ultimo incidente, quello sulla statale 106, nel quale ha perso la vita un uomo di 43 anni. Rispetto a questa scia di incidenti, Futuro Nazionale chiede alla prefettura di valutare, nei limiti delle risorse disponibili, un ulteriore rafforzamento dei controlli sulle strade maggiormente interessate dal traffico e nei punti più critici della provincia. Battista propone di investire soprattutto nella prevenzione, con una grande campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, soprattutto durante il periodo estivo. Sarebbe utile, secondo l'esponente di Futuro Nazionale, organizzare punti informativi nelle vie del centro cittadino e nelle immediate vicinanze delle spiagge, distribuendo materiale informativo e coinvolgendo direttamente cittadini, motociclisti e automobilisti. Un progetto che potrebbe essere realizzato in collaborazione con le autoscuole, i consorzi, le associazioni e tutte quelle realtà che con competenza ed esperienza possono contribuire a diffondere una vera cultura della sicurezza stradale.
2: Dal sindacato arriva rivolta ed è rivolta al neo direttore generale dell'ASL di Taranto, Vito Bavaro, una richiesta: invertire la marcia. Sentiamo.
4: La funzione pubblica della CGIL di Taranto chiede al nuovo direttore generale dell'ASL Ionica di invertire la marcia rispetto al passato nella gestione

0: della mobilità e dei trasferimenti del personale all'interno dell'azienda attraverso un regolamento che stabilisca in maniera oggettiva e quindi senza discriminazioni o favoritismi i criteri da seguire prima di assumere decisioni di questo tipo. È sufficiente, afferma il segretario generale FPCGL Mimmo Sardelli, che venga adottato un nuovo regolamento che abbia dei criteri oggettivi e che metta tutte le lavoratrici e i lavoratori nelle identiche condizioni di partenza. Per il segretario, il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori che assistono e curano le donne e gli uomini della comunità ionica passa anche dalla certezza di essere tutti uguali di fronte all'azienda. Se questo avvenisse, peraltro, si concretizzerebbe quella discontinuità che tutti invocano da tempo. Mimmo Sardelli attende a questo punto che il neo direttore dell'ASL Vito Bavaro convochi il sindacato, anche perché il tempo delle promesse è finito, ora servono gesti concreti e tra questi rientra sicuramente una nuova organizzazione della mobilità interna necessaria per instaurare un clima diverso all'interno dell'azienda. Cristina Fama, componente della segreteria generale della funzione pubblica CGIL Taranto, inoltre ricorda che in passato sono state numerose le denunce del sindacato che hanno evidenziato una gestione anomala della mobilità tra i diversi presidi sanitari e anche dei trasferimenti all'interno delle stesse strutture. La componente della segreteria generale di FPCGL pone l'accento anche sulle nomine dei coordinatori. Nonostante nel 2025 sia stato approvato il regolamento sul sistema degli incarichi, denuncia Fama, quello schema non viene ancora applicato. Si continua a rinviare infatti la pubblicazione di un avviso per nominare nuovi coordinatori, che metterebbe fine alla logica dell'emergenza lasciando spazio ad una corretta programmazione. Nulla di nuovo è accaduto ieri nell'incontro tenuto in regione sulla vertenza Natuzzi. Dall'incontro con Natuzzi del 30 giugno purtroppo non è arrivata la svolta tanto auspicata, ma una conferma della chiusura dello stabilimento di Santeramo e la sospensione di altre attività. Confermati dunque anche i trasferimenti del personale, la nuova organizzazione del lavoro, il ricorso alla cassa integrazione ed il piano di incentivazione all'esodo. I sindacati hanno ribadito con fermezza la propria contrarietà al piano di chiusura e delocalizzazione presentato dall'azienda. Per questo motivo FENEAL, UIL, FILCACISL, FILEACG insieme alle RSU e RSA hanno formalmente richiesto all'azienda di tenere in piedi tutte le iniziative già annunciate, sospendendo l'invio delle comunicazioni individuali, i trasferimenti, le modifiche organizzative e ogni altro atto conseguente, sino a quando non saranno svolte le assemblee con le lavoratrici ed i lavoratori interessati. Le assemblee che rappresentano un passaggio indispensabile per garantire la trasparenza, informare compiutamente i lavoratori sui contenuti illustrati dall'azienda, raccogliere osservazioni e valutazioni e definire unitariamente le successive iniziative sindacali. I sindacati hanno inoltre ribadito che la vertenza resta aperta e pretendono che il confronto prosegua nelle sedi istituzionali su perimetro industriale e delocalizzazioni con il coinvolgimento del MIMIT, del Ministero del Lavoro e delle regioni Puglia e Basilicata, affinché siano ricercate soluzioni alternative in grado di salvaguardare l'occupazione, gli stabilimenti e il futuro del distretto del mobile imbottito. FENEAL, UIL, FILCACISL, FILEACGL confermano dunque il proprio impegno a mantenere un confronto costante con i lavoratori che saranno chiamati ad esprimersi nelle assemblee già in fase di organizzazione. Partono oggi i cambi di appalto in diversi ambiti territoriali di AQP.
1: Partono oggi i cambi d'appalto nei diversi ambiti territoriali di Acquedotto Pugliese, un passaggio definito dai sindacati non governato e caratterizzato da assenza di garanzie e servizi che rischiano di restare scoperti. I cambi di appalto riguardano i lavori, i servizi di manutenzione e sanificazione sulle reti dell'acquedotto. L'incontro tenuto in regione non sembra aver dunque portato chiarezza, una mancanza che si somma a segnali ancor più preoccupanti. Nel frattempo, dicono Mimmo Sardelli, segretario generale della FPCGL Taranto, e Francesco Bardinella, segretario generale FILTEM CGL, FILEACGL di Taranto, ci sono una serie di procedure di licenziamento collettivo e licenziamenti individuali immediati comunicati ai lavoratori. Le categorie della CGL nelle note ufficiali inviate ad AQP e al comitato SEPAC hanno denunciato l'assenza degli elenchi completi del personale impiegato negli ambiti 8 e 9 e l'invio di lettere di licenziamento, una situazione che stride con quanto previsto dal protocollo sulla salvaguardia occupazionale e che ha spinto il comitato a convocare l'incontro del 29 giugno proprio per monitorare l'applicazione

0: applicazione della clausola sociale nei rinnovi degli appalti, ma le rassicurazioni attese non sono arrivate. Nella giornata di martedì, dopo l'incontro in regioni, avrebbe dovuto esserci uno scambio di informazioni e l'impegno delle imprese subentranti ad assumere i lavoratori che operano lì da tanti anni. Questa cosa non sta avvenendo, affermano Sardelli e Bardinella, e il problema diventa anche operativo. Da oggi c'è un problema rispetto al fatto che non è chiaro chi svolgerà questi servizi nei vari ambiti, non essendoci stati cambi di azienda e soprattutto con qualche lavoratore che sta rimanendo a terra. I due segretari chiariscono che la richiesta è di garantire la continuità occupazionale, applicare la clausola sociale, fermare i licenziamenti e assicurare che il servizio non venga in nessun modo ridimensionato. Spingono dunque su un intervento tempestivo e preannunciano, se necessario, iniziative di mobilitazione nei confronti della regione e di AQP.
1: È stato consegnato ufficialmente alla DISU il primo studentato della Città Vecchia, annunciati anche nuovi fondi regionali per il recupero di ben 13 isolati tra la Città Vecchia appunto e il quartiere Tamburi.
2: Il recupero di Palazzo Nove Lune, così come la struttura e le zone adiacenti, sembra essere solo l'inizio di molte altre riqualificazioni, o almeno questo è l'intento dell'amministrazione comunale che oggi ha consegnato ufficialmente il nuovo studentato alla DISU Puglia. Un passaggio di consegne che trasformerà i cantieri in risorse concrete per il territorio. Alloggi con vista sul mare, aule studio e cucine comuni. Sono i primi 22 posti letto per i fuori sede che saranno disponibili dall'inizio del 2027, ma per il vice sindaco Mattia Giorno è solo il primo tassello di un mosaico ben più ampio.
3: È un passaggio importante perché non solo noi raccogliamo Adisio in un'unica zona e quindi rafforziamo il sistema di sostegno universitario del diritto allo studio con l'agenzia, ma poi diamo a questi ragazzi che vengono da fuori per studiare a Taranto, e ce ne sono nonostante la gente pensi che non sia così, i primi 22 posti letto, alcuni meravigliosi vista mare, nelle more che si completi Palazzo Calò e che parta con la provincia e la regione il cantiere di Palazzo Frisini.
2: Non solo Palazzo Nove Lune, il cosiddetto ex ostello, a settembre-ottobre, ha riferito Mattia Giorno, dovrebbero partire i lavori a Palazzo Frisini e non solo. Laddove c'erano abbandono e occupazioni abusive, ora lo Stato e l'Università si riprendono gli spazi, una rigenerazione urbana radicale che proprio oggi ha incassato una svolta decisiva con lo sblocco di ingenti risorse regionali destinate a recuperare interi isolati della Città Vecchia e Tamburi. Parliamo di 12, forse 13 blocchi urbani completi, ha detto il sindaco Piero Bitetti.
4: È un obiettivo, probabilmente il principale di questa amministrazione, puntare alla riqualificazione della Città Vecchia non soltanto dal punto di vista urbanistico ma anche dal punto di vista culturale, economico e sociale. E sì, lavorando in maniera capillare, palazzo per palazzo, quartiere per quartiere.
2: Per Adisu Puglia si apre una nuova epoca di interrelazione tra studenti e tessuto sociale, una scommessa vinta in chiusura di mandato, ha detto il presidente uscente Alessandro Cataldo. La consegna di oggi è la promessa di una quotidianità ordinata e di qualità per i giovani. I primi inquilini entreranno fra qualche mese, ma già da fine luglio le porte dello studentato si apriranno alla cittadinanza.
1: Ora andiamo a Leporano con Francesco Friuli per parlare dei risultati conseguiti in termini di raccolta differenziata.
5: Leporano festeggia un importante traguardo ambientale. Nel mese di giugno il comune ha raggiunto il 96% di raccolta differenziata, un risultato che premia l'impegno congiunto dei cittadini, dell'amministrazione comunale, degli operatori del servizio di igiene urbana, ma anche del lavoro svolto nel periodo invernale nelle scuole, di ogni ordine e grado. Il vice sindaco con delega all'ecologia Danilo Secondo ha espresso il proprio ringraziamento ai leporanesi, al responsabile dell'ufficio ambiente, l'ingegnere Ariani, agli operatori ecologici della ditta Impregico e al responsabile Danilo Marra per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio. Un risultato che sottolinea l'amministrazione rappresenta un passo concreto verso un futuro più sostenibile grazie alla riduzione dei rifiuti destinati in discarica, al recupero delle materie prime e alla tutela dell'ambiente. L'elevata percentuale di raccolta differenziata ha contribuito al mantenimento della bandiera blu, riconoscimento che certifica la qualità ambientale delle acque del litorale, confermando Leporano tra le località balneari di eccellenza della litoranea ionico-salentina. Tra le novità annunciate anche il completamento dei lavori per le passerelle dedicate all'accessibilità delle spiagge, come dichiarato dallo stesso vice sindaco con delega anche ai servizi sociali. Abbiamo ultimato anche i lavori delle passerelle per i disabili sia sulla spiaggia di Saturo che della Baia d'Argento. L'amministrazione invita infine la cittadinanza a proseguire sulla strada della raccolta differenziata.

0: scienziata, ricordando che ogni gesto quotidiano contribuisce alla salvaguardia del territorio e al miglioramento della qualità della vita dell'intera comunità.
1: Valorizzare il patrimonio archeologico subacqueo è questo l'obiettivo di un progetto che vede come area pilota proprio il Golfo di Taranto.
2: Il patrimonio culturale subacqueo del Mar Ionio torna al centro della cooperazione tra Italia e Grecia con il secondo incontro del progetto Blue Cool Tour. Si tratta di un progetto finanziato con 1,2 milioni di euro dal programma Interreg, che ha proprio nel Golfo di Taranto l'area pilota in Puglia. L'attenzione è rivolta in particolare ai sarcofagi di San Pietro in Bevagna e alla Baia di Saturo, custode di importanti testimonianze archeologiche sommerse. Nella sede della soprintendenza per il patrimonio culturale subacqueo si è tenuto il meeting dedicato al confronto con istituzioni, operatori culturali e turistici, imprese, associazioni e altri soggetti interessati allo sviluppo del turismo culturale e blu. Uno spazio di dialogo e confronto per raccogliere idee, esigenze e proposte utili alla definizione delle future attività del progetto e alla costruzione di una visione condivisa per lo sviluppo del turismo culturale sommerso. Coordinato dall'Università della Calabria, il progetto Blue Cool Tour nasce con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Calabria, Puglia e Grecia occidentale per valorizzare il patrimonio archeologico e culturale sommerso del Mar Ionio e trasformarlo in una leva di sviluppo sostenibile per i territori coinvolti. Il progetto interessa tre aree pilota di straordinario valore storico e culturale. In Calabria, lungo la costa ionica, da Crotone a Roccella Ionica, dove si trovano tre relitti di epoca moderna. In Puglia, come detto, nel Golfo di Taranto, con il relitto dei sarcofagi di San Pietro in Bevagna e la Baia di Saturo. E nella Grecia occidentale, nell'area del porto sommerso dell'antica Killene e della medievale Glarenza, storico punto di approdo per i pellegrini diretti a Olimpia. Tra le principali azioni previste dal progetto vi sono la realizzazione di spazi innovativi in cui i visitatori potranno esplorare il patrimonio sommerso attraverso tecnologie digitali immersive e la creazione di un'offerta turistica integrata dedicata a subacquei, snorkelisti e turisti culturali. Il progetto inoltre prevede attività di formazione, networking e coinvolgimento degli stakeholder locali per favorire la crescita del turismo culturale blu e la creazione di nuove opportunità economiche legate alla Blue Economy.
1: Spazio ora ad un'iniziativa del Rotary Club.
3: È Giulio Bernardini il nuovo presidente del Rotary Club Taranto, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, profondamente legato al territorio ionico. La nomina è stata ufficializzata attraverso la tradizionale cerimonia del martelletto guidata dall'ex presidente Fabio Pierri, che per l'occasione ha tracciato un bilancio delle attività e dei progetti realizzati durante l'anno solidale.
4: Quest'anno siamo riusciti a portare a termine 20 progetti, a livello locale e a livello internazionale, di questo siamo davvero molto molto soddisfatti. I service principali che siamo riusciti a realizzare sono le giornate rotariane della salute, quindi grazie ai nostri soci abbiamo messo insieme 300 prestazioni sanitarie che abbiamo donato alla cittadinanza tarantina, con altri club della provincia di Taranto, altri club Rotary e con un club di Brindisi e di Udine di Bari abbiamo donato un'ambulanza all'ospedale di Tiverev in Ucraina. E inoltre abbiamo anche realizzato un pozzo di acqua potabile in Ghana. Le due colonne su cui si fonda i Rotary sono l'amicizia e i service. Quindi direi che il bilancio è stato nettamente positivo.
3: Il programma del nuovo direttivo mette al centro i giovani, il sociale e la riqualificazione delle periferie. Il service dell'anno rotariano infatti sarà un gol per i tamburi, un'iniziativa dal forte valore simbolico per il quartiere cresciuto all'ombra dell'ex Ilva. Giulio Bernardini si prepara così ad affrontare la sfida.
5: Ovviamente avremo anche noi dei service importanti, uno di questi, il più importante, sarà il restauro del campo sportivo della parrocchia Gesù Divin Lavoratore e quindi crediamo sia giusto dare ai bambini di questo quartiere uno spazio dove poter fare sport, giocare e avere una nuova speranza. Ci saranno anche ovviamente tante altre attività, daremo sicuramente continuità all'ambulatorio solidale che ha visto la sua nascita proprio quest'anno con il mio predecessore. E altra nostra attività molto importante sarà quella della ricostituzione dell'Interact, che è il club rotariano per i giovanissimi. Noi crediamo molto nei giovani e puntare su di loro sicuramente può essere

0: una cosa positiva per la nostra città.
1: Al Morrev intanto è tutto pronto per il Summer Festival.
2: Il palcoscenico è già pronto, imponente e coperto, per non svelare nulla. Mancano ormai pochissimi giorni al 3 luglio, quando a calcarlo sarà Mario Biondi per inaugurare il Morrev Summer Festival. Un debutto attesissimo che coincide con la prima tappa nazionale del tour per il ventennale della carriera dell'artista. Un traguardo ambizioso per una rassegna che punta ad accendere il riflettore sulla costa tarantina, ha detto uno dei proprietari, Vincenzo Di Somma.
3: Non è stato proprio semplicissimo avere questo tipo di collaborazione e portare in una zona come quella di Taranto questo calibro di eventi, ma tutto sommato la strada è quella giusta, continuiamo in questa direzione e speriamo di fare un 2027 un po' più ampio.
2: Un viaggio sonoro a 360 gradi, dall'eleganza di Mario Biondi all'allegria folk e genuina dei Patagarri, dalla musica senza tempo della band originale di Amy Winehouse, attesa in un'esclusiva data meridionale il 12 luglio direttamente da Londra, fino a Joe Evan extraterrestre, passando per il pop d'autore di Tropico. Un mix eclettico, ha detto Mimmo Battista, il direttore artistico, che punta a fare rete ed attrarre turismo.
4: Chiuderemo con un extra evento che voglio tornare negli anni 90, e tra i format che girano l'Italia e celebrano gli anni 80-90 è quello sicuramente più lui premiato. L'anno scorso l'abbiamo già ospitato e ci sono state migliaia di persone. Vediamo anche dalla tendenza che stiamo verificando, che anche quest'anno replicheremo in questo senso. Quindi, come vedete, è una rassegna veramente variegata, è una rassegna che sicuramente non mancherà di interessare tantissima gente, anche e soprattutto di fuori, oltre che di Taranto, che è quello che ci interessa, portare gente nuova nel nostro territorio, farli scoprire le bellezze. Quest'anno è l'anno del gioco nel Mediterraneo, quindi dobbiamo spingere tutti quanti uniti, fare sistema, come suol dirsi, verso un unico obiettivo, ovvero la bellezza del territorio.
1: Ed ora il Taranto Calcio. Il servizio è come sempre curato da Francesco Friuli.
5: È iniziata ufficialmente oggi la nuova stagione sportiva, ma al momento non si registrano novità sul fronte mercato. C'è da registrare un importante contatto tra il direttore sportivo Danilo Pagni e Ciro Danucci, il cui contratto con i rossoblù è scaduto il 30 di giugno. L'incontro è servito per confrontarsi faccia a faccia e discutere del futuro, ma non ha prodotto l'esito sperato. Le parti, infatti, non hanno raggiunto un'intesa e potrebbero decidere di aggiornarsi nei prossimi giorni oppure separarsi definitivamente. Di conseguenza la permanenza di Ciro Danucci sulla panchina rossoblù non può essere considerata scontata, come già anticipato. Allo stesso tempo non è escluso che le parti possano addirittura ritrovarsi e riprendere insieme il percorso. Per proseguire però sarà necessario ripartire con uno spirito diverso rispetto alla passata stagione. Il Taranto ha bisogno di garanzie tecniche e progettuali condivise sia da parte dell'allenatore sia da parte della società per costruire un percorso comune. Resta quindi in stand by anche l'eventuale ricerca di un nuovo allenatore. Tra i profili valutati restano in piedi quello di Ragno, soluzione di maggiore esperienza, e Giuliatto, che rappresenterebbe invece una scommessa.
1: Il nostro telegiornale termina qui. Io vi ricordo la possibilità di segnalare situazioni di interesse pubblico all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it o al numero 339-6806868. Noi ci rivediamo tra pochissimo con lo spazio di approfondimento subito dopo il telegiornale. Parleremo soprattutto del fatto che Taranto continua ad essere tagliata fuori dal Freccia Rossa. A tra poco.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remmen.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto.
2: Grande Alan!
6: E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
7: Potresti darmi una mano?
1: Wow. Non è leggerissima, quindi
7: ma
1: se
7: certo.
1: Potessi...
8: Sbrigati.
9: Sì.
10: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
8: Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi oggi. E non dimenticate. Tanto ottimo di opportunità. Sei in pericolo e vicino. In pericolo e vicino. In pericolo e vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
2: Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
8: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
2: Allora, dammi i dettagli cruenti.
6: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione... Io ucciderò Bill.

0: quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, ben ritrovati, siamo nuovamente insieme per il nostro spazio di approfondimento e quest'oggi parliamo in particolare di trasporti, in particolare di ferrovie dello Stato, di collegamenti. Lo facciamo con l'onorevole Vito De Palma che è collegato con noi. Buon pomeriggio, onorevole.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E dunque, è delle ultime ore una sua nota con cui fa riferimento al Frecciarossa. Frecciarossa che rappresenta una interessante comodità per coloro che viaggiano, ma Frecciarossa che passerà da Metaponto ma non passerà da Taranto. Cosa sta accadendo, onorevole?
1: Sì, ci sono notizie in queste ultime ore che assolutamente sono inaccettabili. Qual è il, lei ha inquadrato il tema, che è quello del Frecciarossa Taranto-Roma-Torino, ma che purtroppo vede oggi soltanto la regione Basilicata compartecipare ai costi, perché quello è un servizio rispetto appunto alla richiesta di Trenitalia. In verità bisogna dire, dal punto di vista storico, che il servizio è sempre stato sostenuto economicamente dalla Regione Basilicata. Ultimamente la stessa Basilicata aveva chiesto alla Puglia di contribuire al sostentamento del servizio, atteso che lo stesso treno diciamo, ha come stazione conclusiva quella di Taranto e quindi arriva in Puglia. In questi mesi la tratta interessata è stata sospesa, diciamo, dal punto di vista del Frecciarossa, perché c'erano dei lavori di adeguamento della stessa tratta. E quindi in questi mesi bisognava che l'interlocuzione tra ferrovie, quindi Basilicata e Puglia, portasse a un risultato. Io auspicavo la convergenza anche della Puglia rispetto alla questione, atteso che anche questo argomento è stato discusso in sede di incontro presso il Comune di Taranto, all'epoca presente in videocollegamento l'assessore Ciliente, che prese l'impegno di approfondire la questione. Insomma, noi auspicavamo tutti che questo problema fosse risolto. E invece dobbiamo attendere all'ultimo giorno del mese della sospensione per scoprire che stamattina nell'orario di Trenitalia il Frecciarossa termina la sua corsa a Metaponto, privando i tarantini, Taranto, tutta la provincia di Taranto, di una indispensabile necessità di collegamento con Roma e con il resto della nazione. Tra l'altro aggiungo che in questo momento i collegamenti tramite Bari anche con Roma non sono eccezionali, perché anche lì ci sono dei lavori sulla tratta di ammodernamento e di adeguamento, per cui questo treno è assolutamente, ripeto, oltre che indispensabile per chi viaggia tutti i giorni, ma può essere una buona opportunità anche per ovviare alla tratta Taranto-Bari, Foggia, eccetera, eccetera.
0: Onorevole, la interrompo un attimo. A questo proposito, il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, qualche giorno fa ha definito assurdo il fatto che proprio la Regione debba assumersi l'impegno di garantire l'unico treno di questo tipo, quindi l'unico modo e l'unico strumento perché Taranto venga collegata alla capitale in maniera così diretta e anche comoda per coloro che appunto viaggiano. Quindi assurdo perché il fatto di caricare appunto sulle casse della regione e quindi pesare sul bilancio regionale per questo, insomma, per il presidente De Caro non è assolutamente, non è previsto, insomma, appunto lo ha definito assurdo. Cosa dice al
1: Beh,
0: riguardo?
1: mi verrebbe da dire che il presidente De Caro mente sapendo di mentire, perché il servizio ferroviario garantito per Taranto è assicurato, che è quello dell'Intercity. Quindi non è che a Taranto non ci sono collegamenti. E Il Frecciarossa, per quanto con le limitazioni sulla linea, sulla velocità, perché non è proprio una vera e propria alta velocità, il Frecciarossa è un servizio a domanda e il Presidente De Caro dovrebbe saperlo, come dovrebbero saperlo anche i suoi uffici. E come purtroppo lo sa la Regione Basilicata, che da 4 anni sostiene il servizio e ritenendolo indispensabile per i cittadini lucani. Allora, io comprendo che ogni soggetto istituzionale vorrebbe risparmiare e vorrebbe evitare di sostenere dei costi, ma se la norma è quella lì, io poi ripeto, se Trenitalia, che non è né il governo nazionale né il Parlamento, ma vuole derogare a questo, io sarei la persona più felice di questo mondo. Ma se ciò non è avvenuto in questi mesi di interlocuzione, ammesso e non concesso che l'interlocuzione ci sia stata, io stamattina sono stato dal sottosegretario alle infrastrutture Ferrante, l'ho chiamato urgentemente di fronte al problema e ho anche formalizzato una richiesta di incontro con Trenitalia e le regioni Basilicata e Puglia. Penso che nella prossima settimana, penso proprio la giornata di martedì, riusciremmo ad averlo. Perché io voglio capire e comprendere in che cosa è consistita l'interlocuzione tra De Caro e Trenitalia, cioè a dire che devo derogare a una norma nazionale che prevede che per i Frecciarossa, che sono servizi a domanda, le regioni compartecipano.
0: Onorevole, io al netto di tutto ciò mi domando cosa poi arrivi ai nostri concittadini quando sentono parlare continuamente della necessità di investire, per esempio, sul turismo, insomma, su tutto ciò che è economia alternativa alla monocultura dell'acciaio e come investire sul turismo se addirittura muoversi dalla città di Taranto, arrivare nella città di Taranto è difficoltoso. Ecco, mi domando poi questo perché poi i cittadini sono quelli ai quali bisogna dare delle risposte, insomma, e diciamo che qui si blocca un po' tutto il meccanismo. Di fatto, gli stessi cittadini e a maggior ragione i turisti sono in difficoltà.
1: Concordo con lei e concordo perché è l'attenzione delle istituzioni che deve esserci. Guardi, io non sono in genere, diciamo, non mi piace fare della polemica quando parliamo di questioni politiche specifiche come in questo caso. Però oggi sono fortemente arrabbiato perché i Giochi del Mediterraneo si realizzano a Taranto grazie alle risorse che mette a disposizione il governo nazionale. Poi abbiamo necessità di ammodernare le strade perché arrivano gli atleti, arrivano le delegazioni. Chi interviene? Interviene sempre il governo nazionale. Di questi giorni il decreto legge è stato proprio assegnato alla Camera. La settimana prossima inizia l'esame con cui vengono assegnati 25 milioni di euro per asfaltare le strade del Tarantino. E la Regione Puglia assente, assente nella partecipazione ai costi, presente a tutte le inaugurazioni. Voi guardate tutte le presentazioni dei Giochi del Mediterraneo, la Regione Puglia, il Presidente della Regione Puglia è sempre presente. Allora, anche su questo, io ripeto, comprendo, io sono stato amministratore di una città di Ginosa, avrei sempre voluto risparmiare qualsiasi risorsa. Però su questo bisogna fare attenzione. Risparmiare è un conto, invece sottrarre le risorse necessarie per la crescita di un territorio, perché oggi Taranto è abbandonata, e io l'appello lo faccio a tutti i consiglieri regionali di minoranza, ma in particolar modo quelli di maggioranza. Non è possibile che questo possa accadere a Taranto alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo.
0: Onorevole, io cambio argomento. I trasporti sono un servizio, i trasporti, i collegamenti, insomma, sono un servizio che è appunto dovuto ai cittadini, ma i cittadini devono essere anche sicuri di viaggiare sulle nostre strade. La sicurezza delle nostre strade spesso fa parlare, spesso ci ritroviamo noi organi di informazione a parlare sempre degli stessi tratti. In particolare degli ultimi giorni un incidente gravissimo perché è costato la vita ad un uomo e ha determinato delle ferite ferite molto gravi per tutti i componenti della sua famiglia. È avvenuto nel primo tratto della 106 Ionica, quello che si trova in corrispondenza della raffineria Eni, evidentemente il tratto più pericoloso della parte della 106 che ci riguarda. Ecco, a tal proposito, cosa si potrebbe fare? C'è qualche progetto? C'è qualche finanziamento? Si parla di questo tratto della
1: No, io
0: 106?
1: sul tema ho prontamente interessato il Ministero, ma l'ho fatto anche attraverso l'interlocuzione con la consigliera De Mola, il consigliere di amministrazione di ANAS, perché stamattina abbiamo riparlato con il sottosegretario Ferrante. Vi è necessità di predisporre subito uno strumento progettuale e quindi di realizzazione in quella zona, perché quell'area subito dopo la 106 di ingresso a Taranto è altamente pericolosa e quello che è avvenuto l'altro giorno non deve accadere. Non possiamo purtroppo lasciare vite umane sulle nostre strade, perché evidentemente in corrispondenza di una stazione di servizio notevolmente frequentata, ma anche la stessa Eni più avanti, e le condizioni di sicurezza non ci sono. Quindi ho chiesto di intervenire immediatamente sia ad ANAS che al Ministero delle Infrastrutture e mi auguro che quanto prima si metta giù un'opera progettuale, perché lì, a mio parere, andrebbe realizzato come dire, una rotatoria o quantomeno consentire agli utenti in ingresso e l'uscita dalla stazione di servizio, dalla raffineria e da tutto ciò che vi è lì fino ad arrivare a Taranto, deve avvenire in sicurezza.
0: Ecco.
1: Dopo una strada a quattro corsie, tu non arrivi all'ingresso della città in quella maniera.
0: Vogliamo ricordare che in quella circostanza c'è stato a quanto pare un frontale, quindi è importante appunto che ci siano gli spazi, che ci siano degli strumenti per separare appunto anche le carreggiate. Ma dalla 106 ci spostiamo alla statale 100. Della statale 100 abbiamo purtroppo parlato davvero tantissimo perché soprattutto lo scorso anno ci abbiamo registrato diversi decessi su quella strada. Degli ultimi giorni la notizia della sospensione dell'autovelox nel tratto che riguarda Mottola, se non vado errato.
1: Sì, è una decisione che

0: preso il comune di Mottola. Io non ne comprendo con tutta sincerità la ragione, avrei preferito che fosse rimasto, tenuto conto che dai dati che lo stesso comune ha fornito, in quel tratto c'è stata un'alta rilevanza di multe, di sanzioni per violazione al codice della strada. E questo significa che intanto si continua purtroppo a viaggiare ad alta velocità in quella zona, in quel tratto di strada che invece vorrebbe più prudenza. E chiaramente senza sanzioni e senza un limitatore che può essere appunto quello dell'autovelox, a maggior ragione diventa più insicuro. Fermo restando che, questo lo dico a beneficio dei telespettatori e anche vostro, l'attività di ANAS sta andando avanti. Sapete che anche attraverso un mio emendamento abbiamo eliminato diciamo, la gestione sia del penultimo lotto che l'ultimo lotto dalle procedure ordinarie e le abbiamo inserite nelle procedure commissariali, cioè in altri termini sono assegnati ad ANAS nazionale, che a sua volta le assegna al direttore territoriale di ANAS, quindi alla Puglia, con la gestione commissariale. Questo ci fa recuperare tantissimo tempo sia nell'acquisizione dei pareri anche nelle fasi successive alla progettazione, alla gara e alla realizzazione dell'opera. Ho inserito un mio preciso emendamento insieme al vicepresidente della Commissione Trasporti, il collega Caroppo, proprio per stralciare quelle due aree unitamente anche alla zona Mola di Bari, tangenziale di Bari, e quindi passarla nella gestione commissariale per i motivi che dicevo prima, insomma, di velocizzazione delle procedure.
1: Bene, noi siamo in chiusura, grazie all'onorevole Vito De Palma per questo collegamento, per la sua disponibilità. Sappiamo che è una giornata intensa di lavori lì a Roma, grazie quindi a maggior ragione per aver ritagliato questo spazio e aver dedicato questo momento ai nostri telespettatori.
0: Grazie a voi, un saluto ai telespettatori.
1: Ed è dunque tutto per il nostro spazio di approfondimento di oggi. Grazie a tutti coloro che hanno scelto di seguirci. A voi tutti un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle

0: più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Benvenuti in una nuova puntata di Fuori Quota. Oggi ho il piacere e il grande onore di avere ospite Valeria Santoro, giornalista economica, saggista e formatrice. Benvenuta Valeria.
1: Grazie, grazie dell'invito, piacere è tutto mio.
0: E la nostra Rosellina Panebianco, manager di TP Italia. Ben ritrovata.
2: Grazie a te, Annette.
0: Oggi parleremo di un tema che è molto importante, qualcosa di, come dire, di invisibile, però che è qualcosa che è molto presente, no? Nelle nostre vite e nelle vite di tante persone. Riguarda sempre un po' tutti perché io penso che i fatti e le storie delle persone in qualche modo ci appartengano o ritornino sempre a noi in qualche maniera. Oggi il tema è la violenza economica e io partirei proprio con questa domanda che non è semplice e ti voglio chiedere cosa è, che cos'è la violenza economica.
1: Direi subito una bella domanda, Annette. È difficile in qualche modo parlare di violenza economica perché sappiamo che non è una violenza che lascia lividi, che lascia segni, non è una violenza fisica, ma è una violenza che si annida nelle nostre vite quotidiane e che logora in particolare le donne. Ci sono ovviamente dei segnali che noi attribuiamo alle forme di violenza economica, il controllo del denaro, l'invito esplicito alle donne quando non è addirittura un'imposizione di non lavorare, quindi di rinunciare a un proprio percorso professionale che le possa rendere indipendenti economicamente. E quindi, come dire, dalla gestione del denaro, dal controllo del denaro, si arriva al controllo delle scelte e quindi della vita delle donne, delle mogli, delle compagne, delle fidanzate, impedendo a queste donne di prendere delle decisioni autonome e quindi di essere libere.
0: Da dove siamo partiti in tutto questo?
1: Sicuramente partiamo dalla struttura della nostra società, come siamo arrivati oggi in cui c'è questo movimento, no, di indipendenza delle donne.

Donne che riguarda un po' tutti gli aspetti della vita, la vita dentro le mura domestiche, quindi nella famiglia, nella società un più ampia, con uno sguardo più ampio, nei luoghi di lavoro, perché la violenza economica è anche nei luoghi di lavoro, non è soltanto in famiglia. Siamo partiti dall'idea di una donna, nella visione tradizionale, che si deve occupare, della casa.

0: ed economica, non solo dalla propria, non impedendo alla donna di avere una sfera personale, no? In
1: Sì.
0: ambito sociale ed economico, ma impedendo proprio che ci fosse anche un impegno diverso da quello che
1: Certo.
0: c'è tra le mura domestiche. Quindi la donna è stata condizionata, portata a considerare normale che dovesse occuparsi della famiglia e dei figli, potendo rinunciare quindi a questa sfera personale, questa sfera di indipendenza, e che per me è fondamentale, ripeterlo, è una sfera di libertà, di possibilità di decidere della propria vita in ogni momento in modo autonomo.
1: Sì, è incredibile questo, e sembra quasi banale dirlo, però non si può smettere di fare domande, di ricercare quello che è un percorso possibile, perché io so
0: Ecco,
1: che tu
0: sì,
1: hai detto, diamo un nome alle cose.
0: diamo un nome alle cose, diamo un nome al fatto che ci sono delle condizioni oggi, anche dei numeri che io vorrei dare
1: Sì.
0: e che magari ci possono aiutare ad avere più chiara la fotografia di quella che è la situazione di tante donne in Italia. Il primo dato è quello dell'occupazione femminile, immagino che qui sia
1: Sì,
0: molto sentito questo tema.
1: assolutamente.
0: Allora, il dato medio in Italia è di un'occupazione femminile che si aggira più o meno intorno al 53%, quindi possiamo dire che mediamente in Italia lavora una donna su due. Poi c'è un restante 48%, quindi che non sono donne che non sono occupate, ma in questo numero c'è un inquietante, direi, preoccupante sicuramente, dato che riguarda le donne inattive, che rappresentano il 42% delle donne. Per fare un confronto con i numeri assoluti, in Italia più o meno lavorano 12 milioni di donne e 8 milioni di donne invece non lavorano. Quindi, se la percentuale ci sembra alta quando diciamo il 53%, quando andiamo a guardare i numeri, vediamo che sono tante davvero le donne che non lavorano e non lavorano perché non ci sono possibilità in alcuni territori in cui c'è più difficoltà a trovare un lavoro e quindi si preferisce un'occupazione maschile rispetto a un'occupazione femminile, ma ci sono anche tante donne che rinunciano, ed è questo quello che dicono, per potersi occupare ancora della famiglia, finendo in quella spirale poi di violenza economica che impedisce loro di avere una vita piena. Ecco. Quello.
1: Aggiungiamo anche che la gestione dei carichi di cura delle donne, ovviamente ancora ad oggi, è esclusivamente appannaggio delle donne. Sappiamo
0: Sì.
1: bene, no? Io sono una donna di azienda, i
0: Sì,
1: congedi di
0: infatti,
1: paternità
0: sì.
1: ancora ad oggi non vengono usufruiti dai papà. E quindi in tutto ciò c'è un abbattimento della carriera, crescita delle donne, no? Dal punto di vista professionale, che significa anche meno indipendenza economica. Quindi diciamo che tutti questi fattori sono correlati. Quindi da un lato abbiamo donne che non lavorano, dall'altra parte una contrapposizione di donne che lavorano sì, ma che fanno fatica a fare carriera, e chiaramente la carriera ti può espandere dal punto di vista anche economico. E quindi rinunciano comunque a una parte di libertà, e la libertà economica è fondamentale, perché ti
0: Sì.
1: permette di dire quei no che in taluni casi tu vorresti dare.
0: Sì, in
1: E
0: questo
1: quindi
0: prendo spunto da quello che hai detto tu, Rosellina, anche per sottolineare un'altra cosa. Non solo le donne spesso devono lavorare fuori e dentro casa perché appunto sono le donne che si occupano della gestione dei figli e della casa, ma spesso hanno difficoltà anche nelle progressioni di carriera, nel percorso di
1: assolutamente.
0: carriera, perché per poter svolgere questo lavoro di cura chiedono di lavorare part-time. Questo che significa? È un altro cortocircuito questo, perché abbiamo poche donne che lavorano rispetto al totale, già questo è il punto di partenza. Quelle donne che lavorano spesso hanno un lavoro part-time, quindi guadagnano di meno. Questo incide ovviamente, no? Questo
1: Certo,
0: dato incide sull'indipendenza economica.
1: esatto.
0: Non solo, no, part-time dovuto ai lavori, ma la maternità, i congedi di
1: Sì.
0: maternità che quasi sempre sono chiesti dalle donne perché ancora non siamo abituati all'idea di una genitorialità
1: Condivisa, vero,
0: condivisa, ma è
1: sì.
0: sempre la donna che deve maggiormente occuparsi dei figli, no? L'abbiamo visto col Covid, adesso il Covid ci sembra ormai lontano, una situazione
1: Sì.
0: superata, ma nei momenti di crisi, lo è stato il 2008,

0: quando c'è stata la crisi Lehman Brothers, noi poi in Italia abbiamo avuto anche la fortuna della crisi del debito sovrano nel 2011-12, ero ironico ovviamente, per fortuna, e poi c'è stato il Covid. In tutti questi periodi a pagare le conseguenze maggiori sono state proprio le donne. Nel periodo del Covid l'80% delle dimissioni è stato di donne che hanno lasciato il lavoro. Vogliamo parlare della maternità senza passare ai temi di cura d'oro. Una donna su 5 dopo il primo figlio lascia il lavoro. Per non parlare poi del peso che hanno le retribuzioni, o meglio, se dobbiamo definire la differenza di retribuzioni tra uomo e donna, quello che sentiamo il gender pay gap, no? Sì. Cioè la differenza di retribuzioni in base al genere. In Italia si aggira tra il 16, il 27 e il 30% a seconda dei settori e delle fasce anche, no, di occupazione. Ma è importante perché anche quello impoverisce le donne. Sì. Si parla di una femminilizzazione della povertà. Quindi è bene parlare di indipendenza economica, il lavoro, l'occupazione è il primo passo, ma quello a cui le donne devono pensare è sicuramente evitare spirali di violenza, ma anche pensare che non lavorando, non avendo un'indipendenza economica, non solo condannano se stesse alla dipendenza, ma soprattutto condannano i propri figli alla povertà.
1: Così come è vero che lavorare non basta, e mi spiego meglio, lavorare part time, questo è un grosso segnale, un grosso indizio che tu ci hai dato, perché questo non solo riduce la possibilità di fare un vero e proprio guadagno in questo, e con la conseguenza che non puoi aspirare ad una carriera, no, completa come quella che potrebbe darti un lavoro full time, e anche a livello pensionistico, se noi vogliamo vedere, ci sono delle differenze. E se io guardo il domani di una donna, guardo il domani e il futuro di una persona che potrà avere più o meno risparmiato del denaro, e che è un altro argomento che dovrebbe essere nella facilità di comprensione delle persone, ma che sembra che non ci riguardi mai abbastanza. L'argomento risparmio, come si fa?
0: Sì, ecco, le donne hanno sempre avuto un rapporto difficile con il denaro, quantomeno con quel denaro che non serviva a gestire il quotidiano, cioè quel denaro che va oltre il bilancio familiare. Noi abbiamo avuto nonne, mamme, zie, insomma abbiamo avuto esempi in passato importanti di donne che nel poco sono riuscite a costruire tanto, ma si trattava sempre, quasi esclusivamente, ovviamente ci sono delle eccezioni, ma quasi sempre si trattava del bilancio, di un'ottima
1: dei conti della casalinga
0: che riuscivano a tenere sicuramente anche con pochi mezzi, riuscivano a tenere la famiglia insieme, magari mettendo da parte i soldi per il corredo della figlia, come si usava un tempo quando l'unico obiettivo era il matrimonio, i soldi per studiare per il figlio maschio, perché così funzionava. Quello che alle donne, nella maggior parte dei casi, mediamente è mancato, è quel salto nel momento in cui c'è stata la possibilità di avere a disposizione più risorse economiche. Le donne hanno preferito fare un passo indietro e delegare. Ancora oggi una donna su due delega la gestione del denaro al partner. Un dato che mi sembra rilevante e che vorrei porre alla vostra attenzione è che in Italia solo il 58% delle donne ha un conto personale, cioè a nome proprio. Quindi abbiamo oltre un 40% di donne che non ha un conto personale, ma ce l'ha cointestato. Addirittura, se andiamo a scavare, c'è un 5% di donne che non ha proprio un conto. Quindi, diciamo, se guardiamo i numeri assoluti, 6 donne su 10 hanno un conto. In realtà io metto insieme questo dato, lo accosto sempre al dato sull'occupazione femminile di cui ho detto prima, sono molto vicini, no? 58%, 53%. Sì. Una donna che lavora tendenzialmente cerca di avere un conto proprio, quindi di gestire in modo autonomo le finanze, le proprie finanze. Poi qual è anche in questo caso il problema? Che l'idea resta sempre, e torno ai problemi

0: culturali, no? I condizionamenti culturali che ci portiamo dietro. La gestione del denaro è più adatta agli uomini. Gli uomini sono più bravi a gestire il denaro. No, vabbè, di queste cose si occupa mio marito, si occupa il mio compagno. Ah no, io di investimenti non ne voglio sentir parlare. Mi è capitato anche di sentire, non lo so, nei piccoli paesi, nei piccoli centri, no? Magari delle signore di una certa età che erano partite con un piccolo negozietto da estetista, poi l'avevano ingrandito, è diventato un grande centro estetico, poi era diventata una scuola di estetica convenzionata con la regione Puglia, tra l'altro. E lei mi ha detto: no, ma io non ne voglio sapere di andare in banca. Ma hai creato tutto, parlo di una persona grande, ma hai creato tutto questo, ti saranno serviti dei soldi in banca? No, in banca ci va mio marito.
1: Mamma
0: Quello a
1: mia.
0: cui noi dobbiamo pensare, finché va tutto bene, che le storie durano, che le relazioni sono solide, che il destino ci è amico e non ci,
1: Sì, esatto.
0: no, non ci mette davanti a situazioni luttuose, comunque insomma,
1: Sì.
0: che da un momento all'altro ci fanno trovare con le spalle scoperte. Se va tutto bene e il tuo marito è una persona per bene, va bene, ma non si può vivere sperando che ci vada tutto bene. Lo sappiamo che le donne vivono mediamente 4 anni in più degli uomini e hanno stipendi, oltre ad avere stipendi inferiori, ho parlato prima della pensione, ovviamente avendo percorsi di carriera frammentate,
1: Sì.
0: stipendi inferiori, sono spesso in attività che sono quelli della cura, i servizi che non sono proprio, no, altamente specializzati, quindi proprio gli stipendi sono inferiori al di là del gender pay gap. È importante pianificare, imparare che bisogna occuparsi dei propri soldi pensando a lungo termine, ragionare sul presente ma guardando al futuro. Ecco, e pensare che bisogna avere contezza delle scelte sul proprio risparmio e sui propri investimenti, che non c'è un genere uomo, donna, che possa avere delle competenze maggiori nella gestione dei soldi, perché è solo una questione di scelta. Se le donne fanno quel passo in più, quello scalino, salgono quello scalino che è un po' faticoso, perché spesso non si sono mai occupate di questi temi, ma se lo fanno, poi sicuramente, come sempre, troveranno il loro modo e troveranno la soluzione giusta, più adatta a ciascuna, e si sentiranno anche più soddisfatte e sicure di sé.
1: Che bello, questo suppongo che sia un po' anche il tuo spirito della tua, posso chiamarla, se mi permetti di chiamarla missione, anche come formatrice per i ragazzi, quando tu racconti questo, quando tu cerchi di spiegare che cosa significa questo tipo di indipendenza economica, questo tipo di possibilità di risparmio, di carriera. E anche perché vorrei chiederti un altro dato, se tu vuoi
0: Sì.
1: darmelo. Qual è il numero di donne? Perché magari in percentuale può essere, ti pregherei di fare anche una differenza tra la percentuale e il numero. Qual è il numero di donne e la percentuale di donne impiegate a livelli apicali nelle aziende o in qualsiasi, diciamo, tipo di ruolo in Italia in questo momento?
0: Allora, se guardiamo alle società quotate in borsa, perché sono le società che hanno l'authority che può valutare poi, no, gli obiettivi di parità di genere, perché c'è una legge specifica, perché altrimenti
1: Esatto,
0: al libero
1: staremmo
0: arbitrio
1: parlando
0: non
1: di
0: sarebbero ancora
1: altro,
0: di
1: no?
0: meno.
1: Ecco.
0: Allora, le amministratrici delegate delle società quotate in borsa sono, le donne rappresentano solo il 2% di tutti gli amministratori delegati. Se guardiamo alle presidenti, quindi un ruolo più di rappresentanza e meno operativo di quello che l'amministratore delegato, non è che ci spostiamo di molto, rappresentano il 4%.
1: Ok.
0: Eppure c'è una legge, lo dico velocemente, che sì.
1: Sì.
0: Che la famosa legge sulle quote rosa, anche se poi la prima firmataria della legge, che allora era la senatrice Lella Golfo, che è presidente della Fondazione Marisa Bellisario, che porta avanti la valorizzazione del talento femminile, insomma, la sua legge ha introdotto l'obbligo per le società quotate di avere come obiettivo il raggiungimento della parità di genere nei consigli di amministrazione, quindi una rappresentanza paritaria come obiettivo, perché ci siamo quasi ma ancora non raggiunto, nei consigli di amministrazione, che in qualche modo possiamo dire che è la stanza dei bottoni di una società, anche se poi in realtà il consiglio di amministrazione, Rosalina correggimi, svolge più una funzione di controllo dell'operato del management, no? del CEO, cioè dell'amministratore delegato, perché in realtà le decisioni vengono prese dall'amministratore delegato. E quindi è vero che abbiamo raggiunto circa il 43% della presenza femminile nei consigli di amministrazione delle società quotate, perché c'è l'obbligo, se non rispettano l'obbligo c'è una sanzione, per questo ci sono. Però, come dire, ancora il passaggio culturale che porta ad avere un numero maggiore di donne nei ruoli apicali, quindi nei ruoli di amministratore delegato, ancora questo non è stato fatto, eppure la legge ha ormai 15 anni. E c'è da dire che, come dice la stessa Golfo spesso, come dire, questa legge sulle quote di genere rappresenta un po' l'antibiotico per un paese maschilista, dice sempre lei, un paese, no, al maschilismo di questo paese. Sicuramente ha creato dibattito, perché c'è chi è contro, chi è a favore, sì. No? C'è sempre qualcuno che si sveglia, io le quote non le voglio. Spesso sono le donne che dicono io le competenze non ho bisogno, però non si può non dire che comunque ha rotto il sistema, un sistema di passaggio di potere da mani maschili a mani maschili. Ecco, visto che parlo di potere ti rubo un secondo per dire questo.
1: Grazie.
0: Non dobbiamo sottovalutare questa, una cosa fondamentale, il denaro è sempre stato nelle mani degli uomini, perché è il denaro che dà potere, le donne devono capire questo, nel momento in cui delegano la gestione del denaro, anche del proprio denaro, a un'altra persona, all'amico, al consulente, al fratello, perché noi parliamo spesso di partner, ma può succedere nella famiglia anche dal padre, un padre che intesta una ragazza di 18 anni le quote di una società che dopo 3 mesi fallisce, è violenza economica oppure no? A 18 anni, poi in questi giorni la cronaca racconta di una ragazza di 18 anni che faceva da prestanome, non voglio entrare nel caso specifico che è molto all'attenzione del pubblico, però stiamo attenti a questi fatti di cronaca che coinvolgono a vario titolo persone anche famose che ricoprono determinati ruoli. Stiamo parlando di una ragazza di 18 anni che a sua insaputa probabilmente fa da prestanome, non sappiamo, comunque le sono state regalate queste quote. Succede anche a ragazze che non finiscono poi sui giornali, succede nelle migliori famiglie, come diciamo, possono essere di vario tipo. Nel momento in cui una donna dà la possibilità a una terza persona di occuparsi del proprio denaro, gli sta dando potere sulla sua vita. Ecco come si esprime la violenza economica. Io do a un'altra persona il potere sulla mia vita, sulle mie decisioni. Diceva Rosellina sulla possibilità di dire di no. Io aggiungo anche sulla possibilità di dare sì. In una famiglia la madre vuole garantire alla figlia femmina, che ancora, no? Dico figlia femmina proprio in modo provocatorio, a sua figlia di fare un certo tipo di studi. Ha un marito che ha ancora una visione tradizionale e dice ma no, mandiamola vicino casa, non mandiamola a studiare, no? In un'altra città che spendiamo troppo, diamo questa possibilità a nostro figlio. La madre, se ha i soldi, può dire di sì. Quindi anche i sì e i no, li può decidere in autonomia, senza lasciare che a decidere sia qualcun altro.
1: Assolutamente. Posso chiederti, Valeria, no, per capire anche dal punto di vista storico come si è arrivati ad oggi a questo risultato. Noi ci diciamo sempre, no, le mamme, le nonne avevano il potere di gestire, no, lo stipendio che portava l'uomo in casa. Quindi lì erano brave a gestire un'intera famiglia, no? Quindi i figli, le spese legate alla casa, la spesa e quant'altro. Oggi noi abbiamo appena detto che di fatto le donne si rendono, sono quasi delle impostrici, non riescono del tutto a gestire i soldi, si rifiutano anche, si affidano all'uomo per gestire anche il proprio guadagno. Allora, come si è passato ad essere delle donne che da un certo punto negli anni invece era in grado, e ad oggi che dovremmo avere più consapevolezza, essere magari leader anche in quello che facciamo, ad oggi puntualmente abbiamo invece la contrapposizione che non ci sentiamo più in grado. Perché no, arriva questo problema?
0: La gestione della famiglia, diciamo, può essere molto articolata. l'analisi, perché ovviamente una donna che lavora e ha il conto cointestato, no? In quel calderone di conto cointestato ci finisce la gestione della famiglia, poi ciascuno vede, insomma, dipende da come viene portato avanti il discorso, le scelte familiari, eccetera. Quindi non è che le donne adesso hanno fatto addirittura un passo indietro, non volevo dire questo, perché
1: Esatto.
0: comunque nella gestione della famiglia, in qualche modo, quello che è cambiato in realtà, e lo vediamo anche in tante coppie che saltano per motivi economici, perché poi l'amore di
1: Certo.
0: fronte ai soldi,
1: È
0: insomma,
1: vero.
0: sbiadisce spesso, eh? Questo lo possiamo dire, perché all'inizio di una storia magari siamo ancora due cuori e una capanna, come ci hanno insegnato, però poi quando ci sono questioni economiche, insomma, la
1: Certo.
0: capanna non tanto piace. E quindi quello che è cambiato è che non hai più, quando una donna lavora, non hai più l'uomo che ti porta tutto lo stipendio e ti dice vada tu alla famiglia, il resto ci penso
1: Esatto.
0: io. In realtà è cambiato anche, cioè dici, ah, la vuoi la parità? Perché la parità è diventato quasi uno
1: Esatto.
0: strumento di ricatto, no? Ah, la
1: Esattamente.
0: vuoi la parità? Allora facciamo a metà su tutto. E questa metà può essere una trappola enorme per le donne, perché se tu hai un uomo che ha una carriera importante, tu sei all'inizio, oppure sei stata in maternità, pensa a una professionista, no? Che ha delle
1: Certo.
0: difficoltà quando va in maternità,
1: Certo.
0: perché non prende, non le è garantito tutto insomma, lo stipendio come a un'impiegata, eccetera, che magari quello dell'impiegata è minore, però la professionista ha difficoltà ad avere
1: Sì.
0: le stesse entrate nel momento in cui è in maternità. E tu hai un uomo che ti dice, la vuoi la parità? Vuoi lavorare? Vuoi la babysitter per continuare a lavorare? Allora mettiamo insieme. Quindi la donna in realtà non gestisce più quel tipo di bilancio che gestiva prima, anche perché per lavorare ha delle spese che le nostre donne non avevano. Ora è cambiato tutto, però se tu vai a lavorare hai delle spese che non hai stando a casa, no? Perché hai necessità diverse. È cambiato questo l'apporto dell'uomo. Non voglio dire che la donna non sappia gestire il bilancio, perché noi tutte ci confrontiamo col bilancio familiare e poi appunto ognuno dipende dalla gestione familiare che ha, anche nel rapporto col proprio partner, ma mantiene la donna quell'idea che tutto quello che è di più, la scelta, non so, gli studi, un viaggio, un investimento in una casa, una polizza. L'uomo si fa subito la polizza. Se tu hai una persona per bene, dici, io mi sono fatto una polizza vita,
1: Sì, è
0: un fondo
1: vero.
0: studi, questo. Se non hai una persona attenta, diciamo, tu non te la fai la polizza, no? Perché tu non ci hai pensato, perché tu stai pensando ad altre cose, perché non ti sei interessata ad avere da parte, no, dei soldi tuoi che ti possono portare ad avere, no, un incremento di quello che tu stai
1: Sì.
0: risparmiando. Comunque li metti a frutto. E questo è un po' il senso di tutto. La donna pensa ai figli, a quello che gli puoi dare, anche nel presente, oppure mette da parte per dire no, voglio che se poi vai in un'università privata possa avere quella retta, eccetera. Invece l'uomo pensa per sé, è questo
1: Vero.
0: che è diverso. Poi ovviamente ci sono tante tipologie di
1: Grazie.
0: uomini, tante tipologie
1: Certo,
0: di famiglie. Quello che credo che sia importante dire non è mettere in guardia le donne dagli uomini, che possono, no, in qualche modo prenderle in giro, truffarle, eccetera, perché voglio partire dall'idea che ciascuno, quando comincia una relazione, la comincia nel migliore dei modi e con le migliori intenzioni. Però quello che voglio dire è che ciascuna donna, e io lo dico perché ho fatto degli errori, ecco, parlo per gli errori che ho fatto io, ciascuna donna debba in prima persona occuparsi di suo spazio, di quello che guadagna, di quello che può mettere da parte, cioè deve pensare di costruirsi una base solida per poter essere indipendente e soprattutto per essere pronta ad affrontare qualsiasi cosa possa succedere, augurando a chiunque di non avere, di avere solo
1: Esatto.
0: belle notizie, ma insomma,
1: Esatto. Però la vita è imprevedibile,
0: la
1: quindi
0: vita è
1: è più
0: imprevedibile, quindi
1: giusto, no?
0: insomma, come si pensa come le donne pensano al futuro, appunto, dei figli,
1: Si
0: di...
1: dovrebbero pensare al proprio
0: esatto,
1: futuro.
0: devono lasciarsi uno spazio e pensare a se stesse, devono volersi bene. In quel volersi bene, in quel garantirsi la libertà, c'è la gestione del denaro.
1: Assolutamente, c'è una gestione del denaro, del tempo, della prospettiva e anche un po' della serenità che in qualche maniera si lascia ai figli come eredità, no? E anche rispetto ai figli, rispetto a... Perché Roselina chiedeva come siamo arrivati a questo punto, come siamo arrivati fino a qui. E io volevo chiederti, ci sono delle nuove modalità, tra virgolette, di tra virgolette, controllo dei ragazzi, delle nuove generazioni in un sistema di condivisione del denaro o di possibilità che questo avvenga con un'estrema facilità?
0: Guarda, questa è una domanda che mi tocca particolarmente perché tu sai che io ho tre ragazzi, una in piena adolescenza, diciamo due, insomma, una ragazza di 16 anni, quindi proprio nel pieno della sua ribellione, voglia di
1: Allora
0: indipendenza. Cioè...
1: facciamo così, io ti ho lanciato questa domanda, facciamo una piccola pausa e adesso a noi e a tutti e a tutte vorrei dedicare un pezzo che si chiama I Am Woman, che è molto bello, che ci
0: Allora.
1: ascoltiamo e poi torniamo tra pochissimo.

0: Bentornate, siamo di nuovo in onda, fuori quota. Il tema è quello è un tema molto particolare oggi che ho la fortuna di vivere e di, come dire, di attraversare insieme a Valeria Santoro e a Rosellina Panebianco. Questo viaggio, siamo partite, no? Un po' dalle origini, da quello che dare il nome, poi parleremo anche di questo, Valeria, dare il nome alle cose, quindi a quella che è di fatto una violenza che è invisibile, come dici tu, che non fa lividi, che però si sente e fa molto male, che è quella di tipo economico. Questo percorso, nella prima parte, adesso noi siamo arrivati a parlare di ragazzi, di quanto possa essere facile per loro scambiarsi anche, no, come dire, del denaro, la possibilità di incidere in maniera importante sulla questione economica personale dei ragazzi. Avviene questo oggi? Come si è trasformato? Perché era un processo un po' che avevamo noi iniziato parlando proprio di questo, della condivisione.
1: Sì, dicevo che appunto è un argomento che mi tocca molto perché io ho tre figli, insomma, uno è nel piano adolescenza, gli altri ci stanno arrivando, quindi mi tocca innanzitutto perché io cerco di educarli alla gestione del
0: Sì.
1: denaro, no? È un po' più diffuso adesso l'idea che si debba insegnare ai ragazzi sin da piccoli a gestire, da piccoli, insomma, appunto tra la fine delle scuole medie e l'inizio delle scuole
0: Sì.
1: superiori, i ragazzi adesso hanno già accesso a quelle carte
0: Sì.
1: prepagate, quindi hanno una facilità di gestione del denaro che alle persone della mia generazione, insomma,
0: Certo.
1: che le persone della mia generazione non avevano. Io ho avuto la carta quando sono andata all'università, insomma, noi i soldi li dovevamo chiedere la maggior parte
0: Sì.
1: di noi quando ci servivano, non c'era
0: Sì.
1: l'idea che una ragazza o un ragazzo dovesse gestire una paghetta, se c'era era sicuramente soltanto in alcune famiglie, in poche famiglie rispetto al totale. E quindi invece l'evoluzione ci porta a dare ai ragazzi molti soldi rispetto alla loro età, no? Poi dipende dalle possibilità che si hanno e anche da come i genitori concepiscono la gestione del denaro, insomma, la capienza proprio che devono avere i ragazzi. Che succede però? Che avendo a disposizione anche in un'età molto, no,
0: Sì, giovane,
1: da
0: molto
1: ragazzi, davvero
0: giovane,
1: non
0: sì.
1: fanno comunque fatica a, secondo me, a capire il valore del denaro. Cioè, io lo vedo con mio figlio, perché se lui gli dai dei soldi, dice, li ho persi, mamma, non lo so, cioè non fa niente, no?
0: Sì,
1: Tanto
0: sì,
1: che
0: sì,
1: erano 10, non fa
0: sì. Sì,
1: niente. E questa è la versione, diciamo, di quello più
0: diciamo.
1: piccolo. Di quelli più grandi hanno capito che se loro hanno dei soldi e li sanno gestire, possono fare delle cose più o meno importanti, perché io dico hai un budget e ti deve servire per coprire questo, questo e questo, quindi devono imparare a gestirlo. Questo budget che gli viene dato però non è controllato da me, dalla mamma o da mio marito, dal papà, quindi, ma è paradossalmente controllato dagli amici o comunque degli amici più o meno stretti. Nel
0: Ok.
1: senso che loro si scambiano le password delle carte,
0: Mamma
1: si
0: mia.
1: scambiano le password dei social, si controllano con le app quelle che indicano la
0: La posizione,
1: posizione e poi si chiedono reciprocamente che hai fatto con i soldi, come mai eri in quel bar e hai speso questa cifra, non eri da solo, non eri da sola, vediamo sui social chi ti ha messo, no, il like, eccetera. Allora, sono tutte forme di
0: di controllo proprio, sì.
1: controllo
0: Esatto.
1: che loro non riconoscono come tale. Loro giudicano proprio, considerano queste forme di condivisione come un atto di fiducia reciproco. Io ho
0: Ah,
1: parlato di amici, ma ovviamente mi riferisco
0: certo, magari
1: al
0: sì, al
1: fidanzati, cioè
0: fidanzato.
1: che
0: Sì.
1: mi fa strano chiamarlo in questo modo, a
0: Certo,
1: quest'età, fidanzato,
0: ancora non sei
1: fidanzatina,
0: pronta, no,
1: insomma, no,
0: a
1: non sono
0: girare la
1: pronta,
0: famiglia.
1: lo ammetto, non sono pronta, però insomma è chiaro, per questo ho parlato di amici stretti. Però ecco, queste forme di condivisione in realtà per me sono gli albori del controllo. Allora io dico anche ai miei figli, ma come la mamma va in giro a dire, a raccontare che non c'è niente di normale nel farsi controllare un social, un'email, il telefono, la posizione, addirittura vi fate controllare le spese. Perché purtroppo, e questo non è soltanto, diciamo, l'evidenza empirica che posso avere io con i miei figli, con
0: Certo,
1: i loro amici, le loro
0: certo.
1: amiche, ma sono delle analisi fatte dalle principali banche italiane che ci restituiscono davvero un quadro preoccupante, per cui fin dai 16 anni i ragazzi tendono a controllare le spese delle ragazze e a anche tenere i soldi che le ragazze ricevono con la paghetta oppure con i primi lavori. Faccio un esempio, perché stiamo parlando di cifre, ovviamente non è che ti spostano un conto
0: Certo.
1: corrente importante, però sono cifre importanti per i ragazzi, per quell'età. Se io dico alla mia ragazza di 17 anni, 16 anni, non comprare quel trucco perché con quei soldi andiamo a cena con i nostri amici. Ah, ti hanno dato i soldi della paghetta, dalli a me, li metto da parte così compro il biglietto per andare a Firenze. Allora, a loro non si accendono, no? Le
0: Gli
1: luci,
0: allarmi.
1: l'allarme, del controllo di quello che potrebbe essere violenza. Loro pensano, vedi, sta programmando un viaggio più bello, sta programmando una serata più bella, perché non l'ho detto prima e avrei dovuto dirlo, lo dico adesso. Quello che nasconde la violenza economica, quello che rende difficile capire che stiamo davanti a una forma di violenza economica è che la violenza economica è il volto della protezione. Arriva come un messaggio di aiuto, di sostegno. Non ti preoccupare tu dei soldi, ci penso io. Tu non ti devi preoccupare di andare a lavorare. L'importante è che ti
0: No,
1: occupi della
0: appunto.
1: famiglia. I soldi a
0: Sì.
1: casa li porto io. La violenza economica, quella che noi definiamo tale, quella che cerchiamo di definire per poterla affrontare, non comincia come un atto di privazione, non ti do i soldi oppure perché hai
0: Sì,
1: speso
0: certo.
1: questi soldi. Innanzitutto, si parte dal limitare la libertà,
0: Sì.
1: perché ti dice ci penso io, in quel ci penso io, lo faccio io, tu occupati solo di questo. In realtà io penso che si stia occupando di me, che stia pensando a me. Magari non vuole che mi svegli presto la mattina e faccia 80 chilometri per andare in una scuola a fare una supplenza, pensa a un insegnante.
0: Certo.
1: Invece mi sta impedendo di realizzare un
0: Sì.
1: percorso per cui ho studiato, quindi già dei sacrifici li ho
0: Certo.
1: fatto.
0: Certo.
1: Magari avevo un sogno, quello di fare l'insegnante, di stare in contatto, no, a contatto con i ragazzi, di poter trasmettere degli insegnamenti, di portare avanti la mia passione. Ma io penso che si sta occupando di me e
0: Sì.
1: quindi non riconosco quel controllo che poi porta a limitare la mia libertà. Lo stesso fanno
0: Assolutamente.
1: i ragazzi, si fidano tra di loro, fanno parte del gruppo.
0: Sì.
1: Quindi se tu controlli dove io mi trovo, in realtà tu ti stai preoccupando di me. Se mi stai dicendo non spendere quei trucchi, non servono, non ti servono, già ce l'hai, non comprare l'ennesimo rossetto. E dici perché stai pensando a una serata più bella. Allora stiamo attente, lo dico alle donne più grandi, ma alle donne più grandi, perché possano trasferire il messaggio anche alle loro figlie, alle loro nipoti. Ogni volta che qualcuno della nostra famiglia, il nostro partner, eccetera, ci dice: ma perché devi fare questo e non fai quest'altro? Facciamoci una domanda:
0: Sì.
1: sta limitando la mia libertà? Davvero lo fa per il mio bene o vuole controllarmi?
0: Sì.
1: Quando rispondiamo a questa domanda, quando sappiamo dare un nome a quel comportamento, noi non avremo più dubbi su quella che poi è la nostra scelta successiva.
2: Il problema è che la nostra società
0: Io
2: ancora
0: ti volevo
2: oggi.
0: proprio chiedere, Rosalina, questo, con i ragazzi, con le scuole, quale potrebbe essere secondo te una possibilità di approccio rispetto
2: Allora,
0: a...
2: io ritengo che si parli oggi di violenza solo fisica, no? Siamo purtroppo abituati a parlare che l'unica forma di violenza che esiste oggi sia quella fisica, che è quella finale, pensiamoci bene, no? È l'atto estremo, ma molto molto prima
0: Sì.
2: c'è quella forma di violenza sulla libertà personale, perché
0: Assolutamente.
2: io in questo momento, se l'esempio che tu ci hai portato è calzante, non pensavo assolutamente che nelle scuole o comunque che nella fascia d'età scolastica, quindi tua figlia è un'adolescente al liceo, immagino, non potevo immaginare che oggi con i role model che hanno queste ragazze sia così normale che debbano in qualche modo essere autorizzati dai propri fidanzati alla
1: Fare delle
2: libertà incondizionata di poter scegliere come spendere il proprio denaro. Tra l'altro, non
0: Certo.
2: denaro neanche guadagnato, perché è un denaro che appartiene a una famiglia, per cui i genitori decidono, no, di darti la paghetta che servirebbe in realtà per i tuoi bisogni, per le tue esigenze. Magari, ecco, per il trucco, per la serata con gli amici, per un cinema, per acquistare un libro. Invece ci troviamo di fronte ad un'esigenza che è quella di condividere. Nell'estremo, no? Nella parte più estrema del rapporto, di condividere quindi una cosa che in realtà dovrebbe essere esclusivamente per te. Allora mi domando, se oggi non siamo stati in grado di arrivare a far capire alle nostre figlie, ai nostri figli, che la violenza fisica è l'ultimo aspetto, ma che ci sono tante altre forme di violenza, che questa qui non è il modo giusto di ragionare, questo non è il modo di porsi, che è una privazione forte, sarà difficile arrivare alle donne di oggi, alle mamme di oggi, far capire che tu devi fare carriera, non devi rinunciare mai a nulla, non devi rinunciare perché sei mamma, non devi rinunciare perché devi prendere un part-time, non devi rinunciare a un viaggio con amiche, non devi rinunciare a quello che sono i tuoi bisogni, le tue necessità, anche nel farti piacere, nel senso che io non voglio pensare che ognuna di noi lavori. Non solo perché è un aspetto meramente economico che incide sul bilancio familiare, ma perché ha piacere a fare un viaggio, ha piacere ad acquistarsi una borsa, ha piacere ad acquistarsi un paese, ha piacere a fare delle cose che non sono stringenti all'ambito del bilancio familiare. Perché altrimenti tutto si riduce a che cosa? Semplicemente a lavorare per il dovere di guadagnare e di poter mantenere una famiglia nel modo migliore, no? Di cui uno si aspetta. Per questo io, mi piacerebbe, Valeria, capire con te intanto. Se c'è una piramide, una proporzione, no? Tra quello che si guadagna e quello che dovrebbe essere la percentuale da dedicare alla famiglia, ma se c'è una percentuale che noi dobbiamo dedicare a noi stesse per compiacere l'essere donna, innanzitutto. E poi per le nuove generazioni, e questo è preoccupante perché tu mi dicevi cosa si può fare nelle scuole, ti dico che questa cosa, questo racconto mi ha lasciato interdetta. Io ti dico quello che non si può, non si dovrebbe fare dopo la scuola, cioè da adulte. Io presento il caso di una mia familiare, una parente che appunto all'improvviso a 56 anni si è ritrovata vedova. Lei aveva smesso, io mi ritrovo nei tuoi racconti perfettamente, perché quando tu dicevi prima, no?
0: Anche io.
2: Dopo il primo figlio ha smesso di lavorare, benissimo, lei in realtà ha smesso ancora prima, una volta che appunto,
1: Quando era
2: insomma,
1: in attesa.
2: quando era in attesa, immediatamente il
0: Ok.
2: marito ha detto, non ti preoccupare, cioè io mi ritrovo perfettamente, io credo che ognuna di noi, e questo oggi è il messaggio che noi vogliamo dare, ognuna di noi ha una sorella, una
1: Un'amica,
2: cugina,
1: una cugina.
2: un'amica, una
1: Certo.
2: figlia in questo caso, che si ritrova in questa stessa situazione. Lei è rimasta vedova, non lavorando, con due figli a carico, di cui una veramente piccola, si è sobbarcata adesso di una serie di spese chiaramente per portare avanti la famiglia,
0: Certo.
2: ma perché ha rinunciato al suo stipendio da lavoratrice, perché appunto il marito diceva: non
1: A
2: preoccupartici, penso
1: quell'età
2: io,
1: chiaramente
2: ma in
1: fai
2: maniera
1: difficoltà a
2: bonaria. A
1: ricollocarti. Ma certo.
2: quell'età è ancora più complicato, come dire, ricollocarti. Difficilmente, cioè, non è semplice anche a 20 anni trovare un lavoro, a 25, a 30, anche con titoli di studi importanti. Immaginate una donna di 56 anni che per 20-30 anni non ha più lavorato perché appunto il
1: Ha
2: marito a un certo
1: perso
2: punto, ma
1: certo il
2: veramente con
1: contatto.
2: la carineria che tu dicevi prima, no? Perché comunque era un rapporto di coppia che funzionava molto bene, ma in quel caso anche lei ha rinunciato in maniera inconsapevole perché poi la sua vita sarebbe stata stravolta purtroppo da un lutto. E quindi allora mi domando, quel messaggio che possiamo dare a queste donne?
1: E io, guarda, intorno al messaggio che ho dato prima, nel senso io parto da questo, che il lavorare, sono d'accordo con te, lo ripeto sempre, no? Lavorare non significa soltanto guadagnare,
2: Esatto.
1: pensare alla famiglia, no? Poi noi facciamo penso a tutte e tre, un lavoro che ci piace molto, sì, quindi penso che possiamo trasmettere anche quest'idea, cioè lavoriamo, abbiamo delle famiglie con le loro difficoltà, la bellezza e l'amore che c'è, insomma, voglio dire, no, uno si prende tutto il pacchetto poi, però facciamo il nostro lavoro con enorme passione, non lo facciamo soltanto certamente per guadagnare dei soldi, poi ci servono per fare altre cose, però sono anche il valore che ci viene dato per il lavoro che facciamo e per come lo facciamo, no? Questo, se volete, facciamo una puntata a parte
0: sul valore, perché questo significherebbe sì.
1: Però il discorso è questo, allora le donne devono imparare a prendersi tutti gli spazi, no? Nel discorso più ampio che riguarda la parità di genere, come piace a me dire, no? Le pari opportunità. Io non voglio essere penalizzata per il fatto di essere donna, io non voglio essere limitata nell'idea tradizionale di donna, moglie e mamma, eppure insomma il mio dovere, qualcuno direbbe l'ho fatto, visto che ho avuto tre figli, però non sono solo quello, non sono solo moglie, non sono solo mamma, poi porto un po' di ogni cosa, no? Di ogni ruolo che svolgo, sono anche amica, sono figlia, sono sorella, lo porto perché fa parte di quello che sono, delle mie esperienze, del mio vissuto, e lo porto ovunque, quindi ogni donna deve pensare a realizzarsi prima di tutto personalmente, professionalmente per quello che desidera, e poi dobbiamo immaginare che quando tu fai qualcosa che ti piace, in qualche modo vieni gratificata anche economicamente. Nel momento in cui hai di tuo i soldi, ecco, se vuoi mantenere, direi per un empowerment completo, cioè per un'indipendenza completa, bisogna imparare a gestire quei soldi. Non è che deve essere una gestione autonoma di cui tu non devi informare il partner, no? Voglio dire, noi non è che dobbiamo partire appunto con l'idea che hai un nemico dentro casa, ma per carità, però tu devi essere consapevole di dove vanno i soldi. Tu dicevi quanto bisognerebbe tenere per sé. Io voglio dire, quando non c'è la
2: stai
1: guerra,
2: parlando con una che ha le mani bucate, per questo
1: adesso ti farei parlare con mia
2: personale,
1: madre,
2: no?
1: Ma io infatti dico sempre, io perché ho fatto degli errori, ma
2: ecco perché.
1: Non dovete fare quello che ho fatto, quello che dico, perché
2: poi c'è stato un punto di svolta che mi ha portato.
1: Le cose che dico sono migliori di quelle che no, voglio dire, quando si parla di risparmio, no? Su uno stipendio, su una retribuzione, cioè, no, quando uno ci riesce, quando non c'è l'inflazione, l'ira nel gasolio, cioè, diciamo così, che quando si riesce sarebbe buona cosa avere una parte del 20% a risparmio.
2: Un 20%.
1: Ora, ripeto, poi ognuno conosce la situazione della sua famiglia, ognuno fa i conti.
2: No, ma per avere anche un'idea,
1: un 20%.
2: No? Perfetto, un 20% questo può
1: essere
2: d'aiuto.
1: Da poi gestire in diversi modi, perché poi se parliamo di risparmio e investimenti, allora dobbiamo sapere, adesso non lo so se la posso inserire questa cosa.
2: No, però è interessante,
1: però per
2: questo
1: dire,
2: perché dobbiamo
1: ovviamente
2: essere...
1: bisogna diversificare. L'idea, per esempio, le donne non sono abituate a gestire, abbiamo detto, risparmio, investimenti, eccetera, allora cosa fanno? Quando hanno il conto proprio lasciano i soldi sul conto corrente. Questo che vuol dire? Che corrono il rischio inflazione senza pensarci, perché con un'inflazione che sicuramente vedremo il mese prossimo è schizzata per via, no, dell'aumento dell'impennata dei carburanti, la guerra e tutto quello che sappiamo, quello erode il potere d'acquisto, quindi se io ho 100 con un'inflazione al 10 l'anno dopo ho 90,
2: certo,
1: e ho perso, non ho tutelato i miei risparmi, mentre invece io posso scegliere un prodotto che mi tutela dall'inflazione, ho paura a investire in borsa perché non conosco il mercato, e allora posso scegliere un prodotto, no, con un rischio, rischio inferiore, non zero.
2: No,
1: scusate,
2: no, ma
1: non
2: volevo fare no, questa potrebbe essere idea per una nuova puntata, come gestire i soldi investimenti. E quello è un passo in avanti.
1: Però voglio dire, le donne non devono, ecco, come dicevo prima, devono fare questo scalino qui, no? Comunque il 20%, ad ogni modo, e soprattutto lo voglio dire alle giovani, Quello che è importante in tutti questi discorsi che abbiamo fatto su costruirsi una base solida, eccetera, no? Pensando al futuro, tutto quello che può succedere di vario tipo, una variabile fondamentale, se dovessi dire qualcosa alle ragazze, è il tempo. Iniziare

0: E subito con quel 20%, una ragazza che guadagna 1000 euro, sono 200 euro al mese, faccio un esempio, tu hai 18 anni, guadagni 1000, 20 anni, insomma poco più, 1000, se uno ci pensa, dice, oh, Madonna, 200 euro, che mi resta? No, ma 200 euro i ragazzi oggi li spendono in un weekend, se tu invece li hai messi da parte, quei 200 euro in 45 anni, quando li andrai a prendere, quando sarai adulto, hai 200, 180 mila euro, ti
1: Magari
0: ritrovi.
1: bisognava conoscerci prima, perché
0: Pure
1: così
0: io
1: ne
0: mi
1: avresti
0: dovevo conoscere prima.
1: No, ma questo, ma sono dei consigli
0: Pure
1: veramente fondamentali.
0: io mi
1: Uno non
0: dovevo
1: ci
0: conoscere prima,
1: pensa,
0: però
1: è
0: ecco,
1: vero.
0: che cosa ho fatto io dagli errori che ho fatto, anche dall'affidare la gestione, no, completamente a mio marito, perché non mi andava. Io mi occupo di finanza, cioè voglio
1: Quindi insomma,
0: dire,
1: calzolai con le scarpe rotte, non
0: non
1: ci
0: lo
1: siamo.
0: so,
1: No, ma è bello che diciamo, le donne devono e fai te
0: esatto, ma
1: stessa.
0: io
1: È
0: mi
1: la
0: sono
1: verità.
0: resa conto, mi sono resa conto del fatto che poi nel momento dico scusa, ma no, c'era questo, perché non l'abbiamo, poi noi giornalisti abbiamo degli obblighi per cui non puoi
1: Certo.
0: comprare azioni, per cui scrivi, eccetera, però voglio dire, dico ma scusa, no, questo sta andando lì, che facciamo? Oppure per dire titoli, intanto non è che faccio ovviamente pubblicità, però ci sono dei titoli che hanno delle garanzie per i piccoli risparmiatori, che sono meno rischiosi, eccetera. Quindi voglio dire, senza fare grandi, no, scelte. E allora, incuriositevi, donne, cioè tenetevi questo salvatanaio, la polizza vita, il fondo studi per i figli, tra l'altro sono detraibili, no? Queste, per esempio, le donne si interessano poco del regime fiscale, di tutto quello che può portare dei benefici nella dichiarazione, no? Se c'è il bonus, allora sì, sono interessate, sono già magari le mamme che... I bonus sì, ma ci sono vari aspetti, per esempio, no? Una polizza, un fondo, la
1: Sì, è
0: pensione
1: detraibile. Sì,
0: integrativa, che deve essere un elemento sempre che deve, su cui ci serve sempre maggiore interesse, perché le pensioni, lo vediamo,
1: assolutamente.
0: diminuiscono di anno in anno, la possibilità di
1: Sì.
0: arrivare al momento del pensionamento, se ci arriva uno, insomma, si viene spostato sempre più là. La pensione integrativa è qualcosa che bisogna sapere. Ancora è bassissima
1: No,
0: l'adesione
1: Valeria, questo è un fatto solo
0: all'azione
1: italiano o in
0: integrativa. Scusate,
1: altre
0: siamo
1: parti?
0: passati
1: No,
0: su
1: no, ma è
0: una
1: bello
0: cosa.
1: questo, è bello
0: Interessante quello
1: perché
0: che
1: ci
0: stai
1: sono ad
0: dicendo.
1: esempio, e io ti chiedo se è così, se in Italia accade questo, ma in altri luoghi dell'Europa, in altri paesi dell'Europa, in altri paesi, in altre nazioni esiste invece anche un sistema economico che si basa proprio sull'idea di questo, del risparmio a sfondo pensionistico.
0: Sì,
1: Penserei alla Germania, ma magari ce ne sono
0: esatto. Ci
1: altri.
0: sono dei paesi, no, che sono più attenti, tra l'altro perché hanno una capacità di
1: Esatto.
0: spesa diversa, diciamo di bilancio pubblico, per cui c'è un'attenzione maggiore. Però, non so se l'avete sentito, la Germania, proprio perché la spesa pensionistica con l'inverno demografico, che in Italia è particolarmente preoccupante, ma è un fenomeno che è diffuso in Europa, eccetera. La Germania ha deciso da pochi mesi, credo, di regalare quando nasce
1: Un
0: un
1: bambino?
0: bambino in Germania, di regalare una cifra per aprirgli la
1: No,
0: pensione,
1: vabbè. Vabbè, però
0: per
1: questo
0: aprirgli,
1: sì,
0: capito,
1: stiamo ai
0: il
1: primi
0: passaggio.
1: danni.
0: Guarda, il dibattito, per esempio, sul mio giornale, il dibattito è stato molto,
1: Acceso?
0: molto acceso
1: Oh, bene.
0: sulla possibilità, ma al di là della cifra anche simbolica per ciascuno, perché poi in realtà comporta una spesa non importante se uno pensa a tutti i nuovi nati, ma l'idea è quella di concentrare l'attenzione su un tema. Lo Stato non sarà più in grado di pagare le pensioni. Questo è un altro argomento a cui le donne devono stare attente, perché quello che abbiamo detto dall'inizio, stipendi più bassi, progressioni di carriera più
1: Frammentata.
0: complicate, arrivi alla pensione, no, con più difficoltà, comunque con un assegno che può arrivare fino alla metà di quello di un uomo.
1: Esatto,
0: Cioè il gap pensionistico si gira intorno al 46%. Ora è vero che ci sono cambiano da settore in settore, eccetera, però comunque anche tra i manager è intorno al 33%, quindi anche chi sta bene non sta
1: certo.
0: poi così bene, tra

0: uomini, no? C'è sempre la difficoltà. E quindi le donne devono più degli uomini pensare al fatto che lo Stato potrebbe non garantire un assegno che consente loro di mantenere lo stesso tenore di vita che hanno nel
1: Ora,
0: periodo di
1: esatto.
0: attività, cioè quando
1: E
0: lavorano.
1: nel periodo di
0: E
1: attività
0: perché?
1: ci terrei anche a precisare, a sottolineare che nel periodo di attività significa nel periodo di salute, nel
0: Esatto,
1: periodo
0: esatto.
1: di forza, perché poi se noi pensiamo, no, non so, a sfondo assicurativo, alla pensione, magari alla salute, perché no, potremmo anche fare
0: Per esempio,
1: assolutamente delle
0: ecco, quello
1: spese
0: che una donna
1: imprevista.
0: dovrebbe fare per potersi garantire
1: Sì.
0: cioè una situazione di benessere è una polizza sulla salute. Il sistema sanitario non è più in grado.
1: Esatto.
0: Cioè, ci sono tanti elementi che bisogna considerare
1: Sì.
0: cioè, di tanti tasselli che possono aiutare una donna a gestire il presente. Gestire il presente per costruirsi un futuro il più possibile lungo, no? Di
1: Anche
0: benessere.
1: perché noi prima abbiamo parlato, Valeria ha spiegata benissimo questa cosa. Noi durante la maternità ci fermiamo, quindi una professionista cosa fa? Si ferma in quel momento e quindi le entrate sono
0: È
1: differenti.
0: solo da pochi anni che
1: Ma anche la stessa.
0: alle lavoratrici autonome viene garantito un assegno di
1: Esatto, perché
0: maternità. Prima non
1: altrimenti
0: lo
1: non era
0: avevano.
1: previsto. Bene,
0: C'era
1: però
0: una
1: noi adesso,
0: sperequazione tra
1: esatto,
0: donne.
1: adesso noi abbiamo parlato della maternità. Se io cado dalle scale e sono una professionista,
0: Esatto,
1: è uguale.
0: è lo
1: Però
0: stesso.
1: mi piace
0: Bisognerebbe
1: pensare
0: entrare
1: in quella,
0: al
1: no?
0: cambiamento
1: Quell'ottica di.
0: culturale, no? Quando tu parlavi della Germania, facevi l'esempio della Germania che ha pensato di introdurre, diciamo, una sorta di Un assegno,
1: contributo, un
0: sì, un contributo,
1: assegno,
0: sì, ai nuovi
1: ai
0: nati.
1: nuovi nati, abbiamo detto per che cosa? Per fare in modo che poi possano avere il loro fondo, no? Di
0: Ma
1: previdenza,
0: per
1: di
0: aiutare le
1: risparmio.
0: casse dello Stato, cioè io
1: Esatto,
0: spendo
1: quindi
0: oggi,
1: fanno una
0: metto da
1: cosa
0: parte in
1: pensando.
0: modo tale che non mi ritrovo, no, con un
1: Sì,
0: buco nel momento in
1: esatto.
0: cui saranno adulti. Poi ogni Stato ovviamente sceglie le
1: Esatto, qui la
0: politiche che vuole.
1: contrapposizione all'Italia, mi piaceva venire all'Italia con il bonus bebè, che quello in
0: Io sul
1: realtà
0: bonus.
1: è ideato esclusivamente per aiutare le famiglie, no? A sopportare, insomma, ad affrontare le spese dei nuovi nati, no? Tutto quello che ne deriva, perché quando nasce un bambino chiaramente le spese si moltiplicano. Allora c'è proprio una visione diversa
0: Io
1: tra
0: sui
1: alcuni
0: bonus.
1: paesi evoluti e alcuni paesi che affrontano l'emergenza del momento. Lì capiamo che non c'è una visione, probabilmente,
0: Ma
1: no?
0: ve lo
1: Perché se la
0: ricordate il
1: Germania.
0: bonus bebè di 1.000 euro
1: Sì.
0: dato da Berlusconi a Totti? Lo
1: Sì, sì, sì.
0: possiamo dire perché ormai insomma sono passati
1: Certo,
0: tanti anni,
1: le
0: non è stretta
1: storie.
0: attualità. Allora, perché dare 1.000 euro di bonus bebè a Totti, che probabilmente l'avrà girato a qualche sua collaboratrice, no?
1: Speriamo.
0: Insomma, facendo un regalo. Perché?
1: No, per
0: Io
1: quello
0: sui
1: dico, questo è
0: bonus
1: un.
0: non sono
1: No, ma per
0: d'accordo,
1: quello dico,
0: perché.
1: la contrapposizione tra uno stato visionario, che può essere la Germania, che pensa
0: Esatto.
1: al futuro, no? Al futuro delle sue casse pubbliche, ma comunque ti incita a pensare, no? Che tu devi immaginare il tuo futuro da mamma, da papà e da no, nuovo nato, no? Rispetto all'Italia invece, dove ci soffermiamo a un momento specifico, dove c'è una problematica da affronto subito, ma non sono visionaria tale da garantire poi un futuro a questo nuovo nato. Quindi
0: Allora,
1: è proprio un modo di
0: per
1: pensare
0: esempio,
1: diverso.
0: no, ci sono dei calcoli che sono stati fatti, li trovo sempre, insomma, un po'. Cioè, indicativi, ecco,
1: Ok.
0: mettiamola così. Però ogni tanto tornano perché ovviamente fanno scalpore i costi di un figlio da quando nasce
1: Sì,
0: fino ai
1: sì,
0: 18
1: sì,
0: anni,
1: sì, sì.
0: 170.000 euro, 220.000 euro, che sicuramente stanno sulle nostre spalle e non ci dobbiamo pensare, perché se
1: Esatto,
0: poi
1: perché
0: tu
1: se ci
0: glielo dici a
1: pensi.
0: questi genitori che non hanno poi così tanta voglia, queste donne e uomini che non hanno voglia di diventare
1: Esatto,
0: genitori,
1: perché c'è un
0: certamente
1: calo
0: non li
1: demografico.
0: incentivi se gli dici guarda, oltre
1: Assolutamente.
0: 200.000 euro per
1: Sì,
0: crescere
1: sì,
0: un figlio
1: sì.
0: fino a 18 anni, eccetera. Allora, il discorso dei bonus, no? C'è uno studio della Banca d'Italia di 2 o 3 anni fa in cui si mette in evidenza che in realtà questi bonus, gli incentivi fiscali e in generale proprio tutta la fiscalità, perché col sistema dei bonus che si ha, che fortunatamente insomma, non si dà più a Totti,
1: Vabbè, lì
0: ma si
1: adesso c'è
0: dà
1: il
0: in
1: calcolo
0: base
1: dell'ISEE,
0: all'ISE, certo,
1: esatto.
0: però. Questo

0: sistema di bonus, no? Perché dato con l'ISEE, no? Disincentiva il lavoro femminile.
1: Esattamente,
0: Perché
1: chiaro,
0: se io vado a lavorare e ho uno stipendio, alzo la mia soglia e quindi non rientro più
1: chiaro.
0: nei
1: Esattamente.
0: requisiti, no?
1: Vabbè,
0: Per
1: sì.
0: ottenere il bonus.

0: quello
1: c'è
0: quello
1: una questione culturale alla base che ci pone.
2: Però è anche questo, infatti, il cambio di passo è questo, che io guardo al futuro mentre col bonus guardo al presente. Sicuramente.
1: Esatto,
2: non è io un bonus bebè, no, che mi fa decidere se avere un figlio, se io voglio, voglio spingere la natalità.
1: Posso dire che l'unico anno in cui non c'è stato il bonus bebè è quando partorito io. Questo è quello
2: io
1: che
2: comunque
1: posso
2: non
1: dire.
2: Ne ho preso neanche uno, se vuoi saperlo.
1: Vabbè, allora
2: ho fatto in modo che
0: con questo chiudiamo.
2: Ma fate tanti figli, lo possiamo dire, no?
1: Magari fate i figli che volete,
0: assolutamente. Grazie Valeria perché ci hai aperto mille strade oggi, davvero, dalla indipendenza al risparmio, alla libertà e alla prospettiva, no? Che è quello che noi possiamo avere, che è un'ottima soluzione, secondo me, una prospettiva di futuro rispetto alla propria indipendenza, parlando di donne, rispetto ad un riconoscimento di quella che è la violenza economica. E anche rispetto un po' a quella mentalità che ci può portare un po' più lontano dalle nostre radici, no? Da quello da cui siamo partiti, perché siamo donne del sud, quindi questo è un po', come dire, quello da cui arriviamo o da cui siamo partiti.
2: Un messaggio conclusivo?
0: Sì, te lo volevo chiedere.
2: Non è mai troppo tardi per cambiare strada.
0: Esatto.
2: Non è mai troppo tardi per prendere in mano la propria vita e cambiare direzione.
0: È vero.
2: E soprattutto se pensiamo che la nostra vita ormai stia andando in un certo modo e abbiamo figlie, abbiamo figli, cambiamola per loro la mentalità, diamo a loro la possibilità di avere un futuro diverso, non pensiamo che il destino sia scritto solo perché nascono in un certo territorio dove le prospettive sembrano date, possiamo sempre scrivere un futuro diverso.
0: Grazie.
2: E così auguro a tutte le spettatrici e gli spettatori, grazie di questo invito.
0: Grazie, grazie a te, Valeria. Valeria, grazie a te veramente per questa boccata d'aria, si può dire, io la definirei
1: economica, che però in realtà si è evoluta, no? Abbiamo poi, come dire, argomentato,
0: siamo riusciti a vedere la bellezza e penso che questo sia
1: un grande successo. Noi non volevamo, non diamo mai un'accezione negativa ai nostri, diciamo, ai nostri argomenti.
0: Rosellina, grazie a te, perché tu stai sempre a dire grazie a quella, grazie a quella, grazie a te, grazie a te.
1: Diciamo che noi vogliamo essere sempre sul pezzo, ci piace, come dire, trattare quegli argomenti che sappiamo, no? Sappiamo che dall'altra parte c'è qualcuno che si potrà ritrovare, sarà un esempio, potremmo essere delle role model.
0: Beh, nel punti di riflessione,
1: da condividere anche poi, speriamo,
2: le donne devono sapere che non sono sole.
0: Esatto,
2: questo è importante.
0: Va bene, io so che ci rivedremo, Valeria, spero tanto presto, il prima possibile. Grazie ancora per essere stata con noi. Grazie Rosellina,
1: grazie mille.
0: Amici, anche oggi questa puntata di Fuori Quota finisce qua. Però sicuramente noi ci rivedremo presto. Grazie per averci seguito. Arrivederci.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di Sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo. Blue Bay.

0: Il resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori. In apertura del nostro TG andiamo alla Baia del Pescatore, un gioiello di fatto inaccessibile. Residenti e bagnanti denunciano le condizioni critiche della baia, sia per la scarsa accessibilità che per le condizioni generali di sicurezza. Seguiamo Federica Pompamea.
1: Una piccola spiaggia avvolta dagli scogli e dal verde degli alberi, certificata a bandiera blu, inaccessibile e priva di alcuni servizi essenziali. È il paradosso che descrive la Baia del Pescatore a Pulsano e la denuncia arriva proprio dai residenti, che da anni ormai non riescono più a godere del piccolo tratto di costa considerato il gioiello della litoranea salentina. Tra i principali disagi evidenziati, specialmente dagli anziani che la vivono quotidianamente, le difficoltà per raggiungere la spiaggia come la scala dissestata e priva di scorrimano, dove proprio Antonio Mauro ha soccorso la moglie che è scivolata tra le crepe dei tufi.
2: Mia moglie ha perso l'equilibrio e quindi è scesa giù, si è ferita, ma leggermente al ginocchio, niente in particolare, per fortuna.
1: Una situazione che per Giovanna Filomena, residente da 15 anni, si complica anche a causa delle erbe e delle sterpaglie incolte che bloccano completamente il passaggio che collega le abitazioni direttamente alla spiaggia.
3: Ci sono proprio le pozzanghere e c'è l'erba che è alta quanto me, quindi basterebbe poco per risolvere la situazione. Invece noi siamo disagiati che attraversiamo tutta la strada col pericolo ogni giorno e scendiamo dalla baia.
1: Una soluzione temporanea che non sempre viene accettata dai titolari del bar, che spesso non consentono il passaggio. Un luogo oggi disprezzato anche da Silvana Chionna, turista tedesca che nel periodo estivo risiede stabilmente a Pulsano.
4: Io qua non porto nessuno, nessuno amici che vengono dalla Germania, perché questo è uno scandalo. Bandiera blu senza bidone. Sì. Loro fanno ogni anno festa, ogni giorno sera festa. Quando viene la mattina tutto pieno di rifiuti.
1: Criticità che sono già state segnalate al comune di Pulsano, che però non hanno mai avuto una risposta concreta.
5: Il comune di Leporano ha provato, ha tentato di intervenire per tentare di accontentare i bagnanti. Sono subito scesi i vigili mandati dal comune di Pulsano e hanno stoppato. No, questo è territorio mio.
1: E mentre le amministrazioni intraprendono battaglie burocratiche per ottenere o per non perdere il controllo su un pezzo di terra, i residenti cercano a fatica di usufruire della bellezza di un paesaggio naturale abbandonato a se stesso.
0: Taranto intanto resta tagliata fuori dalla freccia rossa, che invece si fermerà a metà ponte. Il caso diventa politico, Forza Italia attacca la regione.
6: Una beffa. Il Freccia Rossa passerà da Metaponto, ma non da Taranto. E questa ennesima penalizzazione per i collegamenti ferroviari diventa un caso politico. Forza Italia, con l'onorevole Vito De Palma, si scaglia contro la Regione Puglia, colpevole, secondo il deputato Azzurro, di non aver voluto investire risorse proprie per garantire questo collegamento strategico, contrariamente a ciò che ha fatto la Regione Basilicata. La Regione Basilicata, afferma infatti il parlamentare, ha difeso il suo territorio. La Regione Puglia ha scelto di non fare altrettanto. Per l'onorevole De Palma siamo di fronte a due modi completamente diversi di intendere il ruolo delle istituzioni. Le conseguenze, secondo De Palma, sarebbero pesantissime non solo per cittadini, studenti, lavoratori, imprese e turisti che perderebbero un collegamento fondamentale con Roma e il Nord Italia, ma a pagare sarebbero anche i lavoratori impiegati nei servizi di pulizia, manutenzione e assistenza del Frecciarossa, con inevitabili ripercussioni sull'occupazione e sull'indotto. De Palma attribuisce al presidente Antonio De Caro la responsabilità politica di questa scelta. Il deputato di Forza Italia assicura che chiederà un immediato intervento del Ministero delle Infrastrutture e della stessa Trenitalia affinché venga individuata una soluzione che restituisca a Taranto il collegamento Freccia Rossa. Taranto, conclude De Palma, merita rispetto, non l'ennesimo schiaffo istituzionale. Nelle scorse settimane era stato lo stesso De Caro a scrivere una lettera al ministro Salvini. Per il presidente della regione è assurdo che debba essere la regione a farsi carico dell'unico collegamento veloce Freccia Rossa tra Taranto e la capitale. Per De Caro non è giustificabile che la prosecuzione del servizio di Trenitalia debba gravare in modo permanente sui bilanci della regione. Una circostanza che, secondo De Caro, sottrarrebbe di fatto risorse alla Puglia, che per loro natura dovrebbero essere destinate al trasporto pubblico locale e non al sostegno di un servizio che dovrebbe rientrare nella responsabilità dell'operatore ferroviario nazionale. D'altro canto, aveva scritto De Caro a Salvini, a poche settimane dall'avvio dei Giochi del Mediterraneo, la portata e il rilievo internazionale dell'evento rendono ancora più urgente la necessità di garantire collegamenti stabili. Il ministro Salvini si era comunque detto disponibile ad avviare un confronto per valutare la situazione e approfondire i dettagli insieme al management di Trenitalia. Intanto il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia annuncia la richiesta di una audizione in commissione trasporti del presidente De Caro e dell'assessore Raffaele Piemontesa.
0: E intanto, dopo l'ultimo incidente mortale sulla statale 106, arrivano appelli alla prefettura per garantire sicurezza, controlli e prevenzione sulle strade della provincia.
6: Troppi incidenti sulle strade di Taranto e provincia. Non possiamo continuare a contare i morti. Lo afferma l'ex consigliere comunale Francesco Battista, ora esponente di Futuro Nazionale. A far scattare nuovamente l'allarme è stato l'ultimo incidente, quello sulla statale 106, nel quale ha perso la vita un uomo di 43 anni. Rispetto a questa scia di incidenti, Futuro Nazionale chiede alla prefettura di valutare, nei limiti delle risorse disponibili, un ulteriore rafforzamento dei controlli sulle strade maggiormente interessate dal traffico e nei punti più critici della provincia. Battista propone di investire soprattutto nella prevenzione, con una grande campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, soprattutto durante il periodo estivo. Sarebbe utile, secondo l'esponente di Futuro Nazionale, organizzare punti informativi nelle vie del centro cittadino e nelle immediate vicinanze

0: vicinanze delle spiagge, distribuendo materiale informativo e coinvolgendo direttamente cittadini, motociclisti e automobilisti. Un progetto che potrebbe essere realizzato in collaborazione con le autoscuole, i consorzi, le associazioni e tutte quelle realtà che con competenza ed esperienza possono contribuire a diffondere una vera cultura della sicurezza stradale.
1: Dal sindacato arriva rivolta ed è rivolta al neo direttore generale dell'ASL di Taranto, Vito Bavaro, una richiesta: invertire la marcia. Sentiamo.
2: La funzione pubblica della CGIL di Taranto chiede al nuovo direttore generale dell'ASL Ionica di invertire la marcia rispetto al passato nella gestione della mobilità e dei trasferimenti del personale all'interno dell'azienda, attraverso un regolamento che stabilisca in maniera oggettiva e quindi senza discriminazioni o favoritismi i criteri da seguire prima di assumere decisioni di questo tipo. È sufficiente, afferma il segretario generale FPCGL Mimmo Sardelli, che venga adottato un nuovo regolamento che abbia dei criteri oggettivi e che metta tutte le lavoratrici e i lavoratori nelle identiche condizioni di partenza. Per il segretario, il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori che assistono e curano le donne e gli uomini della comunità ionica passa anche dalla certezza di essere tutti uguali di fronte all'azienda. Se questo avvenisse, peraltro, si concretizzerebbe quella discontinuità che tutti invocano da tempo. Mimmo Sardelli attende a questo punto che il neo direttore dell'ASL, Vito Bavaro, convochi il sindacato, anche perché il tempo delle promesse è finito, ora servono gesti concreti e tra questi rientra sicuramente una nuova organizzazione della mobilità interna, necessaria per instaurare un clima diverso all'interno dell'azienda. Cristina Fama, componente della segreteria generale della funzione pubblica CGIL Taranto, inoltre ricorda che in passato sono state numerose le denunce del sindacato che hanno evidenziato una gestione anomala della mobilità tra i diversi presidi sanitari e anche dei trasferimenti all'interno delle stesse strutture. La componente della segreteria generale di FPCGL pone l'accento anche sulle nomine dei coordinatori. Nonostante nel 2025 sia stato approvato il regolamento sul sistema degli incarichi, denuncia Fama, quello schema non viene ancora applicato. Si continua a rinviare infatti la pubblicazione di un avviso per nominare nuovi coordinatori, che metterebbe fine alla logica dell'emergenza lasciando spazio ad una corretta programmazione.
1: Nulla di nuovo è accaduto ieri nell'incontro tenuto in regione sulla vertenza Natuzzi.
2: Dall'incontro con Natuzzi del 30 giugno purtroppo non è arrivata la svolta tanto auspicata, ma una conferma della chiusura dello stabilimento di Sant'Eramo e la sospensione di altre attività. Confermati dunque anche i trasferimenti del personale, la nuova organizzazione del lavoro, il ricorso alla cassa integrazione ed il piano di incentivazione all'esodo. I sindacati hanno ribadito con fermezza la propria contrarietà al piano di chiusura e delocalizzazione presentato dall'azienda. Per questo motivo FENEAL, UIL, FILCA CISL, FILLEA CGL insieme alle RSU e RSA hanno formalmente richiesto all'azienda di tenere in piedi tutte le iniziative già annunciate, sospendendo l'invio delle comunicazioni individuali, i trasferimenti, le modifiche organizzative e ogni altro atto conseguente, sino a quando non saranno svolte le assemblee con le lavoratrici ed i lavoratori interessati. Le assemblee che rappresentano un passaggio indispensabile per garantire la trasparenza, informare compiutamente i lavoratori sui contenuti illustrati dall'azienda, raccogliere osservazioni e valutazioni e definire unitariamente le successive iniziative sindacali. I sindacati hanno inoltre ribadito che la vertenza resta aperta e pretendono che il confronto prosegua nelle sedi istituzionali su perimetro industriale e delocalizzazioni con il coinvolgimento del MIMIT, del Ministero del Lavoro e delle regioni Puglia e Basilicata, affinché siano ricercate soluzioni alternative in grado di salvaguardare l'occupazione, gli stabilimenti e il futuro del distretto del mobile imbottito. FENEAL, UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL confermano dunque il proprio impegno a mantenere un confronto costante con i lavoratori che saranno chiamati ad esprimersi nelle assemblee già in fase di organizzazione.
1: Partono oggi i cambi di appalto in diversi ambiti territoriali di AQP.
2: Partono oggi i cambi d'appalto nei diversi ambiti territoriali di Acquedotto Pugliese, un passaggio definito dai sindacati non governato e caratterizzato da assenza di garanzie e servizi che rischiano di restare scoperti. I cambi di appalto riguardano i lavori, i servizi di manutenzione e sanificazione sulle reti dell'acquedotto. L'incontro tenuto in regione non sembra aver dunque portato

0: stato chiarezza, una mancanza che si somma a segnali ancor più preoccupanti. Nel frattempo, dicono Mimmo Sardelli, segretario generale della FPCGL Taranto, e Francesco Bardinella, segretario generale Filtem CGL, filia CGL di Taranto, ci sono una serie di procedure di licenziamento collettivo e licenziamenti individuali immediati comunicati ai lavoratori. Le categorie della CGL, nelle note ufficiali inviate ad AQP e al comitato SEPAC, hanno denunciato l'assenza degli elenchi completi del personale impiegato negli ambiti 8 e 9 e l'invio di lettere di licenziamento, una situazione che stride con quanto previsto dal protocollo sulla salvaguardia occupazionale e che ha spinto il comitato a convocare l'incontro del 29 giugno proprio per monitorare l'applicazione della clausola sociale nei rinnovi degli appalti. Ma le rassicurazioni attese non sono arrivate. Nella giornata di martedì, dopo l'incontro in regione, avrebbe dovuto esserci uno scambio di informazioni e l'impegno delle imprese subentranti ad assumere i lavoratori che operano lì da tanti anni. Questa cosa non sta avvenendo, affermano Sardelli e Bardinella, e il problema diventa anche operativo. Da oggi c'è un problema rispetto al fatto che non è chiaro chi svolgerà questi servizi nei vari ambiti, non essendoci stati cambi di azienda e soprattutto con qualche lavoratore che sta rimanendo a terra. I due segretari chiariscono che la richiesta è di garantire la continuità occupazionale, applicare la clausola sociale, fermare i licenziamenti e assicurare che il servizio non venga in nessun modo ridimensionato. Spingono dunque su un intervento tempestivo e preannunciano, se necessario, iniziative di mobilitazione nei confronti della Regione e di AQP. È stato consegnato ufficialmente alla DISU il primo studentato della Città Vecchia, annunciati anche nuovi fondi regionali per il recupero di ben 13 isolati tra la Città Vecchia, appunto, e il quartiere Tamburi.
1: Il recupero di Palazzo Nove Lune, così come la struttura e le zone adiacenti, sembra essere solo l'inizio di molte altre riqualificazioni, o almeno questo è l'intento dell'amministrazione comunale che oggi ha consegnato ufficialmente il nuovo studentato alla DISU Puglia. Un passaggio di consegne che trasformerà i cantieri in risorse concrete per il territorio. Alloggi con vista sul mare, aule studio e cucine comuni. Sono i primi 22 posti letto per i fuori sede che saranno disponibili dall'inizio del 2027, ma per il vice sindaco Mattia Giorno è solo il primo tassello di un mosaico ben più ampio.
2: È un passaggio importante perché non solo noi raccogliamo Adisio in un'unica zona e quindi rafforziamo il sistema di sostegno universitario del diritto allo studio con l'agenzia, ma poi diamo a questi ragazzi che vengono da fuori per studiare a Taranto, e ce ne sono, nonostante la gente pensi che non sia così, i primi 22 posti letto, alcuni meravigliosi, vista mare, nelle more che si completi Palazzo Calò e che parta con la provincia e la regione il cantiere di Palazzo Frisini.
1: Non solo Palazzo Nove Lune, il cosiddetto ex ostello, a settembre-ottobre, ha riferito Mattia Giorno, dovrebbero partire i lavori a Palazzo Frisini e non solo. Laddove c'erano abbandono e occupazioni abusive, ora lo Stato e l'Università si riprendono gli spazi, una rigenerazione urbana radicale che proprio oggi ha incassato una svolta decisiva con lo sblocco di ingenti risorse regionali destinate a recuperare interi isolati della Città Vecchia e Tamburi. Parliamo di 12, forse 13 blocchi urbani completi, ha detto il sindaco Piero Bitetti.
3: È un obiettivo, probabilmente il principale di questa amministrazione, puntare alla riqualificazione della Città Vecchia, non soltanto dal punto di vista urbanistico, ma anche dal punto di vista culturale, economico e sociale. Sì, lavorando in maniera capillare, palazzo per palazzo, quartiere per quartiere.
1: Per Adisu Puglia si apre una nuova epoca di interrelazione tra studenti e tessuto sociale, una scommessa vinta in chiusura di mandato, ha detto il presidente uscente Alessandro Cataldo. La consegna di oggi è la promessa di una quotidianità ordinata e di qualità per i giovani. I primi inquilini entreranno fra qualche mese, ma già da fine luglio le porte dello studentato si apriranno alla cittadinanza.
0: Ora andiamo a Leporano con Francesco Friuli per parlare dei risultati conseguiti in termini di raccolta differenziata.
4: Leporano festeggia un importante traguardo ambientale. Nel mese di giugno il comune ha raggiunto il 96% di raccolta differenziata, un risultato che premia l'impegno congiunto dei cittadini, dell'amministrazione comunale, degli operatori del servizio di igiene urbana, ma anche del lavoro svolto nel periodo invernale nelle scuole, di ogni ordine e grado. Il vice sindaco con delega all'ecologia Danilo Secondo ha espresso il proprio ringraziamento ai leporanesi, al responsabile dell'ufficio ambiente, l'ingegnere Ariani, agli operatori ecologici della ditta Impregico e al responsabile Danilo Marra per il lavoro svolto quotidianamente

0: sul territorio. Un risultato che, sottolinea l'amministrazione, rappresenta un passo concreto verso un futuro più sostenibile grazie alla riduzione dei rifiuti destinati in discarica, al recupero delle materie prime e alla tutela dell'ambiente. L'elevata percentuale di raccolta differenziata ha contribuito al mantenimento della bandiera blu, riconoscimento che certifica la qualità ambientale delle acque del litorale, confermando Leporano tra le località balneari di eccellenza della litoranea ionico-salentina. Tra le novità annunciate anche il completamento dei lavori per le passerelle dedicate all'accessibilità delle spiagge, come dichiarato dallo stesso vice sindaco con delega anche ai servizi sociali. Abbiamo ultimato anche i lavori delle passerelle per i disabili sia sulla spiaggia di Saturo che della Baia d'Argento. L'amministrazione invita infine la cittadinanza a proseguire sulla strada della raccolta differenziata, ricordando che ogni gesto quotidiano contribuisce alla salvaguardia del territorio e al miglioramento della qualità della vita dell'intera comunità.
1: Valorizzare il patrimonio archeologico subacqueo è questo l'obiettivo di un progetto che vede come area pilota proprio il Golfo di Taranto.
2: Il patrimonio culturale subacqueo del Mar Ionio torna al centro della cooperazione tra Italia e Grecia con il secondo incontro del progetto Blue Cool Tour. Si tratta di un progetto finanziato con 1,2 milioni di euro dal programma Interreg, che ha proprio nel Golfo di Taranto l'area pilota in Puglia. L'attenzione è rivolta in particolare ai sarcofagi di San Pietro in Bevagna e alla Baia di Saturo, custode di importanti testimonianze archeologiche sommerse. Nella sede della soprintendenza per il patrimonio culturale subacqueo si è tenuto il meeting dedicato al confronto con istituzioni, operatori culturali e turistici, imprese, associazioni e altri soggetti interessati allo sviluppo del turismo culturale e blu. Uno spazio di dialogo e confronto per raccogliere idee, esigenze e proposte utili alla definizione delle future attività del progetto e alla costruzione di una visione condivisa per lo sviluppo del turismo culturale sommerso. Coordinato dall'Università della Calabria, il progetto Blue Cool Tour nasce con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Calabria, Puglia e Grecia occidentale per valorizzare il patrimonio archeologico e culturale sommerso del Mar Ionio e trasformarlo in una leva di sviluppo sostenibile per i territori coinvolti. Il progetto interessa tre aree pilota di straordinario valore storico e culturale. In Calabria, lungo la costa ionica, da Crotone a Roccella Ionica, dove si trovano tre relitti di epoca moderna. In Puglia, come detto, nel Golfo di Taranto, con il relitto dei sarcofagi di San Pietro in Bevagna e la Baia di Saturo. E nella Grecia occidentale, nell'area del porto sommerso dell'antica Killene e della medievale Glarenza, storico punto di approdo per i pellegrini diretti a Olimpia. Tra le principali azioni previste dal progetto vi sono la realizzazione di spazi innovativi in cui i visitatori potranno esplorare il patrimonio sommerso attraverso tecnologie digitali immersive e la creazione di un'offerta turistica integrata dedicata a subacquei, snorkelisti e turisti culturali. Il progetto inoltre prevede attività di formazione, networking e coinvolgimento degli stakeholder locali per favorire la crescita del turismo culturale blu e la creazione di nuove opportunità economiche legate alla Blue Economy.
1: Spazio ora ad un'iniziativa del Rotary Club.
3: È Giulio Bernardini il nuovo presidente del Rotary Club Taranto, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, profondamente legato al territorio ionico. La nomina è stata ufficializzata attraverso la tradizionale cerimonia del martelletto guidata dall'ex presidente Fabio Pierri, che per l'occasione ha tracciato un bilancio delle attività e dei progetti realizzati durante l'anno solidale.
4: Quest'anno siamo riusciti a portare a termine 20 progetti, a livello locale e a livello internazionale, di questo siamo davvero molto molto soddisfatti. I service principali che siamo riusciti a realizzare sono le giornate rotariane della salute, quindi grazie ai nostri soci abbiamo messo insieme 300 prestazioni sanitarie che abbiamo donato alla cittadinanza tarantina, con altri club della provincia di Taranto, altri club Rotary e con un club di Brindisi e di Udine di Bari abbiamo donato un'ambulanza all'ospedale di Tiveri in Ucraina. E inoltre abbiamo anche realizzato un pozzo di acqua potabile in Ghana. Le due colonne su cui si fonda i Rotary sono l'amicizia e i service. Quindi direi che il bilancio è stato nettamente positivo.
3: Il programma del nuovo direttivo mette al centro i giovani, il sociale e la riqualificazione delle periferie. Il service dell'anno rotariano infatti sarà un gol per i tamburi, un'iniziativa dal forte valore simbolico per il quartiere cresciuto all'ombra dell'ex Ilva. Giulio Bernardini si prepara così ad affrontare la sfida.
5: Ovviamente avremo anche noi dei service importanti, uno di questi, il più importante,

0: importante sarà il restauro del campo sportivo della parrocchia Gesù Divin Lavoratore, e quindi crediamo sia giusto dare ai bambini di questo quartiere uno spazio dove poter fare sport, giocare e avere una nuova speranza. Ci saranno anche ovviamente tante altre attività, daremo sicuramente continuità all'ambulatorio solidale che ha visto la sua nascita proprio quest'anno con il mio predecessore. E altra nostra attività molto importante sarà quella della ricostituzione dell'Interact, che è il club rotariano per i giovanissimi. Noi crediamo molto nei giovani e puntare su di loro sicuramente può essere una cosa positiva per la nostra città.
1: Al Morrev intanto è tutto pronto per il Summer Festival.
2: Il palcoscenico è già pronto, imponente e coperto, per non svelare nulla. Mancano ormai pochissimi giorni al 3 luglio, quando a calcarlo sarà Mario Biondi per inaugurare il Morrev Summer Festival. Un debutto attesissimo che coincide con la prima tappa nazionale del tour per il ventennale della carriera dell'artista. Un traguardo ambizioso per una rassegna che punta ad accendere il riflettore sulla costa tarantina, ha detto uno dei proprietari, Vincenzo Di Somma.
3: Non è stato proprio semplicissimo avere questo tipo di collaborazione e portare in una zona come quella di Taranto questo calibro di eventi, ma tutto sommato la strada è quella giusta, continuiamo in questa direzione e speriamo di fare un 2027 un po' più ampio.
2: Un viaggio sonoro a 360 gradi, dall'eleganza di Mario Biondi all'allegria folk e genuina dei Patagarri, dalla musica senza tempo della band originale di Amy Winehouse, attesa in un'esclusiva data meridionale il 12 luglio direttamente da Londra, fino a Joe Evan extraterrestre, passando per il pop d'autore di Tropico. Un mix eclettico, ha detto Mimmo Battista, il direttore artistico, che punta a fare rete ed attrarre turismo.
4: Chiuderemo con un extra evento che voglio tornare negli anni 90, e tra i format che girano l'Italia e celebrano gli anni 80-90 è quello sicuramente più lui premiato. L'anno scorso l'abbiamo già ospitato e ci sono state migliaia di persone. Vediamo anche dalla tendenza che stiamo verificando, che anche quest'anno replicheremo in questo senso. Quindi, come vedete, è una rassegna veramente variegata, è una rassegna che sicuramente non mancherà di interessare tantissima gente, anche e soprattutto di fuori, oltre che di Taranto, che è quello che ci interessa, portare gente nuova nel nostro territorio, farli scoprire le bellezze. Quest'anno è l'anno del gioco nel Mediterraneo, quindi dobbiamo spingere tutti quanti uniti, fare sistema, come suol dirsi, verso un unico obiettivo, ovvero la bellezza del territorio.
1: Ed ora il Taranto Calcio, il servizio è come sempre curato da Francesco Friuli.
5: È iniziata ufficialmente oggi la nuova stagione sportiva, ma al momento non si registrano novità sul fronte mercato. C'è da registrare un importante contatto tra il direttore sportivo Danilo Pagni e Ciro Danucci, il cui contratto con i rossoblù è scaduto il 30 di giugno. L'incontro è servito per confrontarsi faccia a faccia e discutere del futuro, ma non ha prodotto l'esito sperato. Le parti, infatti, non hanno raggiunto un'intesa e potrebbero decidere di aggiornarsi nei prossimi giorni oppure separarsi definitivamente. Di conseguenza la permanenza di Ciro Danucci sulla panchina rossoblù non può essere considerata scontata, come già anticipato. Allo stesso tempo non è escluso che le parti possano addirittura ritrovarsi e riprendere insieme il percorso. Per proseguire però sarà necessario ripartire con uno spirito diverso rispetto alla passata stagione. Il Taranto ha bisogno di garanzie tecniche e progettuali condivise sia da parte dell'allenatore sia da parte della società per costruire un percorso comune. Resta quindi in stand by anche l'eventuale ricerca di un nuovo allenatore. Tra i profili valutati restano in piedi quello di Ragno, soluzione di maggiore esperienza, e Giuliatto, che rappresenterebbe invece una scommessa.
1: Il nostro telegiornale termina qui, io vi ricordo la possibilità di segnalare situazioni di interesse pubblico all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it o al numero 339-680-6868. Noi ci rivediamo tra pochissimo con lo spazio di approfondimento subito dopo il telegiornale. Parleremo soprattutto del fatto che Taranto continua ad essere tagliata fuori dal Freccia Rossa. A tra poco.

L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da noi.

0: perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, ben ritrovati, siamo nuovamente insieme per il nostro spazio di approfondimento e quest'oggi parliamo in particolare di trasporti, in particolare di ferrovie dello Stato, di collegamenti. Lo facciamo con l'onorevole Vito De Palma che è collegato con noi. Buon pomeriggio, onorevole.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E dunque, è delle ultime ore una sua nota con cui fa riferimento al Frecciarossa. Frecciarossa che rappresenta una interessante comodità per coloro che viaggiano, ma Frecciarossa che passerà da Metaponto ma non passerà da Taranto. Cosa sta accadendo, onorevole?
1: Sì, ci sono notizie in queste ultime ore che assolutamente sono inaccettabili. Qual è lei ha inquadrato il tema, che è quello del Frecciarossa Taranto-Roma-Torino, ma che purtroppo vede oggi soltanto la regione Basilicata compartecipare ai costi, perché quello è un servizio rispetto appunto alla richiesta di Trenitalia. In verità bisogna dire, dal punto di vista storico, che il servizio è sempre stato sostenuto economicamente dalla Regione Basilicata. Ultimamente la stessa Basilicata aveva chiesto alla Puglia di contribuire al sostentamento del servizio, atteso che lo stesso treno diciamo, ha come stazione conclusiva quella di Taranto e quindi arriva in Puglia. In questi mesi la tratta interessata è stata sospesa, diciamo, dal punto di vista del Frecciarossa, perché c'erano dei lavori di adeguamento della stessa tratta. E quindi in questi mesi bisognava che l'interlocuzione tra ferrovie, quindi Basilicata e Puglia, portasse a un risultato. Io auspicavo la convergenza anche della Puglia rispetto alla questione, atteso che anche questo argomento è stato discusso in sede di incontro presso il Comune di Taranto, all'epoca presente in videocollegamento l'assessore Ciliente, che prese l'impegno di approfondire la questione. Insomma, noi auspicavamo tutti che questo problema fosse risolto. E invece dobbiamo attendere all'ultimo giorno del mese della sospensione per scoprire che stamattina nell'orario di Trenitalia il Frecciarossa termina la sua corsa a Metaponto, privando i tarantini, Taranto, tutta la provincia di Taranto, di una indispensabile necessità di collegamento con Roma e con il resto della nazione. Tra l'altro aggiungo che in questo momento i collegamenti tramite Bari anche con Roma non sono eccezionali, perché anche lì ci sono dei lavori sulla tratta di ammodernamento e di adeguamento, per cui questo treno è assolutamente, ripeto, oltre che indispensabile per chi viaggia tutti i giorni, ma può essere una buona opportunità anche per ovviare alla tratta Taranto-Bari, Foggia, eccetera, eccetera.
0: Onorevole, la interrompo un attimo. A questo proposito, il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, qualche giorno fa ha definito assurdo il fatto che proprio la Regione debba assumersi l'impegno di garantire l'unico treno di questo tipo, quindi l'unico modo e l'unico strumento perché Taranto venga collegata alla capitale in maniera così diretta e anche comoda per coloro che appunto viaggiano. Quindi assurdo perché il fatto di caricare appunto sulle casse della regione e quindi pesare sul bilancio regionale per questo, insomma, per il presidente De Caro non è assolutamente, non è previsto, insomma, appunto lo ha definito assurdo. Cosa dice al
1: Beh,
0: riguardo?
1: mi verrebbe da dire che il presidente De Caro mente sapendo di mentire, perché il servizio ferroviario garantito per Taranto è assicurato, che è quello dell'Intercity. Quindi non è che a Taranto non ci sono collegamenti. E Il Frecciarossa, per quanto con le limitazioni sulla linea, sulla velocità, perché non è proprio una vera e propria alta velocità, il Frecciarossa è un servizio a domanda e il Presidente De Caro dovrebbe saperlo, come dovrebbero saperlo anche i suoi uffici. E come purtroppo lo sa la Regione Basilicata, che da 4 anni sostiene il servizio e ritenendolo indispensabile per i cittadini lucani. Allora, io comprendo che ogni soggetto istituzionale vorrebbe risparmiare e vorrebbe evitare di sostenere dei costi, ma se la norma è quella lì, io poi ripeto, se Trenitalia, che non è né il governo nazionale né il Parlamento, ma vuole derogare a questo, io sarei la persona più felice di questo mondo. Ma se ciò non è avvenuto in questi mesi di interlocuzione, ammesso e non concesso che l'interlocuzione ci sia stata, io stamattina sono stato dal sottosegretario alle infrastrutture Ferrante, l'ho chiamato urgentemente di fronte al problema e ho anche formalizzato una richiesta di incontro con

0: con Trenitalia e le regioni Basilicata e Puglia. Penso che nella prossima settimana, penso proprio la giornata di martedì, riusciremmo ad averlo. Perché io voglio capire e comprendere in che cosa è consistita l'interlocuzione tra De Caro e Trenitalia, cioè a dire che devo derogare a una norma nazionale che prevede che per i Frecciarossa, che sono servizi a domanda, le regioni compartecipano.
1: Onorevole, io al netto di tutto ciò mi domando cosa poi arrivi ai nostri concittadini quando sentono parlare continuamente della necessità di investire, per esempio, sul turismo, insomma, su tutto ciò che è economia alternativa alla monocultura dell'acciaio e come investire sul turismo se addirittura muoversi dalla città di Taranto, arrivare nella città di Taranto è difficoltoso. Ecco, mi domando poi questo perché poi i cittadini sono quelli ai quali bisogna dare delle risposte, insomma, e diciamo che qui si blocca un po' tutto il meccanismo. Di fatto, gli stessi cittadini e a maggior ragione i turisti sono in difficoltà.
0: Concordo con lei e concordo perché è l'attenzione delle istituzioni che deve esserci. Guardi, io non sono in genere, diciamo, non mi piace fare della polemica quando parliamo di questioni politiche specifiche come in questo caso, però oggi sono fortemente arrabbiato perché i Giochi del Mediterraneo si realizzano a Taranto grazie alle risorse che mette a disposizione il governo nazionale. Poi abbiamo necessità di ammodernare le strade perché arrivano gli atleti, arrivano le delegazioni. Chi interviene? Interviene sempre il governo nazionale. Di questi giorni il decreto legge è stato proprio assegnato alla Camera. La settimana prossima inizia l'esame con cui vengono assegnati 25 milioni di euro per asfaltare le strade del Tarantino. E la Regione Puglia assente, assente nella partecipazione ai costi, presente a tutte le inaugurazioni. Voi guardate tutte le presentazioni dei Giochi del Mediterraneo, la Regione Puglia, il Presidente della Regione Puglia è sempre presente. Allora, anche su questo, io ripeto, comprendo, io sono stato amministratore di una città di Ginosa, avrei sempre voluto risparmiare qualsiasi risorsa, però su questo bisogna fare attenzione. Risparmiare è un conto, invece sottrarre le risorse necessarie per la crescita di un territorio, perché oggi Taranto è abbandonata. E io l'appello lo faccio a tutti i consiglieri regionali di minoranza, ma in particolar modo quelli di maggioranza. Non è possibile che questo possa accadere a Taranto alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo.
1: Onorevole, io cambio argomento. I trasporti sono un servizio, i trasporti collegamenti, insomma, sono un servizio che è appunto dovuto ai cittadini, ma i cittadini devono essere anche sicuri di viaggiare sulle nostre strade. La sicurezza delle nostre strade spesso fa parlare, spesso ci ritroviamo noi organi di informazione a parlare sempre degli stessi tratti. In particolare degli ultimi giorni un incidente gravissimo perché è costato la vita ad un uomo e ha determinato delle ferite molto gravi per tutti i componenti della sua famiglia, è avvenuto nel primo tratto della 106 Ionica, quello che si trova in corrispondenza della raffineria Eni, evidentemente il tratto più pericoloso della parte della 106 che ci riguarda. Ecco, a tal proposito, cosa si potrebbe fare? C'è qualche progetto? C'è qualche finanziamento? Si parla di questo tratto della
0: No, io
1: 106?
0: sul tema ho prontamente interessato il Ministero, ma l'ho fatto anche attraverso l'interlocuzione con la consigliere De Mola, il consigliere di amministrazione di ANAS, perché stamattina abbiamo riparlato con il sottosegretario Ferrante. Vi è necessità di predisporre subito uno strumento progettuale e quindi di realizzazione in quella zona, perché quell'area subito dopo la 106 di ingresso a Taranto è altamente pericolosa e quello che è avvenuto l'altro giorno non deve accadere, non possiamo purtroppo lasciare vite.

0: umane sulle nostre strade, perché evidentemente in corrispondenza di una stazione di servizio notevolmente frequentata, ma anche la stessa ENI più avanti, e le condizioni di sicurezza non ci sono. Quindi ho chiesto di intervenire immediatamente sia ad ANAS che al Ministero delle Infrastrutture e mi auguro che quanto prima si metta giù un'opera progettuale, perché lì, a mio parere, andrebbe realizzato come dire, una rotatoria o quantomeno consentire agli utenti in ingresso e l'uscita dalla stazione di servizio, dalla raffineria e da tutto ciò che vi è lì fino ad arrivare a Taranto, deve avvenire in sicurezza.
1: Ecco.
0: Dopo una strada a quattro corsie, tu non arrivi all'ingresso della città in quella maniera.
1: Ecco, vogliamo ricordare che in quella circostanza c'è stato a quanto pare un frontale, quindi è importante appunto che ci siano gli spazi, che ci siano degli strumenti per separare appunto anche le carreggiate. Ma dalla 106 ci spostiamo alla statale 100. Della statale 100 abbiamo purtroppo parlato davvero tantissimo, perché soprattutto lo scorso anno ci abbiamo registrato diversi decessi su quella strada. Degli ultimi giorni la notizia della sospensione dell'autovelox nel tratto che riguarda Mottola, se non vado errato.
0: Sì, è una decisione che ha preso il comune di Mottola. Io non ne comprendo con tutta sincerità la ragione, avrei preferito che fosse rimasto, tenuto conto che dai dati che lo stesso comune ha fornito, in quel tratto c'è stata un'alta rilevanza di multe, di sanzioni per violazione al codice della strada, e questo significa che intanto si continua purtroppo a viaggiare ad alta velocità in quella zona, in quel tratto di strada che invece vorrebbe più prudenza. E chiaramente senza sanzioni e senza un limitatore che può essere appunto quello dell'autovelox, a maggior ragione diventa più insicuro. Fermo restando che, questo lo dico a beneficio dei telespettatori e anche vostro, l'attività di ANAS sta andando avanti. Sapete che anche attraverso un mio emendamento abbiamo eliminato diciamo, la gestione sia del penultimo lotto che l'ultimo lotto dalle procedure ordinarie, e le abbiamo inserite nelle procedure commissariali, cioè in altri termini sono assegnati ad ANAS nazionale, che a sua volta le assegna al direttore territoriale di ANAS, quindi alla Puglia, con la gestione commissariale. Questo ci fa recuperare tantissimo tempo, sia nell'acquisizione dei pareri, anche nelle fasi successive alla progettazione, alla gara e alla realizzazione dell'opera. Ho inserito un mio preciso emendamento insieme al Vicepresidente della Commissione Trasporti, il collega Caroppo, proprio per stralciare quelle due aree, unitamente anche alla zona Mola di Bari, tangenziale di Bari, e quindi passarla nella gestione commissariale per i motivi che dicevo prima, insomma, di velocizzazione delle procedure.
1: Bene, noi siamo in chiusura, grazie all'onorevole Vito De Palma per questo collegamento, per la sua disponibilità. Sappiamo che è una giornata intensa di lavori lì a Roma, grazie quindi a maggior ragione per aver ritagliato questo spazio e aver dedicato questo momento ai nostri telespettatori.
0: Grazie a voi, un saluto ai telespettatori.
1: Ed è dunque tutto per il nostro spazio di approfondimento di oggi. Grazie a tutti coloro che hanno scelto di seguirci. A voi tutti un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.

L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planet Sorry.

0: L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

se è solo un sogno, forse dura un attimo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22. Alla scoperta.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Condannato a un anno e quattro mesi con pena sospesa, un 31enne tarantino finito a processo dopo una fuga in auto per le strade della città il 26 marzo scorso. L'uomo alla guida di un Alfa Romeo senza patenti ha ignorato l'alt della polizia su Corso Italia, ha superato 5 semafori rossi e tamponato 6 auto in sosta, tentando poi la fuga a piedi e aggredendo gli agenti. All'uomo è stata sospesa la patente per 16 mesi. Si tratta del primo arresto a Taranto per fuga pericolosa, reato introdotto dal nuovo codice della strada. È stato firmato l'atto per la consegna di Palazzo Nove Lune ad Adisu Puglia. Il primo studentato della città vecchia sarà completato tra 20 giorni e metterà a disposizione ben 22 alloggi destinati ad ospitare docenti e studenti già nel 2027. L'intervento rientra nel programma di recupero e rifunzionalizzazione degli immobili storici, pensato per sostenere lo sviluppo universitario e contribuire così alla rigenerazione urbana del centro storico. E parliamo ora di sanità, regole chiare per trasferimenti e incarichi nell'ASL di Taranto. La FPCGL lancia un appello al nuovo direttore generale Vito Bavaro, chiedendo un confronto urgente sulla gestione del personale. Il sindacato pretende l'adozione di un regolamento basato su criteri oggettivi ed uniformi per trasferimento e mobilità interne, così da garantire la trasparenza e le pari condizioni a tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici. Il Frecciarossa Taranto Nord Italia rischia di fermarsi a metà ponto, escludendo così il capoluogo ionico. Alla base del taglio c'è il mancato accordo economico tra Puglia e Basilicata. La regione lucana ha stanziato i fondi e chiesto a Trenitalia di limitare la corsa, mentre la Puglia non ha ancora contribuito. Il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia ha chiesto un'audizione urgente per chiarire l'inadempienza pugliese che potrebbe far perdere un collegamento chiave per studenti e imprese. E passiamo alla pagina degli spettacoli. L'estate tarantina prende forma tra musica internazionale, cantautorato e spettacoli per pubblici diversi. Il Monrev Summer Festival 2026 torna con un cartellone che punta sulla varietà. Si parte venerdì 3 luglio con Mario Biondi e il tour celebrativo This Is What You Are Summer Tour. I biglietti sono disponibili online sul sito del resort e sul circuito ticket SMS, oltre che al ritiro direttamente al botteghino la sera degli eventi, fino ad esaurimento posti. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Incontro Pagni-Danucci, esito non positivo. Il Taranto non ha ancora un allenatore, nonostante quest'oggi sia partita ufficialmente la stagione sportiva 2026-2027. Le prossime ore saranno decisive per comprendere se ci sarà un successivo dialogo con il trainer nativo di Carosino oppure definitivamente il Taranto dovrà pensare ad un nuovo tecnico, con Ragno e Giuliatto che restano in attesa.
2: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
4: Let's go. Sounds good.

0: take her back to the bar girl one time.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: love.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul benessere.

BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Si viaggia fra le grandi estati, quelli che sono i successi più caldi, in quello che l'appuntamento Vamos alla Playa, come sempre ripeschiamo un grande successo, Call Me Baby con Curry Jepson, questa bella canzone, questo bel ripescaggio che ritroviamo naturalmente in questo appuntamento che scandisce la nostra mezz'ora, dove andiamo a ripescare come sempre una grande hit dalle grandi estati. Oh, come sempre ben ritrovati, viaggiate con l'appuntamento Driving con Paolo D'Andrea fino alle 19, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Tra pochissimo i contatti, benvenuti, questo è Driving.

Dandy Freyer con questa bella novità, I'm Out and I Wanna Go Home, si chiama la canzone, insomma esplora quella che è la sensazione di volersi sempre trovare altrove, il desiderio un po' di tornare a casa quando si è in viaggio, no? C'è questo desiderio di poter ritornare, la voglia di uscire, socializzare non appena si rientra dalla propria routine, questa un po' insomma la linea, il senso di questa bella novità di questo artista che poi tra l'altro è stata anche una bella new hit proprio se non sbaglio un paio di settimane fa. Contatti se volete naturalmente entrare quello che è il mondo di driving, 339 680 6868, poi come sempre siamo sul canale 94 per Puglia e Basilicata, e poi volevo ricordarvi anche

0: Heart Loving, album bellissimo, e Olivia Dean con questa canzone, anche Man I Need, che è una dichiarazione d'amore audace, consapevole. Beh, parla del desiderio di vivere una relazione sana, dove il partner si impegna a comunicare apertamente, dimostrando di avere le carte in regola per essere l'uomo giusto, proprio The Man I Need, questa bella canzone che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Avremo un ospite intorno alle 18:20, lui si chiama Giovedì Maggio, giovanissimo, faremo con lui una bella chiacchierata, poi avremo modo anche di ascoltare e di scoprire il nuovo singolo. Noi facciamo una brevissima pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono diversi feriti, sia leggeri che gravi. Allora arrivo, i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, nel quale risiedono più di 200 persone.
2: 4 agenti di polizia venezuelani sono stati arrestati per saccheggio nella zona colpita dal doppio terremoto che ha devastato il paese. Ad annunciarlo è stato il Ministero della Giustizia sui social, dopo che alcuni video di agenti colti in flagrante da residenti inferociti sono diventati virali. L'attività sismica registrata dopo i due terremoti del 24 giugno mantiene intanto una costante tendenza alla diminuzione, sia in frequenza che in magnitudo.
3: Il presidente ucraino sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura. Avrà un incontro con il primo ministro irlandese e il presidente del Consiglio europeo. 2 persone sono intanto rimaste uccise e altre 36 ferite a seguito degli attacchi russi su Zaporizhzhia. Secondo il governatore locale, nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno effettuato 846 attacchi contro 48 insediamenti nella regione.
2: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore di Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessie Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore avrebbe diritto di vedere la figlia, senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
3: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno soltanto 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria e Veneto. E intanto, secondo il servizio

0: con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooks Bay. Vittoria anche per Flavio Cobolli che batte l'argentino Mariano Navonè.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. New hit.
4: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non

Siamo in zona New Hit, in zona novità, come sempre le canzoni nuove che vi proponiamo. C'è una bella accoppiata, abbiamo Fabri Fibra con, insomma, Riccardo Zanotti, Pinguini Tattici Nucleari, con questa canzone Goya, che poi va a usare questa figura, la figura del pittore spagnolo Francisco Goya, per esplorare quella che è la paranoia, le conseguenze delle guerre nella società moderna. Questo è un po', insomma, il senso di questa bella novità e questa bella accoppiata inedita che abbiamo trovato anche questa sera. Pronti a ripartire, buona serata, questa è Cittadella e questa è Driving.

0: sono tanti i remake che poi ha ripreso, ha rifatto il grande Bob Sinclair, insomma Cruel Summer, volevo ricordare anche Far l'amore comincia tutti, sento dei mitici Mattia Bazzani, insomma tanti bei singoli del passato ripresi, rimiscelati da questo grande DJ che in questo caso va a riprendere una canzone del 1986 firmata New Shoes, I Can Wait, che è stato un successo incredibile con la voce in questo caso di Kaisa, insomma artista che poi conosciamo molto bene con un'altra grande canzone, appunto Hideaway, che è stato un bel successo proprio del passato. Si riparte con Driving.
1: Le unghie

0: Summer Funk, arriva l'estate, arriva anche Gabbani con questa grande canzone che devo dire sta girando molto bene nella nostra rotazione, anche nella nostra classifica, insomma ci propone questo pezzo ritmato ballabilissimo naturalmente per l'estate 2026. Un paio di saluti, Sara, buona serata, mi scrive da Taranto, Antonio, buon lavoro, grazie per il tuo messaggio, ben ritrovato con la musica e i successi di Cittadella. Breve pausa, tra pochissimo in diretta avremo Giovedì Maggio.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cosa penseranno di noi? Che ci amiamo per davvero? Anche se così lontani, abbiamo lo stesso pensiero. Che ci dà quella pazzia, quella voglia di entusiasmo. Che sì, ci fa ridere, piangere, urlare, gridare forte. Ora ti dico forse che non è mai stato un caso. E a casa ho pensato che un giorno solo con te non è mai scontato. Per capire cosa se mi sento sbagliato. So che non cambierà mai, sono un po' così. Mi chiedo cosa hai parte tutto.

0: sbiadite.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Amore 4K, il nuovo singolo di Giove Di Maggio, classe 2000, artista trentino che con piacere questa sera abbiamo con noi. Benvenuto.
2: Ciao Paolo, grazie.
1: Eccoci con la tua nuova canzone Amore 4K, abbiamo sentito giusto in apertura un minuto, poi in chiusura della nostra piccola chiacchierata la risentiremo per intero. Giove Di Maggio, insomma, è un nome particolare. Da dove nasce naturalmente questo nome d'arte? È legato a una data precisa? Ha un significato astrologico?
2: Ma in realtà è nato molto a caso. Avevo deciso in quel momento di iniziare ad intraprendere questa vita, di avere questo progetto mio personale, quindi di fare musica, e ero alla ricerca un po' di un nome particolare, qualcosa che comunque mi comunicasse qualcosa. Non sapevo cosa trovare, non sapevo dove andare a parare, e un giorno mentre ero lì a fare tirocinio all'università c'era una mia amica che mi ha proposto totalmente a caso questo nome, che è un po', viene un po' anche dal mio nome e cognome. Io mi chiamo Giovanni Maggiano e l'è uscito così questo Giove Di Maggio, e da lì mi è piaciuto fin dal primo momento.
1: Senti, io voglio parlare un po' anche della tua musica, perché tu ti muovi un po' tra i confini del pop, del rap, dell'elettronica, ma non disdegni però quella che è la canzone d'autore, in pratica.
2: Ma assolutamente, anzi, cioè, credo che sia fondamentale, per me è fondamentale anche la canzone d'autore, assolutamente.
1: Senti, quali sono i tuoi riferimenti attuali ma anche del passato? Insomma, chi ascolti, chi hai ascoltato, a chi ti sei magari ispirato per realizzare, insomma, i tuoi singoli?
2: Ma allora, non è una domanda molto facile, perché ascolto tanta musica e spazio davvero anche a livello di ascolti un po' ovunque. Se ti dovessi dire cantanti nuovi, o comunque chi fa musica più recentemente, più moderna, ti direi, non so, di sicuro Olly, Alfa, Bresh, un po' tutta la Drill Liguria, certo. La scena genovese, certo, mi certo. Un botto, certo. E invece di passati, beh, di sicuro Vasco, Cremonini, cioè Cremonini non so neanche se considerarlo passato, ma neanche Vasco, però ti direi più passati, allora Battisti, Concato, e, beh, di Andrei sicuro, e Giovanotti tantissimo, mamma mia.
1: Bene, lo zoccolo duro della musica italiana. Certo. Allora, sì, Giove Di Maggio, Giove Di Maggio, giovanissimo, abbiamo con noi in diretta questa sera con grande piacere. Amore 4K, ne parliamo tra poco, Giovanni. Sì. Senti, come nasce una tua canzone? Insomma, parti da un'idea testuale oppure da un accordo di base?
2: Dipende. Ci sono canzoni che sono nate in realtà da dei type beat, quindi basic, comunque l'idea ti dava qualcosa, ok, da dei beat già preesistenti, ma ultimamente, soprattutto le ultime canzoni, stanno nascendo così, un po' da un giro di chitarra, da questa cameretta, dalla cameretta da cui sto facendo l'intervista, quindi un giro di chitarra e poi ci scrivo qualcosa su. E senti, nasce tutto. Poi lavoro, poi mando il campione demo a Fabio, che è il produttore cui lavoro, con cui faccio musica.
1: Infatti volevo fare un riferimento proprio a Zanolini, Fabio Zanolini, questo produttore che ti ha permesso poi di accendere i motori, insomma, e quindi dar via questo tuo percorso artistico. Com'è stato questo incontro? Importante sicuramente per te.
2: Sì, è una persona che ha creduto in me fin dall'inizio. E non so perché l'abbia fatto, però cioè, ne sono davvero grato, ed è una persona che mi sta aiutando e sta credendo in me anche per una ricerca di una giusta direzione artistica che si vuole prendere. Credo che sia una ricerca, comunque un raggiungimento che non ha una fine, perché credo che sia in continua evoluzione, comunque anche così come nella vita, anche sotto il profilo artistico, perché almeno per me vanno di pari passo, cioè io scrivo tutto quello che mi succede nella mia vita, parlo della quotidianità e di tutto, quindi così come cambia la quotidianità, la vita in sé, così è anche in continua evoluzione la parte artistica, no?
1: Allora, Giove Di Maggio, 4K è la nuova canzone, ma non è l'unica, perché tu poi hai realizzato Stand By, Andare Via, Favole, Non è logico, insomma altri bei singoli, però sì, arrivi con questa canzone nuova che è un brano pop, no, energetico, forte, che è capace poi di raccontare con estrema fedeltà quella che è la quotidianità e quelle che sono le profonde contraddizioni che caratterizzano poi una relazione a distanza in quella che è l'era digitale in pratica,
2: Sì, sì, sì. Beh, la digitale di per sé in realtà aiuta anche quelle che sono le relazioni a distanza, credo che gli abbiano dato una man forte proprio affinché possano durare e possano maturare bene, non solo attraverso delle lettere magari, per così trasformarlo, se così vogliamo dirlo, in un rapporto epistolare, ma proprio attraverso anche videochiamate, messaggi a non finire che fanno andare bene avanti la cosa, no?
1: Senti Giovanni, tu credi in queste relazioni a distanza?
2: Sì.
1: Quindi
2: Almeno ci voglio
1: c'è
2: credere, ci
1: qualcosa
2: voglio
1: di
2: sperare.
1: personale, insomma, anche all'interno di questa, di questo singolo?
2: Sì, parecchio. Beh, tutto quello che faccio c'è, quindi.
1: Bene, noi lo sentiamo tra poco, è Giove di Maggio che abbiamo con noi in diretta questa sera su Cittadella Radio e Cittadella TV. Allora, prossimi mesi che farai? Come siamo messi a live, Giovanni?
2: A live in realtà devo dire che devo andare molto fiero, ultimamente ne sto facendo tanti, parecchi. E, tra l'altro questo fine settimana sono per esempio stasera alla Cise, domani sono a Pergine e dopodomani invece canterò stesso a San Giovanni, quindi sono molto contento di tutte queste possibilità che si stanno creando e mi piacerebbe anche. Ci sono persone che mi seguono, che spaziano proprio dal Trentino a un po' a tutta l'Italia e mi gaserebbe tanto un giorno poter raggiungere tutte queste persone. Comunque, Paolo, ti voglio dire una cosa. Io sì, sono di Trento, ma sono nato in Puglia in realtà, adesso
1: Bene,
2: che ho
1: allora
2: sentito
1: vieni in
2: la radio.
1: Puglia ogni tanto,
2: Ma
1: scendi da noi ogni tanto.
2: gaserebbe. Sì,
1: Ti
2: volentieri.
1: aspettiamo anche live, Giove di Maggio, con noi con grande piacere questa sera. Senti Giovanni, per chiudere, una domanda che io poi faccio in
2: Sì.
1: chiusura un po' agli artisti, un sogno, e tu sei giovanissimo, quindi un sogno di Giove di Maggio.
2: Un sogno?
1: Beh, un sogno che riguardi la
2: Non mi
1: musica, che
2: aspettavo una
1: riguarda,
2: domanda
1: insomma.
2: così. Vabbè, ma certo, il sogno è poter vivere di questo. Il sogno è, lo dico sempre, il sogno è un giorno, magari su un palco, avere davanti a me delle persone a cui ho trasmesso qualcosa. Cioè, immaginarmi di vedere, che ne so, sogno in grande, uno stadio dove ci siano persone che cantano quello che sto facendo, cioè le mie canzoni, sarebbe veramente
1: Un grande
2: wow.
1: pubblico che ti segue, che ti ama, insomma, che possa godere anche di quelle che sono le tue produzioni. Noi te l'auguriamo e ti auguriamo
2: Sì.
1: tanta musica. Poi hai già fatto un po' di singoli. Adesso intanto noi riascoltiamo e passiamo e promuoviamo questa tua Amore 4K per l'estate 2026, ma speriamo anche ce lo portiamo nei mesi seguenti. Grazie a Giove di Maggio che è stato con noi. Amore 4K, grazie Giovanni.
2: Grazie a te Paolo, è stato un piacere. Ciao ragazzi.
0: Cosa penseranno di noi? Che ci amiamo per davvero? Anche se così lontani, abbiamo lo stesso pensiero. Che ci dà quella pazzia, quella voglia di entusiasmo. Che sì, ci fa ridere, piangere, urlare, gridare forte. Ora ti dico forse che non è mai stato un caso.

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 18 e 30 minuti.

0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Condannato a un anno e quattro mesi con pena sospesa, un 31enne tarantino finito a processo dopo una fuga in auto per le strade della città il 26 marzo scorso. L'uomo alla guida di un Alfa Romeo senza patenti ha ignorato l'alt della polizia su Corso Italia, ha superato 5 semafori rossi e tamponato 6 auto in sosta, tentando poi la fuga a piedi e aggredendo gli agenti. All'uomo è stata sospesa la patente per 16 mesi. Si tratta del primo arresto a Taranto per fuga pericolosa, reato introdotto dal nuovo codice della strada. È stato firmato l'atto per la consegna di Palazzo Nove Lune ad Adisu Puglia. Il primo studentato della città vecchia sarà completato tra 20 giorni e metterà a disposizione ben 22 alloggi destinati ad ospitare docenti e studenti già nel 2027. L'intervento rientra nel programma di recupero e rifunzionalizzazione degli immobili storici, pensato per sostenere lo sviluppo universitario e contribuire così alla rigenerazione urbana del centro storico. E parliamo ora di sanità, regole chiare per trasferimenti e incarichi nell'ASL di Taranto. La FPCGL lancia un appello al nuovo direttore generale Vito Bavaro, chiedendo un confronto urgente sulla gestione del personale. Il sindacato pretende l'adozione di un regolamento basato su criteri oggettivi ed uniformi per trasferimento e mobilità interne, così da garantire la trasparenza e le pari condizioni a tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici. Il Frecciarossa Taranto Nord Italia rischia di fermarsi a metà ponto, escludendo così il capoluogo ionico. Alla base del taglio c'è il mancato accordo economico tra Puglia e Basilicata. La regione lucana ha stanziato i fondi e chiesto a Trenitalia di limitare la corsa, mentre la Puglia non ha ancora contribuito. Il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia ha chiesto un'audizione urgente per chiarire l'inadempienza pugliese che potrebbe far perdere un collegamento chiave per studenti e imprese. E passiamo alla pagina degli spettacoli. L'estate tarantina prende forma tra musica internazionale, cantautorato e spettacoli per pubblici diversi. Il Monrev Summer Festival 2026 torna con un cartellone che punta sulla varietà. Si parte venerdì 3 luglio con Mario Biondi e il tour celebrativo This is what you are Summer Tour. I biglietti sono disponibili online sul sito del resort e sul circuito ticket SMS, oltre che al ritiro direttamente al botteghino la sera degli eventi, fino ad esaurimento posti. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
2: Incontro Pagni-Danucci, esito non positivo. Il Taranto non ha ancora un allenatore, nonostante quest'oggi sia partita ufficialmente la stagione sportiva 2026-2027. Le prossime ore saranno decisive per comprendere se ci sarà un successivo dialogo con il trainer nativo di Carosino oppure definitivamente il Taranto dovrà pensare ad un nuovo tecnico, con Ragno e Giuliatto che restano in attesa.
1: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
3: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
0: Cittadella, Cittadella, New Hit.

accoppiata, due grandi voci, due grandi artisti italiani, beh, Angelino Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore, questa è la canzone, accompagnata poi tra l'altro da un bel video che potete guardare sul canale 94, la nostra TV, Città della TV per Puglia e Basilicata. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.

There's No More, il ritorno di Harry Styles. Anche lui, devo dire, l'abbiamo consumato con quelli che sono i suoi grandi successi. Però è una canzone importante, con un tema particolare, perché esplora quella che è la disillusione verso il mondo moderno dei club, delle feste, diventato, secondo Harry Styles, troppo artificiale, insomma, basato un po' sulle apparenze. C'è un bel ritornello: DJs don't dance no more, i DJ ormai non ballano più, dice Harry Styles, e descrive come chi crea le esperienze musicali si sia distaccato dal divertimento reale per concentrarsi solo sull'immagine e sul lavoro. Beh, devo dire, riflessione sicuramente più che giusta per il grande ritorno di Harry Styles.

0: che male c'è, già la vita è complicata, eh. Beh, arriva l'estate, non può mancare Serena Brancale con naturalmente la sua forza, la sua carica, i grandi The Colors con il grande Stash, e poi naturalmente per condire il tutto a finire questa grande coppia di DJ Mark and Cremont che hanno timbrato con il loro ritmo questa grande canzone, questo bel successo che abbiamo ritrovato anche questa sera su Cittadella Radio e Cittadella TV. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner non sbaglia, parte piano, poi in grana e sul centrale dell'All England Club di Londra batte Nuno Borges con un secco 3-0 e vola al terzo turno di Wimbledon. Al numero 1 al mondo servono 2 ore e 31 minuti di gioco per eliminare il portoghese col punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Avanza al secondo turno Flavio Cobolli. Il romano soffre ma vince al debutto battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match ripreso dopo l'interruzione di ieri per oscurità al termine del terzo set. Sul suo cammino troverà l'australiano Duckworth. Passiamo ai mondiali di calcio. Dopo l'eliminazione della Costa d'Avorio fatta fuori dalla Norvegia e la vittoria del Marocco giustiziera dell'Olanda, è ancora Africa contro Europa nei sedicesimi dei mondiali. Dalle 18 in campo la rivelazione Repubblica Democratica del Congo che sogna l'impresa contro l'Inghilterra di Harry Kane, che parte ovviamente favorita. Il mondiale ha però già dato prova che nulla è scontato, e allora anche il Senegal, dopo essersi qualificato con una sola vittoria e 2 sconfitte, ora vuole battere il Belgio nella sfida serale delle ore 22. Nella notte italiana sarà il momento degli Stati Uniti padroni di casa che affrontano la Bosnia, nazionale che ha eliminato l'Italia ai playoff. Marcelo Bielsa ha intanto salutato, anche se non ancora ufficialmente, la panchina dell'Uruguay dopo l'eliminazione ai gironi del mondiale. Nella conferenza stampa durata quasi 100 minuti il tecnico ha definito molto dolorosa la conclusione della sua esperienza. Poi il duro sfogo, la certezza assoluta che nessuno fosse interessato a quello che cercavo di trasmettere. Il calciomercato, Mattia Liberali ha scelto il Como, il club lariano ha pagato la clausola rescissoria da 6 milioni di euro per il classe 2007 del Catanzaro, superando la concorrenza del Milan, che conserva il 50% dell'operazione. Dopo una stagione da protagonista in Serie B e il gol segnato con l'Italia all'esordio dell'Europeo Under 19 contro la Serbia, Liberali è pronto al salto in Serie A nella squadra di Fabregas. Marco Palestra è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Il 21enne esterno destro, arrivato dall'Atalanta, ha firmato un contratto fino al 2023. Ufficiale in casa Inter, il rinnovo fino a giugno 2027 di Mkhitaryan. Documenti scambiati e tutto firmato tra Juventus e Genoa nell'operazione che porterà Jeff Ekator a Torino e David Puchka in rossoblù. Si attende solo l'ufficialità e i due club potrebbero depositare i contratti in Lega già in serata. Sandro Tonali è invece sempre più vicino a trasferirsi al Tottenham di De Zerbi e il club inglese si è avvicinato alle richieste del Newcastle, che aveva chiesto 100 milioni di euro, cifra che gli Spurs possono investire. Nelle prossime ore si potrebbe definire l'operazione più costosa di sempre per un calciatore italiano. E passiamo al mercato NBA. Norman Powell lascia Miami e firma con Chicago per 2 anni. Detroit prende John Collins con un triennale, sarà titolare rinunciando a Tobias Harris. Doppio colpo in casa Houston che prende Bogdan Bogdanovic e Marcus Smart. 4 anni di contratto per Dean Wade a Philadelphia. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Si viaggia fra i grandi successi delle grandi estati. Beh, qui sicuramente questo è uno dei brani più iconici degli anni 90 che abbiamo ballato alla grande. Restless, con la voce di Neja Agnese Cacciola, si chiama lei, insomma, ha avuto grande successo in Italia, raggiungendo nel 1998 il vertice della classifica di singoli più ballati. Poi questo, naturalmente, singolo si è esteso in tutta Europa, diventando un successo clamoroso, naturalmente, per Neja, che con piacere abbiamo ritrovato all'interno di questo appuntamento, che ritorna tra mezz'ora con un altro successo. Ritorna appunto il Vamos a la Playa.

chiama Satisfy, solo questa bella produzione del DJ scozzese Calvin Harris con la cantante irlandese Jetsy. Questo singolo piano house molto estivo, molto fresco, che abbiamo ritrovato questa sera, ma che ritroveremo probabilmente anche nel fine settimana nella nostra classifica dance, la Weekend Dance. Vi ricordo con il nostro Piero Caffio, Annette in voce, con le 10 più ballate della settimana, il sabato dalle 14, poi in replica anche alle 21. Abbiamo chiuso, grazie naturalmente a quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868, grazie anche a Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica. Noi ci risentiamo come sempre domani. Paolo D'Andria vi saluta. Se volete vi aspetto alle 17 su Cittadella con Driving.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: solo aspettare che morissero tutti. Erano in 7. 7 ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
0: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
1: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
0: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
1: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
1: Sarai ricco da morire.
0: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
8: Rosso di sera.
9: Rosso di sera.
8: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
10: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Nostro ospite di questa puntata, Pinuccio Stea. Pinuccio Stea è una persona che ha innanzitutto una robusta esperienza politica alle spalle, con incarichi anche importanti a livello provinciale, tarantino e provinciale, ma oggi, da un po' di anni ormai, si dedica a divulgare le sue conoscenze, le sue esperienze, e quindi ha scritto diversi volumi sulla storia politica di Taranto, sulla cronaca amministrativa di Taranto. Ma Pinuccio Stea è anche uomo di sport, ha un curriculum importante anche dal punto di vista sportivo, e anche attraverso i suoi volumi racconta un po' lo sport, quella che è stata la storia dello sport a Taranto. Benvenuto Pinuccio Stea.
11: Grazie per l'invito e buonasera agli spettatori.
10: E allora, Pinuccio Stea è autore di, proprio in queste settimane, di due importanti pubblicazioni. Ha contribuito al volume del quale abbiamo già parlato, curato da Giovanni Battafarano, sulla storia di Taranto fra il 1980 e il 2000. E Pinuccio Stea ha curato due aspetti: la cronaca politica, appunto, che va dal 1980 al 2000, e poi le vicende e vicissitudini dello stabilimento siderurgico, sempre nello stesso ventennio. Quindi racconta in questo volume momenti davvero cruciali per la storia di Taranto, momenti che sono importanti per capire la Taranto di oggi e chissà per immaginare anche la Taranto di domani. E poi ha pubblicato un altro libro, forse un po' più di nicchia, ma molto importante, perché ci racconta la storia di una località molto frequentata dai tarantini, Chiatona. E poi ci racconterà perché innanzitutto ha voluto scrivere un libro su Chiatona. Cosa rappresenta Chiatona? È un fatto di memoria personale o c'è anche magari la possibilità di interpretare questo luogo come un'occasione mancata di promozione turistica del territorio?
11: Le due cose si intrecciano in effetti. Il libro su Chiatona nasce casualmente, nel senso che io ho vissuto a Palagiano fino alla metà degli anni 70, poi mi sono trasferito a Taranto, però qualche volta naturalmente andavo a Palagiano a trovare gli amici o anche la campagna, fino a quando l'ho avuta. E un pomeriggio, tornando a Taranto, io faccio sempre la 106, invece di svoltare per Taranto andai verso Chiatona e mi fermai nello spazio della stazione di Chiatona, stazione ferroviaria. la quale nei miei ricordi era piena

0: di vita,
1: e invece oggi è un po' desolata.
0: Quando sono entrato nella stazione ho visto la fontanella senza acqua, le aiuole seccate e soprattutto le porte della stazione tutte chiuse. Insomma, una sensazione, non è pesante come parola, di morte. Per cui mi sono rimesso in macchina e ho detto a me stesso: io devo scrivere un libro sulla storia di Chiatone, di quando Chiatone...
1: Sugli anni belli di Chiatone.
0: Esatto. Naturalmente l'idea primaria era quella di fare un libro tutto centrato sui ricordi, e in effetti c'è una parte del libro molto bella con racconti di amici palagianesi, ma anche c'è qualche amico tarantino, una sezione del libro che si chiama Marcord, che è la versione palagianese
1: di Anacord
0: di Felliniana memoria. Naturalmente poi da cosa nasce cosa, nel momento in cui mi sono messo a scrivere ho detto vabbè, ma secondo me per capire l'oggi o anche ieri bisogna capire l'altro ieri, e sono arrivato quindi agli anni 20, quando in effetti nasce Chiatona come stazione balneare, in un periodo in cui molti palagianesi non erano mai andati al mare. E io ho conosciuto degli anziani di Palagiano durante la mia adolescenza e giovinezza che non avevano mai conosciuto il mare.
1: Perché vivevano nella campagna.
0: Cioè. Nella campagna.
1: Questo è un aspetto interessante. Ma parleremo nel corso della nostra puntata, innanzitutto in apertura il treno delle polemiche, il Frecciarossa, che passerà da... Abbiamo due situazioni abbastanza contraddittorie. Da una parte oggi è stato avviato il Frecciarossa Lecce-Bari-Napoli, quindi senza passare da Taranto. Dall'altra invece abbiamo l'altro percorso che si ferma a metà ponte e non si fermerà a Taranto, e ci sono polemiche. Ma parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione anche dei Giochi del Mediterraneo. C'è un aspetto interessante che riguarda i Giochi del Mediterraneo. Poi Stea è un grande appassionato di sport, quindi parla con cognizione di causa, e quindi cerchiamo di capire come i Giochi del Mediterraneo e quegli impianti possono essere utili per Taranto. Racconteremo anche un aneddoto, perché sappiamo che le navi che ospiteranno gli atleti attraccheranno alla base navale. Beh, quella base navale negli anni 80, Stea ce lo racconterà, fu al centro di situazioni abbastanza nebulose, se vogliamo, complesse. Le ultime notizie sul Taranto Calcio, perché oggi c'è stato un incontro a Palazzo di Città fra la società sportiva e l'amministrazione comunale sulla gestione dello stadio. Ci sono delle notizie importanti, e poi per quanto riguarda gli aspetti più tecnico-sportivi c'è la notizia relativa all'allenatore della squadra rosso-blu, e ne parleremo nella seconda parte del nostro programma. Ma adesso direi a Piero Caffio, che ci guida dalla regia, di mandare in onda il servizio che abbiamo realizzato stamattina sulle polemiche relative al Frecciarossa. Poi torneremo in studio e sentiremo le dichiarazioni che invece ha rilasciato l'assessore regionale ai trasporti piemontese. Linea a Piero Caffio in regia.
2: Una beffa. Il Frecciarossa passerà da metà ponte, ma non da Taranto. E questa ennesima penalizzazione per i collegamenti ferroviari diventa un caso politico. Forza Italia, con l'onorevole Vito De Palma, si scaglia contro la Regione Puglia, colpevole, secondo il deputato azzurro, di non aver voluto investire risorse proprie per garantire questo collegamento strategico, contrariamente a ciò che ha fatto la Regione Basilicata. La Regione Basilicata, afferma infatti il parlamentare, ha difeso il suo territorio, la Regione Puglia ha scelto di non fare altrettanto. Per l'onorevole De Palma siamo di fronte a due modi completamente diversi di intendere il ruolo delle istituzioni. Le conseguenze, secondo De Palma, sarebbero pesantissime non solo per cittadini, studenti, lavoratori, imprese e turisti, che perderebbero un collegamento fondamentale con Roma e il Nord Italia, ma a pagare sarebbero anche i lavoratori impiegati nei servizi di pulizia, manutenzione e assistenza del Frecciarossa, con inevitabili ripercussioni sull'occupazione e sull'indotto. De Palma attribuisce al presidente Antonio De Caro la responsabilità politica di questa scelta. Il deputato di Forza Italia assicura che chiederà un immediato intervento del Ministero delle Infrastrutture e della stessa Trenitalia affinché venga individuata una soluzione che restituisca a Taranto il collegamento Frecciarossa. Taranto, conclude De Palma, merita rispetto, non l'ennesimo schiaffo istituzionale. Nelle scorse settimane era stato lo stesso De Caro a scrivere una lettera al ministro Salvini. Per il presidente della regione è assurdo che debba essere la regione a farsi carico dell'unico collegamento veloce Frecciarossa tra Taranto e la capitale. Per De Caro non è giustificabile che la prosecuzione del servizio di Trenitalia debba gravare in modo permanente sui bilanci della regione. Una circostanza che, secondo De Caro, sottrarrebbe di fatto risorse alla Puglia, che per loro natura dovrebbero essere destinate al trasporto pubblico locale e non al sostegno di un servizio che dovrebbe rientrare nella responsabilità dell'operatore ferroviario nazionale. D'altro canto, aveva scritto De Caro a Salvini, a poche settimane dall'avvio dei Giochi del Mediterraneo, la portata e il rilievo internazionale dell'evento rendono ancora più urgente la necessità di garantire collegamenti stabili. Il ministro Salvini si era comunque detto disponibile ad avviare un confronto per valutare la situazione e approfondire i dettagli insieme al management di Trenitalia. Intanto il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia annuncia la richiesta di una audizione in commissione trasporti del presidente De Caro e dell'assessore Raffaele Piemontese.
1: E allora, quindi abbiamo questi due punti di vista. Da una parte c'è Forza Italia che dice la regione doveva finanziare il percorso per far fermare, transitare il Frecciarossa da Taranto, dall'altra c'è la regione con Antonio De Caro, col presidente De Caro, che dice ma non tocca alla regione sostenere finanziariamente un servizio che invece tocca interamente a Trenitalia sostanzialmente. E su oggi però dicevamo c'è stato il viaggio inaugurale, il percorso inaugurale del Lecce-Bari-Napoli, e a margine di questo evento, perché di evento si tratta, l'assessore regionale piemontese ha rilasciato delle dichiarazioni. In parte le vediamo in video, poi leggeremo la dichiarazione completa. Quindi Piero Caffio, la dichiarazione di Piemontese.
3: Dopo decenni questo collegamento sta a unire due grandi realtà del sud, da Lecce, Brindisi, Bari, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli, che si connettono, e non è solo una connessione infrastrutturale ma anche una connessione economica e sociale tra la Puglia e la terra di Napoli, e quindi da oggi finalmente l'Italia fa un passo in avanti, e fa un passo in avanti il sud, perché ad oggi per andare dalla Puglia a Napoli c'era la necessità di fare tanti cambi e non era un percorso semplice, quindi con oggi c'è una svolta importante.
1: Per quanto riguarda quindi queste le dichiarazioni di Piemontese sul Lecce Bari Napoli, Piemontese si è poi soffermato anche sulla vicenda di Taranto Metaponto e dice, ha ribadito gli stessi concetti già espressi dal presidente De Caro. Dice: il costo del Frecciarossa Taranto Roma non può essere scaricato sulle regioni Puglia e Basilicata, dice l'assessore piemontese. Una città strategica come Taranto, queste sono sempre le sue parole, merita collegamenti veloci stabili, non soluzioni precarie da rifinanziare di anno in anno. Pinuccio Stea non voleva intervenire su questo argomento perché dice: io ormai mi occupo di storia politica, sull'attualità non ci voglio più entrare, però questi servizi lo hanno sollecitato, e quindi sentiamo cosa ne pensa rispetto a questa situazione che comunque riporta un dato di fatto: Taranto resta isolata.
0: Ma io penso che anche in questa vicenda si gioca una partita in cui si mettono nelle condizioni di litigare quelli che sono danneggiati da una politica complessiva, che è una finezza che si ripropone nella storia di questo paese. Io ho viaggiato sul tratto Milano-Torino di alta velocità esattamente 13 anni fa. Siamo nel 2026, il PNRR poteva essere un'occasione, anzi era nato per riequilibrare
1: le infrastrutture
0: ed eliminare, non dico eliminare, ma quantomeno far diminuire le differenze esistenti
1: tra nord e sud.
0: Tra nord e sud. Questo obiettivo è stato completamente fallito, perché oltretutto tutta una serie di finanziamenti, anche per le ferrovie nel Mezzogiorno, sono state dirottate al nord. Vogliamo parlare nel Mezzogiorno di alta velocità? Allora, l'alta velocità nel Mezzogiorno non esiste in termini di struttura. Io ho viaggiato più volte sul treno Milano, quello che fa la dorsale tirrenica. L'alta velocità si ferma a Salerno. Fino a Salerno. Cristo si è fermata a Eboli, l'alta velocità
1: là vicino,
0: si è fermata a Salerno, ma sono pochi chilometri di distanza. Sempre lì stiamo però. Nel momento in cui il Frecciarossa, quello dell'area tirrenica, imbocca la Lucania e la Puglia, io feci una fotografia una sera, viaggiavamo a 75 all'ora, che è la velocità di nemmeno di un Intercity. Il punto quindi è questo: quando il governo centrale metterà mano ai finanziamenti per dotare anche il Mezzogiorno delle strutture per l'alta velocità? Per fare il tratto Bari-Napoli c'è stato bisogno di una petizione fatta da un giornale. Nel 2022, e adesso è arrivato finalmente. E per esempio, l'alta velocità in Sicilia non è nemmeno progettata. Io ho vissuto un anno e mezzo in Sicilia. E ho fatto il tratto Catania-Enna, che sono 80 chilometri, in 2 ore e mezza. Questo è il punto. Se non si mette a fuoco questo punto e non si fa una battaglia su questa questione, cioè le strutture per l'alta velocità devono essere costruite anche nel Mezzogiorno, come si è costruito nel nord Italia e nel Mezzogiorno d'Italia, perché quei treni sui tratti ferroviari della Lucania se li lancia a 300 all'ora vanno a finire nelle campagne, si vanno ad abbracciare la cosa. Allora, di che alta velocità stiamo parlando? Cioè, noi ci stiamo facendo i polli
1: di Renzo
0: che si beccano fra di loro su una questione che invece bisognerebbe ribaltare. Se io avessi una 500 la posso pure battezzare Ferrari, non Ferrari come il nostro direttore, ma Ferrari come auto, ma sembra 500 sembra quella la velocità. Poi posso pure dire che appunto è un Tessarossa, è la stessa cosa, perché a mio parere non si mette il fuoco su questa questione. Quando saranno dotate anche sul tratto Adriatico? Sul tratto Adriatico l'alta velocità esiste fino a sì e no ad Ancona, dopodiché non c'è. Il Frecciarossa, tant'è vero, ieri sono arrivato, ho fatto il Milano Taranto, 40 minuti di ritardo, 45 minuti di ritardo, e questo è regolare. L'altra sera ne ha fatto 2 ore e mezza.
1: Pinuccio, tu che hai, come diciamo in apertura, nella presentazione, una importante esperienza politica, no? Hai vissuto anni importanti nella politica tarantina. Ma cosa ci manca? C'è un difetto di autorevolezza, ma non solo a Taranto, voglio dire, perché tu stai allargando il discorso a tutto il Mezzogiorno.
0: Certo.
1: C'è un problema di deficit di rappresentanza. Eppure, voglio dire, abbiamo avuto fior di politici meridionali, al governo, uomini di governo importanti. Perché non riusciamo a rivendicare e a ottenere quello che ci spetta? Mi rendo conto che la questione è molto complessa, però sulla base della tua esperienza.
0: È una questione molto complessa, perché va a mettere in discussione assetti consolidati in questo paese in termini di potere economico, in termini di potere politico. Insomma, c'è stato un periodo in cui, adesso non ricordo chi, ecco, in questo momento la mia memoria non mi aiuta. Ma per dare la risposta a quello che dicevi tu, parlava di ascari del Mezzogiorno, cioè di parlamentari del Mezzogiorno che per tutelare se stessi non si mettevano contro a certe...
1: Assecondavano certe strategie
0: che danneggiavano
1: il Mezzogiorno.
0: Ora io ho fatto riferimento alla storia, una riflessione complessiva dovremmo pur fare, ma nel corso degli anni la battaglia attorno alla questione meridionale è riuscita in alcuni anni ad incidere, dopodiché abbiamo fatto passi indietro, si è ricostituita come in certi aspetti. Oggi e Taranto vive drammaticamente la situazione. Dice non c'entra con le... No, c'entra. Perché quando Taranto da 240.000 abitanti della metà degli anni 80
1: scende a 185.000
0: e i giovani se ne vanno, c'entra con i trasporti.
1: E parliamo di questo, perché stiamo parlando di alta velocità. Bene, la Taranto, almeno dell'inizio degli anni 80, era ancora una città che viaggiava ad alta velocità. Certo. Poi che cosa è successo, Pinuccio, dall'80 al 2000? Taranto in qualche modo ha anticipato gli scenari nazionali.
0: Assolutamente sì.
1: Con la TV Partito, ma soprattutto con la caduta della Prima Repubblica. Noi abbiamo anticipato la caduta della Prima Repubblica in qualche modo.
0: È assolutamente vero. Nella prefazione...
1: Naturalmente, scusami se ti interrompo, queste vicende, Pinuccio, come dicevo prima, le racconta nel libro curato da Giovanni Battafarano, Mandese editore, sulla Taranto degli anni 80 fino al 2000.
0: Esatto. Beppe Vacca, nella prefazione ad uno dei miei libri che riguardavano questo periodo, disse con molta lucidità che Taranto aveva precorso il berlusconismo, cioè l'utilizzazione della televisione a fini politici. A Taranto l'abbiamo sperimentata prima che Berlusconi scendesse in campo negli anni
1: 90,
0: no, quindi
1: nel 94.
0: Taranto ha avuto questa funzione, anche perché negli anni precedenti Taranto stranamente aveva alcuni elementi di analogia con Torino, in termini di
1: rapporto fra città e fabbrica, insomma.
0: Esatto, rapporto fra la città e la fabbrica, ma anche l'equilibrio tra le forze politiche. Erano due realtà che si assomigliavano molto e per molti aspetti. A Taranto negli anni 80 purtroppo siamo andati incontro a due elementi: quello di un cambio politico profondissimo. Noi siamo passati da una presenza di una giunta di sinistra nel 1980-85 a una giunta di pentapartito, per poi arrivare all'estrema destra. E c'è un'analogia nella storia di Taranto. Nel 1956 Taranto si affida a un sindaco della DC che fu votato, anche perché non aveva i numeri, dai fascisti del Movimento Sociale e dai monarchici. Quell'inizio di esperienza, che fu possibile grazie ad un sostegno della destra, si concluse nel 1976, sindaco Paradiso, con il fallimento del comune. Nel 1993 Taranto si riaffida alla destra, che poi avrà una destra, come dire, più presentabile, fra virgolette, con la Di Bello, ma guarda caso si conclude con il dissesto. Cioè le due volte che Taranto...
1: Anche se erano contesti diversi, però.
0: Sì, erano contesti diversi, però sia pure in
1: c'è questa analogia,
0: diversi,
1: insomma.
0: Nel momento in cui la città di Taranto si affida nel 56 ad una maggioranza DC, Movimento Sociale,
1: monarchi.
0: Anche se il Movimento Sociale monarchici appoggiarono dall'esterno. Nel momento in cui va il comune di Taranto, nel 1976, sarà un orlo del fallimento. Nel 1993 Taranto affida addirittura

0: l'estrema destra.
1: Anche se io resto dell'idea, ne abbiamo già parlato in altre sedi, che quello non fu, non può essere considerato un voto ideologico, ma un voto di pancia, di protesta di una città.
0: Non sono d'accordo.
1: Non sei, lo so, non sei d'accordo.
0: Non sono d'accordo. No, ma non perché non sono d'accordo, perché questa, così in sulla base dei dati, l'idea che passò, ecco, lì veramente a botta calda, è che, cito, fosse esclusivamente espressione delle fasce, diciamo, di sottoproletariato, ecco, usiamo.
1: Sì. Invece no, c'era la borghesia.
0: Invece
1: anche, certo.
0: No, poi ad un'analisi più approfondita del voto, no, si vide che all'Ama, al Borgo
1: certo,
0: dove la percentuale del voto acido furono molto alte, quindi fu la città in quanto tale. D'altronde,
1: però era una città che viveva già anni molto difficili, perché ricordiamo, si cominciava a sentire in modo pesante il ripiegamento su se stesso del sistema fondato sul siderurgico.
0: Non c'è dubbio, la situazione era, no? Però ecco, la realtà qual è? Che ogni volta che questa città nella sua storia del dopoguerra si è affidata alla destra, il comune è andato a fallimento.
1: Il dissesto, però, dobbiamo anche dire per correttezza che con Rossana Di Bello fu messo in archivio il citismo, perché Rossana Di Bello sconfisse, decidendo di non fare alcuna alleanza con Cito, mise da parte, cioè riuscì in ciò che non era riuscita la sinistra, cioè sconfiggere Cito. Lo so che per te, che sei uomo di sinistra, è un po' difficile ammettere questo.
0: No.
1: Allora, vogliamo ricordare, no, scusami Pinuccio, per chi non lo sapesse, vogliamo ricordare che ruoli hai ricoperto tu a Taranto, perché tu hai ricoperto ruoli importanti a Taranto.
0: Consigliere comunale, consigliere provinciale, funzione capogruppo, sono stato nella segreteria provinciale del PC,
1: e poi nei DS.
0: E poi nel PDS prima, e poi nei DS.
1: Poi con la nascita del PD ti sei allontanato, perché tu non ti riconoscevi.
0: Mi sono dedicato
1: a scrivere, alle memorie.
0: Secondo, a me piace una bella frase di Eliot: non è mai troppo tardi per diventare ciò che avreste potuto essere. Io dovevo fare il ricercatore storico, poi mi misi in politica, a un certo punto ho detto faccio quello che dovevo fare quando mi laureai.
1: Allora, siccome siamo già 4 minuti oltre le 19:30 e abbiamo la pausa pubblicitaria, diamo per qualche minuto la linea a Piero Caffi in regia, poi torneremo ancora a chiacchierare piacevolmente con Pinuccio Stea per ricostruire certe dinamiche storiche che hanno caratterizzato Taranto negli ultimi 20 anni, anche no, anzi più degli ultimi 20 anni, e poi parleremo di sport, dei giochi del Mediterraneo e della vicenda stadio. A tra poco.
2: Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099

737 33 32 oppure 338 180 12 56. Info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Con noi ospite Pinuccio Stea, già politico di lungo corso, da un po' di anni saggista, autore di importanti volumi sulla storia di Taranto. E allora stiamo parlando delle vicende che hanno caratterizzato la Taranto dagli anni 80 agli anni 2000. Sono vicende politiche, abbiamo anticipato, come dicevamo prima, la caduta della Prima Repubblica, l'avvento della televisione usata come strumento di propaganda politica, il populismo abbiamo sperimentato a Taranto, che poi negli anni successivi a livello nazionale si è manifestato sotto altre forme, con altre sigle, e però in quegli anni comincia a cambiare anche l'assetto economico della città, perché entra in crisi il modello fondato sullo stabilimento siderurgico. Cosa accade in quegli anni, Pinuccio?
5: La crisi dell'acciaio comincia a manifestarsi alla metà degli anni 70, questa è la verità. Si cerca di correre ai ripari, negli anni 80 cominciano i prepensionamenti, gli incentivi per andare per
4: in
5: lasciare
4: pensione,
5: il posto
4: sì.
5: di lavoro, si cambiano i dirigenti, prima Gambardella poi lascia, viene chiamato Nakamura, insomma.
4: Nakamura, ricordiamo che in quegli anni arrivò una delegazione giapponese a Taranto per tentare di rimettere in piedi lo stabilimento.
5: Nakamura diventò l'amministratore delegato, quindi già c'erano i primi segnali, e anche determinati anche a mio parere dal raddoppio, che fu un errore strategico.
4: Ecco, tu dicevi la crisi dell'acciaio a metà degli anni 70, proprio quando Taranto invece raddoppiava lo stabilimento.
5: Esatto, un errore strategico del governo nazionale. E anche qui non si ricorda che insieme al raddoppio dell'Italsider fu addirittura ipotizzato un quinto centro siderurgico
4: a Gioia Tauro
5: nel momento in cui avevamo la crisi petrolifera e quindi una crisi a livello mondiale.
4: E da un punto di vista finanziario il raddoppio dello stabilimento si rivelò un disastro.
5: Che cosa a mio parere scontiamo in quegli anni? Scontiamo una debolezza che aveva costituito per tutti gli anni della presenza dell'Italsider prima, poi il nuovo Italsider, aveva costituito una forza, la non presenza di attività indotte dalla produzione di acciaio.
4: Ma questo secondo te è stato un problema dovuto a una pianificazione sbagliata o a incapacità imprenditoriale tarantina?
5: No, secondo me non c'era nessuna pianificazione. L'Italsider in quanto tale offriva di per sé tutta una serie di opportunità
4: che non incentivavano l'impresa.
5: Mutatis mutandis, è la stessa situazione che si determinò con l'avvento dell'arsenale militare.
4: Bastava il reddito dell'arsenale, no, insomma, non c'era bisogno di pensare
5: a... La stessa cosa si è determinata... Un pensiero, no? A Taranto si facevano, non lo so se si fanno ancora perché non ho notizie in merito, si facevano le lamiere per fare le barche, gli yacht, che poi venivano portate ad Ancona.
4: a Taranto non c'è,
5: esatto,
4: il cantiere navale,
5: no, per i cantieri navali, ma tante altre cose. Io ho scoperto così che tu sai con che cosa si facevano le musicassette?
4: Con che cosa si faceva?
5: Con un sottoprodotto dell'Italsider di Taranto. Quelle striscioline.
4: Stiamo scoprendo, vedo che Piero Caffio è in regia, che è attentissimo.
5: Quelle musicassette con le striscioline.
4: Quindi il nastro.
5: Veniva fatto con un sottoprodotto dell'Italsider, che fu acquistato da una persona che venne, invece di buttarlo o darlo, no. Ma non era di Taranto. D'altronde c'è la famosa battuta del film, no?
4: Vabbè, manco una fabbrica di cucchiaini, insomma.
5: Vabbè, poi ti dirò da dove viene fuori quella battuta. non lo voglio dire.
4: Va bene.
5: Questa è la debolezza che poi è venuta fuori. Cioè, nel momento in cui l'Italsider ha finito, o quantomeno è diventato meno trainante, poi con Riva siamo arrivati all'apice, perché, come ho avuto modo di dire nella presentazione, Riva ha tagliato i ponti sostanzialmente
4: con la città,
5: o quantomeno ha guardato al rapporto con la città di Taranto in una logica tutta capitalistica fino in fondo.
4: Con la privatizzazione l'Italsider aveva smesso di avere questo rapporto paternalistico con la città.
5: Mettiamola così, sì. Mi sembra giusta come terminologia. Con il privato questa fase si è chiusa, è molta, e quindi si è andati in crisi anche per questo. Sono degli aneddoti abbastanza evidenti che testimoniano un fatto di questo genere, che si interrompe in due momenti: uno, il rapporto con la città, e anche il rapporto con la fabbrica, nel senso che cambiano i rapporti col sindacato,
4: certo,
5: e si arriva poi alla palazzina Laffa. Ma per esempio ci sono alcuni aneddoti con l'avvento di Riva. L'Italsider aveva come proprietà anche le navi.
4: Sì.
5: A un certo punto Riva che cosa faceva? Faceva le gare e dava gli appalti a chi gli dava meno il costo minore.
4: Sì.
5: E molte delle cose le andava a acquistare a Genova. Che cosa faceva? La nave partiva da Taranto carica di coils, li scaricava e caricava a Genova le cose che...
4: In quel periodo furono tagliate fuori anche le agenzie marittime di Taranto.
5: Gennarini
4: è un caso clamoroso.
5: Andò in crisi. Cioè, nel momento in cui c'è stata questa crisi, è venuta... che ha un'analogia nella storia di Taranto. Io ho scritto la storia della Fiera del Mare, che era un'altra, che si collocava in una situazione per certi aspetti analoga, nel senso che, avendo perso la Seconda Guerra Mondiale, tutte le attività che la Marina Militare faceva furono ridotte dall'accordo che fu fatto a Parigi, dall'accordo di pace, quindi furono tagliate, è interessante vedere la parte dell'accordo di pace che riguardava Taranto, in cui fu definito quanti dovevano essere gli ufficiali, quanto dovevano essere i sottufficiali, le navi che potevamo costruire, e lì si pose lo stesso problema. E la Fiera del Mare dava delle prospettive, poi arrivò l'Italsider e si ripropose la stessa logica. Quando è entrata in crisi l'Italsider, noi ci siamo trovati nella stessa, a mio parere, identica situazione.

0: 50.
1: Come dato di cronaca, va detto che con questa come dire, cesura fra la fabbrica e la città, nel momento in cui è subentrato Riva, Riva però ha ottenuto dei profitti record in quegli anni.
0: Assolutamente sì, perché
1: c'è uno stabilimento che era inefficiente dal punto di vista della produttività, con Riva diventa uno stabilimento che produce profitti.
0: Il suo obiettivo era quello di fare profitto.
1: Io ricordo quando fu presentato in Confindustria il nuovo proprietario, cioè Riva, erano gli anni in cui al Circolo di Talsider Vaccarella si proponevano grandi momenti culturali, di arte, di spettacolo e di sport, con gli internazionali femminili di tennis, voglio ricordare, e Riva fu chiarissimo, disse: io sono qui per fare produzione, esatto, non per fare promozione. Esatto. Fu nettissima e si capì subito che tipo di impatto avrebbe avuto con la città.
0: E l'esempio, il primo atto che lui fece fu quello di annullare il torneo di tennis femminile.
1: Vabbè, dismise la Vaccarella.
0: No, che prima di smetterla, disse a me il tennis, che c'entro io?
1: Che poi fu affidata ai sindacati, esatto, metalmeccanici. E oggi la Vaccarella è soltanto un colpo al cuore a vederla, perché è in totale stato di abbandono. È davvero uno spettacolo molto desolante oggi, quello che è stato un fiore all'occhiello della città.
0: È vero.
1: Per quello che ha prodotto in termini di attività sportive e attività culturali, sotto la guida di una figura illuminata come Giuseppe Franco Bandiera. Vogliamo provare a parlare di cose belle? Qui non solo diciamo le note dolenti del passato, però in quei 20 anni c'è stato qualcosa di buono per la città?
0: Beh, c'è stato una, diciamo, una voglia comunque di riprendere mano. Sono gli anni in cui i sindacati, le organizzazioni politiche, anche le istituzioni lanciano la famosa vertenza Taranto. La vertenza Taranto riprendeva alcuni temi che già negli anni 50 furono presenti, nel senso che al momento dell'insediamento dell'Italsider a Taranto ci fu un dibattito, nel senso che fu visto da qualcuno il pericolo che, diciamo, lo sviluppo della città si focalizzasse solo
1: e unicamente sul siderurgico,
0: e che invece bisognava pensare anche non solo all'indotto, ma anche all'agricoltura, all'artigianato. L'avvertenza a Taranto negli anni 70, quando già si intravede la crisi, è il tentativo di riprendere quei temi e di indicare alla città e alla provincia di Taranto uno sviluppo diversificato. E non
1: poi ci fu il periodo in cui si parlava di reindustrializzazione.
0: Ma purtroppo le cose lì non andarono bene.
1: Però Pinocchio, ci aiuti, se possibile, a spazzare via un luogo comune, e cioè voglio dire, nella vulgata, che Bari avrebbe rifiutato lo stabilimento siderurgico scaricandolo su Taranto.
0: È una sciocchezza a livello cosa. A Bari fu fatta una battaglia
1: per avere lo stabilimento.
0: Ma non lo dico io.
1: Sono gli atti.
0: Ci sono interrogazioni parlamentari di deputati baresi pubblicate dalla Gazzetta del Mezzogiorno e che io ho pubblicato. La Camera di Commercio di Bari
1: Si espresse per lo stabilimento.
0: Il Consiglio Provinciale di Bari si espresse, la CISL di Bari si espresse, e anche nel PC c'erano chi spingeva perché l'Italsider andasse
1: a Bari e non a Bari.
0: Perché stiamo parlando degli anni 50, migliaia di posti di lavoro in quegli anni erano una manna dal cielo. E chi, ecco, beh, io l'ho scritto, però anche questa è una di quelle cose. Chi nel PC mise la spada sulla bilancia a favore di Taranto?

0: Giorgio Amendola, perché siccome la discussione alla direzione nazionale del PC su questa questione, perché i baresi insistevano, quindi questa cosa che...
1: Quindi Amendola fece la spartiacque, insomma, sì, si fa a Taranto.
0: Si fa a Taranto, perché a Taranto? Perché c'era la classe operaia, c'era una tradizione operaia, bisognava difendere...
1: Derivate dall'arsenale dei cantieri.
0: Non a caso la vicenda poi fu seguita da Giorgio Napolitano, che come tutti sanno era... vicino a Giorgio Amendola. Io questa cosa ogni tanto me la ritrovo di fronte, addirittura
1: perché c'è questo luogo comune, dice, no, luogo, ci hanno scaricato uno stabilimento che Bari non ha voluto, invece è falso.
0: Solo, ma con alcune cose poi la rete è diventata straordinaria. Questo mi hanno molto, ho interloquito, poi ho ridotto le mie interlocuzioni, se no come si spara. Ecco, però i baresi chiesero l'università, che gli ho detto, guarda che l'università a Bari fu fatta nel 1932 e si chiama Università Benito Mussolini. Come può essere? L'università dagli anni 30.
1: Piero Graffio, quanti minuti abbiamo ancora a disposizione? Abbiamo una decina di minuti, ce l'abbiamo. Allora, io farei in questo modo. Proviamo a collegarci con Francesco Friuli per avere le ultime notizie sul Taranto, perché ci sono novità importanti. Nel frattempo, in attesa di realizzare il collegamento con Friuli, mandiamo in onda il servizio sul progetto del quale si è parlato oggi alla soprintendenza subacquea, perché c'è un bel progetto per valorizzare proprio l'archeologia sommersa. Vediamo il servizio.
2: Il patrimonio culturale subacqueo del Mar Ionio torna al centro della cooperazione tra Italia e Grecia con il secondo incontro del progetto Blue Cool Tour. Si tratta di un progetto finanziato con 1,2 milioni di euro dal programma Interreg, che ha proprio nel Golfo di Taranto l'area pilota in Puglia. L'attenzione è rivolta in particolare ai sarcofagi di San Pietro in Bevagna e alla Baia di Saturo, custode di importanti testimonianze archeologiche sommerse. Nella sede della soprintendenza per il patrimonio culturale subacqueo si è tenuto il meeting dedicato al confronto con istituzioni, operatori culturali e turistici, imprese, associazioni e altri soggetti interessati allo sviluppo del turismo culturale e blu. Uno spazio di dialogo e confronto per raccogliere idee, esigenze e proposte utili alla definizione delle future attività del progetto e alla costruzione di una visione condivisa per lo sviluppo del turismo culturale sommerso. Coordinato dall'Università della Calabria, il progetto Blue Cool Tour nasce con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Calabria, Puglia e Grecia occidentale per valorizzare il patrimonio archeologico e culturale sommerso del Mar Ionio e trasformarlo in una leva di sviluppo sostenibile per i territori coinvolti. Il progetto interessa tre aree pilota di straordinario valore storico e culturale. In Calabria, lungo la costa ionica, da Crotone a Roccella Ionica, dove si trovano tre relitti di epoca moderna. In Puglia, come detto, nel Golfo di Taranto, con il relitto dei sarcofagi di San Pietro in Bevagna e la Baia di Saturo. E nella Grecia occidentale, nell'area del porto sommerso dell'antica Killene e della medievale Glarenza, storico punto di approdo per i pellegrini diretti a Olimpia. Tra le principali azioni previste dal progetto vi sono la realizzazione di spazi innovativi in cui i visitatori potranno esplorare il patrimonio sommerso attraverso tecnologie digitali immersive e la creazione di un'offerta turistica integrata dedicata a subacquei, snorkelisti e turisti culturali. Il progetto inoltre prevede attività di formazione, networking e coinvolgimento degli stakeholder locali per favorire la crescita del turismo culturale blu e la creazione di nuove opportunità economiche legate alla blue economy.
1: E allora, non so se riusciamo a collegarci con il nostro Francesco Friuli, però abbiamo notizie importanti per quanto riguarda lo stadio, così entriamo anche nella dimensione dei giochi del Mediterraneo. Allora, c'è stato un incontro a Palazzo di Città tra il sindaco, l'amministrazione comunale e la società sportiva del Taranto del gruppo Ladisa. E allora, il comune di Taranto, e questa è poi la nota ufficiale che è arrivata da Palazzo di Città, ha confermato alla società sportiva del Taranto l'impegno a rendere disponibile lo stadio comunale Iacovone per la stagione sportiva 2026-2027. Il rilascio del nulla osta, dice il comune, avverrà immediatamente dopo l'acquisizione del certificato di agibilità dell'impianto da parte degli organi competenti, quindi dopo che lo stadio sarà collaudato.

0: fatto e sarà reso effettivamente agibile, considerato appunto che lo stadio è attualmente interessato dai lavori di riqualificazione che dovrebbero terminare tra un mesetto circa, proprio in vista dei giochi del Mediterraneo. L'impegno dell'amministrazione comunale, si dice sempre da Palazzo di Città, è finalizzato a consentire alla società del Taranto di completare l'iscrizione al campionato di eccellenza e di presentare l'eventuale domanda di ripescaggio, perché se non hai lo stadio a disposizione non ti puoi iscrivere al campionato e non puoi neanche presentare una eventuale domanda di ripescaggio. L'obiettivo, dice il sindaco Bitetti, è mettere il Taranto nelle condizioni di affrontare con serenità la nuova stagione. Lo Iacovone rappresenta un patrimonio della città e siamo al lavoro, dice sempre Bitetti, affinché possa tornare a ospitare il calcio nel più breve tempo possibile, dopo aver accolto un evento internazionale prestigioso come i Giochi del Mediterraneo. Pinuccio, allora, al di là adesso di questa situazione contingente per cui il Taranto ha bisogno di indicare uno stadio per iscriversi al campionato, resta poi comunque il grande punto interrogativo, no? La gestione di questi impianti bellissimi che si stanno realizzando a tempo di record, perché siamo riusciti a farli in 2 anni sfidando le tempistiche abituali italiane nella realizzazione delle grandi opere. E però appunto resta questo grande punto interrogativo. Tu che sei uomo di sport, raccontaci qualche tua esperienza sportiva, qual è il tuo curriculum sportivo?
1: Beh, io sono un atleta in attività.
0: Sei in attività?
1: Un master in attività, io faccio 100 metri, 200, salto in alto e salto in lungo, e la staffetta. Detengo alcuni record provinciali, 2 regionali. Sono un atleta in attività.
0: Allora, questi impianti possono cambiare, almeno in parte, il volto e l'anima della città, almeno per quanto riguarda l'attività sportiva, perché noi avevamo impianti vetusti e anche poco frequentati, se vogliamo. Questi impianti possono innescare dei meccanismi di sviluppo?
1: Assolutamente sì, io penso che questa sia un'occasione. Ecco, il discorso che si faceva prima sulle prospettive, Taranto nel suo complesso, le classi dirigenti di Taranto, a mio parere, con questi impianti che sono stati costruiti a Taranto, si trovano di fronte ad una grandissima opportunità. Perché intanto aiutano, a mio parere, a vincere quel sentimento di certe volte di frustrazione, siamo penalizzati. Beh, adesso abbiamo delle strutture all'avanguardia.
0: Diciamo che almeno sotto questo aspetto il vittimismo va messo da parte.
1: Abbiamo delle strutture all'avanguardia. La piscina,
0: la doppia piscina,
1: olimpionica, la pista con 8 corsie, con l'illuminazione notturna, ma soprattutto la pista indoor, i campi di atletica e via discorrendo. Che cosa bisogna vincere? Bisogna vincere una visione ristrettamente municipalista.
0: Esatto.
1: Noi con queste strutture dobbiamo guardare ad una dimensione nazionale ed internazionale. Che cosa voglio dire? Faccio un dato concreto.
0: Sì.
1: Io l'anno scorso sono andato ad Ancona a fare i campionati italiani indoor. Ad Ancona c'è una bellissima pista al coperto. Ad Ancona, a partire da novembre fino alla metà di marzo, si fanno le gare di atletica leggera indoor, di tutte le categorie. Quando sono andato io a fare i campionati italiani master, eravamo oltre 1000
0: partecipanti,
1: con relative consorti o amici. Senza andare lontano, io ho fatto soltanto una gara che è stato un ospizio, quindi non ho pernottato tutte e 4 le giornate delle gare. Sono andato con mia moglie, tra l'albergo, i ristoranti, i trasporti, il caffè, abbiamo speso circa 700 euro. Gli atleti partecipanti ad una sola
0: giornata
1: erano oltre i 1000. Moltiplicate tutti i meeting che ad Ancona si fanno, under 18, under 20, assoluti, master, eccetera, eccetera.

0: dire che un evento sportivo,
1: scusami, sì, altrettanto dicasi per la piscina, no? Anche lì. Allora bisogna guardare a questo orizzonte.
0: Sì, se pensiamo che siano impianti fatti per Taranto, abbiamo perso la scommessa.
1: No, non possiamo, a Taranto, per quanto ci possano essere molti giovani bravi, ma no, è chiaro che i costi non possono essere, come dire, rapportati ad un'utenza locale. Quelle strutture, o si riesce ad avere questo orizzonte, oppure chiuderanno. Certo. La cosa che mi sembra positiva, almeno mi diceva, non so, prendetelo col beneficio di inventario, sembrerebbe che c'è l'interessamento della FIDAL sia sulla pista atletica che per il...
0: Allora, qualche giorno fa, anzi sabato sera, quando c'è stata la prova generale dell'illuminazione dello stadio, proprio il direttore generale del comitato organizzatore dei giochi, Carlo Molfetta, fece riferimento proprio a questo aspetto. Disse: io subito dopo i giochi del Mediterraneo ci metteremo in contatto con le federazioni, perché le federazioni hanno le competenze e la possibilità di ampliare lo spettro di partecipazione per rendere questi impianti vivi tutto l'anno. E quindi mi sembra che sia la strada,
1: non può che essere quella la strada. Sì. Che porta a Taranto, ecco. Perché io insistevo sulla questione del pernottamento? Perché questo significa alberghi, significa ristoranti, significa andare nei locali, tutto quello che poi porta a...
0: Cioè il commercio trarrebbe l'infa vitale, cioè il commercio che oggi è moribondo, trarrebbe l'infa vitale dalla organizzazione di questi eventi sportivi, certo, che appunto possono essere di livello internazionale.
1: Assolutamente.
0: Davvero è un'occasione che non possiamo perdere, perché passato questo treno non ne passeranno più. Prima di chiudere, perché Piero Caffio ci fa segno che il tempo sta per scadere, un aneddoto, però devi essere bravo a raccontarlo in un minuto. Le navi che ospiteranno gli atleti attraccheranno alla base navale, sì, alla base NATO. Su quella base negli anni 80 ci fu una battaglia e ci furono anche episodi, se vogliamo, abbastanza oscuri.
1: Certo, lì, la base navale, il trasferimento della base navale dal Mar Piccolo al Mar Grande è proprio nella prima metà degli anni 80. Le posizioni erano diversificate. E ci fu uno scontro anche con il ministro Spadolini, che all'epoca era il ministro della difesa, a cui il sindaco dell'epoca, Giovanni Battafarano, in un'assemblea...
0: Impose la partecipazione ad un'assemblea.
1: Devo dire, non molto gradita da Spadolini, prospettò quella che era la linea dell'amministrazione comunale, cioè quella di rivendicare... molti spazi della Marina Militare tornassero,
0: fossero restituiti alla
1: città, e che soprattutto la base non doveva essere
0: NATO.
1: Questa linea fu completamente rigettata
0: da Spadolini.
1: La vicenda, quindi, il quale disse: io sono venuto soltanto per tagliare il nastro dell'inizio lavori. Questa vicenda, a mio parere, ed è soltanto una mia interpretazione dei fatti, pesò poi nelle elezioni comunali del 1985, quando si passò da una giunta di sinistra nel giro di 72 ore a una giunta di pentapartito, mandando all'opposizione.
0: Ricordiamo brevemente, c'era già l'accordo per la giunta di sinistra al sindaco Guadagnolo
1: nell'arco di una notte in cui
0: rimase Guadagnolo sindaco, ma con il centro sinistro, il pentapartito,
1: in cui avvennero cose strane. Mettiamola così. Nel giro di 72 ore il consiglio comunale fu riconvocato e ci trovammo Mario Guadagnolo, che era stato indicato dalla giunta di sinistra, sindaco
0: del pentapartito.
1: A mio parere, naturalmente sottolineo, è una mia interpretazione, non ho documenti che supportano, la vicenda della base navale
0: fu determinante su questo cambio di direzione, insomma.
1: Sulla scelta di cambiare l'assetto politico. Eravamo in piena guerra fredda,

0: alcuni orientamenti.
1: Insomma, quella vicenda andava a toccare persino dinamiche internazionali. Grazie Pinuccio Stea per questa ricostruzione storica e soprattutto grazie per la amabile chiacchierata di questa sera.
0: Grazie a voi per l'ospitalità.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una piccola spiaggia avvolta dagli scogli e dal verde degli alberi, certificata bandiera blu, inaccessibile e priva di alcuni servizi essenziali. È il paradosso che descrive la baia del pescatore a Pulsano e la denuncia arriva proprio dai residenti, che da anni ormai non riescono più a godere del piccolo tratto di costa considerato il gioiello della litoranea salentina. Tra i principali disagi evidenziati, specialmente dagli anziani che la vivono quotidianamente, le difficoltà per raggiungere la spiaggia come la scala dissestata e priva di scorrimano, dove proprio Antonio Mauro ha soccorso la moglie che è scivolata tra le crepe dei tufi.
4: Mia moglie ha perso l'equilibrio e quindi è scesa giù, si è ferita, ma leggermente al ginocchio, niente in particolare, per fortuna.
3: Una situazione che per Giovanna Filomena, residente da 15 anni, si complica anche a causa delle erbe e delle sterpaglie incolte che bloccano completamente il passaggio che collega le abitazioni direttamente alla spiaggia.
5: Ci sono proprio le pozzanghere e c'è l'erba che è alta quanto me, quindi basterebbe poco per risolvere la situazione. Invece noi siamo disagiati che attraversiamo tutta la strada col pericolo ogni giorno e scendiamo dalla baia.
3: Una soluzione temporanea che non sempre viene accettata dai titolari del bar, che spesso non consentono il passaggio. Un luogo oggi disprezzato anche da Silvana Chionna, turista tedesca che nel periodo estivo risiede stabilmente a Pulsano.
6: Io qua non porto nessuno, nessuno amici che vengono dalla Germania, perché questo è uno scandalo. Bandiera blu senza bidone. Loro fanno ogni anno festa, ogni giorno sera festa. Quando viene la mattina tutto pieno di rifiuti.
3: Criticità che sono già state segnalate al comune di Pulsano, che però non hanno mai avuto una risposta concreta.
7: Il comune di Leporano ha provato, ha tentato di intervenire per tentare di accontentare i bagnanti. Sono subito scesi i vigili mandati dal comune di Pulsano e hanno stoppato. No, questo è territorio mio.
3: E mentre le amministrazioni intraprendono battaglie burocratiche per ottenere o per non perdere il controllo su un pezzo di terra, i residenti cercano a fatica di usufruire della bellezza di un paesaggio naturale abbandonato a se stesso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Una beffa. Il Frecciarossa passerà da Metaponto, ma non da Taranto. E questa ennesima penalizzazione per i collegamenti ferroviari diventa un caso politico. Forza Italia, con l'onorevole Vito De Palma, si scaglia contro la Regione Puglia, colpevole, secondo il deputato Azzurro, di non aver voluto investire risorse proprie per garantire questo collegamento strategico, contrariamente a ciò che ha fatto la Regione Basilicata. La Regione Basilicata, afferma infatti il parlamentare, ha difeso il suo territorio, la Regione Puglia ha scelto di non fare altrettanto. Per l'onorevole De Palma siamo di fronte a due modi completamente diversi di intendere il ruolo delle istituzioni. Le conseguenze, secondo De Palma, sarebbero pesantissime non solo per cittadini, studenti, lavoratori, imprese e turisti che perderebbero un collegamento fondamentale con Roma e il Nord Italia, ma a pagare sarebbero anche i lavoratori impiegati nei servizi di pulizia, manutenzione e assistenza del Frecciarossa, con inevitabili ripercussioni sull'occupazione e sull'indotto. De Palma attribuisce al presidente Antonio De Caro la responsabilità politica di questa scelta. Il deputato di Forza Italia assicura che chiederà un immediato intervento del Ministero delle Infrastrutture e della stessa Trenitalia affinché venga individuata una soluzione che restituisca a Taranto il collegamento Frecciarossa. Taranto, conclude De Palma, merita rispetto, non l'ennesimo schiaffo istituzionale. Nelle scorse settimane era stato lo stesso De Caro a scrivere una lettera al ministro Salvini. Per il presidente della regione è assurdo che debba essere la regione a farsi carico dell'unico collegamento veloce Frecciarossa tra Taranto e la capitale. Per De Caro non è giustificabile che la prosecuzione del servizio di Trenitalia debba gravare in modo permanente sui bilanci della regione. Una circostanza che, secondo De Caro, sottrarrebbe di fatto risorse alla Puglia, che per loro natura dovrebbero essere destinate al trasporto pubblico locale e non al sostegno di un servizio che dovrebbe rientrare nella responsabilità dell'operatore ferroviario nazionale. D'altro canto, aveva scritto De Caro a Salvini,

0: A poche settimane dall'avvio dei Giochi del Mediterraneo, la portata e il rilievo internazionale dell'evento rendono ancora più urgente la necessità di garantire collegamenti stabili. Il ministro Salvini si era comunque detto disponibile ad avviare un confronto per valutare la situazione e approfondire i dettagli insieme al management di Trenitalia. Intanto il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia annuncia la richiesta di una audizione in commissione trasporti del presidente De Caro e dell'assessore Raffaele Piemontesa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Troppi incidenti sulle strade di Taranto e provincia. Non possiamo continuare a contare i morti. Lo afferma l'ex consigliere comunale Francesco Battista, ora esponente di Futuro Nazionale. A far scattare nuovamente l'allarme è stato l'ultimo incidente, quello sulla statale 106, nel quale ha perso la vita un uomo di 43 anni. Rispetto a questa scia di incidenti, Futuro Nazionale chiede alla prefettura di valutare, nei limiti delle risorse disponibili, un ulteriore rafforzamento dei controlli sulle strade maggiormente interessate dal traffico e nei punti più critici della provincia. Battista propone di investire soprattutto nella prevenzione, con una grande campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, soprattutto durante il periodo estivo. Sarebbe utile, secondo l'esponente di Futuro Nazionale, organizzare punti informativi nelle vie del centro cittadino e nelle immediate vicinanze delle spiagge, distribuendo materiale informativo e coinvolgendo direttamente cittadini, motociclisti e automobilisti. Un progetto che potrebbe essere realizzato in collaborazione con le autoscuole, i consorzi, le associazioni e tutte quelle realtà che con competenza ed esperienza possono contribuire a diffondere una vera cultura della sicurezza stradale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La funzione pubblica della CGIL di Taranto chiede al nuovo direttore generale dell'ASL Ionica di invertire la marcia rispetto al passato nella gestione della mobilità e dei trasferimenti del personale all'interno dell'azienda attraverso un regolamento che stabilisca in maniera oggettiva e quindi senza discriminazioni o favoritismi i criteri da seguire prima di assumere decisioni di questo tipo. È sufficiente, afferma il segretario generale FPCGL Mimmo Sardelli, che venga adottato un nuovo regolamento che abbia dei criteri oggettivi e che metta tutte le lavoratrici e i lavoratori nelle identiche condizioni di partenza. Per il segretario, il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori che assistono e curano le donne e gli uomini della comunità ionica passa anche dalla certezza di essere tutti uguali di fronte all'azienda. Se questo avvenisse, peraltro, si concretizzerebbe quella discontinuità che tutti invocano da tempo. Mimmo Sardelli attende a questo punto che il neo direttore dell'ASL Vito Bavaro convochi il sindacato, anche perché il tempo delle promesse è finito, ora servono gesti concreti e tra questi rientra sicuramente una nuova organizzazione della mobilità interna necessaria per instaurare un clima diverso all'interno dell'azienda. Cristina Fama, componente della segreteria generale della funzione pubblica CGIL Taranto, inoltre ricorda che in passato sono state numerose le denunce del sindacato che hanno evidenziato una gestione anomala della mobilità tra i diversi presidi sanitari e anche dei trasferimenti all'interno delle stesse strutture. La componente della segreteria generale di FPCGL pone l'accento anche sulle nomine dei coordinatori. Nonostante nel 2025 sia stato approvato il regolamento sul sistema degli incarichi, denuncia Fama, quello schema non viene ancora applicato. Si continua a rinviare infatti la pubblicazione di un avviso per nominare nuovi coordinatori che metterebbe fine alla logica dell'emergenza lasciando spazio ad una corretta programmazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dall'incontro con Natuzzi del 30 giugno purtroppo non è arrivata la svolta tanto auspicata, ma una conferma della chiusura dello stabilimento di Santeramo e la sospensione di altre attività. Confermati dunque anche i trasferimenti del personale, la nuova organizzazione del lavoro, il ricorso alla cassa integrazione ed il piano di incentivazione all'esodo. I sindacati hanno ribadito con fermezza la propria contrarietà al piano di chiusura e delocalizzazione presentato dall'azienda. Per questo motivo FENEAL UIL, FILCA CISL, FILEA CGL insieme alle RSU e RSA hanno formalmente richiesto all'azienda di tenere in piedi tutte le iniziative già annunciate, sospendendo l'invio delle comunicazioni individuali, i trasferimenti, le modifiche organizzative e ogni altro atto conseguente, sino a quando non saranno svolte le assemblee con le lavoratrici ed i lavoratori interessati. Le assemblee che rappresentano un passaggio indispensabile per garantire la trasparenza, informare compiutamente i lavoratori sui contenuti illustrati dall'azienda, raccogliere osservazioni e valutazioni.

0: valutazioni e definire unitariamente le successive iniziative sindacali. I sindacati hanno inoltre ribadito che l'avvertenza resta aperta e pretendono che il confronto prosegua nelle sedi istituzionali su perimetro industriale e delocalizzazioni con il coinvolgimento del MIMIT, del Ministero del Lavoro e delle regioni Puglia e Basilicata, affinché siano ricercate soluzioni alternative in grado di salvaguardare l'occupazione, gli stabilimenti e il futuro del distretto del mobile imbottito. Federal Will, Filca CISL, Filia CGL confermano dunque il proprio impegno a mantenere un confronto costante con i lavoratori, che saranno chiamati ad esprimersi nelle assemblee già in fase di organizzazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Adesso parliamo di emergenza abitativa, perché la CGL di Taranto ha messo insieme dei numeri. Si tratta di un disagio importante a Taranto. A fronte di 500 regolari domande per l'assegnazione di alloggi di edilizia in giacenza, ci sono circa 1300 nuclei familiari che occupano alloggi in maniera abusiva e a volte solo per necessità, tutto mentre oltre 12.000 alloggi privati risultano sfitti da anni a Taranto. Nel 2005 sono stati circa 900, la maggioranza dei quali sono le conseguenze di morosità incolpevole. Si parla di sfratti, stiamo parlando di sfratti, che ovvero persone che di colpo non hanno più potuto pagare, perché nel frattempo avevano preso il lavoro in mezzo di sostentamento. E adesso noi stiamo cercando di contattare Tiziana Ronsisvalle della segreteria confederale della CGL di Taranto, però non riusciamo ancora, ma abbiamo un po' di dati. Ci vorrebbero almeno 2600 nuovi alloggi per cominciare a mettere mano a questa emergenza, dice la CGL di Taranto, e invece siamo costretti ad assistere a un continuo ed incessante lavoro sull'abolizione dei diritti o della solidarietà. Adesso abbiamo in collegamento
3: una buona qualità dell'immagine.
2: Buongiorno Tiziana Ronsisvalle, ti sentiamo, ci siamo collegati, buongiorno. Ciao, buongiorno Tiziana, mi senti?
3: Sì, adesso sì, ho avuto qualche problema di collegamento, ma adesso credo che
2: tutto risolto, io okay, ti vedo e ti sento chiaramente. Allora, dicevamo, c'è una emergenza abitativa piuttosto importante a Taranto. Parliamo di 500 regolari domande per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare in giacenza, che però sono quelli che sono stati, diciamo, regolari. Gli altri sono quasi 1000 in realtà, ci dicevamo con Arca Ionica. Ci sono 1300 nuclei familiari che occupano alloggi in maniera abusiva, sono tanti, ci sono anche tanti sfratti, tanti sgomberi, dobbiamo dire anche, che forse questo è uno degli altri problemi. Qual è la situazione?
3: Allora, diciamo che la situazione a Taranto è piuttosto complessa. Noi assieme alla SUNIA lo rivendichiamo sempre, perché chiaramente siamo parte attiva di questi tavoli di confronto anche con Arca Ionica. La situazione a Taranto è un po' quella che spiegavi. Intanto 500 domande rispetto agli alloggi regolari, ovviamente da bando comunale. Abbiamo 1200 alloggi privati che oggi risultano sfitti, quindi stiamo parlando di un dato aggiornato al 2006. Ci sono 1300 occupanti abusivi, chiaramente parliamo di alloggi ERP. Chiaramente il dato che vi sto consegnando è un dato che si colloca fra Taranto e provincia.
2: Sì, certo.
3: Abbiamo anche un dato d'emergenza che risale al 2025, che è rispetto ai provvedimenti anche di sfratto per morosità incolpevole, e qui insomma gioca una partita importante quello che è il dato dell'occupazione a Taranto, la situazione di crisi industriali, la mancanza, diciamo, di prospettiva per lo sviluppo del territorio. Quindi è chiaro e logico che questa emergenza ci consegna non soltanto un fatto di emergenza abitativa quanto tale, ma soprattutto una condizione purtroppo di disagio complessivo che la città vive. Non ci sfugge che da un'indagine recente rispetto alla vivibilità del territorio, Taranto si colloca al 107° posto rispetto alla classifica, e guarda caso, insomma, la classifica si ferma al 107° posto, quindi sì. Diciamo, è un dato veramente terribile.
2: Voi date anche un dato, servirebbero 2600 nuovi alloggi, però insomma quelli che nuovi di Arca Puglia sono piuttosto pochi. C'è anche un dato, con la cassa integrazione non si può accendere un mutuo, non si può fare un prestito, e quindi siamo la città con il maggior numero di ore di cassa integrazione, la provincia con il maggior numero di cassa integrazione, è un cane che si morde la coda.
3: Assolutamente sì, dicevi bene, servirebbero 2600 alloggi, ma se al dato della cassa integrazione ci aggiungi anche l'impossibilità per certe condizioni di fragilità di poter accendere un mutuo, diciamo caso recente di questi giorni ci è arrivata insomma questa informazione che anche soggetti con fragilità e disabilità accertata non possono accedere a mutui di un certo tipo, tali per cui da garantirgli appunto l'acquisto, anche volendo paradossalmente l'acquisto di un'abitazione. Quindi è una situazione veramente complessa che intanto si potrebbe risolvere con una definizione di una legge più circostanziata sull'edilizia residenziale pubblica, adottare anche degli interventi mirati che possano in qualche modo dare anche un po' di sollievo rispetto a quelle che sono le morosità colpevoli. Abbiamo anche circostanziato degli accordi per coloro i quali vorrebbero pagare, ma per condizioni di crisi del territorio e ovviamente del lavoro non sono nelle condizioni di farlo. Noi da tempo anche ai tavoli di confronto anche con gli enti locali promuoviamo una proposta che è legata anche all'Agenzia Locale per l'Abitare, che ci consentirebbe in qualche modo di coniugare quelli che sono i diritti delle cittadine e dei cittadini, e anche favorire coloro i quali hanno delle abitazioni private che per qualche ragione in qualche modo non si sentono rassicurati dal fatto che ovviamente se non ci sono le condizioni di solidità il match non si perfeziona, e quindi l'Agenzia per l'Abitare potrebbe coniugare gli interessi dell'uno e gli interessi dell'altro. Purtuttavia, al di là di questi provvedimenti locali, noi riteniamo che ci sia bisogno di più Stato, di più intervento affinché insomma queste criticità possano essere risolte.
2: Sì, infatti non c'è solo l'IVA, ci sono tante crisi intorno e che si ripercuotono poi su tutti i vari settori come il commercio e tutto il resto. Io ringrazio Tiziana Ronzisvalle, staremo qui a parlare di questo problema tutta la mattina, ma è finito il nostro tempo.
3: Grazie mille, grazie a voi per darci voce, grazie e buon lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Partono oggi i cambi d'appalto nei diversi ambiti territoriali di Acquedotto Pugliese, un passaggio definito dai sindacati non governato e caratterizzato da assenza di garanzie e servizi che rischiano di restare scoperti. I cambi di appalto riguardano i lavori, i servizi di manutenzione e sanificazione sulle reti dell'acquedotto. L'incontro tenuto in regione non sembra aver dunque portato chiarezza, una mancanza che si somma a segnali ancor più preoccupanti. Nel frattempo, dicono Mimmo Sardelli, segretario generale della FP CGL Taranto, e Francesco Bardinella, segretario generale Filtem CGL, filia CGL di Taranto, ci sono una serie di procedure di licenziamento collettivo e licenziamenti individuali immediati comunicati ai lavoratori. Le categorie della CGL, nelle note ufficiali inviate ad AQP e al comitato SEPAC, hanno denunciato l'assenza degli elenchi completi del personale impiegato negli ambiti 8 e 9 e l'invio di lettere di licenziamento, una situazione che stride con quanto previsto dal protocollo sulla salvaguardia occupazionale e che ha spinto il comitato a convocare l'incontro del 29 giugno proprio per monitorare l'applicazione della clausola sociale nei rinnovi degli appalti. Ma le rassicurazioni attese non sono arrivate. Nella giornata di martedì, dopo l'incontro in regione, avrebbe dovuto esserci uno scambio di informazioni e l'impegno delle imprese subentranti ad assumere i lavoratori che operano lì da tanti anni. Questa cosa non sta avvenendo, affermano Sardelli e Bardinella, e il problema diventa anche operativo. Da oggi c'è un problema problema rispetto al fatto che non è chiaro chi svolgerà questi servizi nei vari ambiti, non essendoci stati cambi di azienda e soprattutto con qualche lavoratore che sta rimanendo a terra. I due segretari chiariscono che la richiesta è di garantire la continuità occupazionale, applicare la clausola sociale, fermare i licenziamenti e assicurare che il servizio non venga in nessun modo ridimensionato. Spingono dunque su

0: un intervento tempestivo e preannunciano, se necessario, iniziative di mobilitazione nei confronti della regione e di AQP.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il recupero di Palazzo Nove Lune, così come la struttura e le zone adiacenti, sembra essere solo l'inizio di molte altre riqualificazioni, o almeno questo è l'intento dell'amministrazione comunale che oggi ha consegnato ufficialmente il nuovo studentato alla DISU Puglia. Un passaggio di consegne che trasformerà i cantieri in risorse concrete per il territorio. Alloggi con vista sul mare, aule studio e cucine comuni. Sono i primi 22 posti letto per i fuori sede che saranno disponibili dall'inizio del 2027, ma per il vice sindaco Mattia Giorno è solo il primo tassello di un mosaico ben più ampio.
3: È un passaggio importante perché non solo noi raccogliamo Adisio in un'unica zona e quindi rafforziamo il sistema di sostegno universitario del diritto allo studio con l'agenzia, ma poi diamo a questi ragazzi che vengono da fuori per studiare a Taranto, e ce ne sono nonostante la gente pensi che non sia così, i primi 22 posti letto, alcuni meravigliosi vista mare, nelle more che si completi Palazzo Calò e che parta con la provincia e la regione il cantiere di Palazzo Frisini.
2: Non solo Palazzo Nove Lune, il cosiddetto ex ostello, a settembre-ottobre, ha riferito Mattia Giorno, dovrebbero partire i lavori a Palazzo Frisini e non solo. Laddove c'erano abbandono e occupazioni abusive, ora lo Stato e l'Università si riprendono gli spazi, una rigenerazione urbana radicale che proprio oggi ha incassato una svolta decisiva con lo sblocco di ingenti risorse regionali destinate a recuperare interi isolati della città vecchia e tamburi. Parliamo di 12, forse 13 blocchi urbani completi, ha detto il sindaco Piero Bitetti.
4: È un obiettivo, probabilmente il principale di questa amministrazione, puntare alla riqualificazione della città vecchia non soltanto dal punto di vista urbanistico ma anche dal punto di vista culturale, economico e sociale. E sì, lavorando in maniera capillare, palazzo per palazzo, quartiere per quartiere.
2: Per Adisio Puglia si apre una nuova epoca di interrelazione tra studenti e tessuto sociale, una scommessa vinta in chiusura di mandato, ha detto il presidente uscente Alessandro Cataldo. La consegna di oggi è la promessa di una quotidianità ordinata e di qualità per i giovani. I primi inquilini entreranno fra qualche mese, ma già da fine luglio le porte dello studentato si apriranno alla cittadinanza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Leporano festeggia un importante traguardo ambientale. Nel mese di giugno il comune ha raggiunto il 96% di raccolta differenziata, un risultato che premia l'impegno congiunto dei cittadini, dell'amministrazione comunale, degli operatori del servizio di igiene urbana, ma anche del lavoro svolto nel periodo invernale nelle scuole, di ogni ordine e grado. Il vice sindaco con delega all'ecologia Danilo Secondo ha espresso il proprio ringraziamento ai leporanesi, al responsabile dell'ufficio ambiente, l'ingegnere Ariani, agli operatori ecologici della ditta Impregico e al responsabile Danilo Marra per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio. Un risultato che sottolinea l'amministrazione rappresenta un passo concreto verso un futuro più sostenibile grazie alla riduzione dei rifiuti destinati in discarica, al recupero delle materie prime e alla tutela dell'ambiente. L'elevata percentuale di raccolta differenziata ha contribuito al mantenimento della bandiera blu, riconoscimento che certifica la qualità ambientale delle acque del litorale, confermando Leporano tra le località balneari di eccellenza della litoranea ionico-salentina. Tra le novità annunciate anche il completamento dei lavori per le passerelle dedicate all'accessibilità delle spiagge, come dichiarato dallo stesso vice sindaco con delega anche ai servizi sociali. Abbiamo ultimato anche i lavori delle passerelle per i disabili sia sulla spiaggia di Saturo che della Baia d'Argento. L'amministrazione invita infine la cittadinanza a proseguire sulla strada della raccolta differenziata, ricordando che ogni gesto quotidiano contribuisce alla salvaguardia del territorio e al miglioramento della qualità della vita dell'intera comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il patrimonio culturale subacqueo del Mar Ionio torna al centro della cooperazione tra Italia e Grecia con il secondo incontro del progetto Blue Cool Tour. Si tratta di un progetto finanziato con 1,2 milioni di euro dal programma Interreg, che ha proprio nel Golfo di Taranto l'area pilota in Puglia. L'attenzione è rivolta in particolare ai sarcofagi di San Pietro in Bevagna e alla Baia di Saturo, custode di importanti testimonianze archeologiche sommerse. Nella sede della soprintendenza per il patrimonio culturale subacqueo si è tenuto il meeting dedicato al confronto con istituzioni, operatori culturali e turistici, imprese, associazioni e altri soggetti interessati allo sviluppo del turismo culturale e blu. Uno spazio di dialogo e confronto per raccogliere idee, esigenze e proposte utili alla definizione delle future attività del progetto e alla costruzione di una visione condivisa per lo sviluppo del turismo culturale sommerso. Coordinato dall'Università della Calabria, il progetto Blue Cool Tour nasce con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Calabria, Puglia e Grecia occidentale per valorizzare il patrimonio archeologico e culturale sommerso del Mar Ionio e trasformarlo in una leva di sviluppo sostenibile per i territori coinvolti. Il progetto interessa tre aree pilota di straordinario valore storico e culturale. In Calabria, lungo la costa ionica, da Crotone a Roccella Ionica, dove si trovano tre relitti di epoca moderna. In Puglia, come detto, nel Golfo di Taranto, con il relitto dei sarcofagi di San Pietro in Bevagna e la Baia di Saturo. E nella Grecia occidentale, nell'area del porto sommerso dell'antica Killene e della medievale Glarenza, storico punto di approdo per i pellegrini diretti a Olimpia. Tra le principali azioni previste dal progetto vi sono la realizzazione di spazi innovativi in cui i visitatori potranno esplorare il patrimonio sommerso attraverso tecnologie digitali immersive e la creazione di un'offerta turistica integrata dedicata a subacquei, snorkelisti e turisti culturali. Il progetto inoltre prevede attività di formazione, networking e coinvolgimento degli stakeholder locali per favorire la crescita del turismo culturale blu e la creazione di nuove opportunità economiche legate alla Blue Economy.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: E Giulio Bernardini, il nuovo presidente del Rotary Club Taranto, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, profondamente legato al territorio ionico. La nomina è stata ufficializzata attraverso la tradizionale cerimonia del martelletto, guidata dall'ex presidente Fabio Pierri, che per l'occasione ha tracciato un bilancio delle attività e dei progetti realizzati durante l'anno solidale.
7: Quest'anno siamo riusciti a portare a termine 20 progetti, a livello locale e a livello internazionale, di questo siamo davvero molto molto soddisfatti. I service principali che siamo riusciti a realizzare sono le giornate rotariane della salute, quindi grazie ai nostri soci abbiamo messo insieme 300 prestazioni sanitarie che abbiamo donato alla cittadinanza tarantina, con altri club della provincia di Taranto, altri club Rotary e con un club di Brindisi e di uno di Bari abbiamo donato un'ambulanza all'ospedale di Tiverev in Ucraina. E inoltre abbiamo anche realizzato un pozzo di acqua potabile in Ghana. Le due colonne su cui si fonda i Rotary sono l'amicizia e i service. Quindi direi che il bilancio è stato nettamente positivo.
0: Il programma del nuovo direttivo mette al centro i giovani, il sociale e la riqualificazione delle periferie. Il service dell'anno rotariano infatti sarà un gol per i tamburi, un'iniziativa dal forte valore simbolico per il quartiere cresciuto all'ombra dell'ex Ilva. Giulio Bernardini si prepara così ad affrontare la sfida.
8: Ovviamente avremo anche noi dei service importanti, uno di questi, il più importante, sarà il restauro del campo sportivo della parrocchia Gesù Divin Lavoratore, e quindi crediamo sia giusto dare ai bambini di questo quartiere uno spazio dove poter fare sport, giocare e avere una nuova speranza. Ci saranno anche ovviamente tante altre attività, daremo sicuramente continuità all'ambulatorio solidale che ha visto la sua nascita proprio quest'anno con il mio predecessore, e altra nostra attività molto importante sarà quella della ricostituzione dell'Interact, che è il club rotariano per i giovanissimi. Noi crediamo molto nei giovani e puntare su di loro sicuramente può essere una cosa positiva per la nostra città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il palcoscenico è già pronto, imponente e coperto, per non svelare nulla. Mancano ormai pochissimi giorni al 3 luglio, quando a calcarlo sarà Mario Biondi per inaugurare il Morrev Summer Festival. Un debutto attesissimo che coincide con la prima tappa nazionale del tour per il ventennale della carriera dell'artista. Un traguardo ambizioso per una rassegna che punta ad accendere il riflettore sulla costa tarantina, ha detto uno dei proprietari, Vincenzo Di Somma.
9: Non è stato proprio semplicissimo avere questo tipo di collaborazione e portare in una zona come quella di Taranto questo calibro di eventi, ma tutto sommato la strada è quella giusta, continuiamo in questa direzione e speriamo di fare un 2027 un po' più ampio.
2: Un viaggio sonoro a 360 gradi, dall'eleganza di Mario Biondi all'allegria folk e genuina dei Patagarri, dalla musica senza tempo della band originale di Amy Winehouse attesa in un'esclusiva data meridionale il 12 luglio direttamente da Londra fino a Joe Evan extraterrestre, passando per il pop d'autore di

0: tropico. Un mix eclettico, ha detto Mimmo Battista, il direttore artistico che punta a fare rete ed attrarre turismo.
1: Chiuderemo con un extra evento che voglio tornare negli anni 90 e tra i format che girano l'Italia e celebrano gli anni 80-90 è quello sicuramente più lui premiato. L'anno scorso l'abbiamo già ospitato e ci sono state migliaia di persone. Vediamo anche dalla tendenza che stiamo verificando che anche quest'anno replicheremo in questo senso. Quindi come vedete è una rassegna veramente variegata, è una rassegna che sicuramente non mancherà di interessare tantissima gente anche e soprattutto di fuori oltre che di Taranto, che è quello che ci interessa, portare gente nuova nel nostro territorio, farli scoprire le bellezze. Quest'anno è l'anno del gioco nel Mediterraneo, quindi dobbiamo spingere tutti quanti uniti, fare sistema come suol dirsi, verso un unico obiettivo, ovvero la bellezza del territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine
3: al microfono, e dopo oltre 50 anni un cuore grande torna a battere per la nostra città. Era il 1973 quando il carisma di San Camillo dell'Ellis segnava la storia di Taranto. Oggi quel messaggio di amore estremo rifiorisce e diceva, insomma, servite i malati con quel cuore che ha una madre verso il suo unico figlio infermo. E con questo spirito che mercoledì 8 luglio alle ore 19 presso la parrocchia dello Spirito Santo in via Lago d'Averno numero 8 si celebrerà un evento storico, un ritorno di grazia e carità. E io voglio parlarne, insomma, insieme al nostro ospite che si chiama Maurizio Brunetti. Buongiorno Maurizio, ben trovato.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Allora, è una grande cosa questa. Io so che 12 concittadini, 12 pietre vive emetteranno solennemente la loro promessa alla famiglia camigliana laica. Puoi spiegarci che cosa accadrà e per favore, insomma, chi parteciperà, anche i nomi di queste persone?
4: Sì, allora senz'altro questo è un momento importante perché ritorna a Taranto dopo tanti anni, come dicevi prima, manca San Camillo dell'Ellis da Taranto dal 1973, quindi è un momento comunque storico. I camigliani a Taranto erano presenti al Santissima Annunziata, dove prestavano la loro opera al servizio dei malati, e avevano come chiesa di riferimento la Stella Maris. Stella Maris che poi fu abbattuta nel Porta Napoli, no? Per cui dall'epoca i camigliani non sono più presenti, quindi è un vero ritorno. Siamo 12 laici che dopo aver fatto un anno e mezzo circa di corso di preparazione, fatto con molto entusiasmo, noi 12 laici ci dedicheremo a ripristinare quello che era su Taranto il carisma di San Camillo. San Camillo è vicino ai malati, ai sofferenti, per dare un qualcosa in più rispetto a quello che è lo standard, no? Immaginiamo le cure mediche sicuramente necessarie o quelle infermieristiche, certo, che vengono un attimo coadiuvate da una spiritualità che sicuramente aiuta il malato ad affrontare la sofferenza che diversamente lo vedrebbe un pochettino abbandonato.
3: Assolutamente, l'8 luglio. Soprattutto, prego, sì, prego.
4: Dicevo, soprattutto c'è da dire una cosa. Molto spesso si pensa ad affrontare la questione del malato come persona che viene ricevuta in una struttura, in un ambulatorio, in una clinica, in un ospedale. La cosa invece che vorremmo affrontare, che già abbiamo iniziato a fare, è proprio trovare le persone che non sono presenti, gli invisibili, quelli che vengono segnalati ma che non vanno da nessuna parte a chiedere aiuto, un po' per mancanze di energie, certo, anche economiche, certo, o per vergogna, no? Allora ci concentreremo un po' su tutto, siamo in 12, non siamo in pochi, cercheremo di fare del nostro meglio. Poi se riusciamo poi
3: questo sicuro, dai Maurizio, questo è sicuro che sarà così, che sarete veramente delle pietre vive e per le persone, così come ci hai spiegato. Allora io ho, diciamo, voi farete questa promessa brevemente, proprio brevemente, qualche secondo, ci dici cosa significa concretamente diventare un membro della famiglia camigliana laica e poi come possono accedere a questo evento le persone?
4: Allora, si può accedere all'evento semplicemente venendo alla Chiesa dello Spirito Santo alle 19 e partecipare alla celebrazione.
3: Benissimo.
4: Ci saranno italiani, 12 laici faranno la promessa conferma al carisma di San Camillo. Quindi il carisma di San Camillo era il carisma di assistenza dell'infermo a tutti i costi, no? Tant'è vero che si parla di quarta promessa camilliana, che è proprio quella dell'assistenza dell'infermo a tutti i costi. Ognuno di noi si dedicherà, in funzione delle proprie caratteristiche, all'assistenza del prossimo, no? Perché alla fine i prossimi siamo tutti.
3: Benissimo,
4: no? Benissimo. Può capitare anche a noi questo.
3: Assolutamente, assolutamente. Sono d'accordo con te.
4: È sufficiente per far parte di questo tipo di organizzazione può rivolgersi a noi. Mi farebbe piacere un attimo nominare anche, li leggo per non sbagliare, se consentita questa
3: velocissimo
4: cosa.
3: Abbiamo 10 secondi, prego.
4: Volevo ringraziare tutti i laici, i 12 laici, che sono Antonella, Nica, Giovanna, Amalia, Silvana, io Maurizio, Marcello, Dante, Fulvio, Alessandro, Massimo e Menotti.
3: Bene.
4: Che è il nome,
3: Nome, Menotti è il suo nome proprio. Va bene, Maurizio, grazie mille per averci parlato di questa cosa importantissima e lo ricordiamo l'8 luglio. Grazie ancora, ciao, buona giornata, a presto. Grazie Maurizio, grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: È iniziata ufficialmente oggi la nuova stagione sportiva, ma al momento non si registrano novità sul fronte mercato. C'è da registrare un importante contatto tra il direttore sportivo Danilo Pagni e Ciro Danucci, il cui contratto con i rossoblù è scaduto il 30 di giugno. L'incontro è servito per confrontarsi faccia a faccia e discutere del futuro, ma non ha prodotto l'esito sperato. Le parti, infatti, non hanno raggiunto un'intesa e potrebbero decidere di aggiornarsi nei prossimi giorni oppure separarsi definitivamente. Di conseguenza la permanenza di Ciro Danucci sulla panchina rossoblù non può essere considerata scontata come già anticipato. Allo stesso tempo non è escluso che le parti possano addirittura ritrovarsi e riprendere insieme il percorso. Per proseguire però sarà necessario ripartire con uno spirito diverso rispetto alla passata stagione. Il Taranto ha bisogno di garanzie tecniche e progettuali condivise sia da parte dell'allenatore sia da parte della società per costruire un percorso comune. Resta quindi in stand-by anche l'eventuale ricerca di un nuovo allenatore. Tra i profili valutati restano in piedi quello di Ragno, soluzione di maggiore esperienza, e Giuliatto, che rappresenterebbe invece una scommessa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, ben ritrovati, siamo nuovamente insieme per il nostro spazio di approfondimento e quest'oggi parliamo in particolare di trasporti, in particolare di ferrovie dello Stato, di collegamenti. Lo facciamo con l'onorevole Vito De Palma che è collegato con noi. Buon pomeriggio, onorevole.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E dunque, è delle ultime ore una sua nota con cui fa riferimento al Frecciarossa. Frecciarossa che rappresenta una interessante comodità per coloro che viaggiano, ma Frecciarossa che passerà da Metaponto ma non passerà da Taranto. Cosa sta accadendo, onorevole?
1: Sì, ci sono notizie in queste ultime ore che assolutamente sono inaccettabili. Qual è il lei ha inquadrato il tema, che è quello del Frecciarossa Taranto Roma Torino, ma che purtroppo vede oggi soltanto la regione Basilicata compartecipare ai costi, perché quello è un servizio rispetto appunto alla richiesta di Trenitalia. In verità bisogna dire, dal punto di vista storico, che il servizio è sempre stato sostenuto economicamente dalla Regione Basilicata. Ultimamente la stessa Basilicata aveva chiesto alla Puglia di contribuire al sostentamento del servizio, atteso che il

0: lo stesso treno, diciamo, ha come stazione conclusiva quella di Taranto e quindi arriva in Puglia. In questi mesi, la tratta interessata è stata sospesa, diciamo, dal punto di vista del Frecciarossa perché c'erano, dei lavori di adeguamento della stessa tratta. E quindi in questi mesi bisognava che l'interlocuzione tra ferrovie, quindi Basilicata e Puglia, portasse a un risultato. Io auspicavo la convergenza anche della Puglia rispetto alla questione, atteso che anche questo argomento è stato discusso in sede di incontro presso il Comune di Taranto, all'epoca presente in videocollegamento l'assessore Ciliente, che prese l'impegno di approfondire la questione. Insomma, noi auspicavamo tutti che questo problema fosse risolto. E invece dobbiamo attendere all'ultimo giorno del mese della sospensione per scoprire che stamattina, nell'orario di Trenitalia, il Frecciarossa termina la sua corsa a metà ponte, privando i tarantini, Taranto, tutta la provincia di Taranto, di una indispensabile necessità di collegamento con Roma e con il resto della nazione. Tra l'altro, aggiungo che in questo momento i collegamenti tramite Bari, anche con Roma, non sono eccezionali perché anche lì ci sono dei lavori sulla tratta di ammodernamento e di adeguamento, per cui questo treno è assolutamente, ripeto, oltre che indispensabile per chi viaggia tutti i giorni, ma può essere una buona opportunità anche per ovviare alla tratta Taranto-Bari, Foggia, eccetera, eccetera.
1: Onorevole, la interrompo un attimo. A questo proposito, il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, qualche giorno fa ha definito assurdo il fatto che proprio la Regione debba assumersi l'impegno di garantire l'unico treno di questo tipo, quindi l'unico modo e l'unico strumento perché Taranto venga collegata alla capitale in maniera così diretta e anche comoda per coloro che appunto viaggiano. Quindi assurdo perché il fatto di caricare appunto sulle casse della regione e quindi pesare sul bilancio regionale per questo, insomma, per il presidente De Caro non è assolutamente, non è previsto, insomma, appunto lo ha definito assurdo. Cosa dice a
0: Beh,
1: riguardo?
0: mi verrebbe da dire che il presidente De Caro mente sapendo di mentire, perché il servizio ferroviario garantito per Taranto è assicurato, che è quello dell'Intercity. Quindi non è che a Taranto non ci sono collegamenti. Il Frecciarossa, per quanto con le limitazioni sulla linea, sulla velocità, perché non è proprio una vera e propria alta velocità, il Frecciarossa è un servizio a domanda e il Presidente De Caro dovrebbe saperlo, come dovrebbero saperlo anche i suoi uffici. E come purtroppo lo sa la Regione Basilicata, che da 4 anni sostiene il servizio e ritenendolo indispensabile per i cittadini lucani. Allora, io comprendo che ogni soggetto istituzionale vorrebbe risparmiare e vorrebbe evitare di sostenere dei costi, ma se la norma è quella lì, io poi ripeto, se Trenitalia, che non è né il governo nazionale né il Parlamento, ma vuole derogare a questo, io sarei la persona più felice di questo mondo. Ma se ciò non è avvenuto in questi mesi di interlocuzione, ammesso e non concesso che l'interlocuzione ci sia stata, io stamattina sono stato dal sottosegretario alle infrastrutture Ferrante, l'ho chiamato urgentemente di fronte al problema e ho anche formalizzato una richiesta di incontro con Trenitalia e le regioni Basilicata e Puglia. Penso che nella prossima settimana, penso proprio la giornata di martedì, riusciremmo ad averlo. Perché io voglio capire e comprendere in che cosa è consistita l'interlocuzione tra De Caro e Trenitalia, cioè a dire che devo derogare a una norma nazionale che prevede che per i Frecciarossa, che sono servizi a domanda,

0: le regioni compartecipano.
1: Onorevole, io al netto di tutto ciò mi domando cosa poi arrivi ai nostri concittadini quando sentono parlare continuamente della necessità di investire, per esempio, sul turismo, insomma, su tutto ciò che è economia alternativa alla monocultura dell'acciaio e come investire sul turismo se addirittura muoversi dalla città di Taranto, arrivare nella città di Taranto è difficoltoso. Ecco, mi domando poi questo perché poi i cittadini sono quelli ai quali bisogna dare delle risposte, insomma, e diciamo che qui si blocca un po' tutto il meccanismo. Di fatto gli stessi cittadini e a maggior ragione i turisti sono in difficoltà.
0: Concordo con lei e concordo perché è l'attenzione delle istituzioni che deve esserci. Guardi, io non sono in genere, diciamo, non mi piace fare della polemica quando parliamo di questioni politiche specifiche come in questo caso, però oggi sono fortemente arrabbiato perché i giochi del Mediterraneo si realizzano a Taranto grazie alle risorse che mette a disposizione il governo nazionale. Poi abbiamo necessità di ammodernare le strade perché arrivano gli atleti, arrivano le delegazioni. Chi interviene? Interviene sempre il governo nazionale. Di questi giorni il decreto legge è stato proprio assegnato alla Camera. La settimana prossima inizia l'esame con cui vengono assegnati 25 milioni di euro per asfaltare le strade del Tarantino. E la Regione Puglia assente, assente nella partecipazione ai costi, presente a tutte le inaugurazioni. Voi guardate tutte le presentazioni dei Giochi del Mediterraneo, la Regione Puglia, il Presidente della Regione Puglia è sempre presente. Allora, anche su questo, io ripeto, comprendo, io sono stato amministratore di una città di Ginosa, avrei sempre voluto risparmiare qualsiasi risorsa. Però su questo bisogna fare attenzione. Risparmiare è un conto, invece sottrarre le risorse necessarie per la crescita di un territorio, perché oggi Taranto è abbandonata. E io l'appello lo faccio a tutti i consiglieri regionali di minoranza, ma in particolar modo quelli di maggioranza. Non è possibile che questo possa accadere a Taranto alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo.
1: Onorevole, io cambio argomento. I trasporti sono un servizio, i trasporti collegamenti, insomma, sono un servizio che è appunto dovuto ai cittadini, ma i cittadini devono essere anche sicuri di viaggiare sulle nostre strade. La sicurezza delle nostre strade spesso fa parlare, spesso ci ritroviamo noi organi di informazione a parlare sempre degli stessi tratti. In particolare degli ultimi giorni un incidente gravissimo perché è costato la vita ad un uomo e ha determinato delle ferite molto gravi per tutti i componenti della sua famiglia, è avvenuto nel primo tratto della 106 Ionica, quello che si trova in corrispondenza della raffineria Eni, evidentemente il tratto più pericoloso della parte della 106 che ci riguarda. Ecco, a tal proposito, cosa si potrebbe fare? C'è qualche progetto? C'è qualche finanziamento? Si parla di questo tratto della
0: No, io
1: 106?
0: sul tema ho prontamente interessato il Ministero, ma l'ho fatto anche attraverso l'interlocuzione con la consigliere De Mola, il consigliere di amministrazione di ANAS, perché stamattina abbiamo riparlato con il sottosegretario Ferrante. Vi è necessità di predisporre subito uno strumento progettuale e quindi di realizzazione in quella zona, perché quell'area subito dopo la 106 di ingresso a Taranto è altamente pericolosa e quello che è avvenuto l'altro giorno non deve accadere. Non possiamo purtroppo lasciare vite umane sulle nostre strade, perché evidentemente in corrispondenza di una stazione di servizio notevolmente frequentata, ma anche la stessa Eni più avanti, e le condizioni di sicurezza non ci sono. Quindi ho chiesto di intervenire immediatamente sia ad ANAS che al Ministero delle Infrastrutture e mi auguro che quanto prima si metta giù un'opera progettuale, perché lì, a mio parere, andrebbe realizzato un...

0: come dire, una rotatoria o quantomeno consentire agli utenti in ingresso e l'uscita dalla stazione di servizio, dalla raffineria e da tutto ciò che vi è lì fino ad arrivare a Taranto, deve avvenire in sicurezza.
1: Ecco.
0: Dopo una strada a quattro corsie, tu non arrivi all'ingresso della città in quella maniera.
1: Ecco, vogliamo ricordare che in quella circostanza c'è stato a quanto pare un frontale, quindi è importante appunto che ci siano gli spazi, che ci siano degli strumenti per separare appunto anche le carreggiate. Ma dalla 106 ci spostiamo alla statale 100. Della statale 100 abbiamo purtroppo parlato davvero tantissimo perché soprattutto lo scorso anno ci abbiamo registrato diversi decessi su quella strada. Degli ultimi giorni la notizia della sospensione dell'autovelox nel tratto che riguarda Mottola, se non vado errato.
0: Sì, è una decisione che ha preso il comune di Mottola. Io non ne comprendo con tutta sincerità la ragione. Avrei preferito che fosse rimasto, tenuto conto che dai dati che lo stesso comune ha fornito, in quel tratto c'è stata un'alta rilevanza di multe, di sanzioni per violazione al codice della strada. E questo significa che intanto si continua purtroppo a viaggiare ad alta velocità in quella zona, in quel tratto di strada che invece vorrebbe più prudenza. E chiaramente senza sanzioni e senza un limitatore che può essere appunto quello dell'autovelox, a maggior ragione diventa più insicuro. Fermo restando che, questo lo dico a beneficio dei telespettatori e anche vostro, l'attività di ANAS sta andando avanti. Sapete che anche attraverso un mio emendamento abbiamo eliminato diciamo, la gestione sia del penultimo lotto che l'ultimo lotto dalle procedure ordinarie e le abbiamo inserite nelle procedure commissariali, cioè in altri termini sono assegnati ad ANAS nazionale, che a sua volta le assegna al direttore territoriale di ANAS, quindi alla Puglia, con la gestione commissariale. Questo ci fa recuperare tantissimo tempo sia nell'acquisizione dei pareri, anche nelle fasi successive alla progettazione, alla gara e alla realizzazione dell'opera. Ho inserito un mio preciso emendamento insieme al Vicepresidente della Commissione Trasporti, il collega Caroppo, proprio per stralciare quelle due aree, unitamente anche alla zona Mola di Bari, tangenziale di Bari, e quindi passarla nella gestione commissariale per i motivi che dicevo prima, insomma, di velocizzazione delle procedure.
1: Bene, noi siamo in chiusura, grazie all'onorevole Vito De Palma per questo collegamento, per la sua disponibilità. Sappiamo che è una giornata intensa di lavori lì a Roma, grazie quindi a maggior ragione per aver ritagliato questo spazio e aver dedicato questo momento ai nostri telespettatori.
0: Grazie a voi, un saluto ai telespettatori.
1: Ed è dunque tutto per il nostro spazio di approfondimento di oggi. Grazie a tutti coloro che hanno scelto di seguirci. A voi tutti un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Amici, eccoci ritrovati in una nuova puntata della rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa biologa nutrizionista Fabiana Olivetti. Buongiorno,
2: buongiorno,
1: ben trovata.
2: Grazie.
1: Allora, siamo a marzo e si vede, si sente.
2: Sì, direi. Infatti stamattina mi sento... sono stanca.
1: Sì, eh?
2: Sì.
1: C'è questa sensazione, un po' inizia... anche perché finalmente una giornata con un tepore...
2: Sì, ma è proprio questo il problema del mese di marzo, sai?
1: Ah, perché?
2: Perché un po' ci inganna. Le giornate cominciano ad allungarsi, la temperatura si alza un po',
1: aumenta.
2: E quindi ci sentiamo quasi rinascere,
1: sì,
2: quasi che quel letargo sta per finire.
1: Sì.
2: E quindi chiaramente, diciamo, un po' ci alleggeriamo, cerchiamo il giubbino più leggero e... ed è questo il momento in cui ecco che marzo ti presenta poi la giornata fredda, ad esempio in questi giorni.
1: Sì, in questi giorni incredibili.
2: Ci sarà comunque nuovamente, leggevo le previsioni, il nuovo calo delle temperature, quindi capisci che anche al nostro organismo questo stop and go non piace, perché io parto, no, nella modalità bello, mi spoglio, compro tutto quello che è estivo, e poi però
1: devo trovare quel cappotto, la sciarpa
2: lì, e quindi anche a livello metabolico abbiamo spiegato più volte la funzione, no, del cibo, quindi anche il suo accelerare o rallentare in funzione alla stagionalità, alla temperatura esterna, no? Quindi è chiaro che questo accelerare, decelerare rappresenta poi un grosso sforzo, anche perché dobbiamo chiaramente in questa stagione, perché i passaggi, i cambiamenti stagionali ci rendono più stanchi, perché è importante comunque prepararsi a questi cambiamenti. È importante proprio perché l'organismo deve tutti i nostri ormoni, qualcuno l'abbiamo citato nelle puntate precedenti, devono nuovamente, no, riorganizzarsi, riarrangiarsi, anche in funzione dell'orario, no? delle ore di sole che aumentano,
1: sì,
2: e
1: finalmente.
2: Diminuisce finalmente, infatti.
1: Sì, sì, è vero.
2: Quindi per noi rappresenta...
1: Mi sembra di funzionare meglio quando ci sono più ore di luce.
2: Sì, senza dubbio funzioni meglio, o meglio stai meglio.
1: Sì, sto bene. Io amo il sole, non so quante persone...
2: Siamo più attivi in qualche modo, no?
1: Sì.
2: Siamo più attivi perché abbiamo a disposizione più ore della giornata, quindi anche soltanto inconsciamente pensare che comunque uscirai dal lavoro e ci sarà magari non luce piena ma ancora un po' di luce, vedrai un tramonto, sicuramente
1: fa bene
2: anche all'animo, no?
1: Sì.
2: Pensare invece di magari uscire di casa col buio la mattina, ci sono tante persone diciamo che magari iniziano, fanno orario d'ufficio, quindi fanno un orario continuato che entrano al buio ed escono al buio.
1: E ecco, poi ci manca la vitamina D.
2: Non solo la vitamina D, ci manca la voglia
1: manca
2: di vivere.
1: La vita. Vitamina D.
2: Vita in ogni sua forma. Okay?
1: Vero, mamma mia.
2: Quindi insomma i riarrangiamenti che l'organismo deve fare sono tanti, e questo ci dà sicuramente maggiore stanchezza nei passaggi di stagione, intendo, no?
1: Sì.
2: Quindi bisogna prepararsi al meglio. In questo l'alimentazione comunque ci viene come sempre in aiuto, e anche gli alimenti di ogni stagione hanno una loro funzione, no? Una loro funzione specifica, quindi questo mese un po' anche la spesa cambia, no? Cambiano un po' anche, ci sono dei frutti che finora non abbiamo consumato, dei tipi di verdure che non abbiamo trovato e che ora iniziano ad apparire, no? Cominciano appunto ad apparire nei supermercati dal fruttivendolo. Sì. E quindi ognuno di questi alimenti porta o una vitamina particolare o anche un'azione depurativa, drenante. Ad esempio, fra un po' cominciano, anzi da qualche parte li ho già visti, gli asparagi.
1: Mamma mia,
2: no?
1: Mi fanno impazzire.
2: Gli asparagi sono non ci sono sempre, o meglio, dobbiamo sempre distinguere quello che troviamo sempre perché è coltivato in serra,
1: esatto,
2: eccetera.
1: Questo è importante. Continuiamo a dirlo tra pochissimo, Fabiana, così diciamo tutto bene bene bene. Adesso ci ascoltiamo un pezzo, diamo lì la regia e torniamo tra poco.
3: Si troverà dentro una foto

0: fatte.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Daniele a testa in giù per il nostro rewind che ritroveremo tra mezz'ora. Ed eccoci di nuovo in onda con la nostra rubrica Cibo che cura con la dottoressa Fabiana Olivetti. Adesso stiamo parlando della frutta e della verdura disponibile in questo periodo che ci fa bene, che dobbiamo mangiarla. Ad esempio
1: avevamo citato i buonissimi asparagi.
0: Mamma, che buoni gli asparagi, ma hanno tante proprietà gli asparagi.
1: Eh sì, hanno tante proprietà, soprattutto in questo periodo quella che ci interessa di più è proprio la sua proprietà, diciamo, depurativa, antiossidante, anche perché ha una forte azione drenante, no? Tutti capita comunque di mangiare, fare il carico di asparagi o in un risotto con le uova o in frittata e poi dopo correre immediatamente, no? Per dover subito eliminare comunque proprio per le sue proprietà drenanti. Poi è fortemente ricco di vitamina K, vitamina A, vitamina C e inoltre favorisce anche il controllo di quello che è il rapporto glucidico, quindi gli zuccheri nel sangue. Ha un'azione comunque antinfiammatoria, la proprietà diuretica e depurativa rimuove anche un po', no, l'infiammazione, quindi diciamo che sono degli ottimi alimenti, anche se come dicevamo prima dobbiamo ovviamente sempre fare attenzione alla provenienza, no? delle verdure, quindi cercare di mangiare le verdure che provengono dalla terra o da colture comunque molto
0: Io vado a cercare gli asparagi,
1: esatto,
0: e mi piace raccoglierli.
1: Ti volevo proprio perché mi avevi già detto
0: nel senso che sono difficili da trovare.
1: È certo che sono difficili, perché poi quelli selvatici chiaramente sono anche un po' più sottili, un po' più lunghi, quindi si perdono anche nelle cespugli,
0: tu devi proprio avere l'occhio allenato.
1: Però le proprietà cambiano tra un asparago selvatico e un asparago comunque di serra, no? Questo vale per l'asparago come vale per tutte le verdure, quindi dobbiamo chiaramente stare comunque molto attenti. Questo, il fatto che dall'immagine che appare, sembra quasi che quelli di serra siano comunque più potenti, no? Hanno più potassio, hanno più proprietà, ma questo ovviamente non ci deve fuorviare, perché questo ovviamente diciamo che dobbiamo sempre distinguere tra qualcosa chiaramente fatto, no? Vedete il valore calorico, i selvatici sembrano avere più calorie, quindi uno dice che cavolo che faccio qui, mi mangio qualcosa di più calorico, intanto stiamo sempre parlando di verdure, quindi parliamo di 40 kcal su 100 grammi, insomma, quindi ma al di là di questo dobbiamo sempre comunque puntare sulla qualità di quello che mangiamo, perché oggi la differenza la fa proprio la qualità, la provenienza degli alimenti, quanto sono stati trattati, processati. Più un cibo è chiaramente ultra processato e trattato, chiaramente la sua qualità tenderà sempre a diminuire, no?
0: Fabiana, posso farti una domanda? Ma è vero che il nostro corpo è progettato proprio per mangiare i cibi che la stagione offre?
1: In qualche maniera sì, perché il nostro corpo ha delle esigenze particolari e come dicevamo prima, in base alla stagione abbiamo una necessità maggiore o minore di una vitamina piuttosto che di un minerale, no? Questo varia e molto spesso, proprio perché la natura comunque ha fatto un ottimo lavoro, ha fatto davvero un ottimo lavoro, quello che c'è, diciamo che ci offre la terra che ci offre la stagione quasi sempre corrisponde con quelle che sono le nostre necessità, no? Soprattutto tornando alla primissimo nostro incontro, quando io ti parlavo del sentirsi, no? Imparare ad ascoltare le proprie necessità, sentire come funzioniamo e capire, no? Perché senza ridurre sempre a perché io sono goloso, sono viziato, perché c'è sempre una motivazione. Il corpo chiede perché ha qualche carenza, qualche necessità particolare, e quindi dobbiamo imparare a, a trovarle, riconoscerle e cercare la soluzione, che può essere semplice, come correggere le abitudini, quindi mangiare non meno ma mangiare meglio. Io voglio sempre sottolineare questo concetto, perché il concetto di dieta passa sempre come la restrizione, come quel qualcosa che adesso non potrò più fare. Invece la parola dieta è uno stile di vita, no? È un po' come noi decidiamo che tipo di carburante noi scegliamo per la nostra macchina. Perché se ci pensi, è più semplice andare al benzinaio e per un'automobile scegliere il carburante, quello che costa di più, perché il motore funziona meglio,
0: è più prestante.
1: Per noi però questo discorso non siamo sempre in grado di farlo.
0: Va bene, noi facciamo così. Noi continuiamo a parlare di questo tra pochissimo insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti con la nostra rubrica Cibo che cura. Mandiamo un pezzo, ascoltiamo la musica e ci vediamo tra poco.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro ed ora quel male è diventato un virus. Sto parlando con Dio, alza quella testa dalla tesi, dal lavoro che ti porti in giro. Oggi prenditelo un giorno libero, bravo ogni tanto puoi dirtelo. Cosa mi piace

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Ed eccoci nella nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti, biologa nutrizionista. Stiamo parlando di questo mese di marzo, dei vari cambiamenti, ma noi cosa possiamo fare per affrontare in maniera insomma adeguata questi cambiamenti?
2: Allora, cosa fare? Intanto normalmente questo è il mese per eccellenza del risveglio anche della voglia smodata di dimagrire.
1: È vero, chissà perché.
2: Chissà come mai arriva marzo e io ricevo una quantità di contatti,
1: telefonate.
2: Diciamo che marzo siamo ancora però in tempo, quindi io vi voglio rassicurare che a marzo si può fare, senza troppa fatica, si può fare perché comunque si ha il tempo necessario.
1: Cioè per settembre un bagno ce lo possiamo fare?
2: No, adesso. Però è ancora un momento, diciamo, no, in cui possiamo mettere mano a quella che è la nostra alimentazione. Sì. Se ci siamo magari impigriti un po' troppo, magari è un momento, sfruttando, come dicevamo prima, la luce, quindi delle giornate un po' più lunghe, abbiamo la possibilità anche di fare delle passeggiate, abbiamo la possibilità comunque magari cominciare un po' a sfruttare pienamente tutte le ore di giorno, giorno. E per quanto riguarda invece l'alimentazione, è chiaro che, come dicevamo prima, sicuramente per contrastare tutti i sintomi che derivano dal cambiamento stagionale, tra cui il senso di fatica, quindi la spossatezza,

0: irritabilità, difficoltà di concentrazione, difficoltà di addormentamento, sono tutte condizioni tipiche del cambiamento stagionale. Okay. Le ritroveremo anche nel passaggio poi tra l'autunno e l'inverno, ossia dicevamo all'inizio di questa puntata, tutti quei cambiamenti che comunque creano uno stress psicofisico al nostro organismo, per cui per contrastarlo, per quanto riguarda l'alimentazione, sicuramente puntare di più sulla frutta e sulla verdura per le proprietà di cui parlavamo prima, quindi un alto apporto anche di acqua, di fibre, di vitamine, la vitamina C di cui sono ricche ad esempio le fragole, ecco, che io adoro, e in questo periodo cominciano comunque ad essere anche buone, perché le abbiamo trovate già nel mese scorso nel supermercato, ma
1: io non le ho ancora prese, infatti aspetto,
0: non
1: sempre
0: erano ancora, diciamo, pronte per essere mangiate. Belle da vedere, però rosse, grandi, ma poi assolutamente prive di ogni forma di sapore e quindi anche di proprietà, quindi non ci facciamo ingannare.
1: Posso farti una domanda, Fabiana?
0: Fammela,
1: che è una cosa che io ho come vizio, che però ho acquisito dalla nonna. La mia nonna, per sapere, non so come, ma poi ho imparato anch'io, non lo so come ho imparato, ma te lo so dire, per sapere se quel frutto era buono, lo annusava prima e poi dopo diceva che era buono. Io negli anni ho visto fare sempre questa cosa, l'ho fatta io, ma è possibile questa cosa?
0: Eh beh, certo, perché comunque dall'odore che un frutto rilascia o meno, puoi un po' fare una valutazione sullo stato di maturazione.
1: È incredibile, incredibile. No?
0: Ci sono alcuni frutti che lo puoi vedere dall'esterno, no? Soprattutto ad esempio una banana, fai facilmente, la guardi e capisci lo stato di maturazione.
1: Facile,
0: no?
1: Facile.
0: E se fai questo test sulla banana, quindi provi ad annusare una banana acerba, ti accorgerai che non rilascia nessun tipo di odore, cioè non ha un odore diciamo significativamente intenso.
1: Se invece
0: annusi una banana di quelle giallo più scuro, piene di puntini, quindi sentirai un forte odore di banana, cioè riconoscerai che stai annusando una banana, e i tuoi recettori sensoriali un po' ti faranno quasi pregustare quel frutto
1: è vero. Lo mangio perché è buono, sicuro.
0: Esatto, quindi se fai questo test sulla banana è proprio molto lampante, perché una banana matura ha un odore che ti fa quasi sentire.
1: Sì, ma questo mi capita anche con le pesche, con le albicocche, con quei frutti là, incredibile, incredibile. Fabiana, è troppo bella questa cosa che te la volevo dire, perché è proprio un ricordo di infanzia che ho, e fortunatamente poi non si sbaglia. Pensa quanto il nostro corpo,
0: come i meloni, no?
1: Anche quelli,
0: il melone, anche lì, vabbè, poi ci sono varie tecniche,
1: lo schiaffo,
0: c'è chi dà lo schiaffetto, chi bussa.
1: Vabbè. Adesso facciamo una cosa, noi continuiamo con queste specifiche tra poco, linea alla regia.

0: botte.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Da oltre 20 anni il programma Sviluppo fa proprio questo, affiancando le imprese con soluzioni su misura, trasformando il talento in valore reale, costruendo ponti verso nuove opportunità. Scopri i nostri servizi su programmasviluppo.it. Programma Sviluppo. Costruttori di futuro.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Anche a marzo, gamma Juke a 19.900 euro con qualsiasi usato. E solo per i Crossover Days, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Solo fino al 31 marzo, info su nissan.it.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sei un imprenditore agricolo o agroindustriale? Con il Parco Agrisolare PNRR puoi installare il fotovoltaico sul tuo fabbricato e ottenere fino all'80% a fondo perduto. Riduci i costi energetici e rendi la tua azienda più competitiva. Eco Bioservice ti segue dalla pratica GSE alla realizzazione chiavi in mano. Le domande si presentano dal 10 marzo al 9 aprile 2026 fino ad esaurimento fondi. Non aspettare l'ultimo momento. Contattaci ora su ecobioservice.it. Siamo a Martina Franca. Eco Bioservice. Smart Energy Solution.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia.

0: sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Eyes, che bello questo pezzo, More Than a Woman, per il nostro Rewind che ritroveremo ovviamente fra mezz'ora. Dicevamo all'inizio della nostra puntata, cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti, marzo è il mese degli inizi e quindi è il momento finalmente di iniziare a respirare,
1: prendersi cura di se stessi,
0: a prendersi cura di noi stessi, a respirare quest'aria buona, il sole, le giornate più lunghe, del cibo buono, ma quello buono, non super iper processato, adesso non so bene i termini tecnici, e fare movimento. Io mi iscrivo in palestra.
1: Ma che dici? Sì, ma cosa dici? Sì. Non è una cattiva idea in un senso assoluto, no? Nel senso che chiaramente ora, così come i nutrizionisti, anche le palestre ricevono tantissime richieste. Sì. Io voglio solo dire una cosa, torno sempre lì e insisto sul fatto che ognuno deve applicare le proprie tecniche di risoluzione ai propri problemi, cioè ognuno deve cercare il proprio benessere, che non è uguale per tutti, ok? Non è uguale per tutti, non per tutti va bene.
0: Facciamo la...

0: Facciamo un esempio pratico.
1: Io che sono sempre super
0: vita molto intensa, donna, madre, figlia, quindi con un carico di responsabilità importante, quindi già una vita comunque
1: che non mi fermo mai,
0: incalzante, no? Quindi un lavoro, un altro lavoro, prendo, parto, arrivo, torno, rivado, rifaccio, e questo, tutta la tua giornata si svolge così per tutta la settimana.
1: Sì. Fino
0: quindi,
1: al venerdì almeno.
0: Fino al venerdì. Ora tu vorresti inserire in questo pastrocchio anche il tempo di andare in palestra. Mi cambio, mi vesto.
1: Sì.
0: Vado, sollevo.
1: Due ore di palestra.
0: Due ore di palestra, sollevo. Sì. Torno a casa. Ok.
1: Iperadrenalinica.
0: Esatto. Cioè, vero è che la palestra è un ottimo antistress, aiuta ad abbassare il cortisolo, aiuta a sprigionare endorfine positive, è tutto meraviglioso. Sì. Intanto questo sono in 20-30 minuti, 40 minuti. Okay. L'attività fisica non deve strapazzare il nostro corpo, non deve renderlo, però io ad esempio, se ti avessi nel mio studio, ti direi: fai attività fisica? Non riesco al momento perché sono impegnata, e sarebbe la tua risposta. Bene, Annetta, allora, dato che iniziano le belle giornate, magari comincia a fare delle passeggiate tutti i giorni, ricavati del tempo, parti da quanto puoi, mezz'ora, ma tutti i giorni, dopo magari un'ora alla settimana, un po' di yoga, del Pilates, cioè cerca un tipo di attività che può far funzionare meglio il tuo organismo, che ti dà un lavoro muscolare meno intenso ma più produttivo, perché abbassa comunque quei fattori stressogeni e ti fanno ricaricare un po' di energia.
1: Ecco, vedete,
0: ti vanno a rilassare la mente, ti permettono di respirare meglio, perché queste sono comunque attività che fanno un focus importante sulla respirazione, sul movimento del diaframma. Ok, quindi in uno stile di vita intenso come il tuo, personalmente io ti consiglierei un altro tipo di approccio. Poi magari le cose cambiano, magari in un altro momento di vita. Cioè, io ho pazienti che si svegliano alle 5 del mattino per essere in palestra alle 6.
1: Okay.
0: Ecco, io su queste pratiche sono sempre un po' scettica, perché conosco il funzionamento del nostro corpo e credo che sia importante intanto rispettare i nostri ritmi, quindi dormire. Per questo ti dico,
1: io dovrei fare yoga, Pilates.
0: Dovresti fare un qualcosa che aiuta anche l'aspetto, diciamo, che ti dia un benessere psicofisico.
1: Bello,
0: bello. Questo è il mio consiglio ed è quello che sento di consigliare a tutti: cercare la propria strada, capire cosa
1: ognuno
0: mi
1: di
0: serve.
1: Noi ha qualcosa. Cioè, non è che dice adesso il mese che tutti si vanno in palestra, tutti in palestra, adesso il mese che tutti. No,
0: esatto.
1: Ognuno di noi, come vedete, no? Ad esempio, io, ma come me, tante persone, una vita frenetica, sempre di corsa, di qua, di là, eccetera, tante cose, e quindi cosa faccio? Magari quella cosa non è adatta, io penso che quella sia adatta. Ecco perché, amici, è importante sempre rivolgerci agli esperti, come in questo caso la dottoressa Fabiana Olivetti, e perché dobbiamo trovare il nostro indirizzo, cioè la nostra via, la nostra strada. Dottoressa, grazie,
0: grazie.
1: Noi ci rivediamo prossima settimana, la prossima nostra rubrica. Grazie ancora, dottoressa Fabiana Olivetti. Noi diamo la linea alla regia e ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una piccola spiaggia avvolta dagli scogli e dal verde degli alberi, certificata bandiera blu, inaccessibile e priva di alcuni servizi essenziali. È il paradosso che descrive la baia del pescatore a Pulsano e la denuncia arriva proprio dai residenti, che da anni ormai non riescono più a godere del piccolo tratto di costa considerato il gioiello della litoranea salentina. Tra i principali disagi evidenziati, specialmente dagli anziani che la vivono quotidianamente, le difficoltà per raggiungere la spiaggia come la scala dissestata e priva di Corrimano, dove proprio Antonio Mauro ha soccorso la moglie che è scivolata tra le crepe dei tufi.
3: Mia moglie ha perso l'equilibrio e quindi è scesa giù. Si è ferita, ma leggermente al ginocchio, niente in particolare. Per fortuna.
2: Una situazione che per Giovanna Filomena, residente da 15 anni, si complica anche a causa delle erbe e delle sterpaglie incolte che bloccano completamente il passaggio che collega le abitazioni direttamente alla spiaggia.
4: Ci sono proprio le pozzanghere e c'è l'erba che è alta quanto me. Quindi basterebbe poco per risolvere la situazione. Invece noi siamo disagiati che attraversiamo tutta la strada col pericolo ogni giorno e scendiamo dalla baia.
2: Una soluzione temporanea che non sempre viene accettata dai titolari del bar, che spesso non consentono il passaggio. Un luogo oggi disprezzato anche da Silvana Chionna, turista tedesca che nel periodo estivo risiede stabilmente a Pulsano.
5: Io qua non porto nessuno, nessuno amici che vengono dalla Germania, perché questo è uno scandalo. Bandiera blu senza bidone. Loro fanno ogni anno festa, ogni giorno sera festa. Quando viene la mattina tutto pieno di rifiuti.
2: Criticità che sono già state segnalate al comune di Pulsano, che però non hanno mai avuto una risposta concreta.
6: Il comune di Leporano ha provato, ha tentato di intervenire per tentare di accontentare i bagnanti. Sono subito scesi i vigili mandati dal comune di Pulsano e hanno stoppato. No, questo è territorio mio.
2: E mentre le amministrazioni intraprendono battaglie burocratiche per ottenere o per non perdere il controllo su un pezzo di terra, i residenti cercano a fatica di usufruire della bellezza di un paesaggio naturale abbandonato a se stesso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Una beffa. Il Frecciarossa passerà da Metaponto, ma non da Taranto. E questa ennesima penalizzazione per i collegamenti ferroviari diventa un caso politico. Forza Italia, con l'onorevole Vito De Palma, si scaglia contro la Regione Puglia, colpevole, secondo il deputato Azzurro, di non aver voluto investire risorse proprie per garantire questo collegamento strategico, contrariamente a ciò che ha fatto la Regione Basilicata. La Regione Basilicata, afferma infatti il parlamentare, ha difeso il suo territorio, la Regione Puglia ha scelto di non fare altrettanto. Per l'onorevole De Palma siamo di fronte a due modi completamente diversi di intendere il ruolo delle istituzioni. Le conseguenze, secondo De Palma, sarebbero pesantissime non solo per cittadini, studenti, lavoratori, imprese e turisti che perderebbero un collegamento fondamentale con Roma e il Nord Italia, ma a pagare sarebbero anche i lavoratori impiegati nei servizi di pulizia, manutenzione e assistenza del Frecciarossa, con inevitabili ripercussioni sull'occupazione e sull'indotto. De Palma attribuisce al presidente Antonio De Caro la responsabilità politica di questa scelta. Il deputato di Forza Italia assicura che chiederà un immediato intervento del Ministero delle Infrastrutture e della stessa Trenitalia affinché venga individuata una soluzione che restituisca a Taranto il collegamento Frecciarossa. Taranto, conclude De Palma, merita rispetto, non l'ennesimo schiaffo istituzionale. Nelle scorse settimane era stato lo stesso De Caro a scrivere una lettera al ministro Salvini. Per il presidente della regione è assurdo che debba essere la regione a farsi carico dell'unico collegamento veloce Frecciarossa tra Taranto e la capitale. Per De Caro non è giustificabile che la prosecuzione del servizio di Trenitalia debba gravare in modo permanente sui bilanci della regione. Una circostanza che, secondo De Caro, sottrarrebbe di fatto risorse alla Puglia, che per loro natura dovrebbero essere destinate al trasporto pubblico locale e non al sostegno di un servizio che dovrebbe rientrare nella responsabilità dell'operatore ferroviario nazionale. D'altro canto, aveva scritto De Caro a Salvini, a poche settimane dall'avvio dei Giochi del Mediterraneo, la portata e il rilievo internazionale dell'evento rendono ancora più urgente la necessità di garantire collegamenti stabili. Il ministro Salvini si era comunque detto disponibile ad avviare un confronto per valutare la situazione e approfondire i dettagli insieme al management di Trenitalia. Intanto il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia annuncia la richiesta di una audizione in commissione trasporti del presidente De Caro e dell'assessore Raffaele Piemontese.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Troppi incidenti sulle strade di Taranto e provincia. Non possiamo continuare a contare i morti. Lo afferma l'ex consigliere comunale Francesco Battista, ora esponente di Futuro Nazionale. A far scattare nuovamente l'allarme è stato l'ultimo incidente, quello sulla statale 106, nel quale ha perso la vita un uomo di 43 anni. Rispetto a questa scia di incidenti, Futuro Nazionale chiede alla prefettura di valutare, nei limiti delle risorse disponibili, un ulteriore rafforzamento dei controlli sulle strade maggiormente interessate dal traffico e nei punti più critici della provincia. Battista propone di investire soprattutto nella prevenzione, con una grande campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, soprattutto durante il periodo estivo. Sarebbe utile, secondo l'esponente di Futuro Nazionale, organizzare punti informativi nelle vie del centro cittadino e nelle immediate vicinanze delle spiagge, distribuendo materiale informativo e coinvolgendo direttamente cittadini, motociclisti e automobilisti. Un progetto che potrebbe essere realizzato in collaborazione con le autoscuole, i consorzi, le associazioni e tutte quelle realtà che con competenza ed esperienza possono contribuire a diffondere una vera cultura della sicurezza stradale.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: La funzione pubblica della CGIL di Taranto chiede al nuovo direttore generale dell'ASL Ionica di invertire la marcia rispetto al passato nella gestione della mobilità e dei trasferimenti del personale all'interno dell'azienda, attraverso un regolamento che stabilisca in maniera oggettiva e quindi senza discriminazioni o favoritismi i criteri da seguire prima di assumere decisioni di questo tipo. È sufficiente, afferma il segretario generale FPCGL Mimmo Sardelli, che venga adottato un nuovo regolamento che abbia dei criteri oggettivi e che metta tutte le lavoratrici e i lavoratori nelle identiche condizioni di partenza. Per il segretario, il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori che assistono e curano le donne e gli uomini della comunità ionica passa anche dalla certezza di essere tutti uguali di fronte all'azienda. Se questo avvenisse, peraltro, si concretizzerebbe quella discontinuità che tutti invocano da tempo. Mimmo Sardelli attende a questo punto che il neo direttore dell'ASL Vito Bavaro convochi il sindacato, anche perché il tempo delle promesse è finito, ora servono gesti concreti e tra questi rientra sicuramente una nuova organizzazione della mobilità interna, necessaria per instaurare un clima diverso all'interno dell'azienda. Cristina Fama, componente della segreteria generale della funzione pubblica CGIL Taranto, inoltre ricorda che in passato sono state numerose le denunce del sindacato che hanno evidenziato una gestione anomala della mobilità tra i diversi presidi sanitari e anche dei trasferimenti all'interno delle stesse strutture. La componente della segreteria generale di FPCGL pone l'accento anche sulle nomine dei coordinatori. Nonostante nel 2025 sia stato approvato il regolamento sul sistema degli incarichi, denuncia Fama, quello schema non viene ancora applicato. Si continua a rinviare infatti la pubblicazione di un avviso per nominare nuovi coordinatori, che metterebbe fine alla logica dell'emergenza lasciando spazio ad una corretta programmazione.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Dall'incontro con Natuzzi del 30 giugno purtroppo non è arrivata la svolta tanto auspicata, ma una conferma della chiusura dello stabilimento di Sant'Eramo e la sospensione di altre attività. Confermati dunque anche i trasferimenti del personale, la nuova organizzazione del lavoro, il ricorso alla cassa integrazione ed il piano di incentivazione all'esodo. I sindacati hanno ribadito con fermezza la propria contrarietà al piano di chiusura e delocalizzazione presentato dall'azienda. Per questo motivo Fenealwil, Filca CISL, Fillea CGL CGIL, insieme alle RSU e RSA, hanno formalmente richiesto all'azienda di tenere in piedi tutte le iniziative già annunciate, sospendendo l'invio delle comunicazioni individuali, i trasferimenti, le modifiche organizzative e ogni altro atto conseguente, sino a quando non saranno svolte le assemblee con le lavoratrici ed i lavoratori interessati. Le assemblee che rappresentano un passaggio indispensabile per garantire la trasparenza, informare compiutamente i lavoratori sui contenuti illustrati dall'azienda, raccogliere osservazioni e valutazioni e definire unitariamente le successive iniziative sindacali. I sindacati hanno inoltre ribadito che l'avvertenza resta aperta e pretendono che il confronto prosegua nelle sedi istituzionali su perimetro industriale e delocalizzazioni con il coinvolgimento del MIMIT, del Ministero del Lavoro e delle regioni Puglia e Basilicata, affinché siano ricercate soluzioni alternative in grado di salvaguardare l'occupazione, gli stabilimenti e il futuro del distretto del mobile imbottito. Feneal UIL, Filca CISL, Filea CGIL confermano dunque il proprio impegno a mantenere un confronto costante con i lavoratori, che saranno chiamati ad esprimersi nelle assemblee già in fase di organizzazione.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Adesso parliamo di emergenza abitativa, perché la CGIL di Taranto ha messo insieme dei numeri. Si tratta di un disagio importante a Taranto. A fronte di 500 regolari domande per l'assegnazione di alloggi di edilizia in giacenza, ci sono circa 1300 nuclei familiari che occupano alloggi in maniera abusiva e a volte solo per necessità, tutto mentre oltre 12.000 alloggi privati risultano spitti da anni a Taranto. Nel 2005 sono stati circa 900, la maggioranza dei quali sono le conseguenze di morosità incolpevole. Si parla di sfratti, stiamo parlando di sfratti, che ovvero persone che di colpo non hanno più potuto pagare, perché nel frattempo avevano preso il lavoro in mezzo di sostentamento. E adesso noi stiamo cercando di contattare Tiziana Ronsisvalle della segreteria confederale della CGIL di Taranto, però non riusciamo ancora, abbiamo un po' di dati. Ci vorrebbero almeno 2600 nuovi alloggi per cominciare a mettere mano a questa emergenza, dice la CGIL di Taranto, e invece siamo costretti ad assistere a un continuo ed incessante lavoro sull'abolizione dei diritti o della solidarietà. Adesso abbiamo in collegamento
10: una buona qualità dell'immagine.
9: Buongiorno,
10: e della voce,
9: Tiziana Ronsisvalle, ti sentiamo, ci siamo collegati. Buongiorno. Ciao. Buongiorno, Tiziana. Mi senti?
10: Sì, adesso sì. Ho avuto qualche problema di collegamento, ma adesso credo che
9: Tutto risolto. Io okay, ti vedo e ti perfetto. Sento chiaramente. Allora, dicevamo, perfetto. C'è una emergenza abitativa piuttosto importante a Taranto. Parliamo di 500 regolari domande per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare in giacenza, che però sono quelli che sono stati, diciamo, regolari. Gli altri sono quasi 1000 in realtà, ci dicevamo con Arca Ionica. Ci sono 1300 nuclei familiari.

0: che occupano alloggi in maniera abusiva sono tanti, ci sono anche tanti sfratti, tanti sgomberi, dobbiamo dire anche che forse questo è uno degli altri problemi. Qual è la situazione?
1: Allora, diciamo che la situazione a Taranto è piuttosto complessa. Noi assieme alla SUNIA lo rivendichiamo sempre perché chiaramente siamo parte attiva di questi tavoli di confronto anche con Arca Ionica. La situazione a Taranto è un po' quella che spiegavi. Intanto 500 domande rispetto agli alloggi regolari, ovviamente da bando comunale. Abbiamo 1200 alloggi privati che oggi risultano sfitti, quindi stiamo parlando di un dato aggiornato al 2006. Ci sono 1300 occupanti abusivi, chiaramente parliamo di alloggi ERP. Chiaramente il dato che vi sto consegnando è un dato che si colloca fra Taranto e provincia.
0: Sì, certo.
1: Abbiamo anche un dato d'emergenza che risale al 2025, che è rispetto come dire, ai provvedimenti anche di sfratto per morosità incolpevole. E qui, insomma, gioca una partita importante quello che è il dato dell'occupazione a Taranto, la situazione di crisi industriali, la mancanza, diciamo, di prospettiva per lo sviluppo del territorio. Quindi è chiaro e logico che questa emergenza ci consegna non soltanto un fatto di emergenza abitativa quanto tale, ma soprattutto una condizione purtroppo di disagio complessivo che la città vive. Come dire, non ci sfugge che da un'indagine recente rispetto alla vivibilità del territorio, Taranto si colloca al 107° posto rispetto alla classifica, e guarda caso, insomma, la classifica si ferma al 107° posto, quindi
0: sì.
1: diciamo che è un dato veramente terribile.
0: Voi date anche un dato, servirebbero 2600 nuovi alloggi, però insomma quelli che nuovi di Arca Puglia sono piuttosto pochi. C'è anche un dato: con la cassa integrazione non si può accendere un mutuo, non si può fare un prestito, e quindi siamo la città con il maggior numero di ore di cassa integrazione, la provincia con il maggior numero di cassa integrazione. È un cane che si morde la coda.
1: Assolutamente sì, dicevi bene, servirebbero 2600 alloggi, ma se al dato della cassa integrazione ci aggiungi anche l'impossibilità per certe condizioni di fragilità di poter accendere un mutuo, diciamo caso recente di questi giorni ci è arrivata, insomma, questa informazione che anche soggetti con fragilità e disabilità accertata non possono accedere a mutui, come dire, di un certo tipo, tali per cui da garantirgli appunto l'acquisto, anche volendo paradossalmente l'acquisto di un'abitazione. Quindi è una situazione veramente complessa che intanto si potrebbe risolvere con una definizione di una legge più circostanziata sull'edilizia residenziale pubblica, adottare anche, come dire, degli interventi mirati che possano in qualche modo dare anche un po' di sollievo rispetto a quelle che sono le morosità colpevoli. Abbiamo anche circostanziato degli accordi per coloro i quali vorrebbero pagare, ma per condizioni di crisi del territorio e ovviamente del lavoro non sono nelle condizioni di farlo. Noi da tempo anche ai tavoli di confronto, anche con gli enti locali, promuoviamo diciamo, una proposta che è legata anche all'Agenzia Locale per l'Abitare, che ci consentirebbe in qualche modo di coniugare quelli che sono i diritti delle cittadine e dei cittadini e anche, diciamo, favorire coloro i quali hanno delle abitazioni private che per qualche ragione, in qualche modo, non si sentono, come dire, rassicurati dal fatto che ovviamente, se non ci sono le condizioni di solidità, il match non si perfeziona, quindi l'Agenzia per l'Abitare potrebbe coniugare gli interessi dell'uno e gli interessi dell'altro. Purtuttavia, al di là di questi provvedimenti locali, noi riteniamo che ci sia bisogno di più Stato, di più intervento affinché, insomma, queste criticità possano essere
0: Sì,
1: risolte una
0: in
1: volta per
0: effetti
1: tutte.
0: non c'è solo l'IVA, ci sono tante crisi intorno e che si ripercuotono poi su
1: Assolutamente.
0: tutti i vari settori come il commercio e tutto il resto. Io ringrazio Tiziana, non si svale, staremo qui a parlare di questo problema tutta la mattina, ma è finito il nostro tempo.
1: Grazie mille, grazie a voi per darci voce. Grazie e buon lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

Partono oggi i cambi d'appalto nei diversi ambiti territoriali di acquedotto pugliese, un passaggio definito dai sindacati non governato e caratterizzato da assenza di garanzie e servizi che rischiano di restare scoperti. I cambi di appalto riguardano i lavori, i servizi di manutenzione e sanificazione sulle reti dell'acquedotto. L'incontro tenuto in regione non sembra aver dunque portato chiarezza, una mancanza che si somma a segnali ancor più preoccupanti. Nel frattempo, dicono Mimmo Sardelli, segretario generale del

0: mediati comunicati ai lavoratori. Le categorie della CGIL, nelle note ufficiali inviate ad AQP e al comitato SEPAC, hanno denunciato l'assenza degli elenchi completi del personale impiegato negli ambiti 8 e 9 e l'invio di lettere di licenziamento. Una situazione che stride con quanto previsto dal protocollo sulla salvaguardia occupazionale e che ha spinto il comitato a convocare l'incontro del 29 giugno proprio per monitorare l'applicazione della clausola sociale nei rinnovi degli appalti. Ma le rassicurazioni attese non sono arrivate. Nella giornata di martedì, dopo l'incontro in regioni, avrebbe dovuto esserci uno scambio di informazioni e l'impegno delle imprese subentranti ad assumere i lavoratori che operano lì da tanti anni. Questa cosa non sta avvenendo, affermano Sardelli e Bardinella, e il problema diventa anche operativo. Da oggi c'è un problema rispetto al fatto che non è chiaro chi svolgerà questi servizi nei vari ambiti, non essendoci stati cambi di azienda e soprattutto con qualche lavoratore che sta rimanendo a terra. I due segretari chiariscono che la richiesta è di garantire la continuità occupazionale, applicare la clausola sociale, fermare i licenziamenti e assicurare che il servizio non venga in nessun modo ridimensionato. Spingono dunque su un intervento tempestivo e preannunciano, se necessario, iniziative di mobilitazione nei confronti della regione e di AQP.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il recupero di Palazzo Nove Lune, così come la struttura e le zone adiacenti, sembra essere solo l'inizio di molte altre riqualificazioni, o almeno questo è l'intento dell'amministrazione comunale che oggi ha consegnato ufficialmente il nuovo studentato alla DISU Puglia. Un passaggio di consegne che trasformerà i cantieri in risorse concrete per il territorio. Alloggi con vista sul mare, aule studio e cucine comuni. Sono i primi 22 posti letto per i fuori sede che saranno disponibili dall'inizio del 2027, ma per il vice sindaco Mattia Giorno è solo il primo tassello di un mosaico ben più ampio.
3: È un passaggio importante perché non solo noi raccogliamo Adisio in un'unica zona e quindi rafforziamo il sistema di sostegno universitario del diritto allo studio con l'agenzia, ma poi diamo a questi ragazzi che vengono da fuori per studiare a Taranto, e ce ne sono nonostante la gente pensi che non sia così, i primi 22 posti letto, alcuni meravigliosi vista mare, nelle more che si completi Palazzo Calò e che parta con la provincia e la regione il cantiere di Palazzo Frisini.
2: Non solo Palazzo Nove Lune, il cosiddetto ex ostello, a settembre-ottobre, ha riferito Mattia Giorno, dovrebbero partire i lavori a Palazzo Frisini e non solo. Laddove c'erano abbandono e occupazioni abusive, ora lo Stato e l'Università si riprendono gli spazi, una rigenerazione urbana radicale che proprio oggi ha incassato una svolta decisiva con lo sblocco di ingenti risorse regionali destinate a recuperare interi isolati della città vecchia e tamburi. Parliamo di 12, forse 13 blocchi urbani completi, ha detto il sindaco Piero Bitetti.
4: È un obiettivo, probabilmente il principale di questa amministrazione, puntare alla riqualificazione della città vecchia non soltanto dal punto di vista urbanistico ma anche dal punto di vista culturale, economico e sociale. E sì, lavorando in maniera capillare, palazzo per palazzo, quartiere per quartiere.
2: Per Adisio Puglia si apre una nuova epoca di interrelazione tra studenti e tessuto sociale, una scommessa vinta in chiusura di mandato, ha detto il presidente uscente Alessandro Cataldo. La consegna di oggi è la promessa di una quotidianità ordinata e di qualità per i giovani. I primi inquilini entreranno fra qualche mese, ma già da fine luglio le porte dello studentato si apriranno alla cittadinanza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Leporano festeggia un importante traguardo ambientale. Nel mese di giugno il comune ha raggiunto il 96% di raccolta differenziata, un risultato che premia l'impegno congiunto dei cittadini, dell'amministrazione comunale, degli operatori del servizio di igiene urbana, ma anche del lavoro svolto nel periodo invernale nelle scuole, di ogni ordine e grado. Il vice sindaco con delega all'ecologia Danilo Secondo ha espresso il proprio ringraziamento ai leporanesi, al responsabile dell'ufficio ambiente, l'ingegnere Ariani, agli operatori ecologici della ditta Impregico e al responsabile Danilo Marra per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio. Un risultato che sottolinea l'amministrazione rappresenta un passo concreto verso un futuro più sostenibile grazie alla riduzione dei rifiuti destinati in discarica, al recupero delle materie prime e alla tutela dell'ambiente. L'elevata percentuale di raccolta differenziata ha contribuito al mantenimento della bandiera blu, riconoscimento che certifica la qualità ambientale delle acque del litorale, confermando Leporano tra le località balneari di eccellenza della litoranea ionico-salentina. Tra le novità annunciate anche il completamento dei lavori per le passerelle dedicate all'accessibilità delle spiagge, come dichiarato dallo stesso vice sindaco con delega anche ai servizi sociali, Abbiamo ultimato anche i lavori delle passerelle per i disabili.

0: sia sulla spiaggia di Saturo che della Baia d'Argento. L'amministrazione invita infine la cittadinanza a proseguire sulla strada della raccolta differenziata, ricordando che ogni gesto quotidiano contribuisce alla salvaguardia del territorio e al miglioramento della qualità della vita dell'intera comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il patrimonio culturale subacqueo del Marionio torna al centro della cooperazione tra Italia e Grecia con il secondo incontro del progetto Blue Cool Tour. Si tratta di un progetto finanziato con 1,2 milioni di euro dal programma Interreg, che ha proprio nel Golfo di Taranto l'area pilota in Puglia. L'attenzione è rivolta in particolare ai sarcofagi di San Pietro in Bevagna e alla Baia di Saturo, custode di importanti testimonianze archeologiche sommerse. Nella sede della soprintendenza per il patrimonio culturale subacqueo si è tenuto il meeting dedicato al confronto con istituzioni, operatori culturali e turistici, imprese, associazioni e altri soggetti interessati allo sviluppo del turismo culturale e blu. Uno spazio di dialogo e confronto per raccogliere idee, esigenze e proposte utili alla definizione delle future attività del progetto e alla costruzione di una visione condivisa per lo sviluppo del turismo culturale sommerso. Coordinato dall'Università della Calabria, il progetto Blue Cool Tour nasce con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Calabria, Puglia e Grecia occidentale per valorizzare il patrimonio archeologico e culturale sommerso del Marionio e trasformarlo in una leva di sviluppo sostenibile per i territori coinvolti. Il progetto interessa tre aree pilota di straordinario valore storico e culturale. In Calabria, lungo la costa ionica, da Crotone a Roccella Ionica, dove si trovano tre relitti di epoca moderna. In Puglia, come detto, nel Golfo di Taranto, con il relitto dei sarcofagi di San Pietro in Bevagna e la Baia di Saturo. E nella Grecia occidentale, nell'area del porto sommerso dell'antica Killene e della medievale Glarenza, storico punto di approdo per i pellegrini diretti a Olimpia. Tra le principali azioni previste dal progetto vi sono la realizzazione di spazi innovativi in cui i visitatori potranno esplorare il patrimonio sommerso attraverso tecnologie digitali immersive e la creazione di un'offerta turistica integrata dedicata a subacquei, snorkelisti e turisti culturali. Il progetto inoltre prevede attività di formazione, networking e coinvolgimento degli stakeholder locali per favorire la crescita del turismo culturale blu e la creazione di nuove opportunità economiche legate alla Blue Economy.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E Giulio Bernardini, il nuovo presidente del Rotary Club Taranto, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, profondamente legato al territorio ionico. La nomina è stata ufficializzata attraverso la tradizionale cerimonia del martelletto, guidata dall'ex presidente Fabio Pierri, che per l'occasione ha tracciato un bilancio delle attività e dei progetti realizzati durante l'anno solidale.
4: Quest'anno siamo riusciti a portare a termine 20 progetti, a livello locale e a livello internazionale, di questo siamo davvero molto molto soddisfatti. I service principali che siamo riusciti a realizzare sono le giornate rotariane della salute, quindi grazie ai nostri soci abbiamo messo insieme 300 prestazioni sanitarie che abbiamo donato alla cittadinanza tarantina, con altri club della provincia di Taranto, altri club Rotary e con un club di Brindisi e di Udine di Bari abbiamo donato un'ambulanza all'ospedale di Tiveri in Ucraina. E inoltre abbiamo anche realizzato un pozzo di acqua potabile in Ghana. Le due colonne su cui si fonda i Rotary sono l'amicizia e i service. Quindi direi che il bilancio è stato nettamente positivo.
3: Il programma del nuovo direttivo mette al centro i giovani, il sociale e la riqualificazione delle periferie. Il service dell'anno rotariano infatti sarà un gol per i tamburi, un'iniziativa dal forte valore simbolico per il quartiere cresciuto all'ombra dell'ex Ilva. Giulio Bernardini si prepara così ad affrontare la sfida.
5: Ovviamente avremo anche noi dei service importanti, uno di questi, il più importante, sarà il restauro del campo sportivo della parrocchia Gesù di Vin Lavoratore, e quindi crediamo sia giusto dare ai bambini di questo quartiere uno spazio dove poter fare sport, giocare e avere una nuova speranza. Ci saranno anche ovviamente tante altre attività, daremo sicuramente continuità all'ambulatorio solidale che ha visto la sua nascita proprio quest'anno con il mio predecessore. E altra nostra attività molto importante sarà quella della ricostituzione dell'Interact, che è il club rotariano per i giovanissimi. Noi crediamo molto nei giovani, puntare su di loro sicuramente può essere una cosa positiva per la nostra città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il palcoscenico è già pronto, imponente e coperto, per non svelare nulla. Mancano ormai pochissimi giorni al 3 luglio, quando a calcarlo sarà Mario Biondi per inaugurare il Morrev Summer Festival. Un debutto attesissimo che coincide con la prima tappa nazionale del tour per il ventennale della carriera dell'artista. Un traguardo ambizioso per una rassegna che punta ad accendere il riflettore sulla costa tarantina, ha detto uno dei proprietari, Vincenzo Di Somma.
7: Non è stato proprio semplicissimo avere questo tipo di collaborazione e portare in una zona come quella di Taranto questo calibro di eventi, ma tutto sommato la strada è quella giusta, continuiamo in questa direzione e speriamo di fare un 2027 un po' più ampio.
6: Un viaggio sonoro a 360 gradi, dall'eleganza di Mario Biondi all'allegria folk e genuina dei Patagarri, dalla musica senza tempo della band originale di Amy Winehouse, attesa in un'esclusiva data meridionale il 12 luglio direttamente da Londra, fino a Joe Evan extraterrestre, passando per il pop d'autore di Tropico. Un mix eclettico, ha detto Mimmo Battista, il direttore artistico, che punta a fare rete ed attrarre turismo.
8: Chiuderemo con un extra evento che voglio tornare negli anni 90, e tra i format che girano l'Italia e celebrano gli anni 80-90 è quello sicuramente più lui premiato. L'anno scorso l'abbiamo già ospitato e ci sono state migliaia di persone. Veniamo anche dalla tendenza che stiamo verificando, che anche quest'anno replicheremo in questo senso. Quindi, come vedete, è una rassegna veramente variegata, è una rassegna che sicuramente non mancherà di interessare tantissima gente, anche e soprattutto di fuori, oltre che di Taranto, che è quello che ci interessa, portare gente nuova nel nostro territorio, farli scoprire le bellezze. Quest'anno è l'anno del Giochi del Mediterraneo, quindi dobbiamo spingere tutti quanti uniti, fare sistema, come suol dirsi, verso un unico obiettivo, ovvero la bellezza del territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Al microfono, e dopo oltre 50 anni un cuore grande torna a battere per la nostra città. Era il 1973 quando il carisma di San Camillo dell'Ellis segnava la storia di Taranto. Oggi quel messaggio di amore estremo rifiorisce e diceva, insomma, servite i malati con quel cuore che ha una madre verso il suo unico figlio infermo. E con questo spirito che mercoledì 8 luglio alle ore 19 presso la parrocchia dello Spirito Santo in via Lago d'Averno numero 8 si celebrerà un evento storico, un ritorno di grazia e carità. E io voglio parlarne, insomma, insieme al nostro ospite, che si chiama Maurizio Brunetti. Buongiorno Maurizio, ben trovato.
10: Buongiorno, buongiorno.
9: Allora, è una grande cosa questa. Io so che 12 concittadini, 12 pietre vive emetteranno solennemente la loro promessa alla famiglia camigliana laica. Puoi spiegarci che cosa accadrà e, per favore, insomma, chi parteciperà, anche i nomi di queste persone?
10: Sì, allora, senz'altro questo è un momento importante, perché ritorna a Taranto dopo tanti anni, come dicevi prima, manca San Camillo dell'Ellis da Taranto dal 1973, quindi è un momento comunque storico. I camigliani a Taranto erano presenti al Santissima Annunziata, dove prestavano la loro opera al servizio dei malati, e avevano come chiesa di riferimento la Stella Maris. Stella Maris, che fu abbattuta nel Porta Napoli, no? Per cui dall'epoca i camigliani non sono più presenti, quindi è un vero ritorno. Siamo 12 laici che dopo aver fatto un anno e mezzo circa di corso di preparazione, fatto con molto molto entusiasmo, noi 12 laici ci dedicheremo a ripristinare quello che era su Taranto il carisma di San Camillo. San Camillo è vicino ai malati, ai sofferenti, per dare un qualcosa in più rispetto a quello che è lo standard, no? Immaginiamo le cure mediche sicuramente necessarie, o quelle infermieristiche, certo, che vengono un attimo coadiuvate da una spiritualità che sicuramente aiuta il malato ad affrontare la sofferenza, che diversamente lo vedrebbe un pochettino abbandonato.
9: Assolutamente, l'8 luglio. Soprattutto, prego, sì. Prego.
10: Dicevo, soprattutto c'è da dire una cosa, molto spesso si pensa ad affrontare la questione del malato come persona che viene ricevuta in una struttura, in un ambulatorio, in una clinica, in un ospedale. La cosa invece che vorremmo affrontare, che già abbiamo iniziato a fare, è proprio trovare le persone che non sono presenti, gli invisibili, quelli che vengono segnalati ma che non vanno da nessuna parte a chiedere aiuto, un po' per mancanze di energie, certo, anche economiche, o per vergogna, no? Allora ci concentreremo un po' su tutto, siamo in 12, non siamo in pochi, cercheremo di fare del nostro meglio, poi se riusciamo poi
9: questo sicuro, dai Maurizio, questo è sicuro che sarà così, che sarete veramente delle pietre vive e per le persone, così come ci hai spiegato. Allora io ho, diciamo, voi farete questa promessa, brevemente, proprio brevemente, qualche secondo, ci dici cosa significa concretamente diventare un membro della famiglia Camigliana Laica e poi come possono accedere a questo evento le persone?
10: Allora, si può accedere all'evento semplicemente venendo alla Chiesa dello Spirito Santo alle 19 e partecipare alla celebrazione.
9: Benissimo.
10: Ci saranno i camigliani, 12 laici faranno la promessa conferma al carisma di San Camillo. Quindi il carisma di San Camillo era il carisma di assistenza dell'infermo a tutti i costi, no? Tant'è vero che si parla di quarta promessa camilliana, che è proprio quella dell'assistenza dell'infermo a tutti i costi. Ognuno di noi si dedicherà, in funzione delle proprie caratteristiche, all'assistenza del prossimo, no? Perché alla fine i prossimi siamo tutti.
9: Benissimo,
10: no? Benissimo. Può capitare anche a noi questo.
9: Assolutamente, assolutamente. Sono d'accordo con te.
10: È sufficiente per far parte di questo tipo di organizzazione, può rivolgersi a noi. Mi farebbe piacere un attimo nominare anche l'elenco per non sbagliare, se consentita questa cosa.
9: Velocissimo, abbiamo 10 secondi, prego.
10: Volevo ringraziare tutti i laici, i 12 laici, che sono Antonella, Nica, Giovanna, Amalia, Silvana, io Maurizio, Marcello, Dante, Fulvio, Alessandro, Massimo e Menotti.
9: Bene.
10: Che è il nome,
9: Nome, Menotti è il suo nome proprio. Va bene, Maurizio, grazie mille per averci parlato di questa cosa importantissima e lo ricordiamo l'8 luglio. Grazie ancora, ciao, buona giornata, a presto. Grazie Maurizio, grazie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È iniziata ufficialmente oggi la nuova stagione sportiva, ma al momento non si registrano novità sul fronte mercato. C'è da registrare un importante contatto tra il direttore sportivo Danilo Pagni e Ciro Danucci, il cui contratto con i rossoblù è scaduto il 30 di giugno. L'incontro è servito per confrontarsi faccia a faccia e discutere del futuro, ma non ha prodotto l'esito sperato. Le parti, infatti, non hanno raggiunto un'intesa e potrebbero decidere di aggiornarsi nei prossimi giorni oppure separarsi definitivamente. Di conseguenza, la permanenza di Ciro Danucci sulla panchina rossoblù non può essere considerata scontata, come già anticipato. Allo stesso tempo, non è escluso che le parti possano addirittura ritrovarsi e riprendere insieme il percorso. Per proseguire però sarà necessario ripartire con uno spirito diverso rispetto alla passata stagione. Il Taranto ha bisogno di garanzie tecniche e progettuali condivise sia da parte dell'allenatore sia da parte della società per costruire un percorso comune. Resta quindi in stand-by anche l'eventuale ricerca di un nuovo allenatore. Tra i profili valutati restano in piedi quello di Ragno, soluzione di maggiore esperienza, e Giuliatto, che rappresenterebbe invece una scommessa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, ben ritrovati, siamo nuovamente insieme per il nostro spazio di approfondimento e quest'oggi parliamo in particolare di trasporti, in particolare di ferrovie dello Stato, di collegamenti. Lo facciamo con l'onorevole Vito De Palma che è collegato con noi. Buon pomeriggio onorevole.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E dunque, è delle ultime ore una sua nota con cui fa riferimento al Frecciarossa. Frecciarossa che rappresenta una interessante comodità per coloro che viaggiano, ma Frecciarossa che passerà da Metaponto ma non passerà da Taranto. Cosa sta accadendo, onorevole?
1: Sì, ci sono notizie in queste ultime ore che assolutamente sono inaccettabili. Qual è il lei ha inquadrato il tema, che è quello del Frecciarossa Taranto Roma Torino, ma che purtroppo vede oggi soltanto la regione Basilicata compartecipare ai costi, perché quello è un servizio rispetto appunto alla richiesta di Trenitalia. In verità bisogna dire, dal punto di vista storico, che il servizio è sempre stato sostenuto economicamente dalla regione Basilicata. Ultimamente la stessa Basilicata aveva chiesto alla Puglia di contribuire al sostentamento del servizio, atteso che lo stesso treno diciamo, ha come stazione conclusiva quella di Taranto e quindi arriva in Puglia. In questi mesi la tratta interessata è stata sospesa, diciamo, dal punto di vista del Frecciarossa, perché c'erano dei lavori di adeguamento della stessa tratta. E quindi in questi mesi bisognava che l'interlocuzione tra ferrovie, quindi Basilicata e Puglia, portasse a un risultato. Io auspicavo la convergenza anche della Puglia rispetto alla questione, atteso che anche questo argomento è stato discusso in sede di incontro presso il Comune di Taranto, all'epoca presente in videocollegamento l'assessore Ciliente, che prese l'impegno di approfondire la questione. Insomma, noi auspicavamo tutti che questo problema fosse risolto. E invece dobbiamo attendere all'ultimo giorno del mese della sospensione per scoprire che stamattina nell'orario di Trenitalia il Frecciarossa termina la sua corsa a Metaponto, privando i tarantini, Taranto, tutta la provincia di Taranto, di una indispensabile necessità di collegamento con Roma e con il resto della nazione. Tra l'altro aggiungo che in questo momento i collegamenti tramite Bari anche con Roma non sono eccezionali, perché anche lì ci sono dei lavori sulla tratta di ammodernamento e di adeguamento, per cui questo treno è assolutamente, ripeto, oltre che indispensabile per chi viaggia tutti i giorni, ma può essere una buona opportunità anche per ovviare alla tratta Taranto, Bari, Foggia, eccetera, eccetera.
0: Onorevole, la interrompo un attimo. A questo proposito, il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, qualche giorno fa ha definito assurdo il fatto che proprio la Regione debba assumersi l'impegno di garantire l'unico treno di questo tipo, quindi l'unico modo e l'unico strumento perché Taranto venga collegata alla capitale in maniera così diretta e anche comoda per coloro che appunto viaggiano. Quindi assurdo perché il fatto di caricare appunto sulle casse della regione e quindi pesare sul bilancio regionale per questo, insomma, per il presidente De Caro non è assolutamente non è previsto, insomma, appunto lo ha definito assurdo. Cosa dice al
1: Beh,
0: riguardo?
1: mi verrebbe da dire che il presidente De Caro mente sapendo di mentire, perché il servizio ferroviario garantito per Taranto è assicurato, che è quello dell'Intercity. Quindi non è che a Taranto non ci sono collegamenti. Il Frecciarossa, per quanto con le limitazioni sulla linea sulla velocità, perché non è proprio una vera e propria alta velocità. Il Frecciarossa è un servizio a domanda e il Presidente Del Caro dovrebbe saperlo, come dovrebbero saperlo anche i suoi uffici. E come purtroppo lo sa la Regione Basilicata, che da 4 anni sostiene il servizio e ritenendolo indispensabile per i cittadini lucani. Allora, io comprendo che ogni soggetto istituzionale vorrebbe risparmiare e vorrebbe evitare di sostenere dei costi, ma se la norma è quella lì, io poi ripeto, se Trenitalia, che non è né il governo nazionale né il Parlamento, ma vuole derogare a questo, io sarei la persona più felice di questo mondo. Ma se ciò non è avvenuto in questi mesi di interlocuzione, ammesso e non concesso che l'interlocuzione ci sia stata, io stamattina sono stato dal sottosegretario alle infrastrutture Ferrante, l'ho chiamato urgentemente di fronte al problema e ho anche formalizzato una richiesta di incontro con Trenitalia e le regioni Basilicata e Puglia. Penso che nella prossima settimana, penso proprio la giornata di martedì, riusciremmo ad averlo. Perché io voglio capire e comprendere in che cosa è consistita l'interlocuzione tra De Caro e Trenitalia, cioè a dire che devo derogare a una norma nazionale che prevede che per i Frecciarossa, che sono servizi a domanda, le regioni compartecipano.
0: Onorevole, io al netto di tutto ciò mi domando cosa poi arrivi ai nostri concittadini quando sentono parlare continuamente della necessità di investire, per esempio, sul turismo, insomma, su tutto ciò che è economia alternativa alla monocultura dell'acciaio. E come investire sul turismo se addirittura muoversi dalla città di Taranto, arrivare nella città di Taranto è difficoltoso. Ecco, mi domando poi questo perché poi i cittadini sono quelli ai quali bisogna dare delle risposte, insomma. E diciamo che qui si blocca un po' tutto il meccanismo. Di fatto gli stessi cittadini e a maggior ragione i turisti sono in difficoltà.
1: Concordo con lei e concordo perché è l'attenzione delle istituzioni che deve esserci. Guardi, io non sono in genere, diciamo, non mi piace fare della polemica quando parliamo di questioni politiche specifiche come in questo caso. Però oggi sono fortemente arrabbiato perché i giochi del Mediterraneo si realizzano a Taranto grazie alle risorse che mette a disposizione il governo nazionale. Poi abbiamo necessità di ammodernare le strade perché arrivano gli atleti, arrivano le delegazioni. Chi interviene? Interviene sempre il governo nazionale. Di questi giorni il decreto legge è stato proprio assegnato alla Camera. La settimana prossima inizia l'esame con cui vengono assegnati 25 milioni di euro per asfaltare le strade del Tarantino. E la Regione Puglia assente, assente nella partecipazione ai costi, presente a tutte le inaugurazioni. Voi guardate tutte le presentazioni dei Giochi del Mediterraneo, la Regione Puglia, il Presidente della Regione Puglia è sempre presente. Allora, anche su questo, io ripeto, comprendo, io sono stato amministratore di una città di Ginosa, avrei sempre voluto risparmiare qualsiasi risorsa. Però su questo bisogna fare attenzione. Risparmiare è un conto, invece sottrarre le risorse necessarie per la crescita di un territorio, perché oggi Taranto è abbandonata. E io l'appello lo faccio a tutti i consiglieri regionali di minoranza, ma in particolar modo quelli di maggioranza. Non è possibile che questo possa accadere a Taranto alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo.
0: Onorevole, io cambio argomento. I trasporti sono un servizio, i trasporti, i collegamenti, insomma, sono un servizio che è appunto dovuto ai cittadini, ma i cittadini devono essere anche sicuri di viaggiare sulle nostre strade. La sicurezza delle nostre strade spesso fa parlare, spesso ci ritroviamo noi organi di informazione a parlare sempre degli stessi tratti. In particolare degli ultimi giorni un incidente gravissimo perché è costato la vita ad un uomo e ha determinato delle ferite ferite molto gravi per tutti i componenti della sua famiglia, è avvenuto nel primo tratto della 106 Ionica, quello che si trova in corrispondenza della raffineria Eni, evidentemente il tratto più pericoloso della parte della 106 che ci riguarda. Ecco, a tal proposito, cosa si potrebbe fare? C'è qualche progetto, c'è qualche finanziamento? Si parla di questo tratto della 106?
1: Io sul tema ho prontamente interessato il Ministero, ma l'ho fatto anche attraverso l'interlocuzione con

0: la consigliera De Mola, il consigliere di amministrazione di ANAS, perché stamattina abbiamo riparlato con il sottosegretario Ferrante. Vi è necessità di predisporre subito uno strumento progettuale e quindi di realizzazione in quella zona, perché quell'area subito dopo la 106 di ingresso a Taranto è altamente pericolosa e quello che è avvenuto l'altro giorno non deve accadere. Non possiamo purtroppo lasciare vite umane sulle nostre strade perché evidentemente in corrispondenza di una stazione di servizio notevolmente frequentata, ma anche la stessa ENI più avanti, e le condizioni di sicurezza non ci sono. Quindi ho chiesto di intervenire immediatamente sia ad ANAS che al Ministero delle Infrastrutture e mi auguro che quanto prima si metta giù un'opera progettuale, perché lì, a mio parere, andrebbe realizzato come dire, una rotatoria o quantomeno consentire agli utenti in ingresso e l'uscita dalla stazione di servizio, dalla raffineria e da tutto ciò che vi è lì fino ad arrivare a Taranto, deve avvenire in sicurezza.
1: Ecco.
0: Dopo una strada a quattro corsie, tu non arrivi all'ingresso della città in quella maniera.
1: Ecco, vogliamo ricordare che in quella circostanza c'è stato a quanto pare un frontale, quindi è importante appunto che ci siano gli spazi, che ci siano degli strumenti per separare appunto anche le carreggiate. Ma dalla 106 ci spostiamo alla statale 100. Della statale 100 abbiamo purtroppo parlato davvero tantissimo perché soprattutto lo scorso anno ci abbiamo registrato diversi decessi su quella strada. Degli ultimi giorni la notizia della sospensione dell'autovelox nel tratto che riguarda Mottola, se non vado errato.
0: Sì, è una decisione che ha preso il comune di Mottola. Io non ne comprendo con tutta sincerità la ragione, avrei preferito che fosse rimasto. Tenuto conto che dai dati che lo stesso comune ha fornito, in quel tratto c'è stata un'alta rilevanza di multe, di sanzioni per violazione al codice della strada. E questo significa che intanto si continua purtroppo a viaggiare ad alta velocità in quella zona, in quel tratto di strada che invece vorrebbe più prudenza. E chiaramente senza sanzioni e senza un limitatore che può essere appunto quello dell'autovelox, a maggior ragione diventa più insicuro. Fermo restando che, questo lo dico a beneficio dei telespettatori e anche vostro, l'attività di ANAS sta andando avanti. Sapete che anche attraverso un mio emendamento abbiamo eliminato diciamo, la gestione sia del penultimo lotto che l'ultimo lotto dalle procedure ordinarie e le abbiamo inserite nelle procedure commissariali, cioè in altri termini sono assegnati ad ANAS nazionale, che a sua volta le assegna al direttore territoriale di ANAS, quindi alla Puglia, con la gestione commissariale. Questo ci fa recuperare tantissimo tempo sia nell'acquisizione dei pareri, anche nelle fasi successive alla progettazione, alla gara e alla realizzazione dell'opera. Ho inserito un mio preciso emendamento insieme al Vicepresidente della Commissione Trasporti, il collega Caroppo, proprio per stralciare quelle due aree, unitamente anche alla zona Mola di Bari, tangenziale di Bari, e quindi passarla nella gestione commissariale per i motivi che dicevo prima, insomma, di velocizzazione delle procedure.
1: Bene, noi siamo in chiusura, grazie all'onorevole Vito De Palma per questo collegamento, per la sua disponibilità. Sappiamo che è una giornata intensa di lavori lì a Roma, grazie quindi a maggior ragione per aver ritagliato questo spazio e aver dedicato questo momento ai nostri telespettatori.
0: Grazie a voi, un saluto ai telespettatori.
1: Ed è dunque tutto per il nostro spazio di approfondimento di oggi. Grazie a tutti coloro che hanno scelto di seguirci. A voi tutti un buon proseguimento di giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano.

0: hanno la felicità.
1: Siete ancora poveri, stronzi!
0: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
0: Bene. Sai come andrà a finire.
2: Avevamo un accordo.
4: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
0: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
7: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
8: Bonnie, c'è un pacco per te!
6: Oh, grazie, grazie!
9: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
10: Estinzione, non di nuovo!
11: Bonnie, tempo schermo finito.
6: Ok.
12: Dobbiamo parlare, tablet.
13: Ti prego, chiamami Lily.
12: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
13: Sì.
12: Ma poi tu rovini tutto.
13: Capito.
12: Non mi stai neanche ascoltando.
13: Io sono sempre in ascolto.
12: Vedi?
9: Allora ascolta, io e i giocattoli.
13: Ora in spagnolo.
9: Con los gemelos Jordan. Allora,
14: mi hai prenotato il posto dietro alla cassettiera.
15: Woody.
16: Jesse, pronto?
15: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
11: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
17: Siamo spacciati!
15: La tecnologia ha invaso casa nostra.
11: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
16: Puoi fare tutto.
15: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
11: Ho fatto prima che potevo.
18: Perché indossi un vestito?
11: Si chiama poncho. Forti.
15: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
19: Alt! Chi va là?
20: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
19: È passata una vita, cowboy.
13: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
19: Cosa?
18: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
13: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
19: Ci servono rinforzi.
21: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
22: Basti solo ricordare che
15: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Woody!
11: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
19: Credi che non sia in grado?
11: No!
19: Bel poncho.
11: È bello che hanno ricominciato a litigare.
19: Puoi dirlo forte.
23: Io in smart working mi trovo veramente bene.
24: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
25: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
26: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
24: Con chi?
26: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
27: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
23: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
24: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
25: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
24: Ah, avete lavorato insieme?
25: Pure oggi,
23: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
25: È alla buon'ora!
23: Che a buon'ora cosa?
25: Aspetta che devo pure pisciare.
23: Dai!
24: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
27: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
24: Rimpiange l'ufficio?
26: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
25: Scusa, Bertrand, Francia come ho chiamato smart working?
28: Teletravail.
23: Tele chi?
27: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
24: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
0: nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
1: La nave!
14: Sto venendo dritto verso di noi!
2: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
14: Hai chiamato un taxi, sali, ragazzo!
3: Rufus se n'è andato!
2: Ma non è quello che non sa nuotare?
0: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
4: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
5: Una bestia che mi renderà ricca!
0: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
14: Porto per la battaglia, Rufus!
0: È ora

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: Rosso di sera.
6: Rosso di sera.
5: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
7: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Nostro ospite di questa puntata, Pinuccio Stea. Pinuccio Stea è una persona che ha innanzitutto una robusta esperienza politica alle spalle, con incarichi anche importanti a livello provinciale, tarantino e provinciale, ma oggi, da un po' di anni ormai, si dedica a divulgare le sue conoscenze, le sue esperienze, e quindi ha scritto diversi volumi sulla storia politica di Taranto, sulla cronaca amministrativa di Taranto. Ma Pinuccio Stea è anche uomo di sport, ha un curriculum importante anche dal punto di vista sportivo, e anche attraverso i suoi volumi racconta un po' lo sport, quella che è stata la storia dello sport a Taranto. Benvenuto Pinuccio Stea.
8: Grazie per l'invito e buonasera agli spettatori.
7: E allora, Pinuccio Stea è autore di, proprio in queste settimane, di due importanti pubblicazioni. Ha contribuito al volume del quale abbiamo già parlato, curato da Giovanni Battafarano, sulla storia di Taranto fra il 1980 e il 2000. E Pinuccio Stea ha curato due aspetti: la cronaca politica, appunto, che va dal 1980 al 2000, e poi le vicende e vicissitudini dello stabilimento siderurgico, sempre nello stesso ventennio. Quindi racconta in questo volume momenti davvero cruciali per la storia di Taranto, momenti che sono importanti per capire la Taranto di oggi e chissà per immaginare anche la Taranto di domani. E poi ha pubblicato un altro libro, forse un po' più di nicchia, ma molto importante, perché ci racconta la storia di una località molto frequentata dai tarantini, Chiatona. E poi ci racconterà perché innanzitutto ha voluto scrivere un libro su Chiatona. Cosa rappresenta Chiatona? È un fatto di memoria personale o c'è anche magari la possibilità di interpretare questo luogo come un'occasione mancata di promozione turistica del territorio?
8: Le due cose si intrecciano, in effetti. Il libro su Chiatona nasce casualmente, nel senso che io ho vissuto a Palagiano fino alla metà degli anni 70, poi mi sono trasferito a Taranto, però qualche volta naturalmente andavo a Palagiano a trovare gli amici o anche la campagna, fino a quando l'ho avuta. E un pomeriggio, tornando a Taranto, io faccio sempre la 106, invece di svoltare per Taranto andai verso Chiatona e mi fermai nello spazio della stazione di Chiatona, stazione ferroviaria, la quale nei miei ricordi era piena di vita.
7: E invece oggi è un po' desolata.
8: Quando sono entrato nella stazione ho visto la fontanella senza acqua, le aiuole seccate e soprattutto le porte della stazione tutte chiuse. Insomma, una sensazione, non è pesante come parola, di morte. Per cui mi sono rimesso in macchina e ho detto a me stesso: io devo scrivere un libro sulla storia di Chiatona, di quando Chiatona...
7: Sugli anni belli di Chiatona.
8: Esatto. Naturalmente l'idea primaria era quella di fare un libro tutto centrato sui ricordi, e in effetti c'è una parte del libro molto bella con racconti di amici palagianesi, ma anche c'è qualche amico tarantino, una sezione del libro che si chiama Marcord, che è la versione palagianese
7: di Anacord
8: di Felliniana memoria. Naturalmente poi da cosa nasce cosa, nel momento in cui mi sono messo a scrivere ho detto vabbè, ma secondo me per capire l'oggi o anche ieri bisogna capire l'altro ieri, e sono arrivato quindi agli anni 20 quando in effetti nasce Chiatona come stazione balneare, in un periodo in cui molti palagianesi non erano mai andati al mare, e io ho conosciuto degli anziani di Palagiano durante la mia adolescenza e giovinezza che non avevano mai conosciuto il mare.
7: Perché vivevano nella campagna. Questo è un aspetto interessante, ma parleremo nel corso della nostra puntata, innanzitutto in apertura del il treno delle polemiche, il Frecciarossa, che passerà da... Abbiamo due situazioni abbastanza contraddittorie. Da una parte oggi è stato avviato il Frecciarossa Lecce-Bari-Napoli, quindi senza passare da Taranto. Dall'altra invece abbiamo l'altro percorso che si ferma a metà Ponto e non si fermerà a Taranto, e ci sono polemiche. Ma parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione anche dei giochi del Mediterraneo. C'è un aspetto interessante che riguarda i giochi del Mediterraneo, poi Stea è un grande appassionato di sport, quindi parla con cognizione di causa, e quindi cerchiamo di capire come i giochi del Mediterraneo e quegli impianti possono essere utili per Taranto. Racconteremo anche un aneddoto, perché sappiamo che le navi che ospiteranno gli atleti attraccheranno alla base navale. Beh, quella base navale negli anni 80, Stea ce lo racconterà, fu al centro di situazioni abbastanza nebulose, se vogliamo, complesse. E poi le ultime notizie sul Taranto Calcio, perché oggi c'è stato un incontro a Palazzo di Città fra la società sportiva e l'amministrazione comunale sulla gestione dello stadio. Ci sono delle notizie importanti, e poi per quanto riguarda gli aspetti più tecnico-sportivi c'è la notizia relativa all'allenatore della squadra rosso-blu, e ne parleremo nella seconda parte del nostro programma. Ma adesso direi a Piero Caffio, che ci guida dalla regia, di mandare in onda il servizio che abbiamo realizzato stamattina sulle polemiche relative al Frecciarossa. Poi torneremo in studio e sentiremo le dichiarazioni che invece ha rilasciato l'assessore regionale ai trasporti piemontese. Linea a Piero Caffio in regia.
0: Una beffa. Il Frecciarossa passerà da metà Ponto, ma non da Taranto. E questa ennesima penalizzazione per i collegamenti ferroviari diventa un caso politico. Forza Italia, con l'onorevole Vito De Palma, si scaglia contro la Regione Puglia, colpevole, secondo il deputato azzurro, di non aver voluto investire

risorse proprie per garantire questo collegamento strategico, contrariamente a ciò che ha fatto la Regione Basilicata. La Regione Basilicata, afferma infatti il parlamentare, ha difeso il suo territorio, la Regione Puglia ha scelto di non fare altrettanto. Per l'onorevole De Palma siamo di fronte a due modi completamente diversi di intendere il ruolo delle istituzioni. Le conseguenze, secondo De Palma, sarebbero

0: ripercussioni sull'occupazione e sull'indotto. De Palma attribuisce al presidente Antonio De Caro la responsabilità politica di questa scelta. Il deputato di Forza Italia assicura che chiederà un immediato intervento del Ministero delle Infrastrutture e della stessa Trenitalia affinché venga individuata una soluzione che restituisca a Taranto il collegamento Frecciarossa. Taranto, conclude De Palma, merita rispetto, non l'ennesimo schiaffo istituzionale. Nelle scorse settimane era stato lo stesso De Caro a scrivere una lettera al ministro Salvini. Per il presidente della regione è assurdo che debba essere la regione a farsi carico dell'unico collegamento veloce Frecciarossa tra Taranto e la capitale. Per De Caro non è giustificabile che la prosecuzione del servizio di Trenitalia debba gravare in modo permanente sui bilanci della regione. Una circostanza che, secondo De Caro, sottrarrebbe di fatto risorse alla Puglia, che per loro natura dovrebbero essere destinate al trasporto pubblico locale e non al sostegno di un servizio che dovrebbe rientrare nella responsabilità dell'operatore ferroviario nazionale. D'altro canto, aveva scritto De Caro a Salvini, a poche settimane dall'avvio dei Giochi del Mediterraneo, la portata e il rilievo internazionale dell'evento rendono ancora più urgente la necessità di garantire collegamenti stabili. Il ministro Salvini si era comunque detto disponibile ad avviare un confronto per valutare la situazione e approfondire i dettagli insieme al management di Trenitalia. Intanto il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia annuncia la richiesta di una audizione in commissione trasporti del presidente De Caro e dell'assessore Raffaele Piemontese.
1: E allora, quindi abbiamo questi due punti di vista. Da una parte c'è Forza Italia che dice la regione doveva finanziare il percorso per far fermare, transitare il Frecciarossa da Taranto, dall'altra c'è la regione con Antonio De Caro, col presidente De Caro, che dice ma non tocca alla regione sostenere finanziariamente un servizio che invece tocca interamente a Trenitalia sostanzialmente. E su oggi però dicevamo c'è stato il viaggio inaugurale, il percorso inaugurale del Lecce-Bari-Napoli, e a margine di questo evento, perché di evento si tratta, l'assessore regionale piemontese ha rilasciato delle dichiarazioni. In parte le vediamo in video, poi leggeremo la dichiarazione completa. Quindi Piero Caffio, la dichiarazione di Piemontese.
2: Dopo decenni questo collegamento sta a unire due grandi realtà del sud, da Lecce, Brindisi, Bari, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli, che si connettono, e non è solo una connessione infrastrutturale ma anche una connessione economica e sociale tra la Puglia e la terra di Napoli, e quindi da oggi finalmente l'Italia fa un passo in avanti, e fa un passo in avanti il sud, perché ad oggi per andare dalla Puglia a Napoli c'era la necessità di fare tanti cambi e non era un percorso semplice, quindi con oggi c'è una svolta importante.
1: Per quanto riguarda quindi queste le dichiarazioni di Piemontese sul Lecce Bari Napoli, Piemontese si è poi soffermato anche sulla vicenda di Taranto Metaponto e dice, ha ribadito gli stessi concetti già espressi dal presidente De Caro. Dice: il costo del Frecciarossa Taranto Roma non può essere scaricato sulle regioni Puglia e Basilicata, dice l'assessore piemontese. Una città strategica come Taranto, queste sono sempre le sue parole, merita collegamenti veloci stabili, non soluzioni precarie da rifinanziare di anno in anno. Pinuccio Stea non voleva intervenire su questo argomento perché dice: io ormai mi occupo di storia politica, sull'attualità non ci voglio più entrare, però questi servizi lo hanno sollecitato, e quindi sentiamo cosa ne pensa rispetto a questa situazione che comunque riporta un dato di fatto: Taranto resta isolata.
3: Ma io penso che anche in questa vicenda si gioca una partita in cui si mettono nelle condizioni di litigare quelli che sono danneggiati da una politica complessiva, che è una finezza che si ripropone nella storia di questo paese. Io ho viaggiato sul tratto Milano-Torino di alta velocità esattamente 13 anni fa. Siamo nel 2026, il PNRR poteva essere un'occasione, anzi era nato per riequilibrare
1: le infrastrutture
3: ed eliminare, non dico eliminare, ma quantomeno

0: No, far diminuire le differenze
1: Tra nord e
0: esistenti tra
1: sud.
0: nord e sud. Questo obiettivo è stato completamente fallito, perché oltretutto tutta una serie di finanziamenti, anche per le ferrovie nel Mezzogiorno, sono state dirottate al nord. Vogliamo parlare nel Mezzogiorno di alta velocità? Allora, l'alta velocità nel Mezzogiorno non esiste in termini di struttura. Io ho viaggiato più volte sul treno Milano, quello che fa la dorsale tirrenica. L'alta velocità si ferma a Salerno. Fino a Salerno, Cristo si è fermata a Eboli, l'alta
1: Siamo là
0: velocità
1: vicino, insomma.
0: si è formata a
1: Salerno.
0: Salerno, ma sono pochi chilometri di distanza, sempre lì stiamo però. Nel momento in cui il Frecciarossa, quello dell'area tirrenica, imbocca la Lucania e la Puglia, io feci una fotografia una sera, viaggiavamo a 75 all'ora, che è la velocità di nemmeno di un Intercity. Il punto quindi è questo: quando il governo centrale metterà mano ai finanziamenti per dotare anche il Mezzogiorno delle strutture per l'alta velocità? Per fare il tratto Bari-Napoli c'è stato bisogno di una petizione fatta da un giornale. Nel 2022, e adesso è arrivato finalmente. Per esempio, l'alta velocità in Sicilia non è nemmeno progettata. Io ho vissuto un anno e mezzo in Sicilia. E ho fatto il tratto Catania-Enna, che sono 80 km, in 2 ore e mezza. Questo è il punto. Se non si mette a fuoco questo punto e non si fa una battaglia su questa questione, cioè le strutture per l'alta velocità devono essere costruite anche nel Mezzogiorno, come si è costruito nel nord Italia e nel Mezzogiorno d'Italia, perché quei treni sui tratti ferroviari della Lucania, se li lanci a 300 all'ora vanno a finire nelle campagne, si vanno ad abbracciare la cosa. Allora, di che alta velocità stiamo parlando? Cioè, noi ci stiamo facendo i polli
1: Di
0: di
1: Renzo.
0: Renzo, che si beccano fra di loro su una questione che invece bisognerebbe ribaltare. Se io avessi una 500, la posso ba pure battezzare Ferrari. Non Ferrari come il nostro direttore, ma Ferrari come auto. Ma sembra una 500, sembra quella la velocità. Poi posso pure dire che appunto è un Tessarossa, è la stessa cosa. Perché a mio parere non si mette il fuoco su questa questione? Quando saranno dotate anche sul tratto Adriatico? Sul tratto Adriatico l'alta velocità esiste fino a sì e no ad Ancona, dopodiché non c'è. Il Frecciarossa, tant'è vero, ieri sono arrivato, ho fatto il
1: Ma
0: Milano-Taranto, 40 minuti di ritardo, 45 minuti di ritardo, e questo è regolare. L'altra sera ne ha fatto 2 ore e mezza.
1: Pinuccio, tu che hai, come diciamo in apertura,
0: Diciamo
1: nella
0: così.
1: presentazione, una importante esperienza politica, no? Hai vissuto anni importanti nella politica tarantina. Ma cosa ci manca? C'è un difetto di autorevolezza, ma non solo a Taranto, voglio dire, perché tu stai allargando il discorso a tutto il Mezzogiorno.
0: Certo.
1: C'è un problema di deficit di rappresentanza, eppure voglio dire, abbiamo avuto fior di politici meridionali, al governo, uomini di governo importanti, perché non riusciamo a rivendicare e a ottenere quello che ci spetta? Mi rendo
0: Perché
1: conto che la questione è molto complessa, però sulla base della tua
0: è
1: esperienza.
0: una questione molto complessa, perché va a mettere in discussione assetti consolidati in questo paese, in termini di potere economico, in termini di potere politico. Insomma, c'è stato un periodo in cui adesso non ricordo chi, ecco, in questo momento la mia memoria non mi aiuta, ma per dare la risposta a quello che dicevi tu, parlava di ascari del Mezzogiorno, cioè di parlamentari del Mezzogiorno che per tutelare se stessi non si mettevano contro a certe...
1: Assecondavano certe strategie
0: che danneggiavano
1: il Mezzogiorno.
0: Ora io ho fatto riferimento alla storia, una riflessione complessiva dovremmo pur fare, ma... Nel corso degli anni la battaglia attorno alla questione meridionale è riuscita in alcuni anni ad incidere, dopodiché abbiamo fatto passi indietro, si è ricostituita in certi aspetti. Oggi Taranto vive drammaticamente la situazione. Dice non c'entra con le... No, c'entra. Perché quando Taranto da 240.000 abitanti della metà degli
1: scende
0: anni 80,
1: a 185.000
0: e i giovani se ne vanno, c'entra con i trasporti.
1: E parliamo di questo, perché stiamo parlando di alta velocità. Bene, la Taranto, almeno dell'inizio degli anni 80, era ancora una città che viaggiava ad alta velocità. Certo. Poi che cosa è successo, Pinuccio, dall'80 al 2000? Taranto in qualche modo ha anticipato gli scenari nazionali.
0: Assolutamente sì.
1: Con la TV partito, ma soprattutto con la caduta della Prima Repubblica. Noi abbiamo anticipato la caduta della Prima Repubblica in qualche modo.
0: È assolutamente vero. Nella prefazione...
1: Naturalmente, scusami se ti interrompo, queste vicende, Pinuccio, come dicevo prima, le racconta nel libro curato da Giovanni Battafarano, Mandese editore, sulla Taranto degli anni 80 fino al 2000.
0: Esatto. Beppe Vacca, nella prefazione ad uno dei miei libri che riguardavano questo periodo, disse con molta lucidità che Taranto aveva precorso il berlusconismo, cioè l'utilizzazione della televisione a fini politici. A Taranto l'abbiamo sperimentata prima che Berlusconi scendesse in campo negli anni 90, quindi
1: nel 94
0: Taranto ha avuto questa funzione, anche perché negli anni precedenti Taranto stranamente aveva alcuni elementi di analogia con Torino in termini di
1: rapporto fra città e fabbrica, insomma.
0: Esatto, rapporto fra la città e la fabbrica, ma anche l'equilibrio tra le forze politiche. Erano due realtà che si assomigliavano molto e per molti aspetti. A Taranto negli anni Ottanta purtroppo siamo andati incontro a due elementi. Quello di un cambio politico profondissimo. Noi siamo passati da una presenza di una giunta di sinistra nel 1980-85 a una giunta di pentapartito per poi arrivare all'estrema destra. E c'è un'analogia nella storia di Taranto. Nel 1956 Taranto si affida a un sindaco della DC che fu votato, anche perché non aveva i numeri, dai fascisti del Movimento Sociale e dai monarchici. Quell'inizio di esperienza, che fu possibile grazie ad un sostegno della destra, si concluse nel 1976, sindaco Paradiso, con il fallimento del comune. Nel 1993 Taranto si riaffida alla destra, che poi avrà una destra, come dire, più presentabile, fra virgolette, con la Di Bello, ma guarda caso si conclude con il dissesto. Cioè le due volte che Taranto...
1: Anche se erano contesti diversi, però.
0: Sì, erano contesti diversi, però... Sia pure in
1: c'è questa analogia,
0: diversi,
1: insomma.
0: Nel momento in cui la città di Taranto si affida nel 1956 ad una maggioranza DC, Movimento Sociale, monarchi. Anche se il Movimento Sociale, i monarchici, appoggiarono dall'esterno, Nel momento in cui va il comune di Taranto, nel 1976, è solo l'orlo del fallimento. Nel 1993 Taranto affida addirittura all'estrema destra.
1: Anche se io resto dell'idea, ne abbiamo già parlato in altre sedi, che quello non può essere considerato un voto ideologico, ma un voto di pancia, di protesta di una città.
0: Non sono d'accordo.
1: Non sei d'accordo.
0: Non sono d'accordo. No, ma non perché non sono d'accordo, perché questa, così sulla base dei dati, l'idea che passò, ecco, lì veramente a botta calda, e che cito fosse esclusivamente espressione delle fasce, diciamo, di sottoproletariato, ecco, usiamo.
1: Invece no, c'era la borghesia,
0: invece
1: anche,
0: certo. No, poi ad un'analisi più approfondita del voto, no, si vide che all'Ama, al Borgo
1: certo,
0: dove la percentuale del voto acido furono molto alte, quindi fu la città in quanto tale. D'altronde,
1: però, era una città che viveva già anni molto difficili, perché ricordiamo, si cominciava a sentire in modo pesante il ripiegamento su se stesso del sistema fondato sul siderurgico.
0: Non c'è dubbio, la situazione era, però ecco, la realtà qual è? Che ogni volta che questa città nella sua storia del dopoguerra si è affidata alla destra, il comune è andato a fallimento.
1: Il dissesto, però, dobbiamo anche dire per correttezza che con Rossana Di Bello fu messo in archivio il citismo, perché Rossana Di Bello sconfisse, decidendo di non fare alcuna alleanza con Cito, mise da parte, cioè riuscì in ciò che non era riuscita la sinistra, cioè sconfiggere Cito. Lo so che per te, che sei uomo di sinistra, è un po' difficile ammettere questo.
0: No.
1: Vogliamo ricordare, no, scusami Pinuccio, per chi non lo sapesse, vogliamo ricordare che ruoli hai ricoperto tu a Taranto, perché tu hai ricoperto ruoli importanti a Taranto.
0: Consigliere comunale, consigliere provinciale, funzione capogruppo. Sono stato nella segreteria provinciale del PC,
1: e poi nei DS.
0: E poi nel PDS prima, e poi nei DS.
1: Poi con la nascita del PD ti sei allontanato, perché tu non ti riconoscevi.
0: Mi sono dedicato
1: a scrivere, alle memorie.
0: Ecco, a me piace una bella frase di Eliot: non è mai troppo tardi per diventare ciò che avreste potuto essere. Io dovevo fare il ricercatore storico, poi mi misi in politica. A un certo punto ho detto: faccio quello che dovevo fare quando mi laureai.
1: Allora, siccome siamo già 4 minuti oltre le 19:30 e abbiamo la pausa pubblicitaria, diamo per qualche minuto la linea a Piero Caffi in regia, poi torneremo ancora a chiacchierare piacevolmente con Pinuccio Stea per ricostruire certe dinamiche storiche che hanno caratterizzato Taranto negli ultimi 20 anni, anche no, anzi più degli ultimi 20 anni, e poi parleremo di sport, dei giochi del Mediterraneo e della vicenda stadio. A tra poco.
2: Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Con noi ospite Pinuccio Stea, già politico di lungo corso, da un po' di anni saggista, autore di importanti volumi sulla storia di Taranto. E allora stiamo parlando delle vicende che hanno caratterizzato la Taranto dagli anni 80 agli anni 2000. Sono vicende politiche, abbiamo anticipato, come dicevamo prima, la caduta della Prima Repubblica, l'avvento della televisione usata come strumento di propaganda politica, e il populismo abbiamo sperimentato a Taranto, che poi negli anni successivi a livello nazionale si è manifestato sotto altre forme, con altre sigle, e però in quegli anni comincia a cambiare anche l'assetto economico della città, perché entra in crisi il modello fondato sullo stabilimento siderurgico. Cosa accade in quegli anni, Pinuccio?
6: La crisi dell'acciaio comincia a manifestarsi alla metà degli anni 70, questa è la verità. Si cerca di correre ai ripari, negli anni 80 cominciano i prepensionamenti, gli incentivi per andare per
5: in
6: lasciare
5: pensione,
6: il posto di lavoro, si cambiano i dirigenti, prima Gambardella poi lascia, viene chiamato Nakamura, insomma.
5: Nakamura, ricordiamo che in quegli anni arrivò una delegazione giapponese a Taranto per tentare di rimettere in piedi lo stabilimento.
6: Nakamura diventò l'amministratore delegato. Quindi già c'erano i primi segnali, e anche determinati anche, a mio parere, dal raddoppio, che fu un errore strategico.
5: Ecco, tu dicevi livello... la crisi dell'acciaio a metà degli anni 70, proprio quando Taranto invece raddoppiava lo stabilimento.
6: Esatto, un errore strategico del governo nazionale. E anche qui non si ricorda che insieme al raddoppio dell'Italsider fu addirittura ipotizzato un quinto centro siderurgico
5: a Gioia Tauro
6: nel momento in cui avevamo la crisi petrolifera, e quindi una crisi a livello mondiale.
5: E da un punto di vista finanziario il raddoppio dello stabilimento, esatto, si rivelò un disastro.
6: Che cosa, a mio parere, scontiamo in quegli anni? Scontiamo una debolezza che aveva costituito per tutti gli anni della presenza dell'Italsider prima, poi il nuovo Italsider, aveva costituito una forza, la non presenza di attività indotte dalla produzione di acciaio.
5: Ma questo secondo te è stato un problema dovuto a una pianificazione sbagliata o a incapacità imprenditoriale tarantina?
6: No, secondo me non c'era nessuna pianificazione. L'Italsider in quanto tale offriva di per sé tutta una serie di opportunità
5: che non incentivavano l'impresa.
6: Mutatis mutandis, è la stessa situazione che si determinò con l'avvento dell'arsenale militare.
5: Bastava il reddito dell'arsenale, insomma, non c'era bisogno di pensare ad altro.
6: La stessa cosa si è determinata. Un pensiero, no? A Taranto si facevano, non lo so se si fanno ancora perché non ho notizie in merito, si facevano le lamiere per fare le barche, gli yacht, che poi venivano portate ad Ancona.
5: a Taranto non c'è,
6: esatto,
5: il cantiere navale,
6: no, no, i cantieri navali, ma tante altre cose. Io ho scoperto così che tu sai con che cosa si facevano le musicassette?
5: Con che cosa si faceva?
6: Con un sottoprodotto dell'Ital Silver di Taranto. Quelle striscioline.
5: Stiamo scoprendo, vedo che Piero Caffio è in regia, che è attentissimo.
6: Quelle musica sette con le striscioline.
5: Quindi il nastro.
6: Veniva fatto con un sottoprodotto dell'Ital Silver, che fu acquistato da una persona che venne, invece di buttarlo o darlo. Ma non era di Taranto. D'altronde c'è la famosa battuta del film, no?
5: Vabbè, manco una fabbrica di cucchiaini, insomma.
6: Vabbè, poi ti dirò da dove viene fuori quella battuta. non lo voglio dire.
5: Va bene.
6: Questa è la debolezza che poi è venuta fuori. Cioè, nel momento in cui l'Ital Silver ha finito, o quantomeno è diventato meno trainante, poi con Riva siamo arrivati all'apice, perché, come ho avuto modo di dire nella presentazione, Riva ha tagliato i ponti sostanzialmente
5: con la città,
6: o quantomeno ha guardato al rapporto con la città di Taranto in una logica tutta capitalistica fino in fondo.
5: Con la privatizzazione l'Ital Silver aveva smesso di avere questo rapporto paternalistico con la città.
6: Ecco, mettiamola così, sì. Mi sembra giusta come terminologia. Con il privato questa fase si è chiusa, e molta, e quindi si è andati in crisi anche per questo. Ci sono degli aneddoti abbastanza evidenti che testimoniano un fatto di questo genere, che si interrompe in due momenti: uno, il rapporto con la città, e anche il rapporto con la fabbrica, nel senso che cambiano i rapporti col sindacato,
5: certo,
6: e si arriva poi alla palazzina Laffa. Ma per esempio ci sono alcuni aneddoti con l'avvento di Riva. L'Ital Silver aveva come proprietà anche le navi.
5: Sì.
6: A un certo punto Riva che cosa faceva? Faceva le gare e dava gli appalti a chi gli dava meno il costo minore.
5: Sì.
6: E molte delle cose le andava a acquistare a Genova. Che cosa faceva? La nave partiva da Taranto carica di coils, li scaricava e caricava a Genova le cose che...
5: Ricordo che in quel periodo furono tagliate fuori anche le agenzie marittime di Taranto.
6: Gennarini
5: è un caso clamoroso.
6: Andò in crisi. Cioè, nel momento in cui c'è stata questa crisi, è venuta... che ha un'analogia nella storia di Taranto. Io ho scritto la storia della Fiera del Mare, che era un'altra, che si collocava in una situazione per certi aspetti analoga, nel senso che, avendo perso la Seconda Guerra Mondiale, tutte le attività che la Marina Militare faceva furono ridotte dall'accordo che fu fatto a Parigi, dall'accordo di pace, quindi furono tagliate, è interessante vedere la parte dell'accordo di pace che riguardava Taranto, in cui fu definito quanti dovevano essere gli ufficiali, quanto dovevano essere i sottufficiali, le navi che potevamo costruire, e lì si pose lo stesso problema. E la Fiera del Mare dava delle prospettive, poi arrivò l'Ital Silver e si ripropose la stessa logica. Quando è entrata in crisi l'Ital Silver, noi ci siamo trovati nella stessa, a mio parere, identica situazione negli anni 50.
5: Come dato di cronaca, va detto che con questa cesura fra la fabbrica e la città, nel momento in cui è subentrato Riva però ha ottenuto dei profitti record in quegli anni.
6: Assolutamente sì, perché...
5: C'è uno stabilimento che era inefficiente dal punto di vista della produttività, con Riva diventa... uno stabilimento che produce profitti.
6: Il suo obiettivo era quello di fare profitto.
5: Io ricordo quando fu presentato in Confindustria il nuovo proprietario, cioè Riva, erano gli anni in cui al Circolo Italsider Vaccarella si proponevano grandi momenti culturali, di arte, di spettacolo e di sport, con gli internazionali femminili di tennis, voglio ricordare, e Riva fu chiarissimo, disse: io sono qui per fare produzione, esatto, non per fare promozione. Esatto. Fu nettissima e si capì subito che tipo di impatto avrebbe avuto con la città.
6: E l'esempio, il primo atto che lui fece fu quello di annullare il torneo di tennis femminile.
5: Vabbè, dismise la Vaccarella.
6: No, che... prima di smetterla, dismise il tennis, che c'entro io?
5: Che poi fu affidata ai sindacati, esatto, metalmeccanici. E oggi la Vaccarella è soltanto un colpo al cuore a vederla, perché è in totale stato di abbandono. È davvero uno spettacolo molto desolante oggi, quello che è stato un fiore all'occhiello della città.
6: È vero.
5: Per quello che ha prodotto in termini di attività sportive e attività culturali, sotto la guida di una figura illuminata come Giuseppe Franco Bandiera. Vogliamo provare a parlare di cose belle? Qui sì, non solo diciamo le note dolenti del passato, però in quei 20 anni c'è stato qualcosa di buono per la città?
6: Beh, c'è stato una voglia comunque di riprendere mano. Sono gli anni in cui i sindacati, le organizzazioni politiche, anche le istituzioni lanciano la famosa vertenza Taranto. La vertenza Taranto riprendeva alcuni temi che già negli anni 50 furono presenti, nel senso che al momento dell'insediamento dell'Italsider a Taranto ci fu un dibattito, nel senso che fu visto da qualcuno il pericolo che, diciamo, lo sviluppo della città si focalizzasse solo
5: e unicamente sul siderurgico,
6: e che invece bisognava pensare anche non solo all'indotto, ma anche all'agricoltura, all'artigianato. L'avvertenza a Taranto negli anni 70, quando già si intravede la crisi, è il tentativo di riprendere quei temi e di indicare alla città e alla provincia di Taranto uno sviluppo diversificato. E non
5: poi ci fu il periodo in cui si parlava di reindustrializzazione.
6: Ma purtroppo le cose lì non andarono bene.
5: Però ci aiuti, se possibile, a spazzare via un luogo comune, e cioè nella vulgata che Bari avrebbe rifiutato lo stabilimento siderurgico scaricandolo su Taranto.
6: È una sciocchezza a livello rosa. A Bari fu fatta una battaglia
5: per avere lo stabilimento,
6: ma non lo dico io,
5: sono gli atti,
6: ci sono interrogazioni parlamentari di deputati baresi pubblicate dalla Gazzetta del Mezzogiorno e che io ho pubblicato. La Camera di Commercio di Bari
5: si espresse per lo stabilimento.
6: Il Consiglio Provinciale di Bari si espresse, la CISL di Bari si espresse, e anche nel PC c'erano chi spingeva perché l'Italsider andasse
5: a Bari e non a Bari.
6: Perché stiamo parlando degli anni 50, migliaia di posti di lavoro in quegli anni erano una manna dal cielo. E chi, ecco, beh, io l'ho scritto, però.

0: Questa è una di quelle cose. Chi nel PC mise la spada sulla bilancia a favore di Taranto fu Giorgio Amendola. Perché ci fu una discussione alla direzione nazionale del PC su questa questione, perché i baresi insistevano. Quindi questa cosa che
1: Quindi
0: Bari.
1: Amendola fece da spartiacque, insomma,
0: Sì,
1: disse si
0: dice
1: fa a
0: no, si fa a
1: Taranto.
0: Taranto, perché a Taranto? Perché c'era la classe operaia, c'era una tradizione operaia, bisognava
1: Derivate
0: difendere.
1: dall'arsenale dei cantieri
0: Non
1: navali,
0: a
1: certo.
0: caso la vicenda poi fu seguita da Giorgio Napolitano, che come tutti sanno era diciamo, vicino a Giorgio Amendola. Io questa cosa ogni tanto me la ritrovo di fronte, addirittura,
1: Perché c'è questo luogo comune,
0: ma
1: dice,
0: è un
1: no,
0: luogo.
1: ci hanno scaricato uno
0: Sì.
1: stabilimento che Bari non ha voluto,
0: No, no,
1: invece
0: non
1: è
0: solo,
1: falso, è
0: non solo, ma
1: falso.
0: con alcune cose. Poi la rete è diventata straordinaria. Questo. Una volta ho interloquito, poi ho ridotto le mie interloquenze, se no come si spara. Ecco, però i baresi chiesero l'università. Ah, che gli ho detto, guarda che l'università a Bari fu fatta nel 1932 e si chiama Università Benito Mussolini. Come può essere? L'università quella dagli anni 30.
1: Piero Graffio, quanti minuti abbiamo ancora a disposizione? Abbiamo una decina di minuti, ce l'abbiamo. Allora, io farei in questo modo. Proviamo a collegarci con Francesco Friuli per avere le ultime notizie sul Taranto, perché ci sono novità importanti. Nel frattempo, in attesa di realizzare il collegamento con Friuli, mandiamo in onda il servizio sul progetto del quale si è parlato oggi alla soprintendenza subacquea. Perché c'è un bel progetto per valorizzare proprio l'archeologia sommersa. Vediamo il servizio. Il patrimonio culturale subacqueo del Mar Ionio torna al centro della cooperazione tra Italia e Grecia con il secondo incontro del progetto Blue Cool Tour. Si tratta di un progetto finanziato con 1,2 milioni di euro dal programma Interreg, che ha proprio nel Golfo di Taranto l'area pilota in Puglia. L'attenzione è rivolta in particolare ai sarcofagi di San Pietro in Bevagna e alla Baia di Saturo, custode di importanti testimonianze archeologiche sommerse. Nella sede della soprintendenza per il patrimonio culturale subacqueo si è tenuto il meeting dedicato al confronto con istituzioni, operatori culturali e turistici, imprese, associazioni e altri soggetti interessati allo sviluppo del turismo culturale e blu. Uno spazio di dialogo e confronto per raccogliere idee, esigenze e proposte utili alla definizione delle future attività del progetto e alla costruzione di una visione condivisa per lo sviluppo del turismo culturale sommerso. Coordinato dall'Università della Calabria, il progetto Blue Cool Tour nasce con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Calabria, Puglia e Grecia occidentale per valorizzare il patrimonio archeologico e culturale sommerso del Mar Ionio e trasformarlo in una leva di sviluppo sostenibile per i territori coinvolti. Il progetto interessa tre aree pilota di straordinario valore storico e culturale: in Calabria, lungo la costa ionica, da Crotone a Roccella Ionica, dove si trovano tre relitti di epoca moderna. In Puglia, come detto, nel Golfo di Taranto, con il relitto dei sarcofagi di San Pietro in Bevagna e la Baia di Saturo, e nella Grecia occidentale, nell'area del porto sommerso dell'antica Killene e della medievale Glarenza, storico punto di approdo per i pellegrini diretti a Olimpia. Tra le principali azioni previste dal progetto vi sono la realizzazione di spazi innovativi in cui i visitatori potranno esplorare il patrimonio sommerso attraverso tecnologie digitali immersive, e la creazione di un'offerta turistica integrata dedicata a subacquei, snorkelisti e turisti culturali. Il progetto inoltre prevede attività di formazione, networking e coinvolgimento degli stakeholder locali per favorire la crescita del turismo culturale blu e la creazione di nuove opportunità economiche legate alla blue economy. E allora, non so se riusciamo a collegarci con il nostro Francesco Friuli, però abbiamo notizie importanti. Per quanto riguarda lo stadio, così entriamo anche nella dimensione dei giochi del Mediterraneo. Allora, c'è stato un incontro a Palazzo di Città tra il sindaco, l'amministrazione comunale e la società sportiva del Taranto del gruppo Ladisa. E allora, il comune di Taranto, e questa è poi la nota ufficiale che è arrivata da Palazzo di Città, ha confermato alla società sportiva del Taranto l'impegno a rendere disponibile lo stadio comunale Iacovone per la stagione sportiva 2026-2027. Il rilascio del nulla osta, dice il comune, avverrà.

0: immediatamente dopo l'acquisizione del certificato di agibilità dell'impianto da parte degli organi competenti, quindi dopo che lo stadio sarà collaudato e sarà reso effettivamente agibile, considerato appunto che lo stadio è attualmente interessato dai lavori di riqualificazione che dovrebbero terminare tra un mesetto circa, proprio in vista dei giochi del Mediterraneo. L'impegno dell'amministrazione comunale, si dice sempre da Palazzo di Città, è finalizzato a consentire alla società del Taranto di completare l'iscrizione al campionato di eccellenza e di presentare l'eventuale domanda di ripescaggio, perché se non hai lo stadio a disposizione non ti puoi iscrivere al campionato e non puoi neanche presentare una eventuale domanda di ripescaggio. L'obiettivo, dice il sindaco Bitetti, è mettere il Taranto nelle condizioni di affrontare con serenità la nuova stagione. Lo Iacovone rappresenta un patrimonio della città e siamo al lavoro, dice sempre Bitetti, affinché possa tornare a ospitare il calcio nel più breve tempo possibile, dopo aver accolto un evento internazionale prestigioso come i Giochi del Mediterraneo. Pinuccio, allora, al di là adesso di questa situazione contingente per cui il Taranto ha bisogno di indicare uno stadio per iscriversi al campionato, resta poi comunque il grande punto interrogativo, no? La gestione di questi impianti bellissimi che si stanno realizzando a tempo di record, perché siamo riusciti a farli in 2 anni sfidando le tempistiche abituali italiane nella realizzazione delle grandi opere. E però appunto resta questo grande punto interrogativo. Tu che sei uomo di sport, raccontaci qualche tua esperienza sportiva, qual è il tuo curriculum sportivo?
1: Beh, io sono un atleta in attività.
0: Sei in attività?
1: Un master in attività, io faccio 100 metri, 200, salto in alto e salto in lungo, e la staffetta. Ne tengo alcuni record provinciali, 2 regionali. Sono un atleta in attività.
0: Allora, questi impianti possono cambiare, almeno in parte, il volto e l'anima della città, almeno per quanto riguarda le attività sportive, perché noi avevamo impianti vetusti e anche poco frequentati, se vogliamo. Questi impianti possono innescare dei meccanismi di sviluppo?
1: Assolutamente sì, io penso che questa sia un'occasione, ecco il discorso che si faceva prima sulle prospettive. Taranto nel suo complesso, le classi dirigenti di Taranto, a mio parere, con questi impianti che sono stati costruiti a Taranto, si trovano di fronte ad una grandissima opportunità. Perché intanto aiutano, a mio parere, a vincere quel sentimento di certe volte di frustrazione, siamo penalizzati. Beh, adesso abbiamo delle strutture all'avanguardia.
0: Diciamo che almeno sotto questo aspetto il vittimismo va messo da parte.
1: Abbiamo delle strutture all'avanguardia. La piscina,
0: la doppia piscina,
1: olimpionica, la pista con 8 corsie, con l'illuminazione notturna, ma soprattutto la pista indoor, i campi di atletica e via discorrendo. Che cosa bisogna vincere? Bisogna vincere una visione ristrettamente municipalista.
0: Esatto.
1: Noi con queste strutture dobbiamo guardare ad una dimensione nazionale ed internazionale. Che cosa voglio dire? Faccio un dato concreto.
0: Sì.
1: Io l'anno scorso sono andato ad Ancona a fare i campionati italiani indoor. Ad Ancona c'è una bellissima pista al coperto. Ad Ancona, a partire da novembre fino alla metà di marzo, si fanno le gare di atletica leggera indoor, di tutte le categorie. Quando sono andato io a fare i campionati italiani master, eravamo oltre 1000
0: partecipanti,
1: con relative consorti o amici. Senza andare lontano, io ho fatto soltanto una gara, che è stato un ospizio, quindi non ho pernottato tutte e 4 le giornate delle gare. Beh, sono andato con mia moglie, tra l'albergo, i ristoranti, i trasporti, il caffè, abbiamo speso circa 700 euro. Gli atleti partecipanti ad una sola giornata erano oltre i 1000. Moltiplicate tutti i meeting che ad

0: Ancona si fanno under 18, under 20 assoluti, master, eccetera, eccetera.
1: Questo per dire che un evento
0: Altrettanto,
1: sportivo. Sì,
0: scusami,
1: prego.
0: altrettanto dicasi per la piscina, no? Anche lì. Allora bisogna guardare a questo orizzonte.
1: Sì, se pensiamo che siano impianti fatti per Taranto, abbiamo perso la
0: Allora,
1: scommessa.
0: no, non possiamo, a Taranto, per quanto ci possono essere molti giovani bravi, ma non, è chiaro che i costi non possono essere, come dire, rapportati ad un'utenza locale. Quelle strutture, o si riesce ad avere questo orizzonte, oppure chiuderanno. La
1: Certo.
0: cosa che mi sembra positiva, almeno mi diceva, non so, prendetelo col beneficio di inventario, sembrerebbe che c'è l'interessamento della FIDAL sia sulla pista atletica che per il.
1: Allora, qualche giorno fa, anzi sabato scorso, sabato sera, quando c'è stata la prova generale dell'illuminazione dello stadio, proprio il direttore generale del comitato organizzatore dei giochi, Carlo Molfetta, fece riferimento proprio a questo aspetto. Disse: io subito dopo i giochi del Mediterraneo ci metteremo in contatto con le federazioni, perché le federazioni hanno le competenze e la possibilità di ampliare lo spettro di partecipazione per rendere questi impianti vivi tutto l'anno. E quindi mi sembra che sia la strada.
0: Non può che essere quella la
1: Sì.
0: strada che porta a Taranto, ecco, perché io insistevo sulla questione del pernottamento, perché questo significa alberghi, significa ristoranti, significa andare nei locali, tutto quello che poi
1: Cioè il
0: porta
1: commercio
0: all'economia.
1: trarrebbe linfa vitale, cioè un commercio che oggi è moribondo, trarrebbe linfa
0: Assolutamente sì,
1: vitale dalla organizzazione di questi eventi
0: è chiaro,
1: sportivi che appunto possono essere di livello internazionale.
0: assolutamente.
1: E, davvero è un'occasione che non possiamo perdere, perché passato questo treno non ne passeranno più. Prima di chiudere, perché Piero Caffio ci fa segno che il tempo sta per scadere, un aneddoto, però devi essere bravo a raccontarlo in un minuto. Le navi che ospiteranno gli atleti attraccheranno alla base navale, alla base NATO. Su quella base negli anni 80 ci fu una battaglia e ci
0: Sì,
1: furono anche
0: certo.
1: episodi, se vogliamo, abbastanza oscuri.
0: Certo, lì, la base navale, il trasferimento della base navale dal Mar Piccolo al Mar Grande è proprio prima metà degli anni 80. Le posizioni erano diversificate. E ci fu uno scontro anche con il ministro Spadolini, che all'epoca era il ministro della
1: Nella difesa.
0: difesa, a cui il sindaco dell'epoca, Giovanni Battafarano, in un'assemblea,
1: Impose la partecipazione ad
0: devo
1: un'assemblea.
0: dire non molto gradita da Spadolini, prospettò quella che era la linea dell'amministrazione comunale, cioè quella di rivendicare che molti spazi della Marina Militare
1: Fossero
0: tornassero
1: restituiti alla città.
0: alla città e che soprattutto la base non doveva essere
1: Nato.
0: NATO. Questa linea fu completamente rigettata
1: Da Spadolini.
0: da Spadolini. La vicenda, quindi, il quale sì, io sono venuto soltanto per tagliare il nastro dell'inizio lavori. Questa vicenda, a mio parere, ed è soltanto una mia interpretazione dei fatti, pesò poi nelle elezioni comunali del 1985, quando si passò da una giunta di sinistra
1: Sinistra.
0: nel giro di 72 ore a una giunta di pentapartito, mandando
1: Ricordiamo
0: all'opposizione
1: brevemente,
0: il.
1: c'era già l'accordo per la giunta di
0: C'era già
1: sinistra
0: la
1: al sindaco
0: giunta
1: Guadagnolo,
0: Guadagnolo nel
1: nell'arco di
0: giro
1: una notte
0: dell'arco di una notte in cui.
1: rimase Guadagnolo sindaco, ma con il centro
0: In
1: sì, col
0: cui
1: pentapartito.
0: avvennero cose
1: Cose
0: strane,
1: strane.
0: mettiamola così, nel giro di 72 ore il Consiglio Comunale fu riconvocato e ci trovammo Mario Guadagnolo, che era stato indicato dalla giunta di sinistra, sindaco di
1: Del
0: una giunta
1: pentapartito.
0: pentapartito. A mio parere, naturalmente sottolineo, è una mia interpretazione, non ho documenti che supportano la vicenda della base navale.
1: fu determinante su questo cambio di direzione, insomma.
0: Penso sulla scelta di cambiare l'assetto politico. Eravamo in piena guerra fredda, alcuni orientamenti.
1: Insomma, quella vicenda andava a toccare persino dinamiche internazionali. Grazie Pinuccio Stea per questa ricostruzione storica. E soprattutto grazie per la amabile chiacchierata di questa sera.
0: Grazie a voi per l'ospitalità.
1: E alla prossima.
0: Alla prossima sera.
1: Grazie a Piero Caffio che ci ha seguiti dalla regia. L'appuntamento con Rosso di sera è per domani alle ore 19.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Si viaggia fra le grandi estati, quelli che sono i successi più caldi. In quello che l'appuntamento Vamos alla Playa, come sempre ripeschiamo un grande successo, Call Me Baby con Curry Jepson, questa bella canzone, questo bel ripescaggio che ritroviamo naturalmente in questo appuntamento che scandisce la nostra mezz'ora, dove andiamo a ripescare come sempre una grande hit dalle grandi estati. Oh, come sempre ben ritrovati, viaggiate con l'appuntamento Driving con Paolo D'Andrea fino alle 19, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Tra pochissimo i contatti, benvenuti, questo è Driving.

Dandy Freyer con questa bella novità, I'm Out and I Wanna Go Home, si chiama la canzone, insomma esplora quella che è la sensazione di volersi sempre trovare altrove, il desiderio un po' di tornare a casa quando si è in viaggio, no? C'è questo desiderio di poter ritornare, la voglia di uscire, socializzare non appena si rientra dalla propria routine, questo un po' insomma la linea, il senso di questa bella novità di questo artista che poi tra l'altro è stata anche una bella new hit proprio se non sbaglio un paio di settimane fa. Contatti se volete naturalmente entrare quello che è il mondo di driving, 339 680 6868, poi come sempre siamo sul canale 94 per Puglia e Basilicata, e poi volevo ricordarvi anche i nostri riferimenti web, radiocittadella.it e come sempre cittadellatv.it. c'è Gaia adesso.

0: The Art of Loving, album bellissimo, e Olivia Dean con questa canzone, anche Man I Need, che è una dichiarazione d'amore audace, consapevole. Beh, parla del desiderio di vivere una relazione sana, dove il partner si impegna a comunicare apertamente, dimostrando di avere le carte in regola per essere l'uomo giusto, proprio The Man I Need, questa bella canzone che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Avremo un ospite intorno alle 18:20, lui si chiama Giovedì Maggio, giovanissimo, faremo con lui una bella chiacchierata, poi avremo modo anche di ascoltare e di scoprire il nuovo singolo. Noi facciamo una brevissima pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella, Cittadella, new hit. Cosa so?

Siamo in zona New Hit, in zona novità, come sempre le canzoni nuove che vi proponiamo. C'è una bella accoppiata, abbiamo Fabri Fibra con, insomma, Riccardo Zanotti, Pinguini Tattici Nucleari, con questa canzone Goya, che poi va a usare questa figura, la figura del pittore spagnolo Francisco Goya, per esplorare quella che è la paranoia, le conseguenze delle guerre nella società moderna. Questo è un po', insomma, il senso di questa bella novità e questa bella accoppiata inedita che abbiamo trovato anche questa sera. Pronti a ripartire, buona serata, questa è Cittadella e questa è Driving.

sono tanti i remake che poi ha ripreso, ha rifatto il grande Bob Sinclair, insomma Cruel Summer, volevo ricordare anche Far l'amore comincia tu, Ti sento dei mitici Mattia Bazzani, insomma tanti bei singoli del passato ripresi, rimiscelati da questo grande DJ che in questo caso va a riprendere una canzone del 1986 firmata New Shoes, I Can Wait, che è stato un successo incredibile con la voce in questo caso di Kaisa, insomma artista che poi conosciamo molto bene con un'altra grande canzone, appunto Ai Due.

0: Summer Funk, arriva l'estate, arriva anche Gabbani con questa grande canzone che devo dire sta girando molto bene nella nostra rotazione, anche nella nostra classifica, insomma ci propone questo pezzo ritmato ballabilissimo naturalmente per l'estate 2026. Un paio di saluti, Sara, buona serata, mi scrive da Taranto, Antonio, buon lavoro, grazie per il tuo messaggio, ben ritrovato con la musica e i successi di Cittadella. Breve pausa, tra pochissimo in diretta avremo Giovedì Maggio.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cosa penseranno di noi? Che ci amiamo per davvero? Anche se così lontani, abbiamo lo stesso pensiero. Che ci dà quella pazzia, quella voglia di entusiasmo. Che sì, ci fa ridere, piangere, urlare, gridare forte. Ora ti dico forse che non è mai stato un caso. E a casa ho pensato, che un giorno solo con te non è mai scontato. Per capire cosa

0: sbiadite.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Amore 4K, il nuovo singolo di Giove Di Maggio, classe 2000, artista trentino che con piacere questa sera abbiamo con noi. Benvenuto.
2: Ciao Paolo, grazie.
1: Eccoci con la tua nuova canzone Amore 4K, abbiamo sentito giusto in apertura un minuto, poi in chiusura della nostra piccola chiacchierata la risentiremo per intero. Giove Di Maggio, insomma, è un nome particolare. Da dove nasce naturalmente questo nome d'arte? È legato a una data precisa? Ha un significato astrologico?
2: Ma in realtà è nato molto a caso.

0: deciso in quel momento di iniziare ad intraprendere questa vita, di avere questo progetto mio personale, quindi di fare musica, e ero alla ricerca un po' di un nome particolare, qualcosa che comunque mi comunicasse qualcosa. Non sapevo cosa trovare, non sapevo dove andare a parare. E un giorno, mentre ero lì a fare tirocinio all'università, c'era una mia amica che mi ha proposto totalmente a caso questo nome, che è un po', viene un po' anche dal mio nome e cognome. Io mi chiamo Giovanni Maggiano e l'è uscito così questo giovedì maggio, e da lì mi è piaciuto fin dal primo momento.
1: Senti, io voglio parlare un po' anche della tua musica, perché tu ti muovi un po' tra i confini del pop, del rap, dell'elettronica, ma non disdegni però quella che è la canzone d'autore, in pratica.
0: Ma assolutamente, anzi, cioè, credo che sia fondamentale, per me è fondamentale anche la canzone d'autore, assolutamente.
1: Senti, quali sono i tuoi riferimenti attuali ma anche del passato? Insomma, chi ascolti, chi hai ascoltato, a chi ti sei magari ispirato per realizzare, insomma, i tuoi singoli?
0: Ma allora, non è una domanda molto facile, perché ascolto tanta musica e spazio davvero anche a livello di ascolti un po' ovunque. Se ti dovessi dire cantanti nuovi, o comunque chi fa musica più recentemente, più moderna, ti direi, non so, di sicuro Olly, Alfa, Bresh, un po' tutta la Drill Liguria, certo. La scena genovese, certo, mi casa un botto, certo. E invece di passati, beh, di sicuro Vasco, Cremonini, cioè Cremonini non so neanche se considerarlo passato, ma neanche Vasco, però ti direi più passati, allora Battisti, Concato, e, beh, di Andrei sicuro, e Giovanotti tantissimo, mamma mia.
1: Bene, lo zoccolo duro della musica italiana. Certo. Allora, sì, giovedì maggio, giovanissimo, abbiamo con noi in diretta questa sera, con grande piacere. Amore 4K, ne parliamo tra poco, Giovanni. Sì. Senti, come nasce una tua canzone? Insomma, parti da un'idea testuale oppure da un accordo di base?
0: Dipende. Ci sono canzoni che sono nate in realtà da dei type beat, quindi basic, comunque l'idea ti dava qualcosa, ok, da dei beat già preesistenti, ma ultimamente, soprattutto le ultime canzoni, stanno nascendo così un po' da un giro di chitarra, da questa cameretta, dalla cameretta da cui sto facendo l'intervista, quindi un giro di chitarra e poi ci scrivo qualcosa su. E poi nasce tutto, poi lavoro. Poi mando il campione demo a Fabio, che è il produttore con cui lavoro, con cui faccio musica.
1: Infatti volevo fare un riferimento proprio a Zanolini, Fabio Zanolini, questo produttore che ti ha permesso poi di accendere i motori, insomma, e quindi dar via a questo tuo percorso artistico. Com'è stato questo incontro? Importante sicuramente per te.
0: Sì, è una persona che ha creduto in me fin dall'inizio. E non so perché l'abbia fatto, però cioè, ne sono davvero grato, ed è una persona che mi sta aiutando e sta credendo in me anche per una ricerca di una giusta direzione artistica che si vuole prendere. Credo che sia una ricerca, comunque un raggiungimento che non ha una fine, perché credo che sia in continua evoluzione, comunque anche così come nella vita, anche sotto il profilo artistico, perché almeno per me vanno di pari passo, cioè io scrivo tutto quello che mi succede nella mia vita, parlo della quotidianità e di tutto, quindi così come cambia la quotidianità, la vita in sé, così è anche in continua evoluzione la parte artistica, no?
1: Allora, giovedì maggio 4K è la nuova canzone, ma non è l'unica, perché tu poi hai realizzato Stand By, Andare Via, Favole, Non è Logico, insomma altri bei singoli, però arrivi con questa canzone nuova che è un brano pop, no, energetico, forte, che è capace poi di raccontare con estrema fedeltà quella che è la quotidianità e quelle che sono le profonde contraddizioni che caratterizzano poi una relazione a distanza in quella che è l'era digitale, in pratica.
0: Sì. Beh, l'era digitale di per sé in realtà aiuta anche quelle che sono le relazioni a distanza, credo che gli abbiano dato una man forte proprio affinché possano durare e possano maturare bene, non solo attraverso delle lettere magari, per così trasformarlo, se così vogliamo dirlo, in un rapporto epistolare, ma proprio attraverso anche videochiamate, messaggi a non finire, che fanno andare bene avanti la cosa, no?
1: Senti Giovanni, tu credi in queste relazioni a distanza?
0: Sì.
1: quindi c'è, c'è qualcosa di personale, insomma, anche all'interno di questa, di questo singolo.
0: Sì, sì, parecchio. Beh, tutto quello che faccio, cioè, quindi...
1: Bene, noi lo sentiamo tra poco, è Giove Di Maggio che abbiamo con noi in diretta questa sera su Cittadella Radio, Cittadella TV. Allora, prossimi mesi che farai? Come siamo messi a live, Giovanni?
0: A live in realtà devo dire che devo andare molto fiero, ultimamente ne sto facendo tanti, parecchi. E, tra l'altro questo fine settimana sono per esempio stasera alla Cise, domani sono a Pergine e dopodomani invece canterò stesso a San Giovanni, quindi sono molto contento di tutte queste possibilità che si stanno creando e mi piacerebbe anche... Ci sono persone che mi seguono che spaziano proprio dal Trentino a un po' a tutta l'Italia e mi gaserebbe tanto un giorno poter raggiungere tutte queste persone. Comunque Paolo, ti voglio dire una cosa, io sì sono di Trento ma sono nato in Puglia in realtà.
1: Bene, allora vieni in Puglia ogni tanto, scendi da noi ogni tanto.
0: Mi gaserebbe, sì volentieri.
1: Ti aspettiamo anche live, Giove Di Maggio con noi con grande piacere questa sera. Senti Giovanni, per chiudere, una domanda che io poi faccio in chiusura un po' agli artisti, un sogno. E tu sei giovanissimo, quindi un sogno di Giove Di Maggio.
0: Un sogno?
1: Beh, un sogno che riguardi la musica, che riguarda...
0: Una domanda così. Vabbè, ma certo, il sogno è poter vivere di questo. Il sogno è, lo dico sempre, il sogno è un giorno, magari su un palco, avere davanti a me delle persone che, a cui ho trasmesso qualcosa... Cioè, immaginarmi di vedere, che ne so, sogno in grande, uno stadio dove ci siano persone che cantano quello che sto facendo, cioè le mie canzoni, sarebbe veramente...
1: Un grande pubblico che ti segue, che ti ami, insomma, che possa godere anche di quelle che sono le tue produzioni. Noi te l'auguriamo, e ti auguriamo tanta musica. Poi hai già fatto un po' di singoli, adesso intanto noi riascoltiamo e passiamo e promuoviamo questa tua Amore 4K per l'estate 2026, ma speriamo anche ce lo portiamo nei mesi seguenti. Grazie a Giove Di Maggio che è stato con noi. Amore 4K, grazie Giovanni.
0: Grazie a te Paolo, è stato un piacere. Ciao ragazzi.
2: Cosa penseranno di noi? Che ci amiamo per davvero? Anche se così lontani, abbiamo lo stesso pensiero. Che ci dà quella pazzia, quella voglia di entusiasmo. Che sì, ci fa ridere, piangere, urlare, gridare forte. Ora ti dico forse che non è mai stato un caso. E a casa ho pensato, solo con te non è mai scontato. Per capire cosa ho, se mi sento sbagliato. So che non cambierà mai, sono un po' così. Mi chiedo cosa hai parte tutto.

0: le 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

accoppiata, due grandi voci, due grandi artisti italiani, beh, Angelino Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore, questa è la canzone, accompagnata poi tra l'altro da un bel video che potete guardare sul canale 94, la nostra TV, Città della TV per Puglia e Basilicata. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.

There's No More, il ritorno di Harry Styles, anche lui devo dire l'abbiamo consumato con quelli che sono i suoi grandi successi, è una canzone importante con un tema particolare perché esplora quella che è la disillusione verso il mondo moderno dei club, delle feste, diventato secondo Harry Styles troppo artificiale, insomma basato un po' sulle apparenze. C'è un bel ritornello, DJs don't dance no more, i DJ ormai non ballano più, dice Harry Styles, e descrive come chi crea le esperienze musicali si sia distaccato dal divertimento reale per concentrarsi solo sull'immagine e sul lavoro. Beh, devo dire, riflessione sicuramente più che giusta per il grande ritorno di Harry Styles.

0: che male c'è, già la vita è complicata, eh. Beh, arriva l'estate, non può mancare Serena Brancale con naturalmente la sua forza, la sua carica, i grandi The Colors con il grande Stash, e poi naturalmente per condire il tutto a finire questa grande coppia di DJ Mark and Cremont che hanno timbrato con il loro ritmo questa grande canzone, questo bel successo che abbiamo ritrovato anche questa sera su Cittadella Radio e Cittadella TV. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

si viaggia fra i grandi successi delle grandi estati. Beh, qui sicuramente questo è uno dei brani più iconici degli anni 90 che abbiamo ballato, la grande Restless, con la voce di Neja Agnese Cacciola, si chiama lei. Insomma, ha avuto grande successo in Italia, raggiungendo nel 1998 il vertice della classifica di singoli più ballati. Poi questo, naturalmente, singolo si è esteso in tutta Europa, diventando un successo clamoroso, naturalmente, per Neja, che con piacere abbiamo ritrovato all'interno di questo appuntamento, che ritorna tra mezz'ora con un altro successo. Ritorna appunto il Vamos a la Playa.

chiama Satisfy, solo questa bella produzione del DJ scozzese Calvin Harris con la cantante irlandese Jetsy. Questo singolo piano house molto estivo, molto fresco, che abbiamo ritrovato questa sera, ma che ritroveremo probabilmente anche nel fine settimana nella nostra classifica dance, la Weekend Dance. Vi ricordo con il nostro Piero Caffio, Annette in voce, con le 10 più ballate della settimana, il sabato delle 14, poi in replica anche alle 21. Abbiamo chiuso, grazie naturalmente a quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868, grazie anche a Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica. Noi ci risentiamo come sempre domani. Paolo D'Andria vi saluta. Se volete vi aspetto alle 17 su Cittadella con Driving.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti, alla regia. E alla parte tecnica, una nuova puntata insieme. Oggi arriva subito la rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano e poi ci sarà un ospite in studio. Parleremo di fragilità come sempre facciamo la nostra rubrica 360 gradi, poi tanti ancora ospiti, interviste, notizie e bellezze del nostro territorio, quelle che raccontiamo tutti quanti i giorni. Voi scrivetemi come sempre al 339-680-6868 se volete intervenire in diretta e fare domande agli esperti, potete farlo chiamando il numero 099 47 30 144 e se volete mandarci una mail potete scrivere a redazione@radiocittadella.it. Adesso partiamo subito con la musica e partiamo con la new hit.
0: Cittadella, new hit.

E lui è Tommaso Paradiso, amici, mi raccomando, siamo in onda, siete sintonizzati sui 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it, cittadellatv.it, i nostri due siti, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV. Siamo visibili in tutta la Puglia, in tutta la Basilicata. Un grande cuore a tutti quanti voi che ci state seguendo, e uno in particolare. Amici, detto questo, noi adesso partiamo subito con la rubrica, quindi mi raccomando, restate con noi perché adesso ci ascoltiamo Jennifer Lopez insieme a David Guetta e partiamo alla grande, va bene? Partiamo con questo pezzo che si chiama Save Me Tonight.

0: Jennifer Lopez, David Guetta con questo pezzo incredibile Save Me Tonight, che abbiamo anche ritrovato all'interno della Weekend Dance. Amici, siete sintonizzati sui 96.5 FM, questa è Cittadella della Radio. Adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra, l'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Trave de Palo per il nostro Vamos alla Playa, con questo pezzo bellissimo Depende, che abbiamo apprezzato insieme all'avvocato Fabrizio Serrano.
1: Buongiorno.
0: E alla nostra ospite, la dottoressa Anna Rita Del Rico, assistente sociale, specialista, responsabile dei servizi sociali del Comune di Pulsano e docente universitaria. Allora, benvenuti in una nuova puntata di Voci Fragili. Nella precedente puntata abbiamo iniziato ad affrontare il tema della povertà, una delle fragilità sociali più diffuse e spesso meno visibili del nostro tempo. Io ringrazio ovviamente la dottoressa Del Rico per essere tornata per questo approfondimento.
2: Grazie.
0: Perché avevamo bisogno di fare questo approfondimento. E abbiamo visto come la povertà non sia soltanto mancanza di risorse economiche, ma una condizione che può incidere profondamente sulla dignità della persona, sulle opportunità di vita e sul futuro. Oggi proseguiamo e io direi, come sempre, Fabrizio, introduci tu, inizi tu. E nella scorsa puntata, quando abbiamo definito la povertà una fragilità che spesso rimane invisibile, perché è importante continuare ad approfondire questo tema?
1: Sì, perché la povertà non è solo una situazione economica, ma è una situazione che incide nell'ambito della ricerca del lavoro, abbiamo detto anche l'altra volta, per assistenza alle cure sanitarie, all'accesso alla giustizia. Ma oggi, in particolar modo con la dottoressa Del Rico, vogliamo capire che cosa si intende il lavoratore povero, come la povertà può incidere sulla crescita dei minori, sui figli, e soprattutto cosa la comunità, le istituzioni possono fare per prevenire e aiutare queste persone.
0: È vero, è incredibile. Allora riprendiamo noi, dottoressa, il confronto, sì, partendo da alcune domande che poi riguardano la vita quotidiana di tante persone, di tante famiglie. Oggi si parla sempre più spesso di lavoratori poveri. Perché il lavoro che dovrebbe garantire sicurezza e dignità a volte non basta più a proteggere una persona o una famiglia dalla povertà?
2: Certo, non basta più, perché comunque i salari non sono adeguati alla spesa, no? Al tenore di vita che, sì, comunque la società, le famiglie sono tenute a mantenere e a garantire anche ai figli. Per cui a fronte di un aumento del costo della vita ci troviamo di fronte a salari che mantengono più o meno lo stesso importo.
0: Certo.
2: Per cui la famiglia ostenta molto a soddisfare tutte quelle esigenze che, se un tempo potevano essere considerate secondarie, adesso diventano primarie. Lo stesso fatto del cellulare, così, sì, tanto contestato, no? Però mette, usando un termine moderno, in connessione comunque con la realtà esterna, e i ragazzi non possono essere al di fuori di questa realtà, di questo evolversi anche di questa realtà tecnologica, seppur devono imparare a usare la tecnologia in maniera adeguata per non incorrere nei rischi.
0: Io su quello
2: ho
0: sempre
2: tutto,
0: le,
2: no?
0: mie considerazioni, perché
2: purtroppo anche a scuola sono i tablet, si usano per motivi di studio.
0: Allora,
2: no?
0: sulla cosa scolastica sono d'accordo,
2: certo,
0: sui tablet eccetera, però sul fatto che prima dei 16 anni, secondo me, non devono usarli i telefoni, perché dovremmo noi essere capaci di stare dietro le ore necessarie in cui loro sono collegati. Perché io dico sempre una cosa: non è che i nostri ragazzi sono collegati con il mondo, no, è il mondo che entra nelle stanzette dei,
2: certo,
0: nostri ragazzi.
2: Sì, c'è una connessione.
0: Quindi se noi non siamo pronti a insegnare loro o a stare dietro per un controllo, perché purtroppo non hanno gli strumenti questi ragazzi,
2: sì,
0: per capire il pericolo, diventa complicato. Perché tu cosa vedi? Quali sono i contenuti?
1: È una questione.
0: E quindi sono d'accordo che dice sì, devono restare connessi a scuola sicuramente, quindi imparare il computer, imparare il tablet, questo. Però sul telefonino io veramente ho dei timori pazzeschi.
2: È un capitolo a parte,
0: esatto,
2: che si collega anche alla conciliazione lavoro-vita della famiglia, perché tanti genitori,
0: sì,
2: lavorano anche di pomeriggio, per cui è logico che non hanno il tempo di seguire e sorvegliare l'uso che i figli fanno del
0: cellulare.
2: Perché
0: noi possiamo mettere i parenti

0: al controllo, possiamo certo, mettere tutto, però sempre riescono.
1: E qui c'è un discorso, come diceva l'avvocato Serrano, un discorso culturale, educativo, culturale, sì, un discorso anche di compensazione anche a scuola, no? Di queste difficoltà della famiglia, sì, ad insegnare, no? Il corretto uso del cellulare, perché può essere anche uno strumento di emancipazione,
0: assolutamente,
1: di preparazione, sì, sì, di ricerca.
0: Infatti, no? La mia domanda era: come facciamo a insegnare loro l'utilizzo corretto?
1: Certo,
0: se non ci siamo, in buona sostanza, se noi siamo sempre via al lavoro.
2: I ragazzi sanno usare il cellulare, ma non i computer.
0: Sì, è vero, sì, è vero. Va bene, continuiamo a parlare tra poco. Diamo la linea alla regia e torniamo tra pochissimo. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: don't you notice me? In your hearts where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Netto, Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica, la nostra rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, ospite in studio la dottoressa Anna Rita Delrico. Stiamo parlando di povertà e stiamo parlando di come affrontare la vita quotidiana. Ecco, prima abbiamo parlato dei lavoratori poveri e perché il lavoro dovrebbe garantire sicurezza e dignità, e siamo partiti, no? Tu dicevi, Anna Rita, noi facciamo il minimo indispensabile, ma questo minimo indispensabile è già una spesa che va oltre.
2: Una spesa che va oltre, e poi nel caso di malattie improvvise, di spese impreviste che gravano ancora di più su un reddito, un monoreddito o comunque situazioni economiche non molto elevate, espone la famiglia a delle criticità, no?
1: Sì. Poi lì si aprono altri canali, perché come dicevamo prima fuori onda, c'è l'abbonamento dell'abbonamento dell'abbonamento perché abbiamo bisogno di questo. Poi ci sono poi quei canali che riguardano anche un aspetto, diciamo, di finanza vero e proprio, che sono quelli del sovraindebitamento, di altre situazioni che poi magari Fabrizio cercheremo di capire un po' anche come vanno e funzionano quelle strade, perché giustamente uno cosa fa? Chiede un prestito oggi, un prestito domani, un prestito, e poi alla fine
3: si
1: arriva a un sovraindebitamento
3: e la famiglia va tutta la famiglia.
1: E già parliamo di persone che possono fare la richiesta di un prestito, per chi non può? È già a zero.
3: Poi molte persone si affidano ad altri soggetti.
1: Ad altri canali che non
2: indebitamento occulto.
3: Esatto.
1: Che non sono quelli ufficiali.
3: Perché
1: che sicuramente
3: devono andare avanti? Perché avanti. Devono mandare far mangiare i figli.
1: Se chiediamo soldi, se no facciamo proprio alto. Delle azioni che non vanno bene, perché dobbiamo anche considerare
3: anche
1: che
3: quelle.
1: La tra virgolette delinquere in qualche modo può partire, avere quella fonte lì. Non dobbiamo giustificare,
3: non stiamo giustificando,
1: però
3: stiamo dando una fotografia.
1: Esatto.
2: Sì, un altro elemento che incide sull'economia della famiglia a volte, non, e questo lo dobbiamo anche dire, sono le dipendenze, anche la ludopatia. Quindi portano ad un'esposizione economica della famiglia, e quindi si apre uno scenario altamente complesso, no?
1: È
2: complicato. Anche proprio per la presa in carico e la gestione, no? Anche da parte
1: perché
2: dei
1: lo
2: servizi.
1: Ricordiamo che sono delle dipendenze che l'ASL cura. Sono delle malattie.
2: Dipendenze che ASL cura, e poi a questo si associa anche una comorbilità, no? Altre patologie e quindi entriamo in un discorso molto complesso.
1: Va bene. Che noi
2: è doloroso.
3: Ed è esponenziale.
1: È doloroso, giusto, giusto.
2: È
1: vero. Allora, noi parliamo di bambini adesso. In che modo una condizione di povertà può influire sul presente e soprattutto sul futuro dei bambini? Quali sono i rischi più importanti che non possiamo sottovalutare?
2: Certo, teniamo presente che i neuroscienziati hanno evidenziato che dal concepimento ai primi 2 anni di vita il cervello del bambino si sviluppa in maniera talmente veloce come non mai, no, nel resto della vita, per cui sono anni determinanti, e anche il clima familiare influisce sulla serenità, no, dello sviluppo, sull'armonico sviluppo del bambino, per cui una situazione familiare di stress cronico per problemi economici è logico che ha la sua influenza sulla serenità, sullo sviluppo sereno ed equilibrato del bambino. A ciò poi si associano altre carenze anche materiali, perché una famiglia altamente indebitata

0: che non ha un reddito adeguato, è logico che ricorre a delle privazioni, e si crea un divario anche culturale, un divario culturale che si evidenzia molto con l'accesso del bambino a scuola, per cui poi nei gradi superiori di scuola abbiamo l'abbandono scolastico, perché c'è proprio questa quasi autoesclusione, no? Ma anche questo sentimento della persona di sentirsi diverso. Non all'altezza, diverso, non all'altezza, perché magari manca un po' di quella, ha vissuto in un contesto di povertà educativa che non ha lavorato sull'aspirazione e sulla competizione sana, non l'ha incoraggiato, no? Ma quindi è quasi...
1: Siamo al livello sopravvivenza praticamente.
0: Tenete
1: no?
0: presente che la letteratura, no? si legge che purtroppo la povertà è ereditaria quasi, per cui occorrono 5 generazioni per uscire da questa condizione, situazione di povertà.
1: Va bene, e allora noi chiudiamo qua con una brevissima risposta. Come possiamo, in disparte dell'intervento delle istituzioni, come possiamo noi concretamente, ogni cittadino, singolo cittadino, contribuire per contrastare queste condizioni, aiutare le persone fragili?
0: Aiutare le persone fragili, beh, già con l'informazione oggi, no? Stiamo facendo un'informazione, quindi diamo...
1: Però
0: no?
1: poi fattivamente cosa fare? Aiutare il vicino?
0: Aiutare il vicino, dedicare del tempo alle persone che hanno difficoltà, alle associazioni di volontariato, avvicinarsi alle associazioni di volontariato per aiutare chi ha bisogno. Attivare delle azioni di prossimità, magari si parla, adesso si ritorna a parlare del cortile, dei piccoli quartieri, anche nei piccoli,
1: sempre
0: no?
1: stato, così
0: ad esempio
1: ricordo.
0: Anche con le linee guida sull'affidamento familiare, molto importante questo intervento di prossimità, la famiglia che si prende cura del figlio del vicino che magari ha bisogno.
1: Io l'ho sempre visto questo nella mia vita. Per me è una cosa normale. Il vicino
0: che magari c'erano,
1: ti prendi cura del bambino. Vecchie sane abitudini.
0: Ragazzi, si parla proprio, e questo è molto importante.
1: Benissimo.
0: Creare quei legami tra le persone alla fine del
1: grazie.
0: Tempo.
1: Grazie Narita per essere stata nostra ospite, grazie per averci
0: grazie
1: aperto questo mondo. Grazie all'avvocato Fabrizio Serrano,
2: grazie
1: con cui ci rivediamo prossima settimana per altri argomenti imperdibili della nostra rubrica Voci Fragili, e diamo linea alla regia. Grazie ancora.
0: Grazie.
2: Buongiorno a tutti.
0: E buona estate.
1: Linea alla regia, tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Amici, ben ritrovati, siete Super Tecipiamo Taranto, Paola e Chiara per il nostro Vamos alla Playa, Vamos a Bailar. Eccoci qua, tornati in onda, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica, Annette al microfono. E dopo oltre 50 anni, un cuore grande torna a battere per la nostra città. Era il 1973 quando il carisma di San Camillo dell'Ellis segnava la storia di Taranto. Oggi quel messaggio di amore estremo rifiorisce e diceva, insomma, servite i malati con quel cuore che ha una madre verso il suo unico figlio infermo. E con questo spirito che mercoledì 8 luglio alle ore 19 presso la parrocchia dello Spirito Santo in via Lago d'Averno numero 8 si celebrerà un evento storico, un ritorno di grazia e carità. E io voglio parlarne, insomma, insieme al nostro ospite che si chiama Maurizio Brunetti. Buongiorno Maurizio, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, è una grande cosa questa. Io so che 12 concittadini, 12 pietre vive emetteranno solennemente la loro promessa alla famiglia camilliana laica. Puoi spiegarci che cosa accadrà e per favore, insomma, chi parteciperà, anche i nomi di queste persone?
1: Sì, allora, senz'altro questo è un momento importante perché ritorna a Taranto dopo tanti anni, come dicevi prima, manca San Camillo dell'Ellis da Taranto dal 1973, quindi è un momento comunque storico. I camigliani a Taranto erano presenti al Santissima Annunziata dove prestavano la loro opera al servizio dei malati e avevano come chiesa di riferimento la Stella Maris. Stella Maris che fu abbattuta nel Porta Napoli, no? Per cui dall'epoca i camigliani non sono più presenti, quindi è un vero ritorno. Siamo 12 laici che dopo aver fatto un anno e mezzo circa di corso di preparazione, fatto con molto molto entusiasmo, noi 12 laici ci dedicheremo a ripristinare quello che era su Taranto il carisma di San Camillo. San Camillo è vicino ai malati, ai sofferenti, per dare un qualcosa in più rispetto a quello che è lo standard, no? Immaginiamo le cure mediche sicuramente necessarie o quelle infermieristiche, certo, che vengono un attimo coadiuvate da una spiritualità che sicuramente aiuta il malato ad affrontare la sofferenza che diversamente lo vedrebbe un pochettino abbandonato.
0: Assolutamente, l'8 luglio. Soprattutto, prego, sì, prego.
1: Dicevo, soprattutto c'è da dire una cosa. Molto spesso si pensa ad affrontare la questione del malato come persona che viene ricevuta in una struttura, in un ambulatorio, in una clinica, in un ospedale. La cosa invece che vorremmo affrontare, che già abbiamo iniziato a fare, è proprio trovare le persone che non sono presenti, gli invisibili, quelli che vengono segnalati ma che non vanno da nessuna parte a chiedere aiuto, un po' per mancanze di energie, certo, anche economiche, certo, o per vergogna, no? Allora ci concentreremo un po' su tutto, siamo in 12, non siamo in pochi, cercheremo di fare del nostro meglio, poi se riusciamo poi
0: questo sicuro ancora, dai Maurizio, questo è sicuro che sarà così, che sarete veramente delle pietre vive e per le persone, così come ci hai spiegato. Allora io ho, diciamo, voi farete questa promessa brevemente, proprio brevemente, qualche secondo, ci dici cosa significa concretamente diventare un membro della famiglia camilliana laica e poi come possono accedere a questo evento le persone?
1: Allora, si può accedere all'evento semplicemente venendo alla Chiesa dello Spirito Santo alle 19 e partecipare alla celebrazione.
0: Benissimo.
1: Ci saranno i camigliani e i 12 laici faranno la promessa conferma al carisma di San Camillo. Quindi il carisma di San Camillo era il carisma di assistenza.

0: promessa dell'inferno a tutti i costi, no? Tant'è vero che si parla di quarta promessa camilliana, che è proprio quella dell'assistenza dell'inferno a tutti i costi. Ognuno di noi si dedicherà, in funzione delle proprie caratteristiche, all'assistenza del prossimo, no? Perché alla fine i prossimi siamo tutti.
1: Benissimo,
0: no? Benissimo. Può capitare anche a noi questo.
1: Assolutamente, assolutamente. Sono d'accordo con te.
0: È sufficiente per far parte di questo tipo di organizzazione, può rivolgersi a noi. Mi farebbe piacere un attimo nominare anche l'elenco per non sbagliare, se consentita questa cosa.
1: Velocissimo, abbiamo 10 secondi, prego.
0: Volevo ringraziare tutti i laici, i 12 laici, che sono Antonella, Nica, Giovanna, Amalia, Silvana, io Maurizio, Marcello, Dante, Fulvio, Alessandro, Massimo e Menotti.
1: Bene.
0: Che è il nome,
1: è il nome, Menotti è il suo nome proprio. Va bene, Maurizio, grazie mille per averci parlato di questa cosa importantissima e lo ricordiamo l'8 luglio. Grazie ancora, ciao, buona giornata, a presto. Grazie Maurizio, grazie. Adesso amici continuiamo, per noi c'è Mick con Beautiful Freaks.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit. Cosa so-

Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, e questo è un pezzo, si chiama Goia, un pezzo che parla del confine tra ciò che appare e ciò che esiste davvero. E Fabri Fibra, sì, ci porta all'interno di una scena musicale dove la sopravvivenza è legge, no? Infatti sentite che dice: se non spacchi sei fuori. E dove anche l'autenticità viene costantemente messa in discussione dai meccanismi dell'industria, dalla logica degli stream, dalla minaccia dell'intelligenza artificiale che si prenderà il mio e il tuo lavoro. Se avete sentito nel testo, se non l'avete sentito, rileggetelo, riascoltatelo. Insomma, la paranoia è questo filo conduttore, quella di chi osserva un sistema in cui un artista viene, tra virgolette, fatto fuori se non riesce a riempire uno stadio per un concerto. E i Pinguini Tattici Nucleari portano nel brano una componente più melodica, più narrativa, che insomma rende accessibili temi che nel rap di Fibra hanno sempre avuto degli spigoli molto vivi. Il risultato è questa collaborazione in cui due identità non si annullano ma si completano. E poi c'è la metafora di Goia, Goia è il titolo, no? Del singolo. Se il brano parla di sopravvivenza e paranoia, il titolo non è certo casuale, perché Francisco Goya è un pittore spagnolo vissuto tra il 1746 e il 1828 ed è stato uno degli artisti più radicali della sua epoca, perché è capace di muoversi dai ritratti di corte alle visioni più oscure e tormentate della condizione umana, come nelle celebri Pinturas Negras, dipinte direttamente sulle pareti di casa sua negli ultimi anni di vita, ed è stato per anni una metafora artistica della follia dell'uomo. Un genio con una sensibilità così delicata da essere corrosa dalla paranoia e dalle conseguenze di eventi catastrofici come le guerre e come la violenza. E nella sua arte, sia in modo concreto sia in modo astratto, Goya poi ha sempre messo in mostra tutto ciò che la morale umana cerca di nascondere. E quindi quando dice, no, la deluxe mentre Los Angeles brucia, Goya è uno dei quattro inediti che poi ovviamente compongono la nuova parte dell'album Mentre Los Angeles brucia, la versione deluxe, che è uscita in digitale in doppio CD autografato, e c'ha questa tracklist, 27 pezzi, non poco. E quindi oltre a Goya c'è Non dormo più con Fra Quintale e La mia musica è anche Fict, quindi questo è il bello. Poi insomma, quando ascoltiamo questi brani, certe volte passano così in alcuni momenti, invece in altri momenti cerchiamo e vogliamo ascoltare il testo e capire di cosa parlano. È molto molto bello questo testo, lo trovo interessante. In disparte del genere musicale o dei generi musicali diversi che possono piacere o no, o piacerci o no, io trovo questo brano, insomma, un brano su cui riflettere, su cui parlare se vogliamo. Se avete delle domande, se avete delle cose da dire anche voi su questo pezzo, perché no, scrivetemi al 339-680-6868. E adesso continuiamo, perché c'è un pezzo molto molto bello che sta per arrivare. Lui è Alex Warren e il brano è Passenger. Amici, mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

amici, per il nostro Vamos alla playa, Ehi bionda di Gian Nannini. Che anno era? Non me lo ricordo, cosa poteva essere? L'80 e qualcosa. Non me lo ricordo, Ehi bionda di Gian Nannini. Adesso lo vediamo subito. Ehi bionda di Gian Nannini. Ecco, vediamo là. 1988, per il nostro Vamos alla playa. Infatti il sound era quello tipico di quegli anni, anche il linguaggio, no? Ragazzi, se ci pensate, Ehi bionda nel 1988 si poteva ancora utilizzare come linguaggio. Oggi se dici Ehi bionda già cambia un po' tutto. Va bene, detto questo, adesso andiamo in vacanza e non vogliamo fare niente. Chi vuole andare in vacanza e non fare niente? Sulle mani, io. Invece adesso la tendenza è cambiata, perché chi va in vacanza basta dolce far niente, in vacanza si impara qualcosa. Ma tu pensa tu se noi dobbiamo imparare qualcosa anche in vacanza. Si chiama Skillcation. Oggi si parte soprattutto per imparare qualcosa. E io non voglio imparare niente, quando sono in vacanza, vorrei proprio staccare, spegnere tutto. Si chiama Skillcation ed è il trend del 2026, indiscusso. La vacanza non è più solo un momento di relax, ma un'opportunità per mettersi alla prova e sviluppare nuove competenze. Secondo il trend report di Hilton, circa il 70% delle persone sceglie oggi di viaggiare anche con questo obiettivo. Quindi non si tratta solo di semplice turismo esperienziale, ma della necessità sempre più diffusa di ottimizzare ogni momento. Cioè basta, non ottimizziamo anche il tempo libero in vacanza. Secondo, io vi leggo questo articolo perché è particolare, ma io vorrei non fare niente in vacanza. Sono libera di non fare niente in vacanza. Comunque qui bisogna, secondo questo trend, rendere produttivo persino il tempo della vacanza. Il viaggio viene considerato, tra virgolette, ben sfruttato solo se